0: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
1: Sto già ridendo per quello che andrà in onda adesso. Allora, aspetta, mi devo concentrare. Torna il multiverso. Questa volta ho ciulato le voci di Pablo Noyes di settimana scorsa. Ha detto delle cose, delle porcherie incredibili. Gli ho fatto fare delle cose allucinanti, ma sentiamole subito. Siamo pronti? Andiamo!
0: Multiverso.
2: Canda?
1: Stronza bastarda.
3: Scusi signora, lei ha scopato?
2: No, adesso hai sbagliato il numero.
0: Multiverso.
4: Pronto?
3: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
4: A te! A lui!
3: Pronto! Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
4: Mannaggia. Ti giuro, guarda, mi vado ad arruolare nei carabinieri, nell'arma, nell'esercito, no. Solo per imparare a spararti nei coglioni.
3: Sì.
4: Giù ti sparo nei coglioni. Sì.
0: Multiverso.
5: Oltre a Fabio, anche Paolo dovrà affrontare la vecchia veneta sparaculi.
6: Sì, pronto.
3: Scusi signora, lei ha scopato?
6: Pare che qui parla la polizia municipale.
3: Sì.
6: Lei è una persona molto ignorante.
3: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
6: Tu sei proprio una persona ignorante.
3: Ma senti, porti gli occhiali, il cappello.
1: Stronza bastarda.
3: Sei siciliana e ti chiami Simona.
6: No, mi chiamo testa di cazzo, come te.
0: Multiverso.
7: Pronto? Pronto?
3: Scusi signora, lei ha scopato?
7: Chi è?
3: Quanto scopa? Hai visto che lì ascolta Radio 105 perché...
7: Non ho capito.
1: Stronza bastarda.
3: Sei siciliana e ti chiami Simona.
7: Io non vi capisco, guarda, dovete gridare.
3: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è? A, B o C?
7: No.
3: Brava.
7: C'è lì che ha sbagliato. Voi avete spazzato la gente.
3: Ma dove?
7: Fonda!
3: Luridi e pezzi di merda anche.
0: Multiverso.
8: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Pronto?
3: Ti abbiamo fatto il regalo di San Valentino in anticipo, sappilo.
4: Pronto?
3: Lei ha scopato?
4: Sì, ho scopato a puttana del mare.
3: Quanto scopo?
4: Ho circolato a puttana del tuo sorella. Dai, io non mi ha neanche pagato. Dai, obbligo. Per chi i servizi fa grazie, Zori. Pezzo di merda. Sì.
3: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi.
4: Sì, da Amazon, fammi arrivare un chilo di bamba, narcoi, e un pompino, puttana, e tua sorella, rospo di narcoi.
0: Multiverso.
9: Pronto?
3: Ciao!
9: Pronto, chi sei?
3: Scusi signora, lei ha scopato?
9: No, mi piacerebbe scopare.
3: Allora te la faccio arrivare da Amazon, la pistola sparacazzi.
9: Ma come ti chiami?
3: Ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello, com'è? A, B o C? Brava. Godo.
9: Oh, sì.
3: Sì. Brava.
9: Oh, così continua.
3: Bravo,
9: bravissima.
3: Godo.
9: Come ti chiami, amore? Facciamo amicizia.
3: Sì. C'è pure. C'è pure.
9: Brava. Così continua. Quanto sei bravo, amore.
3: Brava, brava, brava.
9: Amore, dai, sporcami.
3: Oh, che signorilità, cazzo.
9: Sì, sporcami. Insegnami. Io!
3: Stronza bastarda. Tu sei il COVID, sei il COVID della radio, sei la...
9: Se me è la puttana della radio.
3: Oh.
9: La puttana che sbottina.
3: Brava. Ciao.
9: Ciao tesoro.
3: Ciao.
9: Ciao.
3: Stronza bastarda.
0: Multiverso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole, essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso, c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te, via.
4: Cazzo, mi fai ridere. Ascolta, sì, sono immune dalle malattie infettive.
3: Perché sei immune?
4: Sono tranquillo.
3: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
4: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sono sempre stato molto sano.
3: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus è mortale.
4: Ma siamo sicuri? Siamo sicuri?
3: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
4: Chi lo dice? Ma chi lo dice?
3: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
4: No, non succederà.
3: Perché
4: stavolta?
3: Non succederà stavolta?
4: No. Da dove chiami?
3: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
4: Ok. Stavi bene, ma a presto.
3: Te invece no, visto che sei immune, stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. Ciao, ciao. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Zio Bepi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
5: Un altro Covid ancora?
3: Sì, più o meno, ci assomiglia.
5: Ancora no, porco tutti sarà in casa così, no? Merda. Fai gozzo troppo, a parte che ti dirò una roba, sì. Mico il Covid, ho guadagnato tanti schei, anzi lo dirò, ho guadagnato tanti schei.
3: Come mai?
5: Perché tutti ieri senza in casa.
3: Sì.
5: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, e mica portavo il vino.
3: Certo. E quindi, scusa, quindi.
5: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
3: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
5: Sì, ma non è un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Di quando che è il negozio del vino, avevo due o tre spighe da guardare, mi sto contento, certo. Mi fumo in sigarette, avevo il vino, cacchi mora, tutti che altri.
3: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
5: Beh, è un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita, ormai 78 anni, che cazzo me c'ha mille coronavirus, antivirus, poia virus, ma c'ha un cazzo mi bevo, sto contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi me c'ha un cazzo.
3: Perfetto,
5: mica posso dire.
3: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese, un abbraccio Beppi, ciao.
5: Ciao Beppi, stame bene.
3: Ciao, anche te, ciao, buon lavoro, ciao. Andiamo da Sotterfugio, vai Sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dilla tua, vai.
6: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
3: Sì.
6: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube. Di curare il prossimo.
3: Scusi, cos'è il turbomondialista? Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
6: E praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
3: Ma chi sono
6: per
3: però?
6: Poter...
3: Chi sono questi?
6: I soliti aschenazziti.
3: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
6: Sì, bravissimo.
3: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
6: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però no, guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
3: Ma
6: per
3: non ti ci voglio
6: spiegare.
3: Qua, statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello, ciao. Andiamo dal dottor Morte, vai dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione, vai dottor Morte.
7: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle, coronavirus, l'antivirus, guerra Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenersi sempre appeso un filo.
3: Perché?
7: Per farci vivere nel terrore e nella questione che... Calmato! Dove vai? Capito?
3: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda un po' complottista. Sì. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
7: È vero, perché quel cornuto è un cornuto.
3: Ecco.
7: Quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono i figli meni bomba, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 km e andò a fungere a mordere l'uomo. Calmati, dove vai Trump?
3: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
7: Sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
3: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella,
7: allora,
3: laconica come sempre, vai.
7: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
3: Chietiti.
7: Il torchio, no, un po', perché il torchio è uno strumento vecchio. È cingolante
3: il torchio, sì.
7: Tu prendi, cici. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
3: Certo.
7: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli sono, quattro ignoranti, quattro pecora.
3: Sì.
7: Messicani, dove verranno? Andale, andiamo con la cazzo di musica. Prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, un sangue di chi testa la miliarda di chi da muro. Questo è, diciamo, il finale, no?
3: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
7: I messicani, io sono un policlotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
3: Tutti.
7: Dico, sangue di chi testa la miliarda di muro, lo capisce l'arabo, il cinese,
3: il finlandese.
7: Perché comunque è una bella lingua.
3: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte.
7: Ciao.
3: E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio Dolce da Grey School. Piccola Dolce Libellula Tremebonda di Palude,
0: cancella immediatamente questo numero, brutta merda mio cane.
3: Senti,
0: te l'ho già detto, hai capito o no?
3: Senti Dolce Gelato alla Vaniglia,
0: hai capito o no?
3: Senti,
0: smetti la brutta merda, devo aprirmi i coglioni. Merda cane, affrontami di persona, bastardo!
3: Amico mio, crema del mio caffè,
0: non
3: caratina!
0: Non c'è niente, amico mio! Non c'è niente oggi, cane!
3: Oggi,
0: devi
3: mio.
0: Chiedere scusa a tutte le donne, cane! Maledetta merda!
3: Le donne
0: tu
3: le scopo.
0: Sei un problema sociale!
3: No, tu
0: bastardo.
3: Sei un problema! Tu sei
0: bastardo,
3: un pazzo!
0: Sei un infame!
3: Pazzo! Pazzo isterico! Senti, amico mio, dolce...
0: Per la forza di Cristo! Il potere merda! Maledetta merda di cane! Mi arrivi tanto bastardo! Ti sembrano pezzettini, maledetta merda di cane!
3: Rifiuto il confronto!
0: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda di cane! Devi morire male, devi morire!
3: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao.
8: Radio 105.

0: 105. Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
5: 50 di bocca, scelto l'amore, gioia!
4: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestronave!
5: Non si batte chiodo!
6: Arrendetevi! La terra sarà mia!
4: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
7: Ah, poi il cocco nel culo me lo posso levare, però... Quando l'ho vinto me posso levare il cocco nel culo?
4: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
7: È giunto la tua ora!
6: Ah sì? E tu chi saresti?
7: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
6: E cioè?
7: Sono... supposto al market! Sono anche vintage, volendo!
6: Non mi hai fatto niente!
7: Aspetta che ti cago nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
6: Non mi hai fatto niente!
4: Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
8: Andato a fine muori.
4: Ma com'è possibile?
8: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gata Arroman. Vabbè, è morto Sivario.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Siamo, no, ma questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso. Cioè, siamo un popolo estremamente geniale, ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua. Che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
3: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere. Poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Cagli operai, 1.400, fa fatica ad arrivare a fine mese. E sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
2: per
3: io.
2: Per convincerlo, non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
3: Ma come convincerlo? Ma che cazzo vuoi convincere?
2: Non lo so.
3: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un è giusto che rimanga qua. Cioè, prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua. E forse era meglio stare nella guerra, capisci?
2: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao, Zingaro. Ciao,
3: merda.
2: Ciao.
3: Punto.
2: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
4: La forza d'opinione è che devono tornare tutti a casa.
2: Devono tornare tutti a casa chi?
4: Sì, gli immigrati.
2: Sì. Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
4: Sì, hai capito proprio bene.
2: Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
4: Oltre ai soldi che già si pigliano.
2: Oltre ai soldi che già si pigliano.
4: Case devono arrivare su. Ah, va bene, ho capito. Va bene.
2: Cosa ne pensa?
4: Lei è avvocato, quindi lei è avvocato.
2: No, a me non me ne frega un cazzo, io faccio la radio.
4: Lei è una persona molto diretta, maleducata
2: e
4: molto sporca.
2: Ma ho anche dei difetti. Vuole rispondere alla domanda o no?
4: Io voglio che gli immigrati, soprattutto i clandestini non regolari, se tornassero a casa loro.
2: E questo
4: fa parte di quell'Italia che non li vuole.
2: Fa parte di quei quattro gatti che erano in Piazza Duomo a Milano domenica. Quattro gatti, i patrioti. Per la remigrazione, quattro gatti spelacchiati, come si fa? Spieghi.
4: La legge si interpone, li prende tutti e li mette su un barcone e li porta a casa.
2: Sul barcone li porta a casa? Dove?
4: Se uno abita
2: in una nazione dove non c'è il mare.
4: Lo fiondiamo nel suo continente, nel suo paese.
2: Come? Spieghi la dinamica.
4: Modo, lo troviamo in qualche modo.
2: Spieghi la dinamica.
4: Guarda, io con gente come lei, che è di sinistra, non ci vorrei neanche spendere un minuto della mia vita, quindi non penso che dobbiamo concludere la chiamata qui.
2: Sì, anch'io. Io invece con gente come lei, di destra, passo moltissimo tempo, soprattutto quando la calpesto sui marciapiedi, e non porta neanche fortuna. E andiamo dal Mugnaio, vai, dici la tua, Mugnaio, vai.
5: È un'idea geniale.
2: Geniale. Perché?
5: Perché praticamente quell'immigrato clandestino che sarebbe dovuto rimanere a casa sua, aiutiamoli a casa loro.
2: Sì.
5: E l'avvocato può tranquillamente convincerlo, ma giustamente un professionista che sta lavorando va retribuito per il suo lavoro.
2: Certo.
5: E quindi automaticamente lo convince a rientrare a casa propria e a fare il parassita del suo stato, non del nostro.
2: Esatto, e nel frattempo si busca anche quasi 700 euro.
5: È buonissimo, ottimo, va benissimo, va retribuito l'avvocato, no?
2: Però io ti faccio questa domanda. Allora, adesso mi metto un attimo dal punto di vista dell'immigrato, no? Questo ha speso come minimo 7.000 dollari risparmiati dalla sua famiglia per anni per pagarsi il viaggio in barcone dopo essere stato almeno un anno e mezzo in un lager libico senza nessun tipo di diritto, picchiato, forse anche stuprato. Quando arriva in Italia c'è un avvocato che lo convince a tornarsene indietro.
5: come lo convince? E gli fa capire che praticamente rimanere qui significa andare nel centro in Albania e
2: non ci vanno, sono vuoti, sono vuoti i centri in Albania, sono vuoti.
5: Ok, andremo a verificare, che ti devo dire.
2: Chi ci va lei in motorino in Albania?
5: No, ci vado a nuoto, io sto ad Otranto, quattro bracciate e sono arrivato.
2: Bravissimo, allora fermati a mezza strada, c'è quest'isola che si chiama Vaffanculo, fatti il bagno lì, ciao grande.
5: Grazie,
2: ciao Mugnaio. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con la telefonata più attesa, quella con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, una tempesta di bacini!
6: Anche se qua vanno a marchi della radio, che è puttana, che è galera.
2: Un uragano di bacini per te, amico mio del cuore.
6: Allora, io non voglio avere nulla a che fare con te. Mettetelo bene in presso, scrivitelo.
2: Ascolta,
6: brutta merda.
2: Ascolta, simpatica lucertolina sparatori.
6: Vedi, bastardo di cane. Ascoltami bene. Apri quelle orecchie e pulisciti gli cane.
2: Sì.
6: Pulisci bene, apri le orecchie e cerca di capire, porco.
2: Sì, piccolo cuccino, dimmi.
6: Non devi rompermi i coglioni. Chiamarmi a questo numero, è un numero privato, è mio e decido io a chi cazzo rispondere.
2: Anche mio è mio.
6: Hai capito?
2: Pulcino arruffato. Pulcino arruffato, mi stai ascoltando, pulcino arruffato? Bravissimo.
6: Brutta merda, cane, non ho niente da ascoltare, come che mi chiama pulcino arruffato.
2: Bellissimo.
6: Brutta merda, cane.
2: Senti, simpatica tartarughina, volevo la tua opinione.
6: Simpatica tartarughina, cane.
2: Ma ti incazzi sempre però, non ti si può dire niente.
6: Organizzami un incontro con la lettera, quello lo vivo che mangia i gatti.
2: Un taglierba acceso sei, un taglierba.
6: Ma quanto stupido sei? Ma tu sei proprio lesionato il cervello, tu sei andato in gallo veramente.
2: Non ce la fai. Senti, pasticciotto dolcioso, che cosa ne pensi?
6: Pasticciotto dolcioso è bello.
2: Bellissimo. Volevo la tua modesta opinione.
6: Ascoltami bene, cancella immediatamente questo numero. Infame maledetto, cane.
2: Vivi per me, pasticciotto. Senti, volevo la tua modesta opinione.
6: Pasticciotto dolcioso! Quando vengo lì, bastardo, cane! Non scappar via come mi fai! Ti ridurrò poltiglia! Farò poltiglia di te, maledetta merda, cane!
2: Ti piacciono!
6: Ti farò fare la fine! Che fece fare le sue vittime! Sei killer! Bastardo, cane, morirai male! Soffrirai mille pene dell'inferno, brutta merda, cane! Devi morire male, devi morire!
2: Che fine farò? Non ho capito questa volta. Chi era? Picchindolor. Che cazzo ha detto? Però pasticciotto dolcioso era bello. Non ho capito perché sei incazzato del pasticciotto dolcioso. Ora ditemi la verità. Nel mondo, a chi è che non piacciono i pasticciotti? Una persona che non ama i pasticciotti è un serial killer. Infatti lui lo è. O perlomeno lo diventerà. Alla prossima, ciao.

0: Pronto? Salve signora, sono l'operaio del 5G, ci stiamo facendo il lavoro in strada. È lei che ha chiamato la centrale per lamentarsi dei rumori?
1: No, mi spiace.
0: Non è stata lei a chiamare, meno male, no? Perché qualcuno della sua palazzina comunque ha chiamato dicendo che lei sente rumore, le abbiamo dato fastidio a lei.
1: Ma scusi, non ho capito.
0: Non ha capito? Ce lo ripeto. Allora praticamente noi siamo qua in strada che stiamo facendo le perforazioni per il passaggio del cavo Ethernet per le congiunzioni della trasmissione telefonica e televisiva.
1: No, è stato ancora il 6 gennaio.
0: Al 6 gennaio ci ho disturbato?
1: Beh sì, sono entrate adesso, mi dichi.
0: Sono entrate e mi dichi?
1: Ma per che motivo, mi scusi?
0: Ma se...
1: In questo momento non ci sono nessuno.
0: Ma lei è antica p***a. Lei è antica p***a, signora. Nel parlare, dico.
1: Sì.
0: Pronto? Oh. Lei non è chiamato.
2: Forse sei stato un po' troppo diretto, la domanda.
0: È che mi sembrava un po' in difficoltà.
2: Ma è mattina, gli anziani, sai, la dentiera. La richiamo io. Mi scusi signore, è caduta la comunicazione, che ha chiamato Antonio prima, che stiamo facendo il buco per il passaggio Ethernet cavo.
1: Sì.
2: Ecco, ah no signore, ci volevo avvisare che nelle prossime ore potrebbero tremare un po' i muri di casa.
1: No.
2: Digna, hai capito?
1: No, mi scusi, mi parla più lentamente perché
2: allora signora, lei c'ha una casa?
1: Scusi.
2: Ecco, a casa c'hai i muri?
1: Sì.
2: Ecco, quando noi facciamo il buco con lo scavatore per Max?
1: No, qua non c'è.
2: Minchia, un macchinario, minchia signore, un macchinario tanto. Cioè, ha presente un minchia grande. Immagino una ruspa grande, minchia ma la grande. Cioè...
1: No, qua non c'è, mi scusi.
2: La sto guidando io, signora, lo saprò se c'è una ruspa minchia ma grande, cazzo. Veniamo là con questo ruspone e ci caliamo proprio una minchia la manata all'asfalto che minchia i muri di casa glieli sbriciolo, signora. Ha capito?
1: No.
2: I muri di casa potrebbero tremare un po' che facciamo un buco nella strada. Signora! E niente, è cascata la linea.
0: No, non l'ho detto che è cascata. Quelli del 5GG.
3: Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno signora, sono un operaio del 5GG. Buongiorno, mi scuso il disturbo.
3: Un operaio di chi?
2: Del 5GG, signora, stiamo facendo dei lavori in strada nella sua zona e volevamo avvisarla che a causa dei lavori...
3: Sì.
2: Potrebbe esserci qualche disservizio nella corrente, nel gas.
3: Capito.
2: Semplicemente mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
3: Va bene, le devo dire.
2: Adesso è Egidio, il mio collega.
0: Sono qua.
3: Ah, Egidio, ho capito.
2: Egidio, è famoso Egidio. Adesso ci manda il segnale d'allarme e lei mi deve dire se lo sente.
3: Sì, va bene.
2: Aspetti che lo mandiamo, mi dica.
3: Va bene.
2: Ma
3: che parla così?
2: No, questo è il segnale d'allarme, signora. Forse non ha capito bene. Avvicini bene il telefono alla cornetta.
0: Cologno.
2: Cosa sente, signora?
3: No, io sento solo parole e basta.
2: Che parole sente, signora?
3: Non so capirle.
2: Non sa capirle perché è un segnale d'allarme, signora.
3: Ah, ho capito.
2: Aspetti che potenziamo un po' il segnale, vediamo se sente.
4: Bastardo Branduardi.
3: Questo qua, come cosa dici questo?
4: Branduardi.
2: Vede se lo riesce a sentire. Vede se lo riesco a sentire. Alziamo un po'.
3: Sì, lo sento.
0: Bastardo Branduardi.
2: Lo sente?
3: Sì, sento.
2: Cosa dice?
3: E fa brru, cri.
2: Fa? No, è diverso. Aspetti.
0: Cu, cazzo.
3: Questo è un altro che fa tre, così.
2: Non fa tre, signore, quello è la mosca.
3: Questo. Non lo sento.
2: Non sente, ma
3: le parole non le sento.
0: Catania.
2: Questo lo distingue, signora?
3: Cosa dice questo?
2: Ma signora, lei però...
3: Britannia.
0: No, dice Catania.
3: Questo l'ho sentito.
2: Dice Catania, signora, Catania.
3: Sì, sì, va bene, qui sono scento. Okay.
2: Benissimo, signora, allora quando lei sente Catania, spenga tutto in casa.
3: E io non so cosa devo fare.
0: Allora, dice che ci spezziamo la finestra con una sassata.
2: Esatto, noi ci tiriamo un sasso grosso, grosso, grosso su una finestra e quello è il segnale che la deve staccare i frigoriferi e cose, va bene?
3: No, no, aspetta, padre, non voglio sapere niente.
2: Sì, non sia vicino alle finestre, signore, che noi comunque con i sassi siamo veloci, cioè, minchia, come Davide contro Golia.
3: Ma si rompete la finestra?
0: Sì, sì, ce la sfondiamo.
2: Sì, tutta proprio.
3: No, no, no, no, no.
2: Minchia,
3: no,
2: ce la riduco in polvere, signora. Però per la sua sicurezza.
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta.
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
0: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè.
16: C'è il sangue.
12: Sì,
16: allora, signora...
12: Bene. Questo
16: mi ascolti,
12: sì.
16: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
0: Stai il telefono, stai.
16: Sì.
0: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
0: Mamma, che brutte feci che
16: ha
0: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella.
0: L'uranio. Un poverito.
16: Cotechino.
0: Inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
16: Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era Calciavite.
16: Porcacciami se.
5: Porca ma...
16: Che sangue non c'è nelle feci.
15: Calciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega.
12: No,
8: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: Ho capito, ma per telefono.
8: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto
12: quanto. Va bene.
8: Lo sport.
12: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
8: per
12: cosa
8: chi non
12: si
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
12: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
8: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
8: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
8: Uno.
12: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
8: Che Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
12: sì,
8: sono quello della cacca,
12: sì,
8: dell'esame delle feci.
12: Sì.
8: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
12: Tente
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
5: Ma io so fare la cacca.
8: Ma
5: non so come si fa l'esame delle feci.
8: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
15: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
12: bene,
8: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo?
12: Sì.
8: Decisivo?
12: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
9: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
17: Che colore siamo dall'altra parte?
18: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
19: Un puffo morto.
18: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
17: Avevi detto...
18: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente.
17: Seriamente.
18: Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
17: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
19: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
18: No. Lì arriva tutto bello.
19: Bello.
18: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
17: Ah,
18: sì,
17: ah.
18: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
17: sì.
18: Lì invece no, si allunga.
17: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
18: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
19: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
18: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
17: Lo si mangia?
18: Di tutta minchia.
17: Ma si pagano le tasse?
18: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
17: No.
18: In natura, non so, nel mangiare.
17: Sempre così. Minchia.
18: Sempre minchia, non
17: cioè,
18: è
17: una vita del cazzo.
18: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
17: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
18: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
17: La puoi trombare?
18: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
19: Cioè come? Cioè?
18: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
17: Ah, è un groviera.
18: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
17: Ah no?
18: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
17: Cioè, la passera in gola?
18: Sì, sì, la passera in gola.
11: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
19: Non sei uno neanche che fuma tanto.
17: Secondo te Paolo è uno che tromba?
18: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
17: L'abitudine del barbero.
19: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
18: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
17: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
18: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
17: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
19: No, è sul lavoro adesso.
17: Perché non bevi la sera un bicchiere di vino?
18: Mai!
17: Eh?
18: Mai!
19: Dai, con
18: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
19: Prova,
17: è vero.
18: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
11: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
20: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
18: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
19: Flipstone, famosi Flipstone.
20: Dai,
19: ho fatto tilt col Flipstone.
20: Dai, c'è Freddy.
17: C'è Fred.
18: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
17: Dai,
18: La
20: moglie, Viva
18: l'Italia. Italia.
19: Poi c'è anche CCC.
18: C'è Grassea, c'è Rezzo che va a frenare.
20: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
18: Di Saronno, al maletto di Saronno.
11: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
18: Stai zitto.
17: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
18: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
17: Ancora?
18: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
11: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
18: Devono morire tutti i giorni.
17: No, scusa, questa la devi spiegare.
20: Non ho capito.
18: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
20: Sì.
18: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
20: Sì.
18: Non vivrà mai con te.
17: No.
18: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
17: Sì.
18: Vuole il piede.
17: Vuole il piede?
18: Il piede. La cosa piede.
11: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
18: Guarda, 52 anni.
17: Bello, un
18: Scusami.
19: Guarda, cromosoma in più.
17: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
18: Guardi qua.
17: Guarda sua madre.
18: Ha 55 anni, mia madre.
17: Ma sua madre, uguale a lui.
19: Aspetta, se le
18: mia
19: metti
18: moglie,
19: in fila.
18: Mia moglie e mia madre.
19: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
17: Qui
19: chi è questo?
18: Lui. Io.
19: A che età?
18: A 23 anni.
19: Ma perché negli anni 60 sembrano
18: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
19: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
18: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
19: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
17: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
19: Ma non è neanche lui.
18: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
17: Che cazzo di?
18: A te diventa così.
19: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
17: sì.
19: Pensa a 80.
17: Mamma.
19: 80 si sfascia, avanza il testo.
17: 80
19: si apre come un sacco.
17: Come le candele.
18: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere casa la morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma non un brucazzo, è possibile.
17: Vaffanculo.
18: Vedrai.
17: Cosa?
18: Quando arriverai qua a 65 anni? col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
17: Ma che cazzo?
18: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
17: 40 centimetri?
18: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
19: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
18: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
19: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
18: A tirare la nave piena di terra rossa.
19: Hai capito? Allora, a 65 anni.
18: Sta parlando adesso lui.
19: Devi andare a Taranto.
17: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
18: Hai visto la luce?
19: Sì. Anch'io, sì.
18: Io ho visto le palle. Ma va a fanculo, beh. Adesso lui.
19: Devi andare a Taranto.
17: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
18: Hai visto la luce?
19: Sì. Anch'io, sì.
18: Io ho visto le palle.

0: Ebbene, benissimissimissimissimissimo, il caso di oggi ci porta in dono la fragrante presenza dell'uomo più temuto dalle docce. Stiamo parlando proprio di lui, l'Al Capone della scella pezzata, il Machiavelli dei tarzanelli stagionati, il Pavarotti dei rutti radioattivi, la creatura che Dio creò modellando la propria formaggella dei piedi, l'unico, l'inimitabile, l'innocentissimo signor Odoardo. Un applauso, signori, la ola.
1: Grazie, buongiorno vostro onore, sempre un piacere vederla smascellare in quest'aula di tribunale.
2: Scusate un attimo, allora, capiamoci un secondo. Se il giudice presenta l'imputato come una star di Hollywood e chiamandolo anche innocentissimo, io quali speranze potrei avere?
0: Appunto, la domanda che si pone anche il pubblico da casa è che lei che cazzo viene a fare? Cioè, io glielo dico già adesso, lei ha già perso. Se vuole metti alla sigla di chiusura.
2: Perché siamo degli attori, questo è un programma cazzo televisivo, lei non è un vero giudice, lei è un cocainomane che
0: attenga,
2: si paga la droga,
0: si attenga al copione, figlio di puttana.
2: Continuiamo.
0: Qua c'è scritto: il piacere è tutto mio, signor Odoardo. Non sa cosa darei per avere gli anticorpi necessari per venire lì ad abbracciarla.
2: Ma cos'è parlato di AIDS? Che problemi ha questa persona?
0: E ti pareva che questo romantico momento fra me e l'imputato non dovesse venire interrotto dal solito infame ammasso di lardo e peli pubblici
2: che ha messo in televisione,
0: che da anni si ostina a incrostare?
2: Perché lei indossa un bustino da principessa? Che cazzo fa oltre questo programma lei?
1: Posso dirle che le dona molto, signor giudice.
0: Grazie, grazie. Che da anni si ostina a incrostare gli ingranaggi della giustizia italiana con il suo disgustoso faccione da scrofa baffuta. Stiamo ovviamente parlando di quella cariola di sperma e cozze avariate conosciute con il nome di er figlio di puttanone. Ecco, buate tutti contemporaneamente.
2: Feci, e poi mi chiamo Ercole, lo sanno tutti che mi chiamo Ercole, ho anche un fan club.
0: Mi dica piuttosto qual è il motivo per cui si è sentito in diritto di trascinare con lei nel fango il nostro amatissimo, nonché profumatissimo imputato.
2: Allora, il qui presente signor Edoardo ha preso il vizio di masturbarsi. Che cazzo fa? Mi bobobba mentre parlo.
0: Dai, vada avanti, merda, dai, scrofa.
2: Ehi, non mi faccio il verso alla scrofa, sto parlando. Ha preso il vizio di masturbarsi al balcone e spruzzare nella mia piscina le cose che produce.
0: Non ho capito niente, brutto ignorante.
2: In piscina. Questo verme si sega e mi in piscina.
0: Quanta volgarità. Ma ci sono le anziane che guardano, ci sono i bambini che si segano.
2: Quanti cazzi avranno succhiato quelle anziane bastarde?
0: È molto grave comunque questa cosa, eh. Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio della più bocchiara delle ciccione? Davvero lei è solito masturbarsi al balcone per sprecare il suo seme nella piscina del suddetto coglione? È vero?
1: Assolutamente sì.
2: Colpevole.
1: E non sa che bello dovrebbe provare lei masturbarsi e gettare il proprio seme in una piscina,
0: perché mai avrebbe mischiato il suo divino liquido seminale con la putrida acqua dove questo avanzo di stronzo fa il bagno. Io voglio delle spiegazioni adesso qui.
1: Nella prossima edizione delle Olimpiadi verrà introdotta una nuova disciplina, lo spruzzo da trampolino.
2: No.
1: Io mi stavo semplicemente allenando per rappresentare la nostra grande nazione in questo importantissimo evento.
2: Non credo che ci sia una disciplina sportiva che prevede.
0: Stia zitto, allora, sperma di foca, stia zitto.
2: Vabbè.
0: Ma allora si spiega tutto. Mi perdoni se per un attimo ho dubitato di lei, signor Odoardo.
2: Ma certo, lo perdoni. La principessa Sissi cocainomane.
0: Taccia, brutta merda butterata. Che non è altro, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pipare e poi magari per farsi anche una sega nella piscina di colui che è venuto qui a infangare la bellezza del nostro imputato.
2: Cioè, tra poco facciamo uno sperm party, facciamo. Questa cocaina non va più nulla.
0: Ehi tu, le droghe pesanti ti fanno un baffo?
2: Purtroppo sì, sai com'è, Peppi oggi, Peppi domani, ci ho fatto un po' il callo.
0: Niente paura, perché da oggi arriva la bamba atomica. La prima cocaina arricchita con cristalli radioattivi per un effetto 10 milioni di volte più potente.
2: Davvero?
0: Ma certo, di pure addio alla sua fazione. Con bamba atomica ti basterà un solo granello per uscire scemo come i pazzi.
2: La voglio provare. Vale subito!
0: Bamba atomica! E anche tu potrai dire...

0: Potentissima questa bamba atomica. Ebbene, benissimo. Il caso di oggi vedeva quel pezzo di pane del signor Edoardo ingiustamente accusato dal signor Erculone di sbagliargli nella piscina dal balcone in vista della sua partecipazione olimpica nella disciplina dello spruzzo dal trampolino. Ascoltate le testimonianze, esaminati anche i fatti, questa corte...
1: Cosa? Questa corte, questa pagliacciata dove va?
0: Questa corte...
1: Cosa fa questa corte?
0: Rullata di tamburi!
1: Certo, facciamo entrare i corazzieri, quindi...
0: Questa corte assolve il signor Edoardo, secondo anche Paperino, secondo Pippo e anche secondo qui
1: Pluto,
0: e poi...
1: Pluto! Adesso ho capito perché è vestito da principessa! Lei lavora a Euro Disney come attore! Ho capito! Non le hanno dato neanche la parte da ripieno di un pupazzo, lei fa la principessa ed è un uomo!
0: E nel contempo questa corte è lietissima di condannare il signor Ertroione alle seguenti pene.
1: Ercole!
0: Una multa dell'ammontare di 14.000 calci nei coglioni da pagare entro le 5 di questo pomeriggio.
1: Muoio, cioè.
0: Obbligo di farsi lo shampoo con la merda appena cagata di Ambra Angiolini ogni qualvolta quest'ultima vada di corpo.
1: Per alcuni gusti sessuali potrebbe essere anche piacevole.
0: E infine lo condanna a lasciarsi strappare i peli del cazzo da uno stormo di pipistrelli ogni giovedì notte fino al 2063.
1: Sarò già morto.
0: E aggiungo anche obbligo di infilare il naso nel buco del culo di Pavarotti ogni volta che noi ne sentiamo l'esigenza.
1: Sì, siccome il personaggio in questione è deceduto qualche anno fa, credo che sia improbabile.
0: Pensi che bello che è? Così è deciso. L'udienza è tolta! Festeggiamo!
2: Ci ho fatto caso che ho vinto di nuovo.
1: Sì! Figlio di troia!
3: Radio 105. Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Attention, please.
1: Maledizione! E ora che cazzo succede?
4: Iron Pen, è successo un disastro! Il maestro di Loch Ness è riuscito ad arrivare in mare aperto! Se qualcuno non lo ferma, riempirà gli oceani di sangue!
1: Dannazione! Questo è proprio un caso per i super erotici! Presto! Non c'è un momento da perdere! Super comparsa, contatta immediatamente i seguenti super erotici!
5: Chi?
6: Un attimo, devo fare l'elenco.
1: Serena Grandi Labbra, la donna con l'ano invisibile, Topo Cicolò.
6: Cosa fa Topo Cicolò?
5: Topo Cicolò è bello.
1: L'uomo con due coglioni sinistri, i Fantastici Uno, l'ingoiabile Ulco, Segaiuola, la donna con il prato sulle mani, Michelle Prepunziker, Bianca Nera.
4: Scusate un attimo, ma fa proprio ridere questa... Okay. Della sega con la Iola, amo? Perché mi fa ridere quella.
5: Non fa ridere un cazzo.
4: No, però secondo me fa... Chi le scrive? Le scrive Ron Ben queste.
7: Oh, ma quando non ci pensa al minorato mentale arriva la moglie a romper cazzo.
6: Ma mi scusi, regista, io stavo nel pieno del pathos.
7: Lo so che c'era il pathos.
5: Detto, amore, non è una produzione comica, questo è un film d'azione.
7: Ma se faccia pure anche lei, cazzi suoi. Facciamo la scatoletta di tonno qua parlante. Facciamolo andare avanti,
6: Grazie.
5: Faccio un passo indietro.
1: L'uomo che riesce a pisciare nei pensieri, Capitan Fungo Anale, Scroto Wash, i personaggi di Sex Toy Story, il principe cerca troie, Eiaculazione Feroce Man, Paradenti nel culo Woman, Jerry Scroto e Singhiozzo Vaginale Woman. Forza, dobbiamo metterci subito in viaggio per fermare il maestro di Loch Ness.
5: Andiamo?
1: Ma è ovvio, nel Mar Rosso.
4: Ti è scaduta la carta d'identità, te lo voglio dire.
5: Sono anche notare io.
4: Figlio. Appunto.
7: Ma se andiamo in prossimità del Mar Rosso, non è che ci andiamo dentro, andiamo nella zona.
5: Io c'ho male della barca.
1: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
7: Sveglia, minchia come cazzato deve dire. Che sta guardando lei?
5: Ah, sono io?
7: Non lo so, super comparsa, c'è scritto sul copione. Chi aspettava?
5: Ah, no, scusi, non ho gli occhiali, aspetti.
7: Ma come gli occhiali? Ma il super erotico con gli occhiali? Ma da quando lei porta gli occhiali, scusi?
5: Le tengo sulla punta del naso.
7: Ma no, no, ma non è super, scusi. Ma non metta un paio di lentine, no?
5: Così.
7: No, ma
5: sono
7: sembra...
5: i super occhiali di super.
7: Ma così è super vecchio leggifavole. No, tolga questi cosi. Cos'è? Super trifocale.
5: Scusi, allora no. È perché ho avuto un abbassamento della vista.
7: Ma perché? Perché se vai sei?
5: No, perché sto tanto al computer.
7: A fa cosa?
5: A scrivere.
7: Cosa?
5: Sto scrivendo un romanzo.
7: Su di che? Ma chi se ne frega? Se metta un paio di lenti a contatto. Non avvicini il foglio al naso, è triste, scusi.
5: Temo in basso così?
7: Ma no, se vede che c'è un foglio in mano, scusi, è inquadrato largo.
5: Mi scrive lei?
7: Cosa? Che gli scrive?
5: Allora sto col telefono in mano.
7: Ma no, vuole il
5: fono. L'auricolare.
7: Vuole il fonac.
5: Mi passi le auricolari delle iPods?
7: No, che è iPods? Il fonac ci vuole.
5: Chi?
7: Fonac, si chiama Fonac.
5: Harry Fonac, quello che ha scritto quel libro.
7: No, quello è Harry Fonac, c'entra il cazzo. Non mi faccia casino, tecnico, mette il Fonac.
5: Che bello, è un auricolare che sparisce.
7: Sì, ma vede non farlo sparire in tasca, che costa 1500 euro. Dai, forza.
4: Scusa,
7: allora...
4: ma non è meglio se mi metto io dietro e gli dico le
7: ma
4: cose?
7: Ma se vede, signora, c'è l'inquadratura grossa così.
4: Ma lui è tanto grosso, guarda.
7: Ma se vede l'ombra sua, i capelli.
4: Ma vado.
7: Signora, se faccia i capelli. Guardi, li suggerisca lei. Tenga, questo è il microfonino del
4: Grazie.
7: Fonac.
5: Ok.
7: Non tenga il dito sull'orecchio, perché non è un buttafuori, non è un inviato. Perché tiene il dito sull'orecchio?
5: Ma paura che mi cade.
7: Ma non le cade, è anatomico.
5: Allora sto
7: no,
5: così.
7: Ti ha piegato col collo.
5: Ma è tanto piccolo, paura che cade.
7: Non cade, è anatomico, è fatto apposta.
5: È vero, cazzo, muore.
7: Ci va pure saltellà.
5: Vado con la battuta, amore, sì. Dimmi.
7: No, amore, dimmela, no, un attimo. Dobbiamo ripartire dal Chuck di Iron Pen. Che dice, eccolo lì, il mostro dell'Hercules.
5: Ok.
7: Il maestro, quello che è. Prego, un attimo, adesso tutte le luci, cose. Azione, vada, Iron Pen, vada.
1: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
8: Minchia, come
7: hai
8: cazzato?
7: No, si è sentito, stop! Si è sentito!
3: prossimamente nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal Presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì. Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del Presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez, apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana.
5: Assoreta. E l'unica del mattino viene già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no.
4: Solo no.
5: Qualsiasi cosa tu mi chiedi io dico no.
4: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
5: No.
4: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
5: No.
4: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata?
5: Che lo di Fedez? Che ti pensi, Crucia? Tu sei una grande luce.
4: Perché?
5: Mamma mia, come te schifo, Crucia. Parliamo della Meloni che è andata da Fedez. Ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto.
4: Però
5: secondo me è no. Secondo me no.
4: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
5: No. Ti dico di no.
4: Secondo
5: Crucia,
4: te?
5: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per le patite. Quando stai godendo che sta le patite a Napoli? Che la seta te ne in culo le patite.
4: Perché capito? Siete degli zozzoni.
5: La bocchini, mamma.
4: E di tua sorella.
5: Forza
4: Vesuvio. Forza Vesuvio. Forza Vesuvio. Vesuvio. Vesuvio.
5: In un becalone devo te più roci mi te. Crucia. It schifo. Crucia.
4: Vesuvio è rutta.
5: Perché la bocchini, mamma. È lo scapellato.
4: Ciao Lota, ciao. E colleghiamoci con lo zio Bepi, dal trattore. Bepi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
6: Allora, hanno detto che lei non bisogna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
4: ecco,
6: Roma,
4: ecco,
6: a fare le robe giuste.
4: Non nei podcast di Fedez.
6: Ma chi cazzo, sei un Fedez stesso, che se ha smasacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
4: sì.
6: Tutti bei vestiti nero. Subito!
4: Quale balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
6: Quello del Duce!
4: Ecco!
6: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra!
4: Giusto!
6: Avevamo l'impero romano ni altri!
4: Invece adesso? Di chi è?
6: Adesso che siamo tutta merda, che non sono negri, che entra qua e fa cagnara! Di spazza, siete merda, bisogna riverdere tutti quanti i forni e fare il palco Orianca!
4: Ecco!
6: Ma ormai i comando sono i comunisti, i marocchini,
4: ecco.
6: Non comandiamo più ni altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste, e adesso ti fai rivolte, scappa la guerra in Palestina, chi muore a tutti, fai la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
4: Esatto. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
6: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
4: Ecco, ciao Beppi, ciao, ciao, buona giornata.
6: Ciao,
4: stupendo, ciao. E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
7: Bisogna ritornare in piazza a proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
4: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
7: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
4: Sì.
7: Sono diventati tutti femminucce.
4: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
7: Sono tutti lì nascosti, che tutti
4: dove?
7: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni, invece non lo sanno, se indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
4: Perché?
7: Ma loro piace,
4: perché?
7: Loro
4: perché?
7: Piace,
4: perché? Dica, perché? No. Dica, perché? Spieghi il concetto, perché se la viene del culo? Spieghi.
7: Bisogna votare sì. Tutto quello che dice il mio presidente è legge.
4: Questo è un culto della personalità, però. Lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
7: Per me bisogna onorarlo il mio presidente. Anzi, dovrebbero fare come lì dove no, dove cazzo è lì. Bisogna alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
4: Solo lei.
7: Bisogna. levare dai coglioni tutti i comunisti.
4: Sì, questo l'ha già detto.
7: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
4: Ecco.
7: Pulizia.
4: Lo dica, lo dica.
7: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
4: Ecco.
7: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
4: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
0: Ma che cazzo conti da fare, mi cane, per cancellarti da me vita di porco.
4: Senti cicciolino,
0: se non so prima te il cane.
4: Cicciolino dei cicciolini,
0: sei la Vanna Marti della radiofonia italiana. Ma sei il cane, ti è la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me,
4: ecco.
0: Tu amaro tifoso.
4: Sei sfogato cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
0: Ma vedi cane, vedi cicciolino dei cicciolini.
4: Ma ho capito,
0: tu, sentite, tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
4: Ma mi hai aperto di merda.
0: Me rompi i coglioni ogni lunedì, cane! Cosa conti da accogliere, con le caramelline, porco!
4: Senti, dolce strato di caramello, volevo farti una domanda su...
0: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce strato di caramello, porco!
4: Farfallina!
0: Non mi fai all'ultimo se mi fai rignare, infame maledetto, cane!
4: Tu che sei pazzo!
0: Sei il liquido fognario di affetto e l'unità,
4: senti...
0: Un amaro schifoso, un onto maledetto, porco!
4: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
0: Farfallina variopinta!
4: Volevo chiedere il tuo punto di vista!
0: Farfallina variopinta!
4: Sì, ti piace...
0: Bastardo, cane!
4: Ti piace...
0: Bastardo!
4: Ti piace?
0: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, epitati! Cane!
4: Tu sei refrattario all'affetto! Sei refrattario all'affetto!
0: Maledetta merda, cane!
4: Eccolo!
0: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda, cane, no! Non ce la farai a scappare, no, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda, cane! Ti macellerò vivo, anzi,
4: no,
0: cane! Ti farò fare la fine!
4: Ancora.
0: Ti faceva fare tutte le sue vittime! The Candyman!
4: Ma chi è?
0: Maledetta merda!
4: Ma chi è?
0: Morirai male!
4: Ma chi è?
0: Morirai male!
4: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima, ciao.
1: Radio 105. Hey! 105. Lo Zoo di 105.
8: Disco retto.
9: Se fossi mia.
8: Disco retto.
9: Io ti legherei. Ti innamorerai.
8: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
10: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua. Ed è dedicata al suo fidanzato, Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna. O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
8: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: che eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Lo Zodi 105.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate, l'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi? Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
5: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E lo hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita! Madonna. È buffissimo!
4: Madonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
5: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
6: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile?
4: No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque! Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
5: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
4: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
5: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
4: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
5: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
4: I paz cosa? Cosa? I paz cosa? Dillo! Dillo! Dillo!
5: I pazzi, sì, te lo dico! Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa!
4: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello! Cogliona!
5: Guarda che è italiano, si dice igiene mentale.
4: Sì, sì, dai, muchela, osti. Va che oggi c'ho una puntata bomba, anzi, bombissima. Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occhio, che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh?
5: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
4: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi si è reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
5: Sì, sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
4: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione.

0: un attimo. Eccoci, riesco. E aspettate. Me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
1: Ci credo che fatichi, Beota. Hai due dita di legno dritte fatte con la balsa e intagliate anche male. È impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
0: A chi hai detto, Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
1: Dici questo, ditone?
0: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
1: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah! Che soddisfazione! Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile!
0: Ma Cristo! Hai spezzato l'editore di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko! Ma sei deficiente! Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmele?
1: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
0: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
1: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale, potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
0: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli Happy Hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
1: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
0: Figa! Mi sembrava strano come legno,
1: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
0: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
1: Mamma mia, che disagio!
2: Le cose verissime!
3: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Vipponi.
4: Vipponi.
5: Vipponi.
3: Vipponi. Storie assurde e surreali con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
6: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
7: Non lo vede che sono impegnato.
6: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
7: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Jerry Scotti?
6: Sì, sono Jerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
7: Ma porca puttana, questo significa che mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
8: Ma lei è col salone?
9: Lei è Roberto Benigni.
8: E lei è Totti.
9: E qualcuno mi ha inculato l'orologio.
10: Non guardatemi! Solo perché ha rubato qualche soldo a qualche vecchio rincoglionito.
6: Vanna Marchi, non dovresti essere in prigione.
10: Ho scontato la mia pena.
7: Basta casino, non siamo mica fuori dal coro.
11: Chi ha detto casino? Volete casino?
12: Ma tu sei Riccardo Hanson, quello della Virgin, molto piacere. Io sono Silvione.
6: Silvio, lì è Riccardo Benson, è quello che grida e fa musica di merda. Riccardo Branson non verrebbe mai in questa spiaggia di miserabili.
13: Miserabili un cazzo, sono anni che vengo qui in vacanza.
8: Ma tu sei Homer Simpson.
13: E tu sei Roberto Benigni.
14: Ragazzi, visto che siamo tutti qui, perché non facciamo una bella festa in spiaggia?
13: Bravo Giuseppe Conte, organizziamo una mega festa. Io posso portare la bamba.
8: Perfetto, io posso reclutare le sporcacchione.
7: Sì dai, facciamo una mega festa.
15: Ma quale cazzo di festa?
4: sto cercando di riposare i brutti coglioni.
6: Papa Francesco, cosa si fa con una pistola in spiaggia?
4: Io sparo alle persone che mi rompono i coglioni.
5: Metta giù quella pistola, Papa Francesco, d'accordo?
8: Sì, dai, metta giù quella pistola, Papa Francesco, venga a festeggiare con noi.
12: Dai su, Frank, non faccia il guasto a festecribio.
4: Mi avete scaramellato i coglioni. Addio, inutili.
15: Bravo Papa Francesco, ora ci godiamo un po' di sole e mare, magari stasera viene ospite da me, Uomini e Santità.
4: Col cazzo Maria, io odio tutti i programmi di merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica dello Soul di 105. Andate tutti in pace.
3: Bipone.
16: Bipone.
3: Bipone. Bipone.
17: Radio 105. Lo Zoo di 105.
18: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
19: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
20: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
21: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
20: Ma
21: Marco,
20: chi?
21: Ma che cazzo stai dicendo?
20: Tu se non eri con me, a conoscenza.
21: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
20: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
21: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
20: no,
21: a fare.
20: No, ti ho messo.
21: Che ti facevi schiacciare?
20: No, non capisco.
18: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
20: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
18: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
22: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
1: Amore, io esco.
23: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
23: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
23: Perfetto.
1: Ci vediamo dopo allora.
23: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
23: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
18: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
24: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
23: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
24: Burro e acciughe.
23: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
24: Ostriche e champagne.
23: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Pornhub. The spiration is in the thick.
24: Ostriche e champagne.
23: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
24: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
23: Sì.
24: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
23: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
24: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
23: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
23: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
23: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
24: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
23: Puttana.
24: E intendo proprio qualunque cosa.
23: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
23: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
24: Molto volentieri.
0: Mica stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
24: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
24: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliola sta bastarda.
24: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
24: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
24: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
24: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
24: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
24: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
24: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
24: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
24: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
24: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
0: Una merda.
16: Porn Bob. This duration is in the fic.
25: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Splendor presenta
26: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
27: Pronto, croceria?
28: Buongiorno, questo è il servizio di Penel Energia.
27: Prego?
28: Il servizio che le farà risparmiare i suoi consumi sulla prossima bolletta.
27: Aspetta un attimo che mi fermo su un piazzale, sono in strada.
28: Bravo, fermati che ti devo proporre l'affare della tua vita.
27: E che cazzo mi interessa a me?
28: Dica sì, se vuole continuare.
27: Sì.
28: Ma dica sì, bene.
27: Sì.
28: Bene, lei ha scelto di risparmiare sulla prossima bolletta.
27: Non mi interessa di quelle cose lì.
28: Quali cose?
27: Di quelle cose lì.
28: Lei è un cafone di merda.
27: Venire a rompere i coglioni.
28: Lei è pronto?
27: Pronto un cazzo.
28: Bastardo.
26: Bene l'energia.
27: Ha finito di rompere i coglioni, guarda che il mio telefono è sotto controllo.
28: No, il suo telefono è sotto contratto con una testa di cazzo.
27: Ma non rompere più i coglioni, dimentica quel numero qua, che non so chi è quel deficiente
28: merda.
27: Che te l'ha dato,
28: Amen.
26: Bene l'energia.
28: Meglio andare al sud, che la gente è più gentile.
5: Buonasera, polleria.
28: Buonasera, questa è la voce automatica del servizio di Penel Energia.
5: Chi è?
28: Se lei paga tanto di bolletta, dica, sì.
5: Oh, che fanno se? Tanto!
28: Ma lei è rincoglionito?
5: Poi è tutta la tua settima generazione!
28: La mia settima generazione era il Commodore 64. Forse ho chiamato il Medioevo.
5: Ti durate il motore, vicino con il latte!
28: Sono qui, per farle risparmiare nella prossima bolletta luce e gas.
5: Da tua madre!
28: Scusi, non ho capito, ha detto mia madre? Ora entrerò nel sistema e scollegherò la Sicilia per i prossimi 16 anni.
5: Tu è tutta la tua razza!
28: Ma prima, le farò recapitare una bolletta da 4 milioni di euro. La sua volgarità gratuita non mi sfiora per niente. Bene, la scollego.
6: Pronto?
28: Bene, mi ha passato il figlio di 7 anni, sto capra ignorante bastardo.
6: Ma che pullo è super inglese, che era 4 gulce!
28: Bambino, ripassami tuo padre.
6: A tua madre ce lo fa!
28: Allora passami tua madre.
6: Tua madre?
28: Non ti sto insultando, sto dicendo, passami la tua mamma. Senti bambino bastardo, ora entro nella cornetta e ti scarico addosso 6.000 volt.
6: E di cui non ti fichi bastano?
28: Passami tuo papà, che gli devo proporre un nuovo contratto per risparmiare sulla luce e il gas.
5: Un voto, tu, la tua razza, la tua famiglia, la tua settima generazione, la tua casata. Che toma che ci piace con me?
28: Bene, ora le modifico la sua prossima bolletta, entro nel sistema.
5: Ma non capisci che ci sta rompendo il coglione ora? Un vagabondo per il cazzo che sei! A me non mi vengono a cercare, io arrivo a 258, che ti rompico in a te, a tua paga, a tua madre, a tua casata!
28: Parla, parla!
5: No, tu solo, chi ti che ancora andare a nascere? Ma con quel modo sì, almeno si può sapere!
28: Bene, tra una settimana, le arriverà una bolletta con il saldo di, euro, 37.450 euro.
5: Cazzo, dove la ciò per caso, arriva 258 con la rea, 200, la rompì con il mattinato, il gas a tutta la settima generazione, a tutta la tua casata.
26: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità, che non costa un cazzo. Ah.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ci sono cose che non possono essere modificate né alterate dall'intelligenza artificiale. Le voci originali del film di Jürgen, La Villa del Piacere. Per chi non lo sapesse, le voci del film sono state prese da un CD di Wender del 1998 comprato in edicola per sfondarsi di seghe a casa. Ma una volta partito il film, tutto è cambiato. Oggi, quindi, verranno utilizzate le voci tratte dal film La Villa del Piacere con l'attore porno Jürgen.
2: Ma sei lì, pronto?
3: Ecco, brava Nicole.
4: Chi è?
2: Chi è lei?
3: Sono Jürgen.
2: Jürgen?
3: Ti piace, Troia?
4: Che inculata. Chi è?
5: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
2: Pronto?
3: Ti piace, Troia?
2: Ti parla.
3: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
2: Ah. Buonasera.
3: Abbassa la testa, piccola.

0: Tanto tempo fa, in una galassia di scimmie lontana, lontana. Il pianeta scimmia orco bruno è stata invasa dalle telefonate di Wender. Ha scoperto una civiltà, una famiglia di orchi calabresi che parlano tutto strano, quasi come nei film di Star Wars che ammazzano gente e se la mangiano mentre discutono di cose a noi incomprensibili. Sentiamo la telefonata.
1: Pronto?
2: Oh, sì, spuntina. Ti piace, Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
0: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace,
3: Non vogliamo parlare. Non può stare lui. Non ho mai no.
0: Ha appena detto. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace,

0: con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
1: Ah. Ora arrivano i dialoghi incomprensibili.
2: Ti piace, eh?
3: Non prendiamo a parlare. Non può stare
1: lui. Ha appena detto alla moglie: me lo magno. Attenzione, ora Wender farà parlare Jürgen.
4: Un barraccio.
0: Oh, che inculata.
4: Vada a fanculo. Pronto?
0: Chi è?
4: Pronto?
0: Ah, Von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
5: Vendetta!
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
0: Sì, tesoro.
4: Disgraziato, sì. Maledetto, chissà che te venga il cancro alla prostata, ecco. Che non ti possa neanche dar pipisciare. Disgraziato, schifoso.
6: Avviare i motori.
7: Motori Alfa avviati.
8: Struttura controllata.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
5: Vendetta.
7: Grande Mazinga pronto al decollo.
4: Sei capace di farti non dar mettere in culo?
0: Sì.
4: Senza olio vaselina. Così se prendi più gusto.
0: Sì, tesoro.
4: Se metti in culo lo puoi prendere. Se te va una figlia, nessuno ti ha là.
0: In questo mondo.
4: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento perché vai a finire male. Hai capito? Una volta per tutte. Marabutto maledetto schifoso.
0: Nessuno. Elga.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Grattasoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
5: Ciao, sette bur brutto. A sorte.
6: Shitto sanglangan. Reader. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and rain, should I rain?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me.

0: di là, non faccia a me.
1: Vai, Madonna, ma
2: cosa?
0: Cioè, ah, per chi ti è morto, gatto Buffy!
3: Gatto Buffy! Dove vai, Leone?
1: Vai tu lì dentro, vai.
3: Dai, no, dai, vai dentro.
2: Dai, vieni dentro,
3: dai,
2: Leo.
3: Dai, Leone!
1: No, no, è troppo.
3: Dai.
1: È una merda.
2: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
0: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
2: sì?
0: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da me.
2: Gaccia da me.
0: Che è un disco.
2: Sì.
0: E allora,
2: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... Ah, sto morendo?
0: No. Muoio io sul letto.
2: Di colpo?
0: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
2: Di chi?
0: Di qualche donna.
2: Di tua moglie?
0: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
2: Okay, okay.
0: Di una bella ragazza.
2: Sì.
0: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
2: Mm.
0: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
2: sì.
0: Mi vestono,
2: sì.
0: Mi mettono nella cassa da morto,
2: sì.
0: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
2: Gaccio da vero.
0: Cagaccio, vai. E fino al cimitero,
2: sì.
0: Ci sarà sempre questa musica qua.
2: Sì.
0: Gaccio da vero.
2: Gaccio da vero.
0: E la gente dietro che balla con me. Allora,
2: e tu non puoi ballare, sei morto?
0: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
2: Sì.
0: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
2: Ma cosa?
0: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
2: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
0: Ti tiro dentro.
2: Sì, ti alzi in piedi.
0: Ti alzi in piedi.
2: Sì.
0: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
2: Sì.
0: Ti facciamo un taglio sul culo.
2: Sì.
0: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
2: Sì.
0: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
2: E morirò con te.
0: E morirai con me.
2: Per i colpi.
0: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
3: Ragazzi,
0: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
3: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
0: Ma non è adesso.
3: No, è arrivato adesso. Sotto.
0: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
3: È un water con le ruote nere.
0: Vai tu adesso,
3: tu
0: che fai
3: dentro.
0: Bene alla famiglia.
3: Tu
0: vai
3: tu dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
3: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No! Se Adam dai.
4: Out. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zoo.
3: Jehovah Beach Party.

fa delle mie verità del mondo che io puntualmente vi dico, ma li ho sterminati tutti quei figli di puttane! A fondi calci girati alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie! Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trasfinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto! E allora, siete pronti? Per risparmiare!

Perché quando c'è la salute c'è tutto. Vai lì, fa, mi

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E buongiorno a tutti, pazzi bastardi. Sono sempre il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le nostre leggende sulla leggenda leggendaria dello zoo. Visto che siamo nell'area sanremese, visto che in moltissimi ci avete sfrantumato le palle chiedendo dove poter riascoltare, mannaggia quel porco, ecco, ho pensato, ma perché non facciamo un altro episodio filler tutto sanguigni?
2: Ma ovvio che sì, Max, cazzo merda culo, sei veramente stracolmo di sorprese, peggio del carnevale di Rio, troia in culo merda.
1: Ma certo, Marchino mio, e quindi vai, spiegaci.
2: Beh, c'è ben poco da spiegare. Riutilizziamo la stessa identica ricetta per fare un'altra carrellata di centoni, blasfemi e balordi, turbopene incancrenito.
1: Dopotutto, perché dovremmo metterci a cercare una struttura narrativa sublime? Ma a me che cazzo me ne frega a me? Canzonacce, rutti e bestemmie.
2: Oh sì, questo è sanguigni. Fanculo a Liechtenstein.
1: E grazie al successo di... si sono fatti avanti dei ragazzi strepitosi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi salutiamo un attimo il nostro sponsor.
3: Salve, sono il solito Morgan Freeman, qui per salutare e ringraziare la pagina Instagram Ecoresurgo, che ci ha dato una mano nella realizzazione dei brani che andrete ad ascoltare.
1: Bene, marchetta fatta, direi che possiamo andare. I primi ad esibirsi sono una coppia storica di sanguigni, il sodalizio pazzerello Borghingi-Gianatenci, che ci raccontano di quella volta che Fabietta Lisetti pensava di aver abbordato un troione e invece ha portato a casa un uomo. E non un uomo qualunque, ma Massimo Ranieri. Ovviamente è finito inculato. Di Bigazzi, Casadei e D'Angelo, I love il tuo culetto. Cantano i De Delfino, feat. Massimo Ranieri.
4: Zio Faus, praticamente quella volta lì, no, sapete com'è Fabio che si è bevuto 19 litri di whisky e niente, adesso ve lo racconto lui com'è andata. Vai Fabio, diglielo un po'.
5: Il mio Belin non dorme mai, amo la fica e non son gay, ed ho gran voglia di chiavar, mi son segato su OnlyFans, ora cerco un puttanone.
4: Ma non puoi fare sempre così, ne?
5: Ce n'è una sul portone.
4: Sì, però fai attenzione.
5: Ehi bambolina, sali dai, che sono io Fabio Alisei. Ehi però c'ha dei baffi neri, oh merda, è Massimo Ranieri. E alla fine è salito.
4: Eh sì, son cazzi tuoi.

0: Il livello è già altissimo, i gradi si alzano. E allora andiamo col prossimo. Lui a Sanghigni si firma sempre come anonimo, ma è impossibile tenere anonimo quel faccione sopraccigliato di tenero orsetto golosone. E golosone per davvero? Il nostro artista ci racconta di quella volta in cui è andato a farsi una mega mangiata di crudi di mare, di cui è molto ghiotto, ma il pescato diciamo che non era proprio fresco fresco. Di De André, Lazza e Dalla, Destinazione Gubbio. Cantano Paolo Noyes, feat. Alessandra Amoroso.
1: Di Bibbo Levard.

0: lascia una brutta recensione su TripAdvisor.
1: Porca troia, che brutto! Come ti capisco, Paolino mio. È veramente terribile quando il pesce non ha un colore bellissimo. Ma la pioggia di merda che c'è stata nelle mutande di Paolo non è nulla a confronto alla pioggia di merda che arriverà dopo il prossimo pezzo. Ormai avete capito che l'andazzo è ancora quello di... Mannaggia quel porco di... E quindi, beh, ci siamo detti, possiamo fare di più? Certo che sì! Il prossimo pezzo è del nostro sommo lord della fattoria, Marchino Mazzolino, che nei suoi burberi vaneggiamenti da turbo boomer qual è, ci spiega l'importanza di una bella abitudine per stare bene e in salute. Il tutto però in compagnia di un grandissimo artista internazionale. Di Bad Bunny, Mariah Carey e Snoop Dogg a Gallarate, Fanculo allo stress. Cantano Marco Mazzoli feat. Tiziano Ferro.
2: Ho sbattuto contro il mobiletto,

0: allora non abbiamo mica perso il nostro smalto nell'amore per le cose ignoranti. Non c'è bisogno di Sanremo quando qui abbiamo Sanghigni. Ma restate in attesa perché presto invece arriverà il vero Sanghigni, ovvero San Jimmy 2026, co-diretto da Lucilla e Maggioni. Largo ai giovani.
1: Aspetta, aspetta Max, c'è un'ultima cosa che vorrei dire.
0: Ma prego maestro, apra pure i rubinetti.

0: 7 secondi. Il radio è nella vita. Suca, cazzo merda culo.
1: Quando bisogna dirlo, bisogna dirlo. Beh, un saluto da via Massena, Pavia.
0: Gnagno qua.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
5: Pronto?
6: Sì, pronto?
5: Pronto.
6: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
5: Sì.
6: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono e siccome l'ho apprezzato moltissimo ho detto...
5: Ha preso quel sardo?
6: Cosa, scusi?
5: Ha preso il sardo?
6: No, il torrone non bestemmi, per
5: quello dire. Nostro, quello tipico nostro.
6: No, tipico vostro, torrone di Cremona.
5: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
6: Ad hoc.
5: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici. Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
6: Esclusivo, non
5: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
6: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
5: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
6: Ah, è un bastardo.
5: Bravo.
6: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
5: Certo.
6: Mi spiace, le mie condoglianze, sono cose che purtroppo nella vita... Guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
5: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
6: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche. È ovvio che lei...
5: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
6: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
5: Ma lei lo tocca con le... meglio delle due Sicilie, insomma.
6: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
5: Il torrone?
6: Lo tocca con le mani da Terone?
5: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
6: E questa è una cosa...
5: capito com'è?
6: Questa è una cosa agghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mette le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
5: Sì.
6: Che schifo.
5: Adesso... appunto. Non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
6: No, ma io fondamentalmente se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo non mi sarei mai permesso.
5: Adesso io vedo il suo numero.
6: Però lei è da denuncia penale.
5: E poi io la vengo a trovare.
6: No, vedi che adesso...
5: E così lei poi me lo dice. Vedi che adesso... Che mi sta
7: guarda che se mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
5: Mappina, grande latrina!
7: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ho pensato a te, il terrone, che tocca il terrone!
5: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
6: No, allora...
5: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso, tramite la TIM. Adesso vado dai carabinieri,
6: però,
5: faccio
6: adesso,
5: una denuncia,
6: adesso,
5: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
6: Allora, Terone,
5: ti vengo a rompere il culo.
6: Allora, Terone,
5: che cazzo sei?
6: Allora,
5: capisci o no?
6: Vediamo
5: adesso
6: di ristare.
5: Io esco di qua.
6: Uè, Meridione,
5: faccio del
6: Meridione.
5: Vado alla team e ti
6: funicoli, funicolà. Vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma. Abbassare le asce.
5: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te. Perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te.
6: Uè.
5: Perché il cesso noi ce l'avevamo. Quando vuoi andare a cagare dentro le tampe.
6: Dai, sud, dai.
5: Hai capito?
6: Dai,
5: no?
6: Sud Italia.
5: Brutto stronzo.
6: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le cose.
5: Io ho chiamato per rompere il cazzo alla gente.
7: Io ho chiamato per calmare la
5: gente. Non ce
7: l'ho. Ehi, papà! Il rumbo te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda, sto Terone si ribella anche. Un Terone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo! Ma guarda, sto scemo! Vengo e ti mangio, cazzo!
4: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Nella casetta fatiscente del nonno, i preparativi per un Natale all'insegna della droga e dell'alcol sono in fermento. Peter e il nonno si sono organizzati degnamente per passare le feste strafatti, mentre Heidi, come sempre, passerà il tempo a progettare un metodo infallibile per fare soldi facili. La piccola Clara è tanto triste, gli manca la famiglia e il calore di una casa piena d'amore, e questo sta creando tanto malumore fra i componenti della cosca.
1: Ma chi è che sta frignando?
2: È Clara! Da qualche giorno è molto triste perché gli manca casa!
1: Allora perché non se ne va e ci leva il peso di mantenerla?
3: Ma sei scemo! Lo sai che con la sua pensione di invalidità ci manteniamo tutte le spese di casa! Se la mandiamo via siamo nella merda!
1: Che palle! Non lo voglio fare un Natale a Farminasi, con il suono di quella lì che piange!
3: Il problema non sei solo tu, ma anche il nonno. Anzi, soprattutto il nonno. Sai che lui non è molto paziente e comprensivo. Spero non rientri ora e la senta. Non so come potrebbe andare a finire.
4: A finire cosa? Che cazzo è questo suono? Sembra quasi quando mi occupavo di rapimenti nella Locride. Ah, quanti ricordi di gioventù.
3: Niente, nonno, non ti preoccupare. È solo Clara che ha un po' di nostalgia di casa. Ma smette subito, ci vado a parlare io.
4: Come si permette di piangere e rovinarmi il naso Natale? Lo sapete che io il 25 dicembre mi devo strafare in santa pace. Questo frignare mi ansia. E poi a breve arrivano gli amici del poker e se sentono gente che piange si prendono male e non si nasano. Se la gente non nasa, non offre. E quindi mi spacco poco e faccio Natale magro. Falla smettere immediatamente.
5: Clara, dai, non piangere, smettila di frignare. Altrimenti il nonno si incazza e sono guai. Basta, dai, smettila.
4: Sembra che Heidi non abbia molto polso per queste cose.
1: Abbi pazienza, nonno, vedrai che riuscirà a farla smettere.
5: Clara, basta, smettila immediatamente.
6: Eccomi, nonno, sono il primo, sono arrivato bello carico di nasi. Scalda un piatto, dai. Ehi, ma chi sta piangendo? No, ti prego, non dirmi che hai rapito un'altra figlia di qualche imprenditore polacco. Io in casa con gente che frigna e 30 grammi in tasca non ci resto.
4: Quanti grammi di nasi hai detto che hai in tasca?
6: Una trentina, e tutti da farci assieme, ovviamente. Ma con sto suono di pianti io non ci sto, perdonami, ma me ne vado.
4: Fermo dove cazzo sei? Risolvo in un secondo e torno da te. Piccola Clara, tesoro, perché piangi? Non devi piangere. Qui le persone sono un po' stanchine di sentire le tue lacrimucce. Faresti un favore al nonnino e smetteresti per favore di piangere? Ti prometto che se mi fai un sorrisino e smetti di piangere, domani ti porto in paese in spalla. E ti compro un bel dolcetto al negozio della pasticcera. Affare fatto?
3: Oh, wow, nonno! Non sapevo che sapessi essere anche così comprensivo e gentile. Sono sconvolta.
7: Grazie, nonnino, va bene. Affare fatto.
4: Brutta merda. Volevi solo ricattarmi allora, bastarda Playmobil?
7: Ma nonno, che stai dicendo?
4: Così impari a cercare di fottermi.
3: Come non detto?
0: Beh, alla fine era palese che Clara cercasse di ricattare la gente. Lo ha fatto apposta. Si è meritata la dura lezione. Non si frigna per ottenere delle cose, imparate bambini. Altrimenti...

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
0: Vai, dai!
2: Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su app store obsoleti come Google Play e Apple Store? Ma non sai che è uscito App and App? Un portale unico nel suo genere dove trovi applicazioni uniche, inedite o craccate dagli altri store. E dalla scorsa settimana ci trovi anche sul dark web. Wow! Ma non è fantastico! Apri subito!
3: Up and Up!
2: E non ne rimarrai deluso!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: In evidenza per questa settimana...
5: Ai Party!
2: Sì! Un'incredibile app che ti farà imbucare a qualsiasi evento vorrai. Ti basterà aprire l'app e attivare la modalità radar e ti compariranno sullo schermo tutti gli eventi privati e non nella tua zona. Segui le indicazioni e il gioco è fatto.
6: Guarda Egidio, c'è un matrimonio qui vicino. Andiamo a scroccare un bel pranzetto, dai.
7: Ma sei sicuro, Ernesto?
6: Ma sereno, dai. Si sa che i matrimoni di invitati spesso non si conoscono, neanche fra loro.
8: Scusate, ma voi chi siete?
9: Amici della... sposa.
6: Sposa.
8: Quale sposa?
6: Ma scusi, ma in che senso?
8: Ma sì, dai, siete amici di Francesco Fernando.
2: Con iParty potrai selezionare in base alle tue preferenze anche la tipologia di evento che cerchi. Sì, potrai scegliere tra matrimoni, eventi aziendali, presentazioni e molto altro. E se ti abboni ad iParty Plus, avrai la possibilità di trovare anche eventi privatissimi!
7: Ehi Gidio, va che c'è un party privato qui in un appartamento, andiamo a scroccare!
6: Dai, andiamo, subito però,
7: Figanastro!
10: Lui amava tanto il venerdì.
7: No, se ne è andato troppo bene.
10: Sì.
7: Mi piaceva anche la figa.
11: Ma perché a lui?
2: E non è finita qui! Sì, perché con iParty potrai usare anche la funzione Gora Kitchen Party! Attiva la realtà aumentata e segui gli indizi per trovare la festa che vuoi!
7: Uè Fernando, hai visto la nuova funzione Gotham Kitchen Party? È fighissima, è tutta realtà aumentata con le icone colorate.
6: No, davvero, fa vedere.
7: Guarda, qui ti fa vedere l'iconcina con un cappellino da festa. Invece qui c'è l'iconcina della banana. Sarà mica una festa gay, mica ci fregano.
6: No, siamo due lupi di mare. Oh, guarda lì, c'è l'icona dell'orsetto. Sarà un evento di Natale. Andiamo a scorcargli la cena.
7: Sì, dai, andiamo.
6: Vai.
8: Ciao bel maschione, senti, vuoi concedermi questo ballo?
2: Cosa aspetti? Scarica subito!
3: Ai Party!
2: E non passerai più serate tristi! E per i primi 100 download direttamente dal dark web, il widget...
3: Army Shop!
2: Sì! Regala per Natale a tuo figlio un bellissimo Kalashnikov con tanto di munizioni esplosive! Tutto questo e molto altro lo trovi solo su...
3: Up and Up!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
3: Radio 105.

0: 105. La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katze.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Katze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
1: Forrest Katz, sei brutto.
0: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
2: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
2: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
2: No.
3: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo sold, ah, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
2: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
2: Sei ignorante,
1: sì.
2: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda, una scarogna proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
2: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la sold, non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
1: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
3: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Amici, tornano le nuove avventure incredibili, devastanti di Dove abitano Ennio. Ma questa volta, in questa puntata, anzi in questa trilogia enorme e devastante, avremo uno special guest. Allora, partiamo dall'inizio. Io sarò Abbondanza Agamennone. Poi ci sarà Fabio Rovazzi, che sarà Fabozzi Fazzi. E Johnny diventerà
3: Silderio Aristodemo.
4: Abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Amici, abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Sì!
2: Andiamo ad ascoltarlo, dai!
1: Dove abita Ennio?
5: Pronto, signor Ennio? Buongiorno, buongiorno. Sono l'architetto Abbondanza Agamennone, come sta? Abbondanza Agamennone. Buongiorno, salve, senta. Abbiamo scoperto dal satellite che sul suo campo dobbiamo trivellarlo perché c'è un giacimento di petrolio.
6: Che cosa devi fare nel mio campo, brutta merda?
5: C'è un giacimento di petrolio.
6: Petrolio, c'è fare nel mio campo?
5: Sì, lei è fortunatissimo perché al petrolio. Lei per caso ogni tanto ha trovato degli schizzi di roba nera in giro per il campo?
6: No, ho trovato mica niente. Ci passano i segnali.
5: Bene, allora, signor Ennio, adesso io le passo immediatamente. Adesso le passo il presidente Fabozzi Fazzi. Sì, un attimo, attenda. Attenda un attimo che glielo passo,
7: Rimani in attesa. Stai aspettando di parlare col presidente Fabozzi Fazzi S.P.A.
4: Sì, pronto, salve signor Ennio. Io sono Fabozzi Fazzi della Stark Industries.
6: Purasi.
4: No, Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
6: Non la salire, Purasi. Ma che cosa vuoi che non lo stai cercando?
4: Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
6: Barcarossi. Non lo so dire.
4: Non è Barcarozzi, è Fabozzi Fazzi.
6: Porcarozzi.
4: Porcarozzi? Non è Porcarozzi, è Fabozzi Fazzi. Comunque.
6: Cosa vuoi dalla mia vita, Barcarozzi?
4: Signore, le ripeto un secondo al volo tutta la situazione. Noi vorremmo comprare il suo campo per 10 milioni di euro.
6: Ma se te lo vedo a te, dopo cosa faccio io? Cosa faccio?
4: Può comprare. Può comprare un sacco di altri campi.
6: Che un sacco metti di dentro il sacco, bastardo.
4: Guardi, le passo Kilderio Demo, che è il capocantiere.
6: Aristodemo. Passami Aristodemo.
4: Aristodemo.
6: Aristodemo.
4: Kilderio Aristodemo.
6: Aristodemo. Passami Aristodemo.
4: Aristodemo, ok.
7: Stai aspettando col capocantiere.
6: Passami Aristodemo. Voglio parlare con Aristodemo. Pronto.
5: Pronto. Sei contento? Abbiamo trovato il petrolio nel tuo campo.
6: Porta tua madre, portaci tua madre dove c'è il petrolio. Falla fuggare nel petrolio, basta.
5: Diventerai ricchi.
6: Ma te non parli bene, te non stai bene.
5: Hai parlato con Fabozzi Fazzi.
6: Che cosa vuoi, Arnano?
5: Sei contento che abbiamo trovato il petrolio da te?
6: Ho lavorato fino a ieri nel campo, non ho trovato niente, Arnaldo! Non ho trovato niente!
5: Come no? Fabozzi Fazzi ha detto di sì!
6: Sicuramente non ha capito niente! ancora capito niente. Mi vuole dare dei soldi per il capo.
3: Io ti vuole dare 10 milioni.
6: Fatemi parlare meglio, basta.
3: Ma no, devi parlare bene con Fabò. Fazzi, fazzi.
6: Mi stai sulle male, mi stai sulle male. Vai a cagare, vai a cagare.
3: Egno.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

La notte nella montagna è proprio affascinante. Il vento soffia leggero, muovendo le fronde, mentre attorno tutto tace. Solo le stelle e la luna illuminano il crinale, mentre di tanto in tanto si ode il suono delle scorregge del nonno, famose per durata e odore pungente. Ovviamente, nella catapecchia, l'aria si comincia a fare pesantissima.

0: Mamma mia, nonno, qui si soffoca.
1: Figlio di Troia, come ti permetti di svegliarmi?
0: Qui dentro non si respira, sto soffocando. Ma come fai a puzzare così? Non è normale.
1: E tu mi hai svegliato solo per qualche scorreggia. Adesso mi giro dall'altra parte. E se ti azzardi ancora a svegliarmi per l'odore delle mie scorregge o per qualsiasi altro motivo che non sia una puttana e una botta, giuro che ti sfilo gli occhi e te li infilo nel culo.
0: Ok, va bene, non ti incazzare. Dormi pure. Io magari vado di là a dormire per terra. Come cazzo fai ad addormentarti così in fretta? Cristo, che schifo. Che cos'è questo rumore? Questo lo conosco. Oddio, ci sono i fantasmi! No, aspetta, sarà solo la mia immaginazione. Oppure le intossicazioni dai gas putrescenti di questo sacco di merda. Eh no. Il cazzo. Non è la mia immaginazione, c'è veramente un fantasma. Sveglia, nonno!
1: Eccomi. Dove sono le troie e la mia botta?
0: Non ci sono né troie né botta.
1: Ok, dai, non farmi fare troppa fatica. Apri gli occhi per bene che te li devo sfilare. E se non ti agiti, soffri di meno. Cosa? Che cazzo vuoi dire?
0: Non sono stato io, nonno, ma il fantasma.
1: Ma quale cazzo di fantasma, porco? Io ho poche certezze nella vita che non avrò mai due cazzi, che i calabresi sono suscettibili, che Fantozzi fa sempre ridere e che non esistono i fantasmi.
0: E allora questo cos'era?
1: Non lo so, ma ho una soluzione generale a tutti i problemi.
0: Ma nonno, non serve a un cazzo sparare ad un fantasma. È già morto.
1: Vieni fuori, fantasma del cazzo, che ti riammazzo un'altra volta.
0: Oddio! Eccolo, nonno, spara! Ehi, avete sentito il fantasma?
1: Preso! I Ghostbusters mi possono ciucciare i cazzi.
0: Aspetta che accendo la luce.
1: Cazzo!
0: Porca puttana!
1: Vabbè, pulisco domani. Torniamo a letto.
0: Ok.
2: Non ho capito se il fantasma ci fosse realmente oppure no. In ogni caso, se ci fosse, appena arriva Clara nell'aldilà, sicuramente si divertirà parecchio a bullizzarla, proprio come facciamo noi. Quella piccola strongolotta ti fa salire la nerva anche solo respirando. E a proposito di respirare, giusto per farvi capire la potenza. Le scorregge del nonno hanno fatto morire una pianta e fatto fuori due canarini nella gabbia.
1: Che sgranata.
2: Mamma mia, che schifo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presiedono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Zanfagni, mi dica.
5: Zanfagni?
4: Sì.
5: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
4: Sì, mi dica.
5: Lei è antiquario, giusto?
4: Sì.
5: Sì. Perché le spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino. Adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare, no? Allora, siccome, diciamo, mia moglie c'ha un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, vabbè, qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
4: Sì, vabbè, cioè, mi dica il che vuole.
5: Sì, allora, scavando, diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba volta delle garze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubarle troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
4: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
5: Cornici?
4: Nulla.
5: Ma non è un antiquario lei?
4: No, io tratto solo cornici, sì, antivariato, ma solo cornici.
5: Ah, solo cornici. E secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta...
4: Non lo so.
5: Non sa a chi mi potrei rivolgere?
4: No.
5: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1 metro, 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura...
4: Non so cosa dirle.
5: Dirle, certo.
4: Non tratto mummie.
5: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma a chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente...
4: Non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
5: Ma non è... ma abbia pazienza, come... cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qua...
4: Non lo so, ma non si
5: arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile, perché deve alzare la voce, scusi.
4: Non lo so, cioè, è la prima volta che non mi...
5: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume...
4: Le dico che non tratto mummie.
5: Sì, questo l'ho capito. Sì, non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non le è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, lì. Vabbè, niente.
4: Bene, grazie.
5: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
4: Ma non lo so, non, io tratto, le odici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
5: capisco.
4: Mi sta domandando le cose e io non ne so niente.
5: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuoi? I fagioli non messi, non li metti bene profondi. Stagione, che lei li mangi. Pronto. E non gli piacciono i fagioli lume, è strano, beh, li piacciono a tutti.
4: Pronto.
5: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
4: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
5: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? E ho rinvenuto una cosa avvolta nelle garze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
4: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
5: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
4: Deve telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
5: Mi arrestano?
4: Sì.
5: Ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
4: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
5: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
4: No, non è allarmante.
5: Ma non mi faccia
4: se
5: preoccupare.
4: Se è originale, lei prenderà anche un premio.
5: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, c'è un piccolo soffietto al cuore.
4: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
5: No, ma infatti io sostengo le forze dell'ordine
4: quando... qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo appartiene allo Stato.
5: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'è anche il calendario?
4: Si rivolga a loro, tranquillamente, senza nessun problema.
5: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
4: Questo non glielo so dire, tutto quello che lei trova di roba archeologica Va denunciato.
5: Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
4: Ma guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare. Non la so aiutare.
5: Ma non vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il deco di un quattrino, capisce?
4: Bene, signora, io non la so aiutare.
5: Come signora? No, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
4: una
5: signora.
4: Bene, se è un uomo, allora arrivederci, signore, io non la so aiutare.
5: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono un uomo, lei è omofobo. Perché le spiego? Sa che io sono andato anche...
4: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i miei coglioni a me stamani. Come?
5: Ma perché...
4: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
5: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, vedi, vedi, vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così, capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bell'orologino di Cartier in Montenapo. Ah, sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì, dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo. Sì, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la

0: Arrivando la spaccacazzi.
1: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
2: Ah, sì, dai che sto per fantaschizzare.
3: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
1: Petardo?
4: Sì, ha detto petardo.
1: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
2: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
3: Eccomi, tappate le orecchie.
2: Porco d***o, i libici, scappa, Marty!
1: Te l'ho detto che è pericoloso svegliare uno scopambulo.
4: Vero!
5: Ci sono un paio di dubbi enormi che mi stanno sorgendo alla fine di questa puntata, ovvero il perché Clara arrivi con un petardo senza alcun senso logico. E il secondo è come cazzo è venuta la parola fantaschizzare per sostituire s***a. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Al prossimo episodio, stronzi.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti è morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guarda, andate,
2: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto ieri, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo mio fa.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai Mediaset. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Ciao stronzi, vi giro il numero di questo tizio che è un personaggio. Si fa chiamare Nico delle Aquile e pensa di essere un grande cantante. È tutta la vita che ci prova, ma continua a prendere porte in faccia da tutti. Non sarebbe il caso di chiamarlo e proporgli, che ne so, una prima serata su Canale 5? Mi affido a voi. Round 1.
1: È pronto Egidio?
2: Sì, chi è?
1: Sì, buongiorno, scusami se ti disturbo Egidio, sono Colantuono, sto chiamando da Cologno Monzese, sono uno degli autori di Ferocia, il programma nuovo di Canale 5, ti disturbo?
2: No, bello.
1: Allora, senti, io ho il tuo numero di telefono che mi è stato passato dai casting per la nuova edizione di Ferocia, che è il programma nuovo che andrà dalla fine di gennaio in onda su Canale 5, in prima serata, conduce Gerry Scotti con Vanessa Incontrada.
2: Sì.
1: È una sfida fra cantanti, però con una sfumatura giocosa. Poi ti passa Rito Frangipane, che è il capoprogetto, va bene?
2: Io sono favorevolissimo, perché io l'attività la faccio, perché ho quella passione e quindi ho fatto anche dei CD, insomma. Io sono un vecchio showman della musica italiana.
1: Ma perché? Quanti anni hai, Egidio?
2: Io sono dal 1948, però ho fatto tanti programmi, ho fatto Razza Umana con Piero Marrazzo, ho fatto due volte con Maria De Filippi, ho fatto X Factor con Morgan, Elio, la mia compagna Sana Risa.
1: Ma è per questo che noi abbiamo il tuo numero di telefono, Egidio, perché tu sei
2: Simona Ventura, poi ho fatto ne ho fatte parecchie.
1: Questo tutto va bene, Egidio, tutto fa brodo. Allora vabbè, anche se
2: il mio nome d'arte è Nico delle Aquile, comunque.
1: Ma tu sei veramente Nico delle Aquile?
2: Sì.
1: No, non ti ho mai sentito.
2: Ma dove il programma sarà registrato, a Milano o a Roma?
1: No, a Cologno Monzese, negli studi nuovi.
2: Cologno Monzese, sì, vicino a Milano.
1: Non so se sei...
2: Sì, ma io conosco la zona, perché io all'epoca ero nelle sale da ballo negli anni 60, Rescaldina, Castellanza, Legnano.
1: Vabbè, Gino, Egidio...
2: Il cantante nelle sale,
1: tutti i giorni, Egidio. Allora, noi il programma lo registriamo nei Ferocia Studios di Cologno Monzese, che sono gli studi nuovi di Umberto Smaila. C'è lo studio Ferocia e poi c'è lo studio Bamba a fianco.
2: Ditemi un po' che tiene questa registrazione, quando sarà fatta?
1: Allora senti Egidio, per tutte queste informazioni ti devo passare a Rito Frangipane, che è il capoprogetto. Io segno che sei interessato. Nico delle Aquile.
2: Nico delle Aquile, con la K, non con la C.
1: Allora aspetta che correggo, quindi Aquile con la K.
2: Nico con la K.
1: Nico con la K e Aquile con la Q.
2: Sì, con la Q, sì.
1: Con la Q. Va bene. Sì. D'accordo, Nico.
2: E volevo dire un'ultima cosa.
1: Sì.
2: Perché io con Gerry Scotti gli ho rimasto anche il mio CD, lo tenevo in macchina e gli è piaciuto tanto.
1: Adesso guarda, ho visto passare Gerry prima. Magari lo vado un attimo a recuperare e gli chiedo se l'ha sentito, va bene? Tanto che stai al telefono con Frangipane, vado un attimo, disturbo Gerry un secondo in camerino che si sta facendo i piedi e glielo chiedo.
2: E che volevo dire? Che per questione di spese come funziona? Fatemi capire.
1: Le spese e l'alloggio, vita alloggio. Ci ridiamo noi.
2: E il viaggio,
1: tutto quanto. Sì, è tutto a carico nostro, la produzione, il taxi, le bottiglie se c'hai sete.
2: Da mangiare, diciamo.
1: Sì, da mangiare, da bere. Facciamo tutto un conto, alla fine.
2: Va benissimo.
1: Scusa, che è passato Gerry, che mi fa sempre ridere, mi fa i gestacci. Devi sapere che Gerry alla mattina si fa fare le unghie. Allora passi di qua, si tira giù le mutande e fa vedere il pisello. Ancora a questa età c'ha questa voglia di scherzare. Un pisellone c'ha. Vabbè, sentiti. Ti passo Rito Frangipane, il capoprogetto, va bene? Un abbraccione grande, ciao Nicchio.
2: Sì. Nico.
1: Nico, non Nicchio.
2: Nico come Nico dei Gabbiani, Nico.
1: Nico dei Gabbiani, sì.
2: Vecchio cantante Nico dei Gabbiani.
1: Sì, mai sentito. Ti passo Rito Frangipane.
3: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Sì, piacere, sono Rito Frangipane, sono il capo degli autori di questo nuovo programma che si chiama Ferocia. Ciao,
2: piacere
3: conoscerti.
2: Sì.
3: Allora, ho qua la tua scheda davanti, molto bello, molto interessante, sei forte. Perché?
2: Mi è stata, diciamo, la mia voce è stata periziata dagli esperti più di me. Mi hanno detto che c'ho i medi molto forti. I medi.
3: I medi come il dito del vaffanculo, insomma, dai.
2: Ho capito.
3: No, perché allora Gerry poi è anche in clima simpatia oggi.
1: Vedi Rito che ci sta Gerry.
3: L'ho visto, mi ha fatto vedere l'uccello.
1: Vedi se lo vuole salutare. Aspetta, Nico, vedi che c'è Gerry che ti vuole salutare.
4: Aspetta. Ciao, sono Gerry. Salutatemi, Nico delle Aquile.
3: Vabbè, Gerry, basta un attimo che finisco il casting. Allora, praticamente, Rito, come funziona? noi le canzoni, il centone, noi prendiamo una canzone famosa tipo Io rinascerò, cervo a primavera, e viene rifatta, diciamo, il testo sulla base originale, in modo che la canzone assuma una forma più divertente, più comica.
2: Sì,
3: comprendi?
2: Sì, sì,
3: come si vede un po' sui social.
2: Noi diciamo in dialetto, in cerco, diciamo viene abbartizzata.
3: Sì, non so che cazzo significa, però va bene, sì, vedi anche.
2: È uno scontro diretto, in eliminazione diretta.
3: È uno scontro in eliminazione diretta, però diciamo c'è anche un po' di fisicità, perché voi siete vestiti a gladiatori romani, c'è la Gerry Scotti vestito da Cesare che farà su e giù con la mano. Aspetta, sta passando Gerry. Ciao Gerry!
2: Ho capito.
3: Aspetta un secondo, vuoi salutare a Gerry?
2: Ma mi fa piacere.
4: Nico, ti voglio nel mio nuovo programma.
3: Hai sentito?
2: Grazie, ti ringrazio tanto.
3: Ok, si vede che non so.
2: Come va? Tutto a posto?
3: No, se n'è andata, ha fatto le uccelle e se n'è andata.
1: Ha fatto vedere il pisello.
3: Senti, allora praticamente se la vestita a gladiatore e vi insultate con queste canzoni. Insultate, ovviamente siamo su Canale 5, non è che si può dire le chissà che cosa. Poi ci sarà una cosa, un fatto di autorizzare, perché Gerry ci teneva molto a utilizzare le mani, nel senso che l'eliminato viene preso a schiaffi da Gerry Scotti. Questa è una cosa che...
2: Ma non ho capito che cosa hai detto, scusami.
3: Gerry Scotti poi eliminerà fisicamente, perché siccome la arena è come se fosse un colosseo, lui scenderà vestito da imperatore romano e tirerà una pizza in faccia a quello che viene eliminato.
2: Scusa, va bene.
3: Aspetta un attimo.
1: Sta Gerry che voleva salutare il nuovo Nico.
3: Ancora? Ci vuole fare una chiacchiera. Aspetta Nico che ti passa Gerry, aspetta.
4: Sì, dai Nico, vieni a Milano che ti faccio vedere il mio uccello.
1: È così, adesso si è fissato.
2: Verrò.
1: Senti, ti volevo chiedere, ma tu hai un cavallo di battaglia, una canzone che...
2: Ma canzone io ce n'ho 10.000.
1: Una che ti piace cantare?
2: Ma ripeto, i miei cavalli di battaglia sono A chi e I miei giorni felici.
1: Mi fai sentire due note di A chi? Tanto che capiamo che la voce ci sta, perché Gerry giustamente ci vuole vedere. Sono due note, vai.
2: Vabbè, ti devo fare due note?
1: Sì, due
3: a
1: note.
3: A chi?
1: Per Gerry.
2: A chi?
1: Sei bravissimo.
2: Non riderò se non a te.
3: Bravo Nico.
1: C'è Gerry che sta piangendo, Nicchio.
3: Vabbè, senti, noi ti volevamo dire anche un'altra cosa.
2: Sì.
3: Noi siamo Radio 105.
2: No, Canale 5 allora, Radio
1: no,
2: 105.
1: Sei nello Zoo di...
2: Radio.
1: Sì, sei nello Zoo di 105, questo è uno scherzo, Nico. Ci sei cascato con tutte le braghe, a chi? A te, Nico.
2: Sì, mi fa piacere.
1: Non ci vieni a Cologno tutto pagato, Nico.
2: Va bene.
1: Nico,
2: allora, questo è su scherzi a parte allora.
1: Sì, è scherzi a parte. Va aspetta benissimo. Che ti passo Papi.
5: Ciao, sono Pape.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Vi saluto.
1: Ciao.
2: Buona cosa. Ciao.

0: Tamarri.
1: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
2: Panetteria, buonasera.
3: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
2: Non c'è?
3: Senti, no. Allora, senti, ho chiamato il negozio perché mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
2: Siamo in via Trevor.
3: Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
2: Aspetta solo un attimo.
3: Che cazzo fai, cogliona? Bastarda!
2: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi è. Parli con loro, aspetta.
3: Ok, grazie. Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, ciao. Mi senti?
2: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
3: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
2: Sì.
3: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro, io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora, perché so che il panificio, siete bravi, no?
2: Sì.
3: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè sanno un po' di per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sta proprio di palla. È presente il sottopalla, quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
2: Ma che cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
3: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
2: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
3: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
2: Ma quando le ha prese prima di tutto?
3: Penso l'altro ieri mattina.
2: Ieri mattina. Adesso.
3: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa e terrona, quindi che parla anche un po' male, ignoranta come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io li voglio bene, no? Però cioè così, in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora... Vedi tu, me le cambi.
2: Parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
3: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una lamentela. Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro di parlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, l'assaggi.
2: Ma lei è ubriaco.
3: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', ho fumato, sono un po' così, ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici, mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso ti porto le focacce a gusto coglione. Sta cogliona.
0: Tamarri.
4: Pronto?
5: Pronto, sono Massimo di Quarto, la focacceria? Panettiere?
4: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
5: Massimino di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
4: ma quando, mi perdoni?
5: Praticamente, cosa è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
4: E quindi?
5: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
4: Quindi?
5: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiere
4: ha ordinato
5: 7 kg di focaccia per sti bambini.
4: Quanti chili, mi perdoni?
5: 7 kg.
4: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
5: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma è finito di sparare! Oh!
4: degli operai. C'abbiamo degli operai.
5: Ma che cazzo di, quanto è duro il vostro pane? Oh?
4: Guardi, addirittura ha chiamato il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
5: Ma voi chi cazzo siete? Oh? Ma chi cazzo ha chiamato? Chi hanno chiamato?
4: Mi ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io ho degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio. Non lo posso sapere, capito?
5: Allora, le chiamo a recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di queste focacce per questi ragazzini, ma le devi fare tu.
4: Le dobbiamo fare qui noi al laboratorio di Armellini.
5: Che cazzo so, a me lo chiedi, mica sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare.
4: Oh,
5: io mi sono fatto una canna e due grammi. Oh, io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me c'è un problema, capito?
4: No, prego, così la vedo difficile. Allora facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
5: Allora mi dare delle che mi cazzo
4: carabinieri. Nome e cognome, telefono.
5: Sto parlando a minacce, non parlare quando parlo io, capito? Adesso puoi parlare. Dimmi, sbirro.
4: Mi dà nome e cognome.
5: Tu sei lo sbirro del pane.
4: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
5: Sì. E poi chiami poi le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
4: Chiamo le volanti dei panettieri e qualunque qualcosa.
5: Senti, il maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Oh. Sì, però una cosa te la dico, perché se li dovevi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
4: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
5: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donna.
4: Gli assorbenti usati.
5: Madonna mia, era una focaccia, sembra di mangiare la lingua di un cristiano.
4: Era un pomodoro, quindi assorbente.
5: Una roba veramente agghiacciata, sapevo di... basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio, non
4: numero
5: mio,
4: telefonico.
5: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
4: Mi farebbe un grosso favore.
5: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
4: Via dei Chiavari 34.
5: Madonna, mi date... E Chiavari, che Chiavari? Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementario? Chiavari, ma tu hai cristiano? Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagna?
4: Via dei Chiavari 34.
5: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora, senti.
4: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa l'aiuterà.
5: Ah, ci avete anche la cassa?
4: Anche,
5: allora
4: magari...
5: riesco l'utile al dilettevole. Allora prima venga a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
4: Non c'è problema.
5: Sta arrivando a te, te ne frega un cazzo. Che cazzo te ne frega a te, fratello? Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
4: Va bene.
5: Va bene, arrivo.
4: La ringrazio.
5: Ti sparo la vetrata.
4: Pronto?

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a scriverti per renderti partecipe delle novità della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi. Ehi amore, metti questa benda sugli occhi, ho una sorpresa per te.
1: Ma Giannone, hai deciso di farmi fottere con i tuoi amici proprio oggi che ho il ciclo? Vabbè, va, ho capito, domani avrò male alla mandibola.
0: Ma che cazzo? Ma no, ma che dici, sciocchina? Sempre voglia di scherzare.
1: No, niente ano. Oggi c'ho l'emo in fiamme.
0: Amore, a parte che non mi chiamo Giannone, comunque non credo che immaginerai mai quello che ho pensato per te.
1: Sai che sei una cagata, ti metto le mani in faccia così forte che domani sono sui giornali?
0: La Madonna! Che ferocia minacciatoria nei confronti del proprio partner, espressa in un ambito di ludicità di coppa.
1: Basta, sai che mi hai rotto i cazzi a sentire ste menate da cervello del cazzo? Giunge al sodo, Emetrio.
0: A parte che non mi chiamo Emetrio. Comunque, accantoniamo la benda. Vieni, siediti un attimo che devo chiederti una cosa importante.
1: Ah, figata! Dai, ciuccia, ciuccia! Era una vita che volevo che mi mangiassi la polpastrella alla Rocco Siffredi. Meno male che ci ho dato anche una sciacquata col ciglia alla menta. Ti sembrerà di succhiare una golia coi peli. Dai, dacci dentro, lingua man. Diventami lesbico.
0: Ma che fai? Non voglio. Lo sai che l'odore della vagina mi ricorda mia nonna. Te lo dissi tempo addietro che svengo. Da quella volta che mia nonna mi si sedette in faccia per 3 ore durante un crampo in montagna e rimasi soffocato dal figone.
1: Ma scusa, e tu mi fai sedere? Ti inginocchi davanti a me e non vuoi mangiarmi la prugna? Non capisco. Oh mio Dio!
0: Dal tuo rilascio intestinale credo che tu ti sia emozionata da ciò che credo che tu abbia capito che sto per chiederti.
1: Cazzo, non starai per chiedermi quello che penso?
0: Vuoi sposarmi?
1: Ma certo che no!
0: Ma come?
1: Amore, lo sai che ti sono devota e ti amo. Sai anche che per me sei un punto di riferimento e che senza di te la vita non sarebbe degna di essere vissuta. Ma sono già sposata, non posso.
0: Ma che cazzo dici? Ma come sei già sposata? Ma perché non me lo hai mai detto?
1: Ma perché tu me lo hai mai chiesto?
0: E beh, effettivamente. Ma lui chi è? Siete separati? Ma da dove spunta?
1: Si chiama Mumbasa. È un guerriero ribelle congolese, disperso durante un'operazione nella giungla 2 anni fa. Mi ha sposato con la forza dopo avermi posseduta per giorni in un fedito accampamento nella foresta quando ero un'infiltrata nel governo come informatrice.
0: Ma, amo, ma tu non sei mai stata in Congo?
1: Eh già, adesso dico le cazzate io.
0: Non voglio dire questo, ma sono certo che non sei mai stata in Congo 2 anni fa. Siamo insieme da 5.
1: Tecnicamente sì, ma spesso mi faccio sostituire dalla mia gemella identica, che parla uguale e la pensa identico quando impegni. Così non ti faccio sentire la mancanza. Io sto con te da 1 anno.
0: Amo, non voglio esercitare alcuna pressione sulle tue scelte, perché ti amo. E un partner deve sempre rispettare le esigenze della propria compagna. Ma io ci darei un taglio agli psicofarmaci tritati in mezzo alla cocaina disciolti nel rum. Credo che comincino ad alterare un pelino le tue percezioni.
1: Ma non dire cazzate, passami quella gabbia di piccioni che ho sete.
0: Quale gabbia?
1: Quella sotto il tavolo.
0: Ma perché tieni una gabbia di piccioni sotto al tavolo?
1: Che domanda del cazzo! Per berli, no?
0: Amo, non credo che bere il sangue di una creatura stappandola dal collo sia una pratica ammessa dalla società della quale facciamo parte. Che fai?
1: Penserò alla tua proposta appena avrò capito cosa tatuarmi sul cranio rasato. Secondo te è più bello un cazzo con la bocca che grida un fumetto con scritto 3 bestemmie in toscano o un fucile che spara sperma su un controfagotto con gli arti a fumetto?
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo sono 3 settimane che Cosa Fica è in clinica per disintossicarsi dalle brutte abitudini che un pelino avevano compromesso le sue percezioni e il suo stato mentale. Sembra vada un pelo meglio. Ha anche smesso di fare ritratti con le proprie feci e di mangiare vinili di Janis Joplin. Ora spero che torni presto da me per fargli la domanda fatidica. Non vedo l'ora. Chi è se? Mi scoccia metterlo, ma con un dito della merda fa delle opere da paura. Non so come si possa dare così senso della profondità con delle feci spalmate. Pazzesco!

0: Siamo in un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti Turbo Boomer stanno facendo una cassuelata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda, sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè, sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere. È stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo.
0: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto,
6: Ma alla fine per voi psicoanalisti qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me.
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità.
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anch'io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi. Il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è il trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie turbo boomer, da oggi in poi terrò tutto dentro così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
8: Hai proprio ragione, piccolo coglione, la salute mentale è una roba da f***ci, da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe Pepe Pelé Pepe Pepe Pelé. Capita? Pepe Pepe Pelé come la canzone di Capodanno, no? No, è forte Pepe Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta. Per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè con Pelé non ridete, con Pelé Pepe Pepe Pepe, non voi non ridete. Lei è un bastardo e muore, porco.
9: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Opla, che botto. Già, siamo carichi. Eccolo qui.
3: Cos'è?
2: Che cosa ti sembra?
3: Un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
2: Taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo.
3: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
2: Quando? Gne. Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
3: Ma posso vederlo?
2: No.
3: Perché no?
2: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
3: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
2: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
3: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro e oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e...
2: Sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo.
3: Vabbè, e di cosa parla il libro?
2: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni di cose verissime sul tubo.
3: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
2: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
3: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti. Sono curiosa.
2: Non so se...
3: Dai, siamo in diretta. Ti stanno guardando tutti.
2: No, è che...
3: Dai!
2: No!
3: Dai!
2: No!
3: Dai!
2: No! No! No! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
3: Ecco, lo sapevo.
2: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
3: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
2: Perché sono pazzo!
3: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
2: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
3: In che senso?
2: Adesso dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
3: Oggi mi spaventi.
2: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
3: Allora cosa vuoi fare?
2: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu Mi colpirai forte, forte, forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
3: Ma sei scemo?
2: No, dai, fallo!
3: No, non lo faccio.
2: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
3: No, non so se...
2: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
3: A chi quattro occhi? Brutto il volcino di pezzo e mezzo di merda! Basta, basta! Maldito pezzo di merda! Pazzo, bastardo,
2: pazzolente!
3: Figlio di una lurida borrascia! Che si fa mezzo
2: paese! Basta, no, la mamma, no, no, no! Cattiva, cattiva, basta! Mi bruci! Male!
3: Beccati questa!
2: Ecco, amici! Esperimento riuscito! Al prossimo vlog!
3: Tu non stai bene!
1: Le cose verissime!
4: Radio 105!
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
6: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
6: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi ora.
6: Ma non ci posso credere, una della sera.
9: Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove si bevi anche la carellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai. Ah.
8: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
6: No.
8: Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
13: Bastardata di oggi.
14: Bastardata di oggi.
13: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
15: Pronto?
16: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
15: Perché?
16: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
15: Ma chi è lei, scusi?
16: Come, l'inquilino di sotto di lei.
15: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
16: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
15: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
16: E allora dico, vogliamo...
15: Vado a fanculo, va.
16: Tu è sord, hai capito?
15: Lei non sta bene.
16: Allora vengo su, sopra casa tua.
15: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
16: Ah!
15: Non sta più.
16: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
12: La bastardata del giorno.
15: Pronto?
16: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
15: Me.
16: Sono stanco morto.
15: Me.
16: Estrana morto.
15: Me.
16: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
15: E sto contento per te, complimenti.

0: Ah no, ti devi calmare, stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
1: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedete sci a rombo fruschetta da lana?
0: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
1: Vieni, vieni.
0: Preparati perché non ce la faccio più.
1: Sì, vieni.
0: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
1: Vieni.
0: Non...
1: E che preoccupano, vieni.
0: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
1: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
0: Vengo subito, cazzo.
1: Oh.
0: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
1: Vieni.
0: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
1: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
0: Ma vengo da te. Ti dà che la...
1: Ma denuncia io a lei.
0: Ma ti vengo a spacco un cerroid.
1: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
2: Pronto?
0: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
2: Che cosa?
0: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
2: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
0: Come ha sbagliato numero? Oh!
2: Dove abita lei?
0: Via Eroidi di Logori, oh, è qua, sei.
2: E a che piano abita?
0: Sono giù, pian terreno io. Qua,
2: sì,
0: qua.
2: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
0: Ma la cito?
2: Ma vada a quel paese!
0: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
3: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
0: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
3: Guarda,
0: un cacchio.
3: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
0: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
3: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
0: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
3: Come lei?
0: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
2: Pronto?
0: La signora Boccuzzi, signora?
4: Sì.
0: Madonna mia signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
4: E dove?
0: Lei che
4: dove?
0: C'è una piscina in casa c'ha?
4: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
4: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
4: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
4: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
4: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
4: quando... ma dimmi chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucirco.
4: Ma Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato,
4: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzar la rica, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
4: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso
4: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
4: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
4: Come ti chiami?
0: Peppino Ucirco,
4: vaffanco.
0: Pronto?
5: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
3: Ciao Raghi.
2: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
3: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
2: Senti, se mi di mente fastidiosa, per cortesia.

0: L'unico saluto che ha messo è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
1: Vabbè, ciao Reggie.
0: No! Cazzo! Senza Reggie!
1: Uffa, che barba! Va bene! Ciao!
0: Brava! E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo!
1: Wow! Cosa c'è in quella grossa scatola?
0: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
1: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
0: Cazzo, Priscilla, che bel complimento! Grazie!
1: Non era un complimento, era inquietudine.
0: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
1: Ma...
0: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
1: Dove hai preso questo libro magico?
0: Amazon.
1: Serio?
0: Certo che no, scema! Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia! È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizigino di Biella che, dopo una lunga trattativa, ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me da quando ha iniziato a risparmiare i soldi, dal 1992.
1: Wow! Hai buttato tutti i risparmi per la tua università, risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
0: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi che farò con questo libro potrò fare ancora più soldi e a quel punto dell'università non me ne fregherà più un cazzo, hai capito scimmietta?
1: A questo punto sono proprio curiosa di vederti effettuare qualche sortilegio. Prego, sto filmando.
0: Bene, brava, taci e filma, che io inizio subito a sublimare per concentrarmi.

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà.
0: Ok.
1: Ecco. Alskamar, Farmakar, Passamar, Frezmarastro Kratzmar, Belin Belin, Parabelin Bam Bam.
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile.
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Oh, ha funzionato veramente! Porca troia che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci! Taci! Taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, no, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, sì, infatti. Wow, wow, wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Ma che cazzo fai nudo in strada? Vergognati.
1: Ma no, sono invisibile. Non potete vedermi.

0: signor Invernizzi, si calmi, non è possibile, ero invisibile. Sarà finito l'effetto, cazzo.
1: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo.
2: Prendi.
3: No,
2: meglio.
3: Lo picchio anch'io, no. Picchiamo anche tu.
0: Priscilla, brutta stronza, mi hai preso per il culo.
4: Le cose verissime.
5: Only for you. This is Zoo.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Silenzio! Giovani promettenti maghi, salvatori del futuro, difensori del bene e quella merda fumante con gli occhiali di Rarry Rotter. Attenzione! La prossima settimana, come tutti gli anni in cui nessuno mi fa un bocchino col culo, ci sarà il prestigioso ballo d'inizio anno. Avete una settimana per trovare qualcuno con cui andarci. Buona fortuna a tutti.
5: Ermione, Ermione, lo so che sei intimidita dal mio fascino e temi un rifiuto. Per questo sarò generoso. Ti toglierò oro da ogni impiccio e te lo chiederò io. Vuoi essere la mia accompagnatrice al ballo di inizio anno?

0: Perché avere rifiuti che io sia il tuo accompagnatore?
1: Perché ti puzza l'anima di di pipistrello. E poi l'ho già un accompagnatore per il ballo.
0: Davvero, no? E chi sarebbe il tuo accompagnatore?
1: Ma è ovvio, l'alunno più bello e ricco della scuola, Draco Malfoggia.
0: Orrore, orrore! Perché non ne preferisci una serpe verde quando potresti avere uno ramarro marrone?
2: Perché quelli della casa del ramarro marrone sono tutti figli di puttana, Harry Potter.
0: Draco Malfoggia, mi hai rubato la ragazza per il ballo! Te la farò pagare, re!
2: Mi stai forse sfidando a duello, Harry Potter?
0: Ci puoi giurare, Draco? Sarà un duello all'ultimo sangue e chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermana Arco Diaz. E chi vincerà? No. E chi vincerà sarà l'accompagnatore di Hermione al ballo.
2: Ebbene, ci sto. In guardia, Harry Potter. Beccati la mia prima magia. Slabracadabra, slabracadabra. Trasforma la faccia di Harry Potter in una vagina glabra.
0: Orrore, orrore, la mia faccia fa un odore strano.
2: Ti arrendi, Harry Potter?
0: No, non mi arrenderò mai. Ora ti farò l'incantesimo più potente che conosco.
2: E quale sarebbe l'incantesimo più potente che conosci?
0: Ah, ora lo scoprirai. Mi preparo un attimo, sono pronto. Ora ti farò la magia più terribile che conosco. Dei dell'Olimpo, angeli del firmamento, demoni degli abissi, spiriti delle tenebre, eroi dei Nibelunghi, togliete a Draco Malfoggia tutti i punti dell'Estilunga.
3: Bastardo!
4: Mamma mia, mi si è scopato tua madre.
5: Tua madre batte gratis Rotter. Che cazzo hai da piangere prima che ti

0: sacco, figlio di puttana, pezzo di merda. Ti odio. Mamma mia, che voglio di mangiare il tuo cadavere.
1: Ron, mio migliore amico, non ho nessuno con cui andare al ballo.
0: Tranquillo, pezzo di merda, te l'ho trovato io qualcuno con cui andare al ballo. Tua madre con la puttana.
1: Davvero? Davvero? E chi è?
2: Larry Lotte!
1: Rorero!
2: Larry Lotte!
1: Rorero!
2: Larry Lotte! Guarda che c'ho già il cazzo di fuori!
1: Rorario!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Larry Lotte e il peto filosofale.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono dei pirati!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karate Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
8: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
9: Oi, accumulatore precoce!
6: Cinese di
9: Leon San!
6: Sì.
9: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
9: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
9: vieni
6: puoi
9: qua, Leon San!
6: Non puoi fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
6: No, figlio puttana!
9: Metto la cela! Tolga la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop
6: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
10: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella puntata precedente.
2: Eccoci ad Asgard.
3: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
2: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
4: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
2: Lo sapevo, dannato Loki.
3: Eh? No, lei deve dire, e chi è Loki?
5: Ah, per quello mi guardavate?
3: Non lo so, veda lei.
5: Iron Pen, chi è Loki?
3: Però è Iron.
5: Chi?
3: Cosa? Dico, è Iron Pen.
5: È lui?
3: No,
5: è Loki, lui?
3: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
5: E chi è Loki? Lui?
6: Loki è Rocky cinese.
3: Ah? No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
7: Ed ora la seconda parte di I super erotici. Oh, i super erotici.
2: Ma come, chi è Loki? È il malefico, pericolosissimo dio degli antidolorifici da banco.
8: L'avevo detto io un po'.
9: Bene, sono arrivati i super erotici.
2: Loki, ti ordino di far tornare immediatamente le temperature a livelli umani o sarà peggio per te.
9: Ah, davvero? Altrimenti
10: ti inculiamo!
9: Provateci se avete coraggio!
2: Ok, l'hai voluto tu. All'inchiappettaggio, super erotici!
11: Che cappella che c'hai,
3: Starcooler,
5: non può guardare molto volentieri.
3: No, perché lei guarda? Perché assiste come un guardone, come un cuckold?
5: Perché sto indossando i panni di super guardone.
3: Lei non è super guardone, lei è super comparsa e già super e già a sopravvalutarla.
5: Mi perdoni, però il sesso anale non ce la faccio, è un uomo barbuto, una roba orribile.
3: Ma è finto, si tratta di recità, è
5: ma
3: come
5: io Filadelfia. Ma due cappellate serie glielo viste dare da uno.
3: Ma c'è sempre qualcuno che nella foga, come il bacio alla francese, ci scappa sempre con la punta
5: delle lingua.
3: Senta, no, si rimetta a farsi una sega su una poltrona, eh?
5: Meglio.
3: Meglio, sì, per tutti, anche per Loki, prego.
9: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo!
2: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
3: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
5: No, perché ho il c***oide!
3: Vabbè, ma come se permette, scusi!
7: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
5: Va, oggi è una giornata come un'altra, fuori gli uccellini non cinguettano, perché abito in un quartiere dove se li sono sparati tutti. Ci sono i cagni randagi, i gatti non ce ne sono più se li sono mangiati i migranti. Va bene, dai, mi faccio una sega. Ah, che bello, vediamo un po' il menù.
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 69, bentornato su Pornbub.
5: Sì, dai, poche minchiate, dai, che c'ho poco tempo, che mia moglie poi tornerà a fare la spesa. Dai, vai, vai.
14: Oggi nel menu di Pornbub ti offriamo l'avvocata civilista.
5: No, lascia stare gli avvocati, già in tutti i processi che ho fatto.
14: La perita dell'assicurazione.
5: Questo potrebbe essere interessante, anche perché ne ho inculati tanti. Mi sono fatta anche la battuta, no, niente assicurazione, dai.
14: L'antropologa forense.
5: Sì, dai, piace, che io guardo quarto grado.
7: Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
3: Vai!
7: Pornbub, the spuration is in the thick.
14: Sono un'antropologa forense.
5: No, ancora lei. Mamma, che palle!
14: Esamino cadaveri in vari stati di decomposizione per aiutare il muscoloso braccio della legge a sbattere in galera criminali e assassini.
5: Ma che palle, dai! Ma dai, taglia corto, vai a ciucciare un cazzo a qualche medico, vai!
14: E sono dannatamente brava nel farlo. Purtroppo mi rimane pochissimo tempo per la vita sociale e mi è quasi impossibile trovare un partner sessuale con una temperatura corporea superiore ai 12 gradi.
5: Dimmi che non si fa i cadaveri, ti prego, dimmi che non si fa i cadaveri.
14: Per questo motivo ho preteso che mi assegnassero un assistente. Si chiama Marione. È un giovanotto ben piazzato, con le spalle larghe e un bel...
5: cazzo, me cazzo, dai, ficcatelo!
14: Culetto da scimmia bonobo. E soprattutto, è vivo. Oggi è il suo primo giorno e non lo lascerò andare a casa prima di averlo assaggiato.
5: Pompinalo, brava, così. Dai, dov'è Marione? Marione!
10: Bella. Permesso? Dottoressa Bonossi? Sono Marione, il nuovo assistentone.
5: Beh, questo deve avere un cazzo sotto con un fucile per assumere un attore cane così.
14: Ah, finalmente. Benvenuto nel regno dei morti, bel Marione.
5: Succhiaglielo, dai, dai. Poche cazzate, dai.
14: Sono certa che insieme lavoreremo molto, molto bene.
5: Va bene, adesso hai detto le tue minchiate, apri la gonnellina e ficcaglielo in culo.
10: Io lo spero, perché non so se ho scelto la carriera giusta, sai, io... sono un po' deboluccio di stomaco.
5: Ma che cazzo me ne frega? Che me ne fotte? Non ce ne frega un cazzo, buttaglielo.
14: Quisquilie, vedrai Marione. Ci divertiremo davvero un mondo. Anzi, che ne dici di iniziare subito? Guarda un po' qui che bellezza di cadavere è arrivato fresco fresco stamattina.
5: Mamma mia, che schifo. Ma minchia, ma anche gli effetti speciali così succulenti. Se ne vede il pusso.
15: Oh merda, ma quello è pusso!
5: Bene, c'ho ragione io, minchia, sembra pusso vero!
14: Vediamo un po' cosa dice la cartella.
5: Che è morto, succhiaglielo!
14: Maschio, obeso, bianco, moderatamente marcio, probabile causa del decesso, divorato internamente da parassiti verminosi una settimana dopo essere stato scaricato nelle fogne con una profonda ferita d'arma da taglio all'altezza dello stomaco.
5: Scopalo, ti prego, ma stare lì per la ferita è morto!
15: Che schifo!
14: Mamma! Ma Marione, sei tutto sudato!
5: Mica solo lui!
14: Cos'è? Per caso il mio profondo décolleté ti mette a disagio?
10: Dottoressa, no! Sono solo un po' deboluccio di stomaco! E questo qua ha gli occhi che gli pensano dalle orbite!
5: È schifo anche descrittivo.
10: Puoi dirlo forte, bro.
14: Devo dirtelo. Non sei molto bravo a mentire. Se vuoi, posso aiutarti a scaricare la tensione.
10: No.
14: Come vuoi, timidone. Allora, nell'attesa che tu ti faccia un po' più spigliato, passami il bisturi. Voglio sventrare un po' questo ciccione e vedere cosa ci nasconde.
5: Che schifo. Adesso chiudo gli occhi. Se chiudo gli occhi non vedo, mi continuo a segare, dai.
14: Ecco qua, ullala, quante larve.
5: Le vedo anche con gli occhi chiusi.
14: La natura è proprio fantastica ed eccitante, vero Marione?
15: Che schifo. Oddio.
5: Oddio, lo dico io. Ho aperto gli occhi, no! Ho aperto gli occhi! Mamma mia, che schifo! Che cazzo è, una festa di pescatori?
14: Marione, sei proprio tutto rosso. Stai per esplodere, vero? Non resisti più alla mia conturbante sensualità. E come potrei fartene una colpa?
5: Oddio, ti prego! Ma che cazzo sto facendo? Cos'è sta roba? Cos'è? Ma chi l'ha fatto dare al centro?
14: Al centro?
5: Come si chiama quell'otto stronzo degli anni Ottanta?
14: Marione, che ti prende? Marione!
5: Ma cazzo, è morto pure lui!
14: Nome, Marione, maschio bianco normodotato, causa del decesso, soffocato dal proprio vomito provocato da un irresistibile impulso sessuale.
16: E io sono una persona...
14: Dai un giudizio alla nuova sezione horror splatter schifo merda di Pornhub.
5: Pure, ma c'è qualcuno che si sega questa roba?
14: Seleziona il numero di stelline da 1 a 5.
5: Una merda!
17: Pornhub. The spiration is in the fic. Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
18: L'asciugone Palanca.
19: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
20: Pronto, Rossi?
21: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
20: Sì, sì, buongiorno.
21: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina. Questa nipotina c'aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, non vede la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
20: Ma non ne ho esperienza su queste.
21: Non sa lei.
20: Che dice lei?
21: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo...
20: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
21: No, no, ma ho già provato. Perché lei spiega? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di blob, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un cosa, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
20: Dei giochi ora dei bimbi, io come macchiano non...
21: Sì, figuri un po' io. Perché le spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, capisce? E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta, la spugnetta quella lì dei piatti è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
20: non
21: questa
20: roba
21: non viene, non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
20: Sì, sì, sì.
21: E i miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa, col pongo.
20: Senta, un attimino, provo, si tutto dipende
21: come
20: è solubile questa roba, questo gioco.
21: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su questa roba qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì il gallo dal pulito che espulso da tutte le parti, quelli tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto fumando. No, era quello lì, che quello lì, lì viene lì, mi piglia anche per il culo, io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ha spruzzata tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico forse a qualche componente di questo sapone al gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita della Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
20: Ho capito.
21: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta velina di macchia sul divano, mannaggia.
20: Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche.
21: Non è
20: avrei fatto come lei.
21: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
20: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
21: Esperienza neanche io. Perché le spiego io? Questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fanno la promozione. Sa quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere delle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, a parte il pezzo, era una battuta, non l'ha capito. Vabbè, comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
20: Il brutto è quello, perché se era sfoderabile mi forzava al
21: pezzo,
20: si trovava magari con gli smacchiatori.
21: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
20: Ah, ho capito.
21: Sì, sì, ho bevuto, però niente, dopo, anche dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
20: Come
21: posso fare?
20: Non so salirle.
21: Lei come farebbe? Non le è mai capitata questa
20: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
21: A grattare? No. Ma non è venuto grattando?
20: No, non è una macchia che conosca, capito? Non vorrei dargli un consiglio sbagliato.
21: Infatti.
20: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
21: Sì.
20: Chiedere a loro.
21: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che bambi veramente antipatiche. Io non so come facciano a essere amiche. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, ma è una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa qual è proprio taccagna, micragnosa, di una volta, non so, comunque sono amiche, comunque, allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba, sì, per sua nipote.
20: Telefoni a lei.
21: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella, che si teneva sua nipote, beh lì non c'è questo problema dalla macchina. Ma senta, un'ultima pronto? Ma fa una culo alla Luisella con la scema di sua nipote. Io il prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arrivare.
0: Lo Zoo di 105.
4: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
17: Gli stronzi dello spazio.
22: Esistono altre forme di vita nell'universo? Cosa c'è oltre i pianeti che conosciamo? Si paleseranno gli alieni sul pianeta Terra? Ma io che cazzo ne so?
17: Sono innumerevoli le teorie e le domande che ci poniamo sin dai tempi in cui gli uomini erano gobbi, pelosi e ordinavano alla moglie di cucinare tirandogli la clava sulla testa.
22: Sono un divulgatore scientifico, mica un indovino per la... Mettiamo in chiaro due robette prima di iniziare. Moccia di Geopop non sa un cazzo e ogni volta che lo vedo con quel telecomandino in mano vorrei possedere dei poteri magici per farglielo finire nel culo.
17: Benvenuti a Quark Buio, la versione audio dell'unico programma credibile sulla divulgazione scientifica. Oggi parliamo degli alieni, gli UFO, gli omini verdi che tutti temono.
22: Intanto, perché gli alieni devono per forza di cose essere brutti, storpi, handicappini, con teste bislunghe e occhi alla Fabio Alisei? Perché devono avere le mani mezze e parlare come se qualcuno gli avesse piantato un chiodo nel mesencefalo? Perché l'essere umano si sente sempre superiore a tutto e poi perché queste storpiature sono servite per diffondere paura e scrivere una marea di film e serie televisive di merda. E se gli alieni fossero tutti come Belen Rodriguez e avessero un bel culo e due labbra carnose perfette per un pompino idilliaco?
17: Un pompino alieno potrebbe essere meglio di uno terrestre.
22: Risponderemo anche a questa domanda, anzi vi anticipo che me ne farò fare uno durante la puntata, ovviamente solo a scopo scientifico. Ma adesso entriamo nel vivo della puntata. Siamo tutti d'accordo che l'essere umano è troppo rincoglionito per aver fatto tutto quello che ha fatto basandosi sulle sue sole capacità. Infatti, dietro ogni grande conquista dell'umanità c'è sempre stato lo zampino degli alieni.
17: Siamo a Giza, fra le sabbie d'Egitto, sabbie inseminate dalle migliaia di merde dei cammelli, usati dai turisti per farsi spennare. Di fronte a noi si erge eterna e maestosa la piramide di Cheope, un cesso di merda che oggigiorno non si scoperebbe nemmeno Bocelli. Oltre 2 milioni di blocchi di pietra calcarea disposti con millimetrica precisione su 147 metri d'altezza e 230 di diametro. Per oltre 4.000 anni la piramide di Cheope è rimasta la costruzione più alta mai realizzata dall'uomo. Ma è stato veramente l'uomo a costruirla? Come ha potuto un popolo che adorava come divinità un manipolo di rane tabagiste realizzare un'opera tanto maestosa? Ma dai figa, è palesemente una troiata.
22: Ma certo che è una troiata. Prova ad andare a Sharm in vacanza e poi dimmi se quel popolo lì potrebbe essere in grado di costruire qualcosa di così maestoso. A proposito di Sharm, volevo ricordare a Mamed che prima o poi ci torno e mi devi ridare i soldi che ti ho dato per quel flacone di Viagra. Porca troia, mi hai truffato, era gesso, pezzo di merda.
17: La risposta è semplice, le hanno costruite gli alieni.
6: Che fatica a costruire le piramidi! Ah, che fatica! Ah, che fatica!
8: Zitto! Molto, muso verde!
11: Pigna colada, per favore!
8: Non è ancora stata inventata pigna colada!
17: Ma le piramidi non sono state di certo la prima né l'ultima opera realizzata con l'aiuto degli alieni. Ora siamo in Cina, patria delle cose di plastica che si rompono presto. Di fronte a noi si snoda imponente e maestosa la Grande Muraglia cinese. 21.900 chilometri di muri, torri di guardia, caserme e sale da bingo. L'unica costruzione al mondo ad essere visibile ad occhio nudo da Pantelleria.
3: Ah, ah, che fatica a costruire la Grande Muraglia!
8: Oh, spiega! Muovete! Contro le muraglia! Contro le muraglia!
3: Basta i voltini muovete. Primavera, basta!
23: Ah, ah, l'alieno!
8: Ah, ok! Credo fosse l'alieno!
3: Vai!
8: Muovete, verdi!
23: Più veloce!
8: Muovete!
3: Basta i voltini primavera!
24: Rivoltini, rivoltini!
23: Questa muraglia non è con la Grande Muraglia!
24: Rivoltini, rivoltini,
23: rivoltini! Più grande!
24: Rivoltone, rivoltone, rivoltone!
23: Sì, sposa coi massi!
8: Li deve vedere da Marte!
3: Scusate, ho una richiesta aliena!
23: Che
3: basta pollo mandorle, basta.
17: Ci spostiamo ora nella Roma dei nostri giorni. Di fronte a noi la gloriosa sede della RAI, società per azioni controllata dallo Stato attraverso il Ministero dell'Economia. 12.751 dipendenti organizzati in una complessa rete operativa e produttiva su cui grava un debito consolidato di circa 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ma come fa un paese in recessione dal Medioevo a sostenere una struttura di tale portata? La risposta, ovviamente, è sempre la stessa. Grazie al contributo degli alieni.
3: Ah, ah, ah, sono alieno. Che due coglioni. Ah, ah,
23: dica,
3: scusi.
23: Che vuole?
3: C'ho il numero 37 e devo pagare il canone Rai alieno.
23: Siamo al numero 2.
3: Porca ci metto tutto il giorno.
8: Oh, verde, tornatene al tuo paese.
25: Scusate, ma io mi sono prenotato prima di questo signore verde e sull'app già, delle poste.
23: Già rimandato al posto, signor, venga lei.
8: Dai, no, non muovite.
25: Che c'ho la pensione, cane.
23: Sì, non si divertirà.
3: Quasi quasi rimbiango gli egizi.
22: E a proposito di alieni, ora vi saluto, che ho un'aliena che mi aspetta in camerino per eseguire l'esperimento scientifico di cui abbiamo parlato all'inizio. Questa volta le pastigliette le ho prese su superm.it e ora ho la capocchia che pulsa, tutta bella purpurea.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
4: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
3: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo? Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Perché il secondo è più forte? E se è il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi... Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? E adesso si è ammosciato. Come un palloncino sgonfio, scusi. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Ma che è Sherlock Holmes? Non ho capito. Troppa roba. È de passaggio. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Dove va? Dove va? Perché sei andato?
5: Hai detto di passaggio.
3: No, di passaggio nel senso è una battuta, diciamo, di contribuzione.
6: Provi di spalle.
3: Singhiozzo?
5: Cos'è il singhiozzo?
3: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
5: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
3: Perché sei incazzo? Perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo.
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
5: Cos'è?
3: No, lei lo deve dire a me.
5: Ah, e non lo so.
3: No, lei mi deve dire a me, singhiozzo.
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
5: Non lo so.
3: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
5: A chi?
3: A Iron.
5: Ma non lo so cos'è.
3: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
5: Lo sa?
3: Certo.
5: Cos'è?
3: Che?
5: Cosa?
3: Che cos'è che?
5: Il singhiozzo.
3: Chieda!
5: Che cos'è?
3: No, il singhiozzo, che cos'è? E non lo so!
5: A lui lo deve chiedere!
3: Che cos'è il singhiozzo?
1: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. Oh, i super erotici.
3: Beh, ok, su singhiozzo siamo cariti. Poi vanno avanti? Ecco, allora ripartiamo da Iron Pen che spiega che cos'è questo singhiozzo. Dopo un cliffhanger dei 4 minuti. Bene, prego.
4: Minchia, super comparsa! Oh, non sai cos'è il singhiozzo? È il singhiozzo al cazzo!
7: Iron Pen, no, aiuto!
3: Troppo frocio, no, senta, no. Ma che siete della stessa famiglia? È un po' alterato, un po', cioè è una persona un po' così.
8: Perché io propongo un po' 1 e 100, così poi
3: facciamo 54.
8: Facciamo 54.
3: Ecco, prego,
8: facciamo
3: 50... è un po' LGBT, dica.
7: Iron Pen, aiuto Iron Pen, ho singhiozzo.
4: Non sei l'unico, Vulvericchio. È venuto anche a me, è a super comparsa. Non può essere una coincidenza, deve essere una specie di maledizione. C'è una sola persona al mondo capace di cose simili. Il malefico Dottor Strazio. Dobbiamo assolutamente fermare... Arlo! Presto! Contattate i seguenti super erotici. Tarzanelli sui peli delle orecchie man. La donna squirta coriandoli. L'uomo con la cappella a forma di Luca Carboni. Gli inchiavabili. Tempesta anale. La donna con la vagina nel cuore. Ascelle pelate man.
9: Sul potere è poi.
4: Lo straniero con gli occhi sul cazzo. Il pipinguino. L'enigminchia. Gigi la troia. Il magnaccia Gandhi. Elisabetta Analis. E coglioni sui talloni man. Forza! In viaggio supererotici!

0: porca c***o. Ma pure l'erme si confonde. Ma so quattro righe di sopra, porca c***o. Eh no, ma no. Poi
1: ho letto male, colpa mia. Mi chiedevo
0: che cazzo si grida. Stava a 2 mm, ma non vedi che ci sono 4 metri di microfono.
2: Questo è toracci,
0: non faccio lo spiritoso, che è pure peggio. Prego.
1: Ivan Penn, mi chiedevo quanto.
3: Cattivo.
1: Perché era alla fine. Ok, vabbè.
2: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua academy.
2: Ah,
1: ho studiato da te.
2: Lui è molto bravo.
0: Ah, sì, eh. Il prossimo ricano lo giriamo in Mongolia, eh? Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
4: Iron Pen, mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
5: Minchia, che risata di merda. Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene. Forza, l'attacco, super erotici.
6: Dai, super comparsa, buttaci dentro anche i coglioni, dai.
2: Non è che... Non è bellissimo, mi tira.
5: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
2: Se vuoi ti tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: Senta, tiri i capelli lei.
2: Sì, ok.
0: Tiri i capelli.
2: Male.
6: Vai, Gervaso! Gonfiami le palle, vai!
0: Dai.
4: Qui quello che sapete fare, super erotici!
5: Dannazione! Il singhiozzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità! Così non riusciremo mai a sconfiggerlo! Abbiamo bisogno di rinforzi! Abbiamo bisogno di rinforzi!
7: Arrenditi, dottor Strazio! Com'è il singhiozzo nell'attacca?
4: No? E perché?
7: Perché io sono... Capitan in potenza!

0: Il singhiazzo è sparito! Viva Capitano in potenza!
1: Viva!
2: Grazie!
0: Grazie Capitano in potenza! Ti chiedo ufficialmente di entrare a far parte dei super erotici!
3: Grazie dell'offerta, Iron Man, ma devo rifiutare. Preferisco lavorare da solo. Ma se un giorno avrete di nuovo bisogno di un cazzamoscio, state tranquilli. Potete sempre contare su Capitan in potenza.
0: Ah, quanto lo invidio.
2: Beh, in realtà è molto debole come eroe. Basta dargli un Viagra e morto.
4: Adesso ha spoilerato. Ha spoilerato, dovevamo fare lo spin-off.
0: No.
4: 12 puntate su Netflix, Capitan in potenza.
2: Ho finito il bicchiere d'acqua, ho sciolto dentro.
4: Ho capito, ha spoilerato. Basta, niente. Contratto con Netflix. Vaffanculo.
2: Beh, non era questa grande trama.
4: Adesso dovremmo fare i fantastici quattro coglioni.
5: I fantastici quattro coglioni su Netflix, Amazon e Telereporter.
6: Prossimamente. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, blu bom bom blu,
7: mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Questi
3: jeans cos'è, che è? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo spegnimento. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
4: Carissimo, io sono Martina, sono una psicologa e oggi ti aiuterò ad abbandonare per sempre la tua peggiore paura. La belonefobia, ovvero la paura degli aghi. Fai un bel respiro, rilassati e iniziamo. Cominciamo con un'ottima notizia. Una persona su 10 ha la tua stessa paura, quindi non sentirti un'eccezione. Ci sono diversi gradi di gravità. C'è chi teme l'idea di doversi sottoporre a un'analisi del sangue o a un vaccino, chi cerca proprio di evitare e chi si rifiuta categoricamente. L'ultima categoria è la meno numerosa. Per fortuna, perché non controllando periodicamente i propri valori, queste persone rischiano di non scoprire per tempo brutte malattie e quindi non le curano. E purtroppo muoiono male. Ma probabilmente non è il tuo caso. Per ora. La paura degli aghi si manifesta con brividi, sudori freddi, nausea, vertigini e tremori. Questi sintomi non sono gravi, ma possono rendere più complicato il lavoro di chi deve utilizzare l'ago su di voi. E quindi, invece di trovare la vena, potrebbe infilzarvi il braccio in diversi punti. Con un ago sottile non è davvero un problema, ma se vi muovete tanto potrebbe capitare che vi feriate. Ad esempio, l'ago potrebbe finire in un occhio. Tranquillo. È successo rarissime volte. Tipo 10. Solo a Roma. Solo nell'ultimo mese. Ma nessuno ha subito danni permanenti. O meglio, non lo si sa ancora, perché stanno operando proprio in questo momento un uomo per capire se gli salveranno l'occhio. Anche per la paura degli aghi ci sono moltissimi metodi per superarla. Si può fare psicoterapia, si possono apprendere tecniche di rilassamento e si può intraprendere la strada dell'esposizione. Questa sembra essere la più efficace. Gradualmente si viene esposti a stimoli, quindi oggetti appuntiti e infine aghi. Tranquillo, all'inizio non si entra in contatto con gli oggetti, ma vengono solo posizionati nella stessa stanza in cui ti troverai tu, insieme a uno specialista. Questa tecnica è molto efficace e sicura. Quasi sempre. Infatti è capitato una volta che lo specialista in questione fosse uno squilibrato e abbia legato il paziente alla sedia, agendo con sadismo su di lui, infilando gli aghi su tutto il corpo. E quando dico tutto, intendo tutto tutto. L'uomo non ha subito danni importanti, a livello fisico. A livello mentale, invece, è rimasto traumatizzato e vive rinchiuso nella sua stanza senza mai uscire. Però adesso è guarito. Riesce persino a farsi le spade. Ti senti più sereno, vero? Un'efficacissima terapia d'urto è la scelta di farsi un tatuaggio. Bisogna scegliere un disegno piccolo, che abbia un significato speciale per voi, e farsi accompagnare da un amico. Un amico vero, altrimenti rischiate che vi faccia lo scherzo e dia al tatuatore il disegno di un cazzo a 5 cappelle e allora rimarreste su quel lettino per 12 ore svenendo ripetutamente e con un cazzo a 5 cappelle sul petto per tutta la vita. Ma è davvero improbabile che succeda. Quello che è più frequente è invece contrarre un'infezione a causa di strumentazione non pulita. Quindi scegliete bene il vostro tatuatore. Altrimenti rischiate o di prendere l'HIV e l'epatite, oppure se vi va meglio un'infezione cutanea purulenta che se curata male porterà alla cancrena nella zona e l'amputazione dell'arto. O alla morte. Lenta e dolorosa. Ecco, amico fobico, ormai non hai nulla da temere. Esci e vai a farti un piercing. Vivi la tua vita come non hai mai fatto prima.
3: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: La scorsa puntata ci ha spedito la minchia a fragole, con la sconvolgente rivelazione che il padre del baffuto feto nello...
1: Forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia.

ritagliare per sempre i ponti con l'amore della sua vita, trovando subito un nuovo interesse sentimentale nella bella e sofisticata dottoressa Mushgan Turkoglu.

0: Ma schienne. Non mi svegliarmi se sta sognarmi. Non solo sei bella e laureata, ma fai pure le bombine con autentico gusto, che è una mercanzia ancora più rara. Se pensi che ho sprecato tutto quel tempo con Zuleia, che si è pure fatto mettere incinta mentre era in prigioniera.
1: Non infangare il tuo ippocampo con il ricordo di quella zotica di Zuleia al mozzo. Ora ci sono io, la dottoressa Mushkan Turr-Koglu.
2: Mushkan.
1: Turr-Koglu.
3: Mushkan.
1: Turr-Koglu. Mi prenderò cura di te con il mio corpo e le mie denarose lire turche. Il mazzo, te lo prometto, farò di te un grande uomo.
0: E io farò di te una larga vagina, Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
1: Oh, il mazzo.
0: Mushkan.
4: Il mazzo. Mushkan.
0: Baci turco. La lingua la turca.
1: E come fai a tirare fuori la lingua? Non ci riesco.
0: E appunto, con la lingua la turca che sta dentro.
1: No, che sta dentro.
0: Con gli incisivi la turca.
1: Dente contro dente.
5: Se ancora vi state domandando perché i turchi parlano a denti stretti, beh, secondo i racconti buffi dei loro antenati, in Turchia leccare la fica era una vera ossessione. La gente non lavorava perché pensava solo a leccare fiche tutto il giorno. Così il re decise di incollare i denti a tutti i nuovi nascituri.
1: Il mazzo!
0: Push again!

0: parla, confessa. Sputarrospo, chi è? Chi è il padre del bambino?
1: Non posso parlartelo. E ho giurato che ho segretato di non lo confessartelo.
0: Ah, sì? Allora io farò morire di fame a te, al bambino, ma...
1: Crudele, infango, per amore del bambolotto che porta in stomaco, sono costretta a sfasciare il mio giuramento. E va bene, marito smerdir, se proprio lo vuoi saperlo, il presidente del bambino è il padre della Turchia.
0: Che Dio mi baci i baffi! Il padre del nostro figlio è il presidente di Urkaturk!
1: Sì. Una notte ho scappato di nascosto nella capitaglia, l'ho scopato perché gli faceva la grazia e lo mazzo, che se no ce lo sparavano.
0: Ah, ma dolce magliettina mia, che storia strappalacrime! Io che ti ho tenuto giustamente reclusa, biscabuzzino! Basta! D'ora in poi sarai la regina di questa casa, mia dolce Sulia! Tutto quello che possiedo è anche tuo, amor mio!
1: Questo cambio di comportamentazione è piuttostamente sospetto. Non è che stai tramando qualcosa nell'ombra, maritino Schmerdir?
0: Ma no, assolutamente no, amor mio. È semplicemente l'amore che mi guida. Tieni, mangia, bevi,

0: Maltratta la servitù, spendi i miei soldi. La signora Smertir deve vivere come una vera regina. Almeno fino a quando non avrà partorito.
1: Come, scusa?
0: Niente, parlavo fra me e i miei paffi. Goditi la vita, amor mio, che non si sa mai.
2: Cosa avrà in mente il perfido Smerdir? Non ve lo dico io, ma la prossima straordinaria canzone tipicamente turca è adatta a spiegare la trama.

0: Porco di quanta tensione.
1: Eu sou a Vajeja Choivalige. Essa puta que ora minha sorrela tiene muito denaro. Que boa notícia, meu.
2: Senti, amor. Hai per caso sentito una voce di Gabibbo?
3: Sì, ho sentito Gabibbo. Io ho detto velina.
1: No, ho detto Vajeja e tengo valigi. Ho saputo che mia sorella tiene molto denaro. Ho, come me la rido sotto Belin. Ha, ha, ha, merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Non so.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè,
12: c'è il sangue. Allora,
8: sì, va
12: signora...
8: Bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era Cacciavite.
12: Orcacciami se.
2: Porca ma.
12: Come sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega,
8: no,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono
5: alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto quanto.
8: Va bene.
5: Lo sport.
8: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
5: per
8: cosa
5: chi non
8: si
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma
6: fatto
5: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
6: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
5: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata di
5: cane, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
5: Ecco fa il colpo.
8: Ecco.
5: Uno.
8: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
5: Bagalov, porco.
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
8: sì,
5: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
8: Sì.
5: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
8: Tente
5: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
2: Ma io so fare la cacca.
5: Ma
2: non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
5: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo?
8: Sì.
5: Decisivo?
8: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
5: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
5: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
6: Hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Fabio, un orfano sfigato ma molto cazzuto, entra a far parte di un'associazione di wrestler malavitosi comunisti chiamata Tana delle Zecche. Tana delle Zecche nasce per far soldi e arricchirsi sempre di più per il bene della comunità. Così Fabio comincia a lottare sul ring mascherato sotto lo pseudonimo di Alisei. Ma il suo essere un tirchio genovese comunista con Rolex lo porta a tenersi tutto per sé. Inizia così a lottare contro gli spregevoli sicari di Tana delle Zecche come Noise Ciccio Marx, Marco Mazzecca o Wender Bertinotti. Il tutto a colpi di cazzi e di wrestling.

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
2: Bene ragazzi, bentornati, buon anno a tutti quanti da vostro Tony Cazzo. E come sempre, la giacca di Jinx non l'ho trovata neanche nel 2025. Vediamo se nel 2026 riesco a trovarla. Giustamente potrei anche comprarla, rifarla uguale. Ma io voglio l'originale, perché nella tasca destra ci sono ancora 4.000 lire.
3: Sì.
2: Ciao, sei Gallo Maiale? Come stai? Sono Tony.
3: Sì.
2: Come va?
3: Bene.
2: Bene, bene. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, non so se ti ricordi di me, il DJ che suonava nella discoteca in zona casa tua, ti ricordi che venivi sempre a ballare negli anni 90, ti ricordi che ti spaccavi tutto?
3: Sì.
2: Senti, ti volevo chiedere se per caso a casa, perché mi pare che una sera ti avevo prestato la mia giacca di jeans con dietro una toppa con raffigurato, diciamo, un missile, con una capocchia che sembra un po' la faccia di Trump, con tutte le fiamme, cioè i capelli biondi sarebbero le fiamme, cioè, con un cazzo enorme, diciamo. Ce l'hai tu questa giacca di jeans della Levi's?
3: No.
2: Ah, perché nella tasca destra c'erano 4.000 lire, magari le hai trovate nel tempo e allora ti posso dire che quella è la giacca. Pronto? E niente ragazzi, mi sa che è andata a cercare la Gallo Maiale, ma adesso proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo un po', perché questo mi sa che c'ha la prostata a posto delle tonsille.
4: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Uè Zoccola, come stai? Sono Tony. Come va? Tony Cazzo, come stai? Sono il DJ delle Divine Follie, come stai? Tutto bene?
3: Non
2: hai capito?
3: No!
2: Sono Tony Antonio, il DJ, come stai?
3: Antonio chi?
2: Rispondi, scimmia di merda! Mi senti?
3: Sì, ti sento, dimmi!
2: Brava scimmia! Senti un attimo, sono Tony Cazzo, DJ, ti ho chiamato per chiederti se per caso a casa hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro con un cazzo enorme, con una cappella incredibile, sembra il fustino Dash degli anni 70. Ce l'hai? Pronto? È incredibile ragazzi, le donne quando mi sentono al telefono proprio crollano per terra. Vai, richiamala, richiamala.
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Ma pronto?
2: Oh, scimmia di merda, mi senti?
3: Ma qual è la faccia di scimmia di merda? Ma tu non stai parlando, io non ti conosco, ma chi sei?
2: Sono Tony, Tony Cazzo, come stai scimmia?
3: Ma sì, Tony, ma quale scimmia? Quale sei... scimmia cerchi?
2: No, te, ma non ti ricordi in discoteca che ti arrampicavi ai cazzi? Eh?
3: Io non vado in discoteca.
2: Ma no, parlo degli anni 90. Degli anni 90. Come stai? Tutto bene? È un piacere risentirti, scimmia. Ti chiamavamo così in discoteca, ti ricordi? Ti saltavi da un cazzo all'altro. Pronto? Ragazzi, vedi, perdono il controllo, gli cade il telefono. Provo a richiamare ancora. Scimmia di merda.
4: Della segreteria telefonica, no, di 32877.
2: No, volevo chiamarla scimmia mon...
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lerch! Lerch!
8: Chiamato?
7: Apri!
8: È già aperto, signore!
7: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
8: Ah, scusi signore, avevo capito il mio culo. Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo.
7: Ah, cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca. Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni.
8: Eccomi, signore.
7: Vabbè, allora, chi è?
8: Non lo so, signore. È uno con la faccia di merda.
7: All'educazione. Scusa, Fester. Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo.
9: Non ti preoccupare, Gomez. Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo.
7: C'ho un po' i coglioni girati, sai, per quei fatti di mafia.
9: Quali, Gomez?
7: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
9: Ah, sì, certo, quello che volevo usare come maschera per fare la rapina.
7: Ecco, bravo. È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo. E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
9: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
7: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
9: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! Come si intitola questo libro?
7: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma a letto è una puttana.
9: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
7: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
9: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni.
7: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
9: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
7: Ah, ecco, bravo Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
9: Va bene, Gomez, va bene. Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
7: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare la banca nigeriana, ma i nigeriani ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli,
9: Quindi come facciamo, Gomez?
7: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
8: Scusate, volete bere qualcosa?
7: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
8: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
7: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch!
9: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
7: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro questo merda. Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina.
9: Ah sì, giusto, e com'è intenzione di farla?
7: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali. Così da passare inosservati, eh?
9: Ottima idea, Gomez.
7: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
8: E cosa apro, signore?
7: Tu apri la porta principale della banca, no?
8: Va bene, signore!
7: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
9: E cosa apro?
7: Tu aprirai la porta del cavò.
9: Ok, Gomez!
7: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
9: E cosa apri, Gomez?
7: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
9: E cosa apri, Gomez?
7: Apro il buco del c***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi sentire un commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
9: Tornano i classici di Wender. Mi sta divertendo una cifra. Che voce ho tirato fuori dal cilindro magico? Quelle di Trautmann, il colonnello di Rambo, quello che cerca Krakauer e tutta la banda di stronzi. Allora siamo pronti? Beh, cosa ho fatto questa volta? Sono andato a colpo sicuro a rompere i coglioni per chiudere alla grande la stagione a quel malvagio vecchio malefico, a Ennio. Siamo pronti? Andiamo!
10: Krakauer.
11: Krakauer.
10: Capo pattuglia chiama squadra B. Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
12: Rambo, rispondi.
13: Vendetta.
14: Vendetta.
13: Vendetta.
11: Prata.
12: Rambo, rispondi.
11: Puttana lava. Puttana lava. Chi sta cercando?
12: Capo pattuglia, corvo.
11: Ehi!
12: Rambo!
11: Che sei?
12: Rambo!
11: Bravo!
12: Rambo!
11: Che sta parco non ci sta cercando!
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann. L'ho reclutato io.
11: Ehi!
12: L'ho addestrato io.
11: Cosa vuoi?
15: In Vietnam a me e a Rambo era una cosa che capitava spesso.
11: Ma non ti sento, porca la... cosa stai cercando?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
11: Tardo non guarda! Puttana lama!
12: Rambo! Lo sospettavo.
11: Ehi!
12: Meissner!
11: Puttana
12: lama! Ortega! Coletta!
11: Che porca... Ma chi sei?
12: Dimmi
11: chi sei, brutto bastardo!
12: Jorgensen!
11: Ma che dirgi che sei che... Porca la...
12: Jorgensen.
11: Che cosa vuoi dalla mia vita? Dimmi che cosa vuoi, che cosa vuoi?
12: Sembra che lei non voglia accettare il fatto di avere di fronte un esperto in tecniche di guerriglia.
11: Delle guerriglie di guerriglia! Ma che porca la... della valigia, ma che bello, della valigia di che cosa?
12: Rambo, rispondi!
11: Ma che porco d'un... Ennio, bastardo!
12: Merry! Krakauer! Enford, confermare.
11: Ennio, entra, ti hai chiamato Ennio, Ennio con la doppia, Ennio.
12: Jorgensen, confermare. Rambo, rispondi.
11: Ennio, ti hai chiamato Ennio, brutto bastardo.
12: Ortega.
11: Puttana la... Vai a cagare.
12: Meissner.
7: Capo pattuglia, corvo.
12: Rambo, rispondi.
15: Quel ragazzo ha 7 vite.
16: Inutile negarlo. Wender lo vuole demolire. Immaginiamo due vite separate. Da una parte, un pelato panzone, seduto in ufficio nella sede di una radio, tutto furbo con il telefono in mano. Dall'altra, un contadino in piedi accanto al trattore che spala la merda nel suo campo. Una visione surreale. E voi, lì, ad ascoltare tutti curiosi per vedere come andrà a finire. Sentiamo il tritamento.
12: Allora vedo che non è...
16: Wender è in pieno godimento.
12: Capo pattuglia chiama squadra B.
11: Parala! Ma porco bum! Ma io non ti conosco! Non vuoi capire che non so chi sei!
12: Sono Trautmann, colonnello Samuel Trautmann.
11: Krakauer!
12: Sono Trautmann.
11: Non ti ho mai sentito!
12: Capo pattuglia chiama squadra B.
11: Puttana la... Ma vai a cagare!
12: Confermare!
11: Vai a cagare!
12: Meissner! Ortega! Confermare!
15: Ma è finita ormai. Punto e basta.
17: A gennaio vi aspetta il grande scontro. Lo scontro più epico di sempre. Ennio combatterà contro...
18: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo...

0: Geova Beach Party.
1: Io sono ancora qua. Già, come ogni

pronti? Sono dispiaciuto se uno allergico alle arachidi muore perché ne ha ingerita una. Ma in effetti se un arachide può ucciderti non meriti di vivere.

0: se vai a fare il bagno dopo mangiato, ti viene la congestione. Quando fuori piove ed esci senza ombrello, ti bagni. Non fatevi fregare, perché quando uno vi chiede di che colore sia il cavallo bianco di Napoleone, vi sta prendendo in giro, perché il cavallo bianco di Napoleone è bianco! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fono anche quando! Anche quando! Anche quando metto lo zucchero di canna nel caffè! Ed ora, fiagaffi, una canzone con un grandissimo altro ospite specialissimo qui per voi. È giovane, ma comunque una nerchia tanta! Ha vinto Sanremo ed è qui per noi, signori e signore, Blanco! Bravo Blanco! Allora Blanco, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Ho fatto la battuta!
1: Michelangelo, baby!
0: Blanco! Ok, ok, allora

0: Only on 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scusate la cosa con la credo.
5: Ma porca. Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti dà. Taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show!
2: Marco è un ragazzo super fortissimo coi capelli spinosi. La sua avventura inizia semplicemente con il ricercare le sette palle del drago, ma da quando scopre di essere un alieno proveniente da un pianeta popolato solo di infami, la trama diventa un cacatoio incasinato dove arrivano di continuo mostri più stronzi e troie più troie. Così Marco spinge il suo corpo al limite per diventare il più infame dell'universo, con nuove incredibili trasformazioni e capelli ossigenati come il Super Infamian, il Super Infamian livello 2, il Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian livello 4, oppure il Super Infamian Blu. Il tutto con onde di minchia e sferzate di glandi energetici.
1: Marco

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati per le ultime disastrose notizie sul traffico.
1: Isoradio, occhio che potresti sbandare e diventare poltiglia.

0: ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, voluttuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: ISO Radio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, bello, can bello fare tutto il gorzò, puttana m***a arrivare davanti al ponte del Boscucciaro, can, e catallo sarà ma merda, can.
3: Tommaso, non stai anche a me a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, adesso sono qua, porco, che quando te viene fuori gli occhi neri, boia, lì qua un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto vieni a prendere, cane ignorante, deficiente.
4: Oh, vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato, dove cazzo è che devo far da mangiare, mi serve, che te in culo, can.
3: Rispondi, porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un cazzo, siete rotti in cul, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in cul.
4: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, porco, maledetto, sono stufo!
3: Rispondi a sto porco del telefono così la femo finita con questi messaggini del cazzo. Mattia, te lo dico con calma, boy, ha avuto chiamarme.
4: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, can, son teso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te stacco le gambe e ne magno can e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco d***o, Dio, diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavskov, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te ga mamma vacca, te metti a strada perché te voca te odia, te voi che te odia, bestia, bestia.
3: Isoradio, musica e incidenti, dai barbone vai a metterti i denti.
1: Per troia di...
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal... La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione! Oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora! Rarry Rotter, ci sei?
3: Eccomi!
2: Merda!
4: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
5: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
3: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
5: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da Madre Natura!
3: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
6: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
3: Io.
6: Va bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
3: Aspetta, c'è un pieno di saliva. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino... No. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio... Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttana.
6: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
3: Ma no, prof, perché? Non voglio!
6: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
3: No, d'accordo.
7: Pronti, 3, 2, 1.
4: Aspetta, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
7: Vai, sassate in faccia, merda.
4: Madonna, vergogna.
6: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
3: Bello!
6: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
3: Sì, prof! Nudo in una stanza bianca, fatto!
6: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
3: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
6: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
3: Sì, trovato!
6: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, ah, fatto?
3: Fatto!
6: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando!
3: Ma no, prof, che schifo!
6: Fai quello che ti dico, merda!
3: Ok, scusi, scusi, ce l'ho!
6: Va bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
3: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi,
8: ehi,
3: no!
8: Ehi, hai il cazzo in bocca!
3: Ah.
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
6: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, proprio, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
6: Molto bene, ora ingoialo. E visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando!

0: Il rito guida.
1: Ok, ricevuto. Che faccio? Apro la porta con la chiave?
0: No. Per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
1: Ah, ok. Ho infilato la chiave dorata nel culo. E ora?
0: Bene, molto bene. Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
1: Grande, che emozione! La apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida!
2: Where we got there?
1: Ronelor!
2: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
1: Ronorio!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.
2: Vuoi un cacchio?
1: Dai, così.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: deve fare,
2: no? Sì, sì, sì.
1: L'ha messa, andiamo. Lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo nero.
6: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
7: Mannaggia, aggiungo, voglio di farmi una sega, voglio guardarmi un po' di televisione normale. Meno male che ho preso questo nuovo servizio on demand. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, Black Mirror. Allora, sento parlare di questa roba. Minchia, il titolo interessante. Roba di culattoni, cose. Beh, alla fine sono pianeti che bisogna conoscere, poi ormai bisogna essere aperti. Vediamo un poco.
8: Permesso, sono qui per il colloquio di lavoro.
9: Venga, entri pure, signor Rovetti, entri dentro. Appoggi pure il suo bel culetto su quella sedia.
8: Grazie. Le devo confessare che sono un po' nervoso. Ho davvero bisogno di questo lavoro, sa?
9: Stia tranquillo, signor Rovetti. Si rilassi, non abbia paura. Non glielo mangio mica.

0: Fa ridere perché sono fraccio, vero? Capisce?
1: Che spasso.
0: Bene, passiamo alle cose serie. Come ben saprà noi della Deremoto, siamo un'azienda all'avanguardia nella produzione di vibratori anali. Avrà sicuramente letto il nostro slogan: Deremoto, un terremoto a portata di deretano.
1: Cazzo, molto accattivante, devo essere sincero.
0: Grazie, grazie. Modestamente è stata una mia idea. Nell'ultimo semestre, grazie al nostro nuovo modello di vibratore Pompei, un'eruzione di piacere nel segreto del tuo sedere, abbiamo aumentato il fatturato del 300% e siamo in forte espansione. Hai capito la battuta?
1: Mi fa molto piacere sentirlo.
0: No, mi fa piacere sentirlo, era il nostro vecchio slogan. Ma abbiamo dovuto cambiarlo dopo che siamo stati querelati da un'azienda di apparecchi acustici. Comunque ora stiamo lavorando a un progetto davvero ambizioso.
1: Ah, davvero? Di cosa si tratta?
0: Ora glielo mostro, stia tranquillo. Il progetto, non il cazzo, eh. Ho fatto la battuta! Essendo riccone.
1: Me ne sto rendendo conto.
0: E voilà! Eccolo qua, che ne pare?
1: Bello, bello, un pupazzo raffigurante un vecchio? Molto ben fatto, complimenti.
0: Ma no, signor Robetti, questo non è semplicemente un pupazzo di un vecchietto, questo è il nuovo modello di vibratore che rivoluzionerà il mercato del piacere anale. L'ho chiamato Parkinson e lo slogan è: non tutti i mali vengono per nuocere. Ho capito la battuta?
1: Parkinson, non tutti i mali vengono per nuocere. Spassosissimo, sì.
0: Grazie, grazie. Non mi lecchi troppo il culo, però, che a me piace prenderlo a secco.
1: Mi perdoni, sono davvero desolato.
0: Scherzavo, scherzavo. Ho le chiappe più unte di una scatoletta di tonno io. Lo sa qual è il mio segreto? Mi passo la catena della bicicletta lungo la riga del culo almeno 3 volte al giorno. Ci provi, è una vera rivoluzione.
1: Ok, però mi perdoni se sono così un po' impertinente, ma non mi ha ancora detto in cosa consisterebbe questo lavoro di cui, tra parentesi, ho molto bisogno.
0: Giusto,
1: signor...
0: giusto. Il lavoro, ecco, vede, signor Robetti, le associazioni per le pari opportunità ci stanno col fiato sul colon. Capito? Il fiato sul colon,
1: sì,
0: fa ridere perché alitare nel buco del culo fa il solletico. Vuol provare?
1: No, capito, sì.
0: Sì, insomma, dicono che dobbiamo diversificare il personale, bla bla bla bla bla bla bla.
1: Sì, deve essere un bel problema. Io ho tanto bisogno di questo lavoro.
0: Non me lo dica, un vero dito fuori dal culo, perché sa che a me il dito nel culo piace. Ha capito la battuta?
1: Credo che l'abbia anche precisato più volte.
0: Insomma, ci obbligano ad allargare.
1: Anche qua battuta, allargare, sì, certo. Comprendo il suo continuo.
0: I nostri orizzonti, assumere personale con diverse inclinazioni. Diciamo...
1: cosa? Capisco.
0: Insomma, dobbiamo assumere del personale etero come lei.
1: Ah, ma guarda, io sono gay.
0: Come lei è gay?
1: Fino all'osso. E inoltre sono un grande fan dei vostri prodotti. Ne sto usando proprio 3 in questo momento. Guardi.
0: Ma come si permette? Ma lei viene qui a farmi perdere tempo, eh? Ma non si vergogna? Culattone!
1: Ma come? Ma lei dà il culattone a me?
0: Fuori, fuori dal cazzo! Merda! Si vergogni, pervertito! Con 3 vibratori nel culo, poi!
1: Lei che mi parlava dello svasonale.
0: Ma guarda un po' certa gente. Susanna, per favore, portami una supposta calmante! Sto per avere una crisi isterica! Chi è?
1: Scusi, sono ancora io. Adesso mi piace la figa.
0: Troppo tardi.
2: Che storia è?
3: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Radio 105, chi è?
1: Ciao, sono Jake, la Furia. Dai, apri sta cazzo di porta che devo salire a fare la registrazione per Natale del 2028.
0: Jake, non puoi entrare con la moto nell'atrio della radio. Le policy aziendali.
1: Ma che cazzo stai dicendo? L'ho lasciata qua tutta la vita la moto. Faccio il cazzo che mi pare, c'ho fretta, che poi devo andare a registrare ancora X Factor del 2040, cazzo. Dai, oh, apri sta porta mia che la batto a testare.
0: Jake, stai calmo o chiamo gli sbirri del McDonald's?
1: Guarda che tolgo il cappello, scema.
0: No, il cappellino no.
1: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Il cappellino di Jake la Furia nasconde un terribile segreto. Persino gli elfi della Terra di Mezzo lo temono. Se Jake si toglie il cappello, si innesca un atroce incantesimo in grado di trasformare il mondo come quello sotto sopra dei Stranger Things, liberando i cattivissimi demofurioni.
0: Entra pure con la moto e lasciala accesa se vuoi.
1: Brava, fai la brava. Dai che devo registrare. Il personaggio è sopra che ha già messo il rec perché voglio registrare mentre sto salendo in ascensore, bro. Jake!

0: Benissimo, sei dimagrito, vero?
1: Che non riesco a fare mezza scala che mi viene un infarto. Ma va, sono scivolato le scale, ho perso un braccio. È tutta apparenza. Comunque mi faccio come un cane da 44 anni e volevo che lo sapessero tutti, ma ormai questo è risaputo. Comunque, benvenuti a Jack It Up. Questo è un programma registrato un giorno all'anno e poi viene montato per tutto il resto dell'anno, perché giustamente a me non me ne frega un cazzo, diciamocelo chiaro.
0: No, Jake, non si dice mai che siamo registrati, l'ascoltatore deve pensare che siamo sempre in diretta.
1: Va bene, allora prendiamo per il culo anche la gente che ascolta, tra quelli che mi pagano. Sono Jake La Fu, questa è Jake It Up, sono in direttissima proprio. Guardate come sono in diretta, guarda, batto le mani. Hai visto come sono in diretta, cazzo? Allora venite al mio concerto quest'estate insieme a Club Dogo. Facciamo la 44esima reunion per spillare altri 400.000 euro. Senza senso a cantare le canzoni del 96.

0: Ma che notizie mi stai dando? Ma che cazzo gliene frega? Gang, gang di cosa, gang? Vieni in corvetto com'è che ti faccio vedere che ti spellano viva, puttana di merda.
1: Ma come ti permetti? Grassone pelato che fa canzoni brutte.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema.
1: No, il cappellino no.
0: Guarda che tolgo il cappello, scema. Guarda che tolgo il cappello, scema.
2: Se Jake minaccia di levare il cappellino ben 3 volte, un secondo anatema potrebbe scatenarsi sul pianeta Terra, scatenando le furie di tutti i demofuriosi, che in men che non si dica cancellerebbero l'intera razza umana con una gigantofosbicosamente a mente esplosione. Non fateglielo ripetere 3 volte o siamo spacciati.

Questo è Jake It Up, sono Jake La Furia. Era un po' che non ridevo durante la puntata, la risata più finta d'Italia, ma la risata in realtà proprio nasconde, proprio alle spalle di questa risata, cioè proprio vi sto pigliando per il culo perché mi stanno pagando. Adesso è il 2026, ma questa registrazione avevo 12 anni e l'ho fatta

0: Bibbo, c'è un meridionale di 1,60 m, volevo dirvelo.
1: No, Jake, non possiamo dire queste cose. Le policy aziendali hanno tutele per i minori.
0: Comunque, guepe che socio, minchia. Con Rosvillan, ah, come la trapanerei sta bastarda. Troppo incontra Pino Daniele, ma non era morto Pino Daniele?
1: Sì, è venuto a mancare qualche anno fa.
0: È morto Pino Daniele?
1: Sì, Jake, è passato a miglior vita.
0: No, perché non è... sento le sirene, oh. Aspetta che vado al bagno un attimo.
1: Jake, ma dove vai? È solo una macchina della polizia che passava sotto la radio?
0: Sulla Jake la furia, questo è Jake it up, ho buttato 4 grammi nel cesso. Andiamo a spunta. Oh, creditino che ti sento ridere. Che cazzo ride? Comunque, Spud Spike, Sunfy, Sunjuai. E comunque, Samruai, Anwai. Ciao a tutti, ci sentiamo sempre sulle frequenze di Radio Norba.
1: Jake, ma cosa dici? Mancano 30 minuti alla fine della puntata.
0: E 105 manca mezz'ora, questo nuovo programma di Radio 105 che è condotto da Jake La Furia. Sapete che adesso mi fanno fare 44 programmi perché sto facendo un successo sproporzionato rispetto alle mie capacità, ma non hanno capito che il segreto è andare in onda, fottersene i cazzi, proprio la gente mi idolatra, tutto quello che faccio e dico non me ne strafrega un cazzo, l'importante è che mi riempiono gli stadi. Comunque va bene così, dai, adesso facciamo un altro programma su 105 alle 14 con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Marco Mazzoli, il trio Medusa. Faccio un programma tutti intorno a Jake La Furia, si chiamerà il programma, tutti qua per me, si chiama, è un programma dove io parlo, rido, ah, ah, ah, e la gente sta intorno a me e mi paga, ah, ah, ah, me ne va a fanculo, va
1: Jake, dove vai?
0: A fanculo, zio.
1: Lauretta, mi passi il numero del direttore di RTL 102.5, che ho voglia di fare regia degli sconosciuti.
2: Jake

0: spopolando sul web Subtempo VC. Vuoi abbinare la tua pipì al viola? La tua cacca al giallo? Basta attaccarlo alla tua tavoletta e il gioco è fatto. Ricaricabile tramite presa USB.
1: Caro manager, buongiorno.
2: Sì signora, buongiorno, salve, chiamo da LED SPA. Io ho contattato la vostra società l'altro giorno per una proposta collaborativa riguardo il nostro prodotto.
1: Sì.
2: Praticamente ne abbiamo questo, è un asse.
1: Sì.
2: Che praticamente durante il processo di defecazione dell'individuo che vi siede sopra,
1: sì,
2: a scelta cambia colore con dei LED all'interno del water. Quindi eventualmente c'è un, non so, facciamo un esempio, nel senso, io lo dico così, una mangiata di legumi.
1: Sì, sì.
2: Quindi che c'è una produzione di feci di colorazione più chiara, il LED va a produrre un'illuminazione calda, così per accompagnare, diciamo, il processo, so, immaginando magari, sì, non so, un'ambientazione festiva, quindi magari abbiamo anche dei piccoli petardi che scoppiano sotto l'asse. E insieme c'è anche una canzone a scelta. Abbiamo notato che la maggior parte dei, diciamo, di quelli che hanno comprato questo asse multimediale hanno scelto la canzone, quella di Vianello, Il Continente Nero.
1: Ah, ho capito, sì.
2: Quindi, nel senso, noi stiamo proponendo questa cosa a un prezzo interessantissimo, poi costa poco, costa 6.000 lire, nel senso, noi vabbè, abbiamo il prezzo vecchio, per gli anziani diamo comunque riferimento ancora in lire.
1: Lei non ci può mandare un'email che semplifichiamo il tutto?
2: Sì, certo. Lei, nel caso, adesso io, nel senso, ipotizziamo, adesso così, io vengo lì con il prodotto ad hoc realizzato per voi. Lei una canzone di preferimento, nel senso, durante il processo di defecazione? Tipo quella di Paolo Vallesi, La forza della vita durante lo sforzo,
1: ecco,
2: non so.
1: Ma sì, penso che una vale l'altra, adesso dipende un attimino un po' da chi lo riceve.
2: Allora, per lei, gliene regaliamo uno, signora, per lei, guardi. Allora, Paolo Vallesi, La forza della vita.
1: La forza della vita, va,
2: ecco,
1: bene.
2: Mi sa dire di consueto cosa, che alimentazione ha, non so se c'è una mangiatoia in casa o comunque cucina, così almeno io...
1: Dipende, io sono nel mangiare sono molto molto...
2: Non è vegana, eh?
1: No, assolutamente, okay. Io sono praticamente di buona bocca di tutto e di più.
2: Allora io, guardi, le propongo una colorazione ocra, perché mangiando comunque degli alimenti carnacei si va ad acquisire una colorazione più rossa, diciamo. Di conseguenza io le propongo una colorazione in LED ocra che va comunque
1: da mangiare. Un attimino che arrivo, c'è gente al banco, mi dispiace.
2: Signora, rimandi via che non ce ne frega un cazzo, ascolti. Io comunque le faccio il water con Paolo Vallesi, La forza della vita. Ehi, signora! Ehi!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Sì, buongiorno, salve.
3: Ciao.
2: Sì, la sto contattando da LED SPA. LED, eravamo un SRL, nel frattempo siamo passati SPA perché vanno bene gli affari. Senta, stiamo proponendole una componente sanitaria. So che eravate interessati a questo prodotto.
3: No.
2: È un asse multimediale, nel senso, io ho parlato con un responsabile vostro, è un asse che praticamente come dire, va a sostituire il classico asse plastificato, diciamo, che va sul water. E ha dei LED e della musica che riconosce, appunto,
3: guarda,
2: l'individuo che si siede.
3: Non
2: interessa, perché c'ha anche una ricarica,
3: No.
2: Cioè, nel senso, non si scarica mai.
3: Non ci interessa.
2: Senta, facciamo così, le mandiamo un campione gratuito, che io capisco, con voi Meridione funziona così: se fai regali ti ascoltano, se no
3: capito, però
2: fate sempre i saccenti, giusto? Allora dimmi un po' come la fai la cacca, chiara o scura? Oh,
3: si cacca giù, cazzo, sa.
2: Oh, pezzo di stronzo, come caghi? Molle o duro? Fammi capire.
3: Ma vai a fare il culo, va.
2: Dai, ti metto la canzone qualcosa, ti piace la mamma?
0: Subtempo VC, ricaricabile tramite presa USB.

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto? Antonio!
3: Ehi!
2: Ehi, come va?
3: Sto a casa!
2: È a casa, lo sapevo. Come vanno le gambe?
3: Un po' male.
2: Ma stai camminando? Dico, stai camminando un po' o non cammini?
3: Un po' sì, ma mi stanco subito.
2: Ma perché mi ricordo negli anni 90 quando venivi fuori dalle discoteche che facevi sempre le penne, hai secondo me stancato troppo le gambe.
3: Va bene.
2: Ti ricordi quella volta che impennando con la Vespa ha preso fuoco tutto, sembravi l'uomo torcia dei Fantastici 4, ti ricordi?
3: Ma adesso non mi ricordo proprio niente.
2: Senti, cerca di stare al sole, come le lucertole. Ti metti lì 4-5.
3: Andavi giù, andavo un po', adesso non vado a nessun posto.
2: Non vai a nessun. Ma magari più tra un po' andrai in alto, andrai molto in alto. Sì, come in discoteca.
3: Il diabete.
2: Ma quello è dovuto perché pippavi. Pippi ancora?
3: No, io? No, l'ho tirato dalla Monte Catino lì che non fumavo più.
2: Perché una volta mi ricordo ti facevi i sacchetti di bamba proprio. Ma tua moglie non lo sa che tiravi come un bastardo.
3: Purtroppo.
2: Ti capisco. Ma anche quello, vedi a tirare come un dannato, poi le paghi tutte. Senti, per caso non hai la giacca di jeans mia con dietro la stampa con un cazzo stampato gigante enorme, con la capella che fuoriesce, che sembra la faccia del telegattone?
3: Non ho capito.
2: Hai a casa la giacca di jeans con dietro la toppa con un cazzo enorme stampato con una cappella che sembra la faccia del telegattone?
3: No, non c'è niente.
2: Mamma mia, che bei tempi però. Mi ricordo in discoteca una volta. Ti ricordi quando ti era caduto il Batida nel 96 che ti si è rovesciato sul mixer, hai preso la 360 e sei morto? Ti ricordi? Che ti abbiamo rianimato legandoti a un NSR, se abbiamo fatto tipo tutta la statale 150 e sbattendo sui pali gli alberi ti sei ripigliato. Ti ricordi che ti sei spaccato anche il casco dell'Answer?
3: ma
2: è così, per quello adesso sei tutto mongo. Pronto?
3: Va bene, ci salute.
2: Va bene, dai, salute, Salute tutto.
3: Ciao.
2: Passa un buon Natale,
3: Grazie anche a te.
2: Mi raccomando, non mangiare troppo. E non ti tirare nel naso la polvere del panettone.
3: Grazie.
2: Grazie. Vedi che la ti ha distrutto la droga proprio. Sei marcio proprio. Vedete ragazzi, vedete che la... Quando si è giovani si pensa di essere invulnerabili, di poter fare quello che si vuole. In verità, dopo la paghi. Guardate, sto povero Cristo, come tutto distrutto.
1: Se hai una giacca di jeans a casa, con una toppa sul retro, con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi, invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare a...

0: Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Allora, merda! Ecco la macchina del tempo costruita da quell'infame!
1: Merda? Perché merda?
0: È un termine amoroso!
1: Ma a me non sembra un termine amoroso. Pulcino, Cicetto, Spugnetta, Farfallino, Bello Bellino sono termini amorosi.
0: Nel tuo mondo fatato di mezza checca, nel mio mondo fatto di tossicodipendenza e violenza gratuita e tatuaggi fatti con inchiostro delle penne bicche e punteruoli nelle carceri, merda è un termine amoroso, come sacchetto di piscio, fonzi, cacatomale, scemo scemo, uretra, scorreggia bagnata e Siegfried.
2: Siegfried?
0: Sì, avevo un ex Nazi skin, adorava quando lo chiamavo come un carceriere dei lager.
1: Credo che questa sia veramente una cosa orribile.
0: Sì, lo so, infatti l'ho lasciato dopo una breve colluttazione per una mezza Ceres dopo un pippotto. Non era l'uomo giusto. L'ultima golata di birra è un gesto di galanteria che non passa inosservato ad una donna strafatta.
1: Eh già.
0: Forza, non perdiamo tempo, entra nella capsula.
1: Ma, amore, ma ti sei accorta che ha solo un posto? E poi che forse non è stata testata e potremo crepare?
0: No, è stata testata! Ho visto coi miei occhi mandare indietro nel tempo una matita e farla tornare al presente intatta!
1: Ma, amore, una matita non è un essere umano!
0: Questa è una cosa molto razzista, fingo di non aver sentito!
1: Ma sei seria?
0: Forza, ci stringiamo un attimo, inseriamo la data e le coordinate!
1: Ma dove?
0: E che cazzo ne so, l'ho visto in Ritorno al Futuro un milione di volte.
1: Eh sì, ma quello era un film di 140 anni fa. Qui ci sono mille cose che non capisco su questo display.
0: Senti, Brefer, preferisci morire in questo futuro di merda fatto di umidità, morte inaspettata e cibo che sa di coglioni umani, o tentare di tornare alla nostra vita fatta di consumismo, social network, apatie e ferie ad agosto in spiagge affollate di bambini che urlano?
1: Decisamente la seconda.
0: Allora, forza e coraggio. Al massimo verremo disintegrati o rimarremo rivoltati per qualche secondo, rendendoci conto di crepare con quel poco sangue rimasto nel cervello per quei minuti necessari a comprendere che le nostre interiora sono appiccicate al vetro.
1: Wow, forse le carote che sanno di palle cominciano ad avere un discreto fascino.
0: Dai, dai, scegli la data.
1: Ma come? Non andiamo nel 2022?
0: Ma sei stronzo? Governa il PD!
1: Allora 2023?
0: No, c'è la crisi energetica, la recessione e la guerra!
1: 2020?
0: Covid!
1: Allora 2019?
0: No, lockdown!
1: 2018?
0: No, ci becchiamo Covid, PD e poi la guerra e la recessione!
1: Allora andiamo nel 2030!
0: No, lo sai che cos'è successo? Non se ne parla!
1: Senti, amore, a che cosa vuoi fare? Decidi tu e me la faccio andare bene.
0: Come quando facciamo sesso, sei proprio un metodico di merda.
1: E la Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner e delle sue insicurezze nelle tematiche sessuali.
0: Andiamo negli anni Ottanta. Bella musica, edonismo, soldi facili, montagne di evasione fiscale, pornografia e coca fiumi strabuona.
1: Beh, poi potremmo investire in qualche azienda che sappiamo fare al botto e ci mettiamo a posto per sempre.
0: Bella, anni 80 siano. Imposta 1982.
1: Ma amore, non sappiamo dove siamo esattamente. E se ci ritrovassimo fra le mura di una casa o peggio in fondo ad un lago?
0: Sai che per una volta c'hai ragione e non ho voglia di tagliarti i tendini con la carta rigida.
1: Meno male.
0: Ci vorrebbe un luogo dove sappiamo per certo non ci sia un cazzo negli anni 80.
1: Vizzolo Predabissi.
0: Perché Vizzolo Predabissi?
1: Non c'è mai stato un cazzo a Vizzolo Predabissi.
0: Andata, Vizzolo Predabissi sia. Ok, dai, imposta.
1: Ma come?
0: E che cazzo ne so? Ma porca troia, abbiamo parlato 20 minuti su date e luoghi e non sapevi come impostarli?
1: No, te lo dico da quando abbiamo occultato il cadavere dello scienziato che hai disossato. Non sappiamo usarla.
0: Dai, esci da sta cazzo di cosa prima che ti metto le mani addosso.
1: Ma che cazzo c'entro io?
0: Sei proprio un inutile pezzo di merda.
1: In senso amoroso?
0: No, in senso che sei un pezzo di merda.
1: È giusto.
0: Adesso ci prendiamo del tempo per capire come cazzo usare sto cesso di cabina telefonica che viaggia nel tempo e poi ci riproviamo. Ma bisogna sbrigarsi. Non vorrei mai che uno dei tre figli e la moglie e i parenti e tutto il laboratorio si accorgano che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao.
1: In che senso?
0: Guarda il flashback.
3: Ciao papà.
4: Ciao.
3: Ciao amore, io vado in laboratorio.
4: Ciao.
5: Salve, dottor Meyer.
4: Ciao.
6: Ehi, scusi, dottor Meyer, oggi la vedo particolarmente in forma. Funziona la dieta, vedo.
4: Ciao.
5: Salve, Meyer.
4: Ciao.
5: Oh, scusi, l'ho urtata.
4: Ciao.
7: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Siamo ad un punto molto delicato di questa follia. Abbiamo una macchina del tempo, ma non la sappiamo usare. Adesso mi è venuta un'idea folle, ma che se funziona potrebbe risolvere il problema. Ingegneria inversa! Smonteremo pezzo per pezzo la macchina del tempo con un gruppo di scienziati, facendogli credere che sia uno strumento ritrovato nel mare. Dopo aver appreso il funzionamento e la programmazione, la ricostruiremo e ammazzeremo tutti i testimoni. Mi sembra la soluzione più sensata. Anche perché, e non mi chiedere come, sono 3 giorni che nessuno si è accorto che al posto del dottor Meyer c'è un manichino fatto di stracci con un registratore che dice ciao. Pazzesco! PS, ma come cazzo è possibile che nessuno si accorga che sia un manichino?
3: Papà, posso farmi un tatuaggio?
4: Ciao.
3: Grazie papà, sei il miglior papà del mondo, anche se puzzi di stracci.
4: Ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
3: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
2: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
5: Tu no, invece.
4: Io no.
2: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
5: Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
5: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
6: Col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
5: Cioè?
3: Non è che puoi entrare,
5: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
3: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
5: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
5: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
5: sì.
3: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
5: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
3: è
5: che lo sai.
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono
3: belle.
5: Le macchine?
3: No!
5: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
5: Bianche.
3: Che bianche.
5: Come ci sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
5: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
5: No.
3: Sono fatte di cazzi.
5: No,
3: sono
5: no.
3: fatte
5: no.
3: di cazzi. Lì in paradiso
5: rimuori
6: ancora,
3: no. Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
5: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
5: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
5: mica la sponda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
5: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
5: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
7: è una ribellula.
5: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
7: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
5: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
5: Sì.
3: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
5: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
6: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
5: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
6: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
6: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
5: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
5: Cosa
3: te la fanno leccare.
5: No.
3: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
5: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
5: Due controllori
3: sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
5: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è?
3: Volte.
5: Sopra, sotto, destra, 60...
3: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio.
6: Tra... Nell'aria,
3: capito?
5: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
5: 12 lingue?
3: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
5: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quando capisci
5: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo. tutto se, sei una soava donna.
5: Una soava donna.
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
6: È una visione
3: celtica. Una suora soava.
6: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
6: No, trimonologia, etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
5: Ma noi dove andiamo, secondo te?
3: A fare in culo, subito, subito adesso.
5: Grazie.
2: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
0: Sono carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, è Ferramenta?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno signora, volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
2: Sì.
3: Allora, io praticamente devo smontare un mobile.
2: Uh-huh.
3: E poi mi servivano praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base?
2: Sì.
3: Ecco.
0: Un minuto.
2: Tipo... Allora, sì, noi di solito facciamo così: abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole.
3: Sì.
2: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, che possono essere a forchetta.
0: 2 minuti.
2: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
3: Sì, sì, sì, sì. Aspetti un attimo, sto guardando il telefono, che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
2: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
3: Ma per venire da voi c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
2: Allora, da noi, allora, noi adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.
3: Allora mi conviene venire col monopattino?
2: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto essendo una via chiusa lo sanno che viene qua.
0: 3 minuti.
3: Okay.
2: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
3: Ma pranzate come?
2: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
3: Mangio in negozio. Bene, bene. Vabbè, io mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così
2: ho chiesto. Cos'è che è?
3: No, sto allungando il brodo con lei parlando, che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi tocchiamo un Ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo.
2: Non ho capito.
3: Allora io ho l'autoricarica col telefono. Più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto chiamo un Ferramenta.
0: 4 minuti.
3: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
2: Ma mi sta prendendo in giro?
3: No. Perché? Non c'è niente di male, non ho fatto niente io, nel senso, cosa ho... Le ho procurato qualche danno, no?
0: 4 minuti e mezzo.
2: No, vabbè, io poi non ho nessuno, in questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
3: No, vabbè, lei ma aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
0: Mancano 20 secondi.
3: Quindi... Ma com'è? Il tempo com'è lì? Sta piovendo?
2: Ma scusi, ma non ho capito,
3: Cosa?
2: Ma lei di dov'è?
3: Io? Sono a Milano.
2: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, quindi non verrà mai qua.
0: 10.
3: No, ma gliel'ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono. Non è che ho.
2: Ma mi prende in giro lei? Io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
3: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così. Non ho capito. Pronto.
0: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico! 105,
1: 105. Lo Zoo di 105.
4: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
5: Complotti complottosi!
4: Era Super Giù il 2007, quando comparve per la prima volta un oggetto che rivoluzionò il mondo.
6: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un telefono, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
4: Stiamo ovviamente parlando dello smartphone. Inventato da Steve Jobs, che sappiamo tutti essere stato un merda. Infatti, eravamo ancora inconsapevoli di ciò che si celava dietro a questa invenzione.
7: Io ho chiesto alla mamma uno smartphone per il compleanno e da quando uso Instagram e Facebook ho un sacco di amici più grandi di me. Alcuni c'hanno anche già la barba. Che forza! Solo che ogni volta che parlo un po' con uno di loro, alla fine lo arrestano.
4: Esatto, uno smartphone per il compleanno. Tutti noi ci siamo regalati o ci siamo fatti regalare uno smartphone per il compleanno e tutti noi siamo caduti nella trappola più grande della storia, inconsapevolmente.
8: Ciao, sono un noto analista e sono qui per mettervi in guardia da ciò che ancora non conoscete. Se non ve ne siete accorti, non serve più cliccare, cercare o digitare qualcosa sul vostro smartphone. Basta pensarlo e tac, appena aprite un qualsiasi social, ecco lì una pubblicità atta a farvi acquistare il prodotto che avete sempre sognato.
4: Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione scientifica, ma ancora non ci è chiaro il meccanismo e soprattutto chi c'è dietro a tutto questo e come funziona.
9: Ecco, è un programma segreto noto come il PENSA, protocollo esteso di notifica suggerita anticipata. Una rete di algoritmi predittivi ad attivazione passiva integrata in smartphone, app vocali, microfoni delle smart TV, assistenti vocali, anche quelli non attivi, e non sottovalutate i cetrioli e i panini al prosciutto.
4: Esatto, i cetrioli e i panini al prosciutto. Ma ancora non ci è chiaro come fanno a raccogliere questi segnali.
9: È semplice, vibrazione verbale ad esempio. Anche se non dici il nome esatto di una marca, il sistema interpreta suoni simili tipo quel divano che si apre e tac, eccoti una pubblicità di poltrone e sofà. Aprite gli occhi! Però guardate che bel divano che ho comprato.
4: Ma quindi dove vogliono portarci esattamente? Ci stanno influenzando? Sono davvero ovunque? Per sbrogliare questo terrificante nodo abbiamo la nostra testimone chiave.
10: Un giorno ero in centro con una mia amica e mi venne una voglia di sushi incredibile, tipo quella che ti viene dopo che hai scopato per 12 ore con tre ragazzi diversi. Avete presente? Quando ti senti leggera, svuotata e anche un po' salata. E tac, ecco che su Instagram mi compare un post di un vecchio compagno di scuola che era tanto carino al tempo, ma che adesso è un figo pazzesco. Così gli ho scritto se potevo mangiare il suo sushi. Wow, che nottata! E poi ovviamente ho passato il resto del tempo a scorrere su Tinder. Scroll, scroll.
4: Esatto, scroll, scroll. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio della nostra testimonianza.

0: missile colpisce l'elicottero che si scaglia contro la spiaggia di Lerniopia. Il pilota è morto, ma ovviamente i nostri eroi, Marcolino e Fabietto, no. Altrimenti che cazzo avrei da raccontare?
1: Puttana merda cazzo, ci hanno bombardato!
2: Belin, già, ma cos'è successo? Marco, che stai facendo in mezzo ai rottami dell'elicottero?
1: Che? Oh, scusa, se vedo dei rifiuti su una spiaggia devo raccoglierli. È più forte di me, minchia minchia glu glu. Ehi, ho trovato la radio. Forse funziona ancora.
0: Marco è sempre abituato ad aggiustare le radio, cosa che dovrebbero fare i tecnici. Troppo? Vabbè, ritratto.
1: Ecco, l'ho aggiustata. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Troia Ictus Maremma?
3: Pronto, ragazzi! Siete vivi? Che bella notizia!
1: Sì, Eminenza, ma cos'è successo?
3: Leone è impazzito! Ha disertato e fondato una nazione indipendente! Avete una nuova missione adesso! Riportarlo a casa! Vivo o morto?
1: E che cazzo è? Apocalypse Now, cazzo mangiacazzo!
2: Belin, arriva qualcuno!
4: Fermi voi! Sono Morgan Freeman che stava partecipando all'Isola dei Famosi, perché io sì, sono davvero famoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Oh no, un negro indigeno!
4: Intrusi, vi porto dal sommo signore patrone di Lerniopia. Venite con me.
0: Morgan Freeman porta i superstiti dove si nasconde Leone con i suoi accoliti. A destinazione, lo scenario è fra l'onirico e l'infernale. In un'insenatura, fra le esalazioni umide della giungla, sono raccolti centinaia di persone in stato catatonico e silente, con delle cuffiette nelle orecchie, con brani di Leone di Lernia a ripetizione infinita.
1: Ma cosa succede qui? Rotto in culo chicchirichì.
4: Sono anime in pena, colte nell'indolente attesa di essere dirottate ai rispettivi gironi infernali. Leone ci ha salvato, ci ha portato la verità.
2: Belin, si è messi bene.
4: Noi qui siamo tutti verbosi e totalmente asserviti ai voleri di Leone, magnificando le sue virtù e grandezze divine.
1: È davvero Apocalypse Now, fica merda wow wow.
0: Sconvolti dalla vista di un tale abbandono di ogni regola e criterio, Marco e Fabio finalmente giungono da Leone, sempre più psichicamente deragliato.
5: Ben ritrovato, Mazzoli. Ah, ti sei portato dietro anche quell'altro.
1: Leone, ma che cazzo stai facendo? Sei diventato un turbo boomer tutto scemo.
5: No, ho capito ogni cosa. Ho compreso l'orrore. L'orrore ha un volto. Il mondo dello spettacolo, lo show business, è un mercato marcio. Nessuno oggi ha veramente voglia di ragionare su qualcosa in particolare, nemmeno sulle cose vitali o su quelle culturali, artistiche.
2: Beh, Lina, adesso mi sa che parte con un pippone da supervillain.
5: Ormai ci hanno lobotomizzato, ci hanno abituato a non pensare più. Non ci si informa più. Chiunque ci prende in giro. Ci stanno desensibilizzando al bello. E allora ci penso io, col mio trash, a lobotomizzare queste anime pie. Perché tanto là fuori è tutto finto, è tutto falso.
1: Sì, ha cominciato il pippone.
5: Amo il talento di quel vostro bel paese. Rimaneteci voi là, dove l'antimeritocrazia viene costantemente messa in risalto. Io sto qua, in questo mio villaggio dei dannati, nel mio morboso e decadente neoregime pagano.
2: Belin, Leone, non mi sarei mai aspettato di sentirti dire qualche cosa di sensato in un certo senso. Hai fatto il ciepu?
5: Fabio, sei sempre stato una spina nel fianco. Muori!
1: Leo, hai ucciso Fabio, picchio in culo a stronze.
5: Sì, tanto non ha mai capito un cazzo. E nemmeno tu, Mazzoli. Preparati a morire.
6: No, fermo Leo in ca.
1: Paolo, sei qui? Ma come? Non sei stato invitato?
6: Ga, mi ero travestito da scatola nera. Ed ora mettiamo fine a questa storia. Basta, Leo, smettila.
5: È arrivato anche Nocito. Bene, vi ucciderò entrambi.
6: E invece no, che ha la mia arma segreta. La noce di cocco. Vai!
0: La leggendaria noce di cocco di Paolo vola rapida come se fosse una palla lanciata dal fottuto Gio Di Maggio e prende Leone in piena fronte che sviene sul colpo.
5: Out, scamale!
0: In quel momento giunge anche l'elicottero a forma di tapiro di Striscia che recupera i nostri redivivi e li riporta finalmente a casa.
5: Ah, che mal di testa, che brutto sogno. Mazzone, madonna, che mi è successo, madonna. Adesso per riprendermi c'ho bisogno proprio di una bella sega, un bombino. Infermiera, infermiera.
1: Ah, che bello che sei tornato in te. E tu, Paolo, grazie per avermi salvato.
6: Gah, sì, siamo migliorissimi amici.

0: amici per sempre. Ehi, stiamo bene io e te sull'isola. Chissà che un giorno non la faremo.
1: Ma non succederà mai. Figurati se io, Marco Mazzoli, colui che ha messo il mondo sottosopra, si mette a fare un programma come quello lì. Ma dai, rimettiamoci al lavoro, goliarda stronza merda.
0: Però, Fabio è morto.
2: Ehi ragazzi, sono ancora qui, Belin.
1: Fabio, com'è possibile?
2: Belin, non dovete mica credere sempre a tutto quello che si vede in televisione.
3: E con questa perla filosofica vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Chissà quante avventure aspettano ancora i nostri fantastici eroi. Proud to be Gandalf.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
8: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
9: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
10: Pronto?
9: Sì?
10: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
9: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
10: Ma che, come si chiama quello del programma?
9: Tieni in mano che ti viene duro.
10: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
9: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
10: Ma tu adesso fare programma nuovo?
9: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
10: Ah, simpatico, tu forte.
9: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
10: Sei quello di tua madre.
9: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o.
7: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
11: Pronto, sono Angelo.
9: Ehi, Angelo, dimmi.
11: Ascolta me.
9: Sì.
11: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
9: No, niente, non abbiamo fatto niente.
11: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
9: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
11: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: Ti fai preso per il culo.
11: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che cacchio ha parlato degli altri?
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
11: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Che faccio io? Ma che c'è?
11: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
11: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli! A giorni, dai 3 giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
11: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato. Ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
9: Passa Alberto.
11: Alberto? Alberto, scusa. Sto passo. Aspetta lì,
10: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
4: Italia amore mio.
6: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole 3 domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
12: Pronto?
10: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su canale 5 Italia amore mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
12: Va bene.
10: Lei come si chiama?
12: Andrea.
10: Il signor Andrea dalla provincia di?
12: Verbania.
10: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora, signor Andrea, buongiorno. Allora, in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
12: Giusto.
10: Benissimo. Allora, sono 3 domande in palio. Abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono 3. Se lei risponderà esattamente alle 3 domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
12: Sì.
10: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
12: Muratore,
10: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
12: Boh, non lo so.
10: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no? 1900...
12: No, non c'è.
10: 1900...
12: 69 mi sembra.
13: 69, esatto, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
12: Marco Polo.
13: Marco Polo, esatto! Un applauso grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbagna, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
12: Sì.
13: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a ca?
12: A caccia.
13: A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
12: Sì.
13: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
12: Più o meno.
13: Più o meno, sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora, Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
12: Di tutto.
13: Di tutto, ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono 3 posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi 3. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
12: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
13: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbagna vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta
12: Sto lavorando.
13: Benissimo! Un applauso signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea. Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
14: Amore mio.
15: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.

0: Sentite che sound.
1: Dolce come il miele.
0: Oggi apriamo la puntata con la nuova canzone di John Sbarabella.
1: Tra culi e cappelle.
0: Ascoltiamo Culi e cappelle. Qui su Radio Air General.
2: Sì, su Sbarabella.

0: Qui su Radio Air General era il nuovo di John Sbarabella con Culi e Cappelle.
1: Sì, hai ragione, Jürgen, questa canzone è proprio bella. Anzi, mi eccita moltissimo. Adesso ho voglia.
0: Stai molto calma. Tu pensa a fare la regia.
1: Va bene, mio trivellatore. Vai pure con l'argomento di oggi.
0: Oggi trattiamo l'argomento. Lubrificanti. Sono sempre utili. Voi quali usate? Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi. Si sa che le donne nel tempo gli si secca la bernarda e diventa come il pane carasau. E non è piacevole infilare il membro nel pane carasau. Tu, Samantha, cosa usi?
1: Io uso lo yogurt per i rapporti anali. È molto morbido.
0: Molto interessante.
1: Mi viene a scopare?
0: Quindi, voi utilizzate delle creme, dei liquidi. Diteci la vostra.
1: Jürgen, mi scopi?
0: Abbiamo qualcuno in linea?
1: Sì, abbiamo un sacco di ascoltatori. Ti passo il primo.
2: Brava piccola.
1: Ti dà fastidio se sto in regia nuda con la fucking machine che mi trivella?
0: Oh!
3: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla, ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
3: Ma cosa cazzo sta dicendo?
0: Lei si fa scopare con qualche crema?
3: Ma che schifo!
0: Cosa usa? Lo yogurt?
3: Ma che yogurt? Ma che cazzo dici?
0: Io personalmente mi trovo bene con il burro di arachidi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Usa un idrante all'olio extravergine di oliva?
3: Ma tu sei un pervertito!
0: Oh! Stiamo parlando di come le donne si lubrificano la fregna.
3: Senti, stronzo, hai rotto i coglioni!
0: Le usa la pasta di mandorle?
3: Non me ne frega un cazzo! Devi smettere di chiamarmi, hai capito?
0: Per il culo cosa usa? La vasella? O va di brodo vegetale?
3: Mi
0: dica.
3: L'ho già chiamata una volta la volante, devo chiamarla di nuovo?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Guarda che la chiamo, ci metto un attimo, lo sai? Basta che schiaccio un tasto.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Sto per schiacciarlo.
0: Vai così, vai, vuoi...
3: Guarda che ci sono quasi!
0: Vai, vai, vai, vai!
3: Ti dico che lo schiaccio, ti dico! Vabbè, l'ho schiacciato! Cazzi tuoi adesso!
0: Bella puttana!
3: Prepara la valigia, coglione!
0: Mi dica! Grazie per la sua opinione interessantissima! Sentiamo un altro ascoltatore!
4: Pronto?
0: Salve! Mi spiace disturbarla! Ma volevo sapere se lei usa delle creme per rendere migliore l'ingresso del pene nella sua sorca.
4: Guarda,
0: mi dica.
4: Guarda, se figli a puttana ha detto mare che attacca cacca a volte, ti chiedo domanda a troia ha detto mare che brutta puttana che attacca cacca.
0: Cosa usa? Lo yogurt? Pronto? Ma perché se l'è presa? Non ho detto niente di male. Bene, per oggi è tutto. Abbiamo capito che alle donne non gli si può chiedere mai niente.
1: A me... Puoi chiedere quello che vuoi, mio stallone da monta.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Benvenuti a Fatti Sfatti!
7: Fatti Sfatti!
6: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
8: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Grazie, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte.
2: Il gatto con le ciabatte.
8: È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante.
2: Viene chiamato elefante.
8: Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut.
2: A casa di mammut.
8: Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano.
2: E poi se la scopano.
8: Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi.
2: 5 grammi.
8: Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.
6: Fatti sfatti.
7: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
18: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
18: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè.
18: C'è il sangue.
14: Sì,
18: allora,
14: va
18: signora...
14: Bene. Questo
18: mi ascolti, sì. Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
18: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
18: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
18: ha
10: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era il prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
18: cotechino,
10: India, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porcaccia me se.
18: Porca ma...
10: Co... sangue non c'è nella fece.
7: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega,
14: no,
18: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: ho capito, ma per telefono
18: alla priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
18: Su tutto qua.
14: Va bene.
18: Lo sport.
14: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
18: Ecco.
11: Glauco! A tavola che è pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
18: ma tu,
11: che ti ho
18: ma
11: fatto
18: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata.
18: Beh, commento il colpo di bagalo per un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata.
18: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
14: Sì.
18: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
18: Uno.
14: Sì. Due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
18: Che Bagalov, porco.
14: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
14: sì,
18: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
14: Sì.
18: Allora,
14: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
18: No.
14: Tente
10: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
18: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
18: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
10: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
7: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
18: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
14: bene,
10: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
18: Scusa collega, il colpo decisivo,
14: sì.
18: Decisivo?
14: Sì.
18: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
11: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
18: Ma l'insalata non si raffredda.
11: Dov'è tuo figlio?
18: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
11: Hai visto Peppino?
18: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
11: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
0: Ritorna la storia più migliore di sempre.

0: Miagno 3, la leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro Max Pezzali, qui a raccontarvi la mitica genesi dello zoo. Anni 2000, Marco, stufo di tradimenti, infami ed intrighi, accetta il consiglio di suo padre di andare a cercare se stesso attraversando l'America in moto. Allora acchiappa il fidato Fabietto Alisei, ed assolutamente senza Paolo, e vanno nella terra delle opportunità. E dopo un volo lungo e travagliato, finalmente arrivano.
2: Eccoci arrivati in Alabama. L'America è davvero figa, minchia infangata leopardo.
3: Belina, è vero, è tutto come si vede nei film.
2: Guarda lì, c'è addirittura Forrest Gump, waka waka vaffanculo.
4: Ciao, volete un cioccolatino?
3: Marco, l'Alabama è un covo di bifolchi che si inculano tra fratelli e cugini. Qui sono tutti Forrest Gump e i restanti sono neri.
2: E non esistono dei Forrest Gump neri.
5: Quelli li chiamiamo figli del demonio.
2: E tu chi sei, cazzo stronzo minchia?
5: Salve, sono un abitante dell'Alabama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Salve, noi veniamo da Pavia, stiamo cercando delle moto per intraprendere un viaggio attraverso i deserti, i cactus, i coyote, le palle che rotolano e tutte le altre cose dell'America. Merda stronzo infame.
5: Allora faccio al caso vostro, venite con me.
6: Ehi ragazzi, eccomi, sono arrivato anch'io in casa.
2: Paolo, che cosa ci fai qui, troietta balorda Jägermeister?
6: Sono venuto a fare il viaggio con voi. Tre migliori amici in moto. Sono pronto.
2: Ah, certo, sì. In realtà non eri stato invitato, Oh, guarda là! Una bottiglia di prosecco!
6: Minchia, dove? Ehi! Ehi, ma non c'è nessuna bottiglia! Ragazzi? Ragazzi? Oh.
5: Ecco la mia concessionaria di rivendita automotori, vero simbolo americano.
3: Belina, addirittura coi pupazzi gonfiabili con le braccia che salutano.
5: Dunque, voi volete due moto, giusto?
2: Sì, due chopper, Pippa Pappaglandi.
5: Ecco qua.
3: Nessun accertamento sulle nostre patenti? Un controllo su eventuali precedenti penali?
5: No, siamo in America. E con le moto ecco due kit di sopravvivenza. Dentro troverete una bottiglia di Jack Daniels, del bacon e un fucile mitragliatore.
3: Ma questa è follia.
2: No, questa è l'America.
1: E pronti via, a cavallo dei loro chopper rombanti, Marco e Fabio cominciano il loro viaggio attraverso l'iconica Route 66, che geograficamente parlando non passa per l'Alabama. Ma noi che cazzo ce ne frega?
2: Che figata viaggiare in chopper, lontra puttana bombastic!
3: Belin, davvero, è quasi meglio delle trofie al pesto.
2: Oh, guarda, un autostoppista con dei grossi occhiali da sole ed un cappello militare, fermiamoci!
6: Salve amici, mi chiamo Patrick Nocitz. Sto cercando un passaggio per andare e... Voi dove state andando?
2: Paolo, lo sappiamo che sei tu.
6: Paolo? Chi è Paolo? Io ho detto che mi chiamo Patrick e sono un venditore di aspirapolvere.
2: Mi dispiace Paolo, non sei invitato in questo viaggio.
6: Oh, e dai!
2: È davvero pazzesco questo viaggio, Fabio! Sono felice che siamo solo io e te, cazzo merda zezzè!
3: Sì, hai ragione! Oh, guarda, un autostoppista vestito elegante, fermiamoci!
7: Oh, salve, cari amici americani! Mi chiamo Paul Frederick Noises. Arrivo dall'Inghilterra e devo andare esattamente dove state andando voi. Mi date un passaggio?
2: Paolo, basta, non sei invitato!
6: Gadai, portatemi con voi!
3: Marco, mi piace un sacco questo viaggio, ma ci fermeremo anche a visitare qualcosa prima o poi.
2: Beh, credo di sì. In questo momento non ho idea di dove ci troviamo. Ehi, chiediamo a quell'autostoppista laggiù con quel sombrero, il poncho e i baffoni.
7: Hola amigos, io mi chiamo Pablo Esconois. Puedo venir con vos?
2: Oh, adesso basta, Paolo, su. Fattene una ragione.
3: Belin, davvero, hai proprio spaccato sei cazzi. Toh.
2: Oh mio Dio, Fabio, hai ammazzato Paolo. Non era stato invitato, ok, ma non c'era bisogno di sparargli, cazzo merda culo.
3: Pensavo avesse la sicura.
6: Ehi ragazzi, forse ho trovato il modo per venire con voi cos'è quel cadavere che mi somiglia terribilmente?
2: Paolo, sei vivo? Ma allora, quel tipo a cui abbiamo sparato era identico a te, cazzo merda minchia.
6: Minchia, sì, avete ammazzato un Paolo messicano.
3: Ma sì, nascondiamolo nel deserto, che vuoi che sia, è solo un messicano in meno.
2: Cosa? Ma questa è follia.
3: No, questa è l'America.
2: Oh sì, hai ragione.
6: Ehi, se vi aiuto posso venire poi con voi?
2: No.
1: I due amici nascondono nel deserto il Paolo messicano e poi sgasano via lasciando il vero Paolo lì, perché non era invitato. Ma qualcuno li sta seguendo. Di chi si tratta? Beh, lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno!

0: Zodi 105.
1: Ave Maria, parte prima. Fra i mostri risvegliati dalla perfida fantasia del Wonderland c'è una vecchia ninfomane palermitana, dotata di un insaziabile appetito sessuale e con una spiccata predilezione per la telesega. Il suo nome è Maria.
2: Come lo ciucciare un po'?
3: Vai, ciucciano.
1: Per colmare lo smisurato bisogno di minchia della lussuriosa cinquantenne siciliana, lo Zodi 105 ha deciso di inviarle in dono il più prestante dei suoi elementi, o perlomeno l'unico abbastanza idiota da accettare di lanciare in quel corridoio peloso e malsano il proprio insaccato genitale, squalo.
4: Senti, il mio amico Marco vorrebbe scendere giovedì mattina a scoparti.
5: Okay, Maria, io c'ho un problema, c'ho un cazzo piccolino. Quindi ho bisogno di qualcuno che me lo faccia un po' allungare.
2: Ma tu ce la fai?
4: Ci pensi tu, Maria?
2: Sì, ci penso io.
4: Va bene, Maria, va bene.

0: combinare il consesso amoroso, Wender e Squalo contattano l'attempata Strappafiletti e concordano con lei gli estremi dell'incontro e della prestazione.
1: Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo perché lui praticamente scende da Milano, viene giù apposta in aereo, si prenderà un taxi stazione all'aeroporto, vorrei dire, e poi ti raggiunge a casa.
2: Perché Maria, sai, ciao Maria, sono Marco.
3: Ciao Mario.
2: Guarda, io sai, voglio provare un'esperienza di quelle incredibili, perché da un po' che...
1: Allora, ci pensi tu?
3: Sì, ci penso io, amore. Ma tu quando mi telefoni, Tony?
1: Quando vuoi.
3: Ho voglia di ciucciartelo.
1: Davvero? Senti, però glielo devi ciucciare a mio amico, eh.
3: Ti... io a tutti e due ve lo ciuccio.
1: Senti, allora Maria...
2: Fai il bacetto, fai.
1: Senti,
3: Amore, mi ci fai... Mettetemi i pinnoloni di fuori.
2: Pinnolone di fuoco, il mio pinnolino.
1: Aspetta, il problema è che mio amico Marco, che lui si chiama in arte,
3: amore,
1: si chiama
3: metti,
1: Squalo, un DJ.
3: Il cazzo di fuori, tutte e due.
1: Sì.
3: No.
1: Sì. A Maria, fermati no. Adesso perché sennò qua non finiamo
3: amore,
1: più.
3: Ditemela, allora, ditemela ancora, troia.
1: Vabbè, adesso va bene, troia.
0: Nonostante si tratti palesemente di una persona deviata e pericolosa, la sua voce maliziosa e le sue parole sconce accendono il testosterone di Wender e Squalo, che decidono di tentare l'escalation.
1: Senti, comunque io il numero del cellulare che
3: giusto,
1: ti ho...
3: allora.
1: Sì, per il cellulare che ti ho dato ieri è giusto. Se tu mi chiami adesso, io ti faccio vedere che rispondo. Chiamami.
3: Amore,
2: ma che servizi offri? Perché io sai,
3: ti faccio il bidet.
2: Il bidet, sì, ma me lo devi far allungare un po' perché sai, è piccolino all'inizio.
3: Non ti preoccupare, mentre ti bagno te lo succio con la bocca.
1: Maria, dai, aspetta, sì, lo so che vuoi scopare. Fermati un attimo, calmati un secondo.
3: Amore, fammi leccare il buco del culo, dai, in ordine.
1: Aspetta,
3: ma ci stiamo tanto, girati.
2: Il culo!
4: Maria, I've just kissed a girl named Maria.
1: Va bene, vai. Maria, allora senti, organizziamoci bene. Allora, il mio amico Squalo scende a Palermo giovedì mattina col primo volo da Milano.
3: Ma non ci credo che gli viene.
1: Te lo giuro su mia madre in questo momento che lui scende giù da Milano a Palermo per...
3: Ma io prima lo voglio conoscere.
2: È vero, se vuoi facciamo una bella videochiamata, ci facciamo tutte le nostre i nostri giochini e ci conosciamo di persona.
1: Dai, fai la videochiamata, vai.
0: Wi-Fi 4 tacche.
3: Col mio cellulare.
1: Vai, chiamaci.
0: Tasto verde.
3: Con quel numero che mi hai dato, va bene.
1: Vai.
0: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo. Schermo nero. Schermo chiaro.
5: Pronto?
6: Ciao.
0: Quello che succede dopo lo scopriamo dopo.

0: Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
3: Per la mia psiche?
2: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
4: Pelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago?
2: Nell'arcipelago?
3: Dell'Oceano Indiano.
2: Dell'Oceano Indiano. I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
5: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
5: Una business relationship. Una business relationship. Una business relationship.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
5: Lindsay, no.
2: Lindsay.
5: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane.
5: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
5: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: ma
3: sei...
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
5: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
5: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Theft.
2: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
3: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa allo solo nel bordo di Bitonto.
5: Bitonto. Ma in Puglia.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Vorwerger?
5: Vorwerger. che è di Vancouver questo.
2: Vov.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
2: Lo sapevo, adesso vengono i coglioni a me, rombi
4: coglioni. Scusa, la macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
5: Rover?
2: Rover?
5: Vogue.
2: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
5: Borg,
4: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Only on 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Qualche giorno fa Elon Musk ha incontrato il Papa e l'ha assolto. Elon Musk può sopravvivere da solo nella foresta amazzonica con una carta di credito. Se ascoltate attentamente all'inizio di ogni disco di Baby K, prima di Yo Baby K, si sente chiaramente uno Yo Elon Musk urlato da Frank Sinatra. Elon Musk ha hackerato il sito di Anonymous con il Game Boy. Da oltre 100 anni Fatima cerca di scoprire il primo segreto di Elon Musk. Ogni volta che Elon Musk gioca ad un 2-3 stella, da qualche parte nell'universo nasce una supernova. Elon Musk ha catturato il Chupacabras, Bin Laden e il mostro di Loch Ness giocando a Pokémon Go. Durante un evento ufficiale, Elon Musk ha dimenticato temporaneamente le parole dell'inno americano. Adesso il testo è na na na, na na na. Elon Musk sa assemblare un iPad con uova e farina. Le scimmie vanno al cinema per vedere il pianeta dei Musk. Nei fondi del caffè, Elon Musk può leggere non solo il futuro, ma anche il codice PUC del suo cellulare. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: Gnagno 3. La leggenda continua.
1: E rieccoci sempre col vostro chirichetto cantastorie preferito, qui a narrarvi la leggendaria storia dello zoo. Anni 2000, i nostri intrepidi Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Borghingi Alisengi stanno attraversando la Route 66 in moto. Dopo aver scaricato più e più volte Paolo, che non era stato invitato, arrivano nell'allegro e bifolco paesino di Radiator Springs, nello Utah, Oklahoma.
2: Oh Fabio, fermiamoci qui per un po', così magari Paolo non riuscirà a trovarci, minchia merdaccia Felipe Melo.
3: Beline, vero, gliel'abbiamo detto continuamente che non poteva venire, ma continuava a ripresentarsi come la mucillaggine a rapallo.
2: Dai, cerchiamo un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte, gonade infiammata di puttana.
4: Ehi, voi due super rider a bordo di quei pazzeschi chopper, state cercando un posto in cui mangiare qualcosa e passare la notte?
2: Sì, è letteralmente quello che ho appena detto un attimo prima, plasmanauta rettoscopio.
4: Fermi, sento delle vibrazioni arrivare dai vostri tubi di scappamento rombanti. È il destino che ci ha fatto incontrare. Anche io sono un motociclista, proprio come voi. Forza, seguitemi.
3: Marco, secondo me questa è una storia da un tranquillo weekend di paura. Ci scommetto il belino che qui finiamo inculati. E intendo letteralmente.
2: Vuoi dire? Mo', io un tentativo glielo darei. E se, oh, dovessimo finire inculati, amen, vabbè, dai. Alla fine è come cagare, ma al contrario.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: Molto piacere. Il mio nome è J.J. Jefferson Kennedy Jr.
1: E presa la decisione, i nostri amici seguono JJ che li porta al Roxy Bar. Esatto, proprio quello di Vasco. Il Roxy Bar è un classico dinner pub in mezzo ai cactus, dove vendono whisky al peyote e tequila col verme, principalmente frequentato da camionisti e motociclisti ambigui.
3: Belin, Marco, io non so se voglio entrarci, Te l'ho detto, qua finiamo inculati.
2: Ma va, ma figurati, si vede che è un bravo ragazzo. Poi, se proprio dovessimo finire inculati, vabbè, alla fine è come una colonscopia un po' più invasiva.
3: Sarà. Ok, entriamo.
4: Ehi, barman, 3 whisky.
5: Ecco qua. Sono il classico barman dei film americani che in ogni inquadratura pulisce il bancone o asciuga il bicchiere, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, lì, in questi solo per me. Voi cos'altro prendete?
2: Guarda, Fabio, sta partendo una classica rissa che ti aspetti in un bar come questo, puttana mia madre e pure sua sorella.
4: Oh sì, qui in America andiamo pazzi per le scazzottate. Forza, gettiamoci nella mischia.
3: Dai, io te l'ho detto, Marco, qua finiamo inculati.
2: Ma va, è solo una sana rissa in un bar. Passami quella sedia che la spacco in faccia a quello col cappellino e i baffi che sembra Freddie Mercury, merda minchia vacca.
1: Marco e Fabio si destreggiano nella rissa in mezzo a camionisti, redneck e motociclisti sadomaso, ma ne escono vittoriosi grazie all'aiuto dell'amico JJ e all'intervento di un vecchio pazzo storpio sulla sedia a rotelle senza una gamba.
6: Qui a Radiator Springs non vediamo di buon occhio gli estranei, perché abbiamo paura di Satana e delle chitarre elettriche. Ma in voi ho visto la luce. Questa scazzottata mi ha riportato ai bei vecchi tempi in cui picchiavo le mie 3 mogli con James Brown.
2: Cosa? Tu hai 3 mogli? Cazzo scroto marcio.
6: Certo, ma non le picchio mai la stessa sera, perché 2 sono anche mie sorelle.
4: Come on, ragazzi, venite con me a casa mia. È arrivato il momento di mostrarvi una cosa.
3: Marco, io ribadisco, secondo me...
2: Finiamo inculati, sì, sì, ho capito. Fossero questi i problemi del mondo. C'è un sacco di spazzatura nelle spiagge e lui si preoccupa di un cazzo nel culo. Dai, su, Fabio, non fare il f***o, troietta bagascetta sgualdrina.
3: Vabbè, andiamo, ma io sto dietro.
1: JJ li conduce nella sua casa, una località in cui il telefono non prende, in mezzo al cazzo di nulla e di fianco ad una palude infestata dai caimani. Eh sì, Marco, forse ha ragione il nostro Fabio.
4: Questa è casa mia.
2: Wow, che bella collezione di motoseghe insanguinate che hai lì.
4: Venite nella mia camera.
2: Camera tua? Ok.
4: E questa è la mia sorpresa per voi. La mia macchinina preferita! Vedete? Se la tiro all'indietro, poi parte da sola.
2: La macchinina! Che carina! Hai visto, Fabio? Non è un sadico inculatore pervertito. È solo un andi***ato.
4: Bene, ed ora vinculo.
2: Cosa?
7: No!
4: Vinculo.
2: Cosa?
7: No!
1: JJ incapretta i ragazzi con tanto di pallina in bocca.

0: Belin.
1: Cazzo, minchia merda. Devo trovare un modo per liberarmi.
2: Gatu, lascia stare i miei amici.
1: Paolo, ci hai salvato e hai ucciso sto merdoso con una katana. Proprio come in Pulp Fiction, cazzo Margaret Thatcher.
2: Eh sì, è questo che fanno gli amici. Sapete, anche se non mi avete invitato, io continuerò sempre a credere in noi, a sentirvi vicini. E che cazzo, dove siete andati adesso?
1: Ciao Paolo, grazie per averci salvato, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio senza di te. Oh, ciao grande, ciao ciao.
2: Minchia, che merde.
1: Allora Fabio, com'è essere inculati?
0: Terribile come il pesto con gli anacardi.
1: Sai, se fosse toccato a me, non avrei fatto tutte quelle storie. In fondo, sì, dopo tutto, è un'esperienza che proverei. Anche se non sono ricchine.
3: Cos'altro aggiungere? Proud to be gnagno.
4: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato gnagno 3.
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però. This is the
2: zoo. Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì, siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì?
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo con i piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
5: Porto.
3: Pronto?
5: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
5: Guardio, ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo.

0: signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei, la dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
1: Sì, no, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi, pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
2: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
2: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
4: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male! Ah! Cornuto!

0: is a zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi cazzo sei?
3: Non ho capito, scusa.
2: Ma chi cazzo sei?
3: Sono io.
2: Ma te sei ubriaco.
3: Pronto?
2: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni, non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
3: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
2: Sono Davide.
3: Davide chi?
2: Sono Davide.
3: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
2: Ma va a cagare, pirlone!
3: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
2: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
2: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
3: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
2: Testa di cazzo!
3: Striscia! Chi sei?
2: È a rompere il cazzo la gente che sta lavorando, testa di minchia!
3: Tu lavori, ma chi sei? Non sei neanche chi sono io, verme schifoso!
2: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
3: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
2: Ma chi cazzo sei?
3: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
2: Ma chi cazzo sei?
3: Chi cazzo sei tu?
2: Pronto?
3: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
2: Sono
3: chi
2: Davide. Sei? Sono Davide.
3: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire. Pezzo di merda, fatti vedere.
2: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Chi sei? Spiega chi sei, scemo di merda.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana.
2: Testa di cazzo!
3: Dimmi chi sei.
2: Testa di cazzo!
3: Dimmi chi sei.
2: Sono Davide.
3: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
2: Ma chi cazzo sei?
3: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
2: Se col numero ubriaco.
3: Privato. Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
2: Ma te sei ubriaco.
3: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
2: Sono Davide.
3: Ancora, cognome.
2: Sono Davide.
3: C'è il cognome,
2: sono Davide.
3: Figlio di puttana, cognome.
2: Sono Davide.
3: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
2: Ma va a cagare, pirlone!
3: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
2: Ciao!
3: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
2: Ciao!
1: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net. Yeah. Yo. Per lo

0: Genera. Ciao a tutti e bentornati nel mio programma radiofonico che parla di tanto sesso, ma tanto tanto. Oggi parliamo del glande, parliamo di quanto è bella la cappella. Apriamo le linee telefoniche e sentiamo il nostro primo ascoltatore.
1: Oh, non ce la facevo più. Oh sì, oh, in bocca così.
2: Pronto?
0: Pronto.
2: Eh? Oh. Pronto?
0: Buongiorno.
2: Eh?
0: Sono Jürgen.
2: Ma chi sei?
0: Sono Jürgen.
2: Cosa vuoi?
0: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
2: Oh! Ma chi sei?
0: Sono Jürgen.
2: Sei un delinquente?
0: A lei piace la cappella?
2: Oh!
0: Ci pensa mai alla cappella?
2: Sei un grande figlio di puttana.
0: Vorrei una sua opinione.
2: Sei un figlio di puttana.
0: Mi dica.
2: Ti hai messo un cancro disgraziato.
0: Quando è a letto con il c***o in mano?
2: Chi sei, boia? Dimmelo!
0: Quando è a letto con il c***o in mano?
2: Non posso ancora capire chi sei, porco schifoso.
0: Parla con la sua cappella?
2: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
0: Fatemi toccare le palle. Perché sto iettatore di merda me l'avete messo in onda? Andiamo avanti con le telefonate.
3: Pronto?
0: Pronto.
3: Un attimo. Pronto?
0: Buongiorno, sono Jürgen.
3: Chi è, scusi?
0: Sono l'attore porno con il cazzo a molla. Una domanda.
3: Sì.
0: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella. A lei piace la cappella?
3: No, guardi, chiudiamo la telefonata, non voglio avere a che fare.
0: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica. Pronto. Sa, ste vecchie malefiche fanno finta di non aver mai visto un uccello. Tutte cazzate. Quando erano giovani, saltavano da un cazzo all'altro. Dai ancora due ascoltatori e poi chiudiamo.
4: Pronto?
0: Oggi parliamo di quanto è bella la cappella.
4: Ma che cazzo dici?
0: A lei piace la cappella?
4: Ma chi sei?
0: Ci pensa mai alla cappella?
4: Ma quale cappella? Ma chi sei?
0: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
4: Ma sei scemo?
0: Lei canta qualche canzoncina...
4: Ma che vuoi? Ma che chiami a quest'ora? Ma chi sei?
0: Lei canta qualche canzoncina alla sua cappella.
4: Chi?
0: Lei si fa spesso delle belle insalate di cappella.
4: Ma tu sei ubriaco.
0: Vorrei una sua opinione. Oh.
4: Ma tu sei un pazzo maniaco.
0: Si senta libera di dire la sua.
4: Questo, ma che vuol? Io adesso vorrei sapere, ma chi cazzo ti ha dato il mio numero? Me lo dici? Chi ti ha dato il mio numero?
0: A lei piace la cappella?
4: Non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo. Te, la cappella e tutte ste cazzate.
0: Ci pensa mai alla cappella?
4: Ascoltami bene. Te lo dirò una volta sola.
0: Oh.
4: Una.
0: Ah.
4: Perché te l'ho già detto.
1: Brava, così.
4: E oltretutto posso vedere il tuo numero di telefono. 02. È Milano.
0: Ecco, brava Nicole. Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito?
4: Allora forse non ci siamo capiti. Io ti ho già detto che ho un tasto sul telefono collegato direttamente con la volante dei carabinieri.
0: Dai, sentiti, maiala.
4: No, la caserma. La volante.
0: Oh.
4: Che arriva in 5 minuti.
0: Ah.
4: Quindi se tu continui, io lo schiaccio il tasto.
0: Lasciati libera, bella zozzona.
4: Guarda che lo schiaccio.
0: Oh.
4: Non costringermi a schiacciarlo.
0: Allora rispondi alla mia domanda.
4: Così mi costringi a schiacciarlo?
0: Sì.
4: Lo sto per schiacciare.
0: Ecco.
4: Guarda che sono tanto così da schiacciarlo.
1: Tu lecca la cappella.
4: L'ho schiacciato? L'ho schiacciato? Hai voluto tu.
0: Allora rispondi alla mia domanda.
4: La volante è da te tra 2 minuti.
0: A lei piace la cappella?
4: Continua, continua.
0: A te piace prenderlo nel culo?
4: Maniaco, spero che ti inculano in galera.
0: Pronto, pronto. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
0: Ha mai dato un nome strano alla cappella di suo marito? Mi dica, vorrei una sua opinione.
3: Io ho dato quello che mi senti, quello che mi ha quello che mi ha detto il cuore.
0: A lei piace la cappella?
3: No, non ho una cappella.
0: Ci pensa mai alla cappella?
3: Ci penso, ma siccome che il mio marito l'ho messo a posto, non ho motivo a pensare.
0: Si senta libera di dire la sua.
3: Certo, come sempre.
0: In poche parole, lei si fa trapanare di frequente?
3: No, non mi faccio trapanare da nessuno io.
0: Quando
3: rispondo sono sicura e so quello che dico.
0: Lasciati andare.
3: Se uno mi rompe i coglioni come te, lo mando a farselo mettere in culo senza olio e vaselina. Hai capito una volta per tutte? Hai capito?
0: Lasciati andare, bella zozzona. Pronto, signora? Carina questa signora, molto gentile e disponibile. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo capito che la cappella piace tantissimo. Vi ricordo che stasera sarò alla console del Privé, Troie Maledette, di Pordenone. Vi aspetto. Ciao.
5: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, colpo Juve.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche

0: Dimmi.
1: Pronto?
0: Sì, chi è lei?
1: Sì, buongiorno, sono, le chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
0: Dal comune?
1: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
0: No, mi dica.
1: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
0: Infatti, alzare il portone del palazzo?
1: Sì.
0: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
1: Il suo portone di casa, diciamo.
0: Ha sbagliato il
1: diritto. Il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
0: Non ho richiesto niente.
1: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
0: Va a cagare.
1: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardo.
1: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
1: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
1: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
1: Presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì, sì, sì. Quattro ristoranti là.
1: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo. Questo sarebbe, invece, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
1: Ecco,
4: non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
1: E niente, si parla di cucina fatta molto male. Di ristoratori improvvisati. E di clientela che si lamenta.
4: Qui non è questo il locale allora.
1: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, sì, ho capito.
1: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, sì, la metto nel culo a tua moglie, la mette.
1: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metto in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
0: Sì, sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
0: Carabinieri di Bari?
1: Sì, buongiorno.
0: Vi dica.
1: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
0: Sì, mi dica.
1: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
0: In casa mia?
1: Sì.
0: No, no, mai, mai.
1: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
0: no,
1: un
0: mai,
1: domestico,
0: mai.
1: Un domestico, uno che fa le pulizie di colore?
0: No, no, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
1: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
0: No, no, no, mai, mai.
1: Sì, noi abbiamo le telecamere. Quindi, se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
0: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
1: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
0: No, no, no, no. Come?
1: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
0: No, c'è il pisellino.
1: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neghi perché hanno il pisellone.
0: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
5: Salve,
4: sì,
5: senta, sì. Sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
5: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Ma è uno scherzo, cioè.
5: No, no, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
4: Ah, okay.
5: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Malanotte, quando dice Samosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre.
5: No, aspetta, ce n'è anche un'altra. C'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
0: No, ti devo pezzare io,
5: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, grande, grande, ecco, lì pensava al tuo... No, lì pensava al tuo buco del culo.
0: Prima che venuto il vinile, un gap, un chiaro, ti fa 75 ciclo di staff in ordine, o preferisci 33?
5: Nel senso, io farei 33.
0: 33, cazzi che devi prendere nel culo, va, fa un culo, va, trimone.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Primo Gina Bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Sbanglaman, la storia di un migrante bengalese super dotato che sbaglia Carrie.
3: Oh.
2: Azione, si chiama.
4: Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella. Salve, sono un regista. Sto parlando con il negozio di alimentari. Negozio sì. Alimentari? Voi avete roba etnica, insomma?
5: Sì.
4: Sì, sì. Salve, lei è il titolare? Io sono
5: No, il titolare era partito.
4: Perfetto. Dimmi. Le chiedo, allora praticamente cercherò di parlare piano in modo che lei possa capirmi bene. Io sto cercando in affitto, nel senso che io pago per 3 o 4 ore, un posto come il suo per girare delle scene di un piccolo produzione film di porno, cazzi nelle fiche. Lei per caso è interessato? Io pago, vengo, faccio 2 riprese con attori, cazzi fica, sbarra, e lei giustamente prende i soldini e io finisco l'operazione. Può interessare?
5: No, non interessa.
4: Io pago fortissimo, stiamo parlando di paio di migliaia di euro, capisce?
5: No, grazie.
4: Perché sto appunto girando questa pellicola che si chiama Sbanglaman, la storia di un migrante. Scusi un secondo perché sono sul set, mi attende un attimo in linea. Signori, allora stop un attimo, tieniglielo duro con un bel pompino. Tieniglielo duro.
6: Vai,
4: mi perdoni perché sono sul set. Lei è sicuro di quello che mi sta dicendo? Pronto? Sbangla.
7: Pronto,
4: salve, sono Remo Giramella, mi perdono il disturbo, prendere la cappella, sono un regista di Filmarda. Senta, la chiamavo perché sono alla ricerca di una location sul weekend, per un paio d'ore devo concludere delle riprese per una pellicola per l'Art Movie Festival di Los Angeles. C'è il titolare per fare magari una proposta economica per affittare la location per un paio d'ore?
7: Sono io il titolare.
4: A parte che lei ha una voce straordinaria, le faccio i complimenti. Lei ha lavorato nel doppiaggio per caso?
7: No.
4: È quasi satanica, è meravigliosa. Ha anche una bella risata. Non ha mai pensato di fare del doppiaggio nel panorama hard?
7: Sbagliato.
4: Senta, allora le rubo pochissimo tempo perché immagino che sarà nel pieno della sua attività. Le faccio un breve preambolo. Noi ci occupiamo della produzione di film hard, quindi conosce, sa di cosa sto parlando.
7: Più o meno conosco il settore.
4: Il settore, immagino. E noi stiamo girando appunto questo movies per Los Angeles che si chiama Sbanglaman, che è la storia di questo ragazzo del Bangladesh con un cazzo enorme che sbaglia Carrie. Allora, siccome sì, che no, la particolarità è che è proprio sbaglia Carrie, che è una cosa strana. Cosa succede? Mi piace che ho finalmente trovato una persona di ampie vedute. Cosa succede? Noi stiamo girando in varie location che sono i supermercati, quelli etnici, il fruttivendolo, la pescheria, dove questo ragazzo purtroppo sfortunato cerca un posto di lavoro e alla fine si scopa la proprietaria.
7: Okay.
4: Quindi mi servirebbe...
7: In questo caso sarebbe mia moglie.
4: No, adesso non mi permetterei mai, a meno che magari lei abbia delle velleità nel panorama hard, però noi di solito utilizziamo dei figoni di 18 anni dei bulgari, quindi...
7: Okay.
4: Quindi la situazione sarebbe quella che... Scusi un secondo perché sono sul set che sto girando delle scene, così sto da un attimo stop. Ragazzi, stop! Senti, William, fammi un favore, fagli uno stretto sull'ano, glielo metti fino ai coglioni in culo, poi lentamente finché non gli sbarri sulla schiena.
6: Ok,
4: azione. Mi perdoni perché non si butta via tempo durante la giornata. Allora le spiego, io dovrei fare praticamente una mezza pecorina con una schizzata sulla frutta di Carrie nel suo fruttivendolo. Ovviamente noi arriviamo, rimettiamo tutto come in origine, con una troupe light.
7: Volentieri a titolo gratuito.
4: Ma veramente mi stai dicendo, guardi che comunque noi abbiamo un budget abbastanza interessante.
7: No, immagino.
4: Guarda, lei mi è molto simpatico, se vuole faccio un salto da lei, discutiamo un attimo anche perché ci vuole anche un contratto per l'agibilità delle persone che lavorano, noi siamo una produzione seria. Scusi, sento un po' di rumore anche da parte sua.
7: Sì, anche noi abbiamo il nostro da fare.
4: Immagino, qua si sbarra, la si spostano ortaggi. Senta, allora io faccio così, lei mi è molto simpatico, se mi dà un appuntamento faccio un salto e discutiamo magari di budget, vedo un po' la location e capiamo, va bene?
7: Guardi, quando vuole io sono sempre qua, mi trova sempre.
4: Perfetto, quindi un attimo solo, scusi, stop, non mi devi sbarra adesso, sono al telefono, mi devi aspettare un attimo, quando ti dico sbarra tu sbarra. Ok?
3: Ok.
4: Perfetto. Allora la ringrazio infinitamente e vengo a fare un salto da lei, così almeno portiamo avanti la trattativa.
7: Aspetta, braccia aperte.
4: Grazie, gentilissimo. Salve, buon lavoro. Salve, grazie. Adesso puoi vai. Vai, vai. Mordila.
3: Vengo.
4: Mordila, vai. Vai. Ribellati, mordilo anche tu. Cazzo, che bello, sembrate due pitbull.

0: viaggi, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
1: Amici di Freedom, per le interviste straordinarissime di Freedom siamo la Casa Bianca e grazie ai super permessi specialissimi ci troviamo con l'uomo più potente del mondo. Hi, Mr. President Biden. Salute.
0: Freedom.
1: Ci troviamo sulla Stazione Spaziale Internazionale orbitante...
0: Freedom!
1: Guardate! Questa è la spada di Re Artù che è incredibile...
0: Freedom!
1: Siamo a San Pancrazio e non ci sta un cazzo.
0: Freedom!
1: Una grande attrice, una donna iconica, le sventure e la vita tormentata di una grandissima attrice del secolo scorso, Marilyn Monroe. In questo hotel di New York fu scattata una delle foto più famose della sua storia, quella del balcone. Ecco, entriamo e dirigiamoci verso la stanza numero 503. Ecco, questa è la famosa porta girevole. Bella. Entriamo, Omar. Porta. Porta. Porta. Porta. Porta. Pazzesco! Le porte girevoli! No, che sturbo, regà! Sembra una porta infinita! Il mio paradiso! Porta! Porta! Porta! Entra, Omar! Gira con me! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! Aia! Porta! E chi esce più? Aia! Aia! E no, Omar! Prima fatti dire attento, Omar! Che fai? Prendi iniziative!
2: Scusa!
1: Porta!
2: Aia!
1: Bravo, Omar!
2: Aia, grazie!
0: Freedom!
1: Siamo ad un avvenimento pazzesco a Los Angeles. Drone! Oggi, la celebre 11 di Stranger Things, Millie Bobby Brown, lascerà le sue impronte sulla Walk of Fame. Ecco, seguimi, Omar! Ammazza, sono finito in un pantano, mi sono sporcato le scarpe.
3: No, Roberto, hai rovinato lo stampo appena fatto.
4: Fuck you, stupid long dick shit! Fuck you! Fuck you!
1: Drone sulla stronza famosa che si incazza!
0: Freedom!
1: Ci troviamo in compagnia del nostro consulente dei mumioni, ormai stabile nel nostro programma. Salve, professore!
5: Lei non sa il mio nome, vero?
1: Professore, cominciamo con le polemiche?
5: Pure.
1: Allora, professore, nelle puntate precedenti ci ha illustrato parecchi mumioni.
5: No. Non mi avete fatto parlare mai una singola volta.
1: Che fa polemica?
5: No, è la verità.
1: Drone!
5: In che senso?
1: Mentre il drone svolazza la stanza, ci può illustrare le sue recenti ricerche su un mumione antichissimo centroamericano.
5: Non so di cosa sta parlando.
0: Freedom!
5: Ah, che palle!
0: Freedom!
5: Vabbè.
1: Cosa?
5: Non parlo, tanto mi
0: trovo. Freedom!
1: Professore?
5: Sì?
0: Freedom!
5: Che fa, mi prende in giro?
1: No!
5: Strong!
0: Freedom!
1: Eh no, professore, le parolacce no,
5: Ma se ne vado a fare...
0: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: C'hai problemi con i morti? Vedi volare Michael Jackson nel salotto di casa tua?
3: È pieno di scarabei sulla testa di tua moglie?
2: Sei ridotto male con l'alcol, ma comunque di notte senti urlare la gente e vomiti verde, non è l'alcol?
3: Gocciola sangue dal soffitto?
2: Allora sai chi puoi chiamare?
3: Ghostbuster!
2: Verremo a casa tua e risolviamo tutti i problemi e ci ficchiamo pure tua moglie, ma vaffanculo!
4: Pronto?
3: Pronto, signora?
4: Sì?
3: Buonasera, salve, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Sono Pietro Vincenzi di Ghostbuster. Ma ascolti bene, abbiamo avuto una segnalazione qua dal market sotto casa sua.
4: Segnalazione? Di che?
3: Ecco, segnalazione che risultano sparite delle bottiglie di vodka.
4: Ma che sei di Ladoga?
3: Risultano sparite bottiglie di vodka da degli esseri trasparenti che poi si intruffano dalla sua finestra in casa sua. Adesso vogliamo capire se lei c'ha dei parenti che, non so, che lei li ha ammaestrati, dei parenti morti che li manda in giro a rubare e si porta la refurtiva a casa. Ehi, infama!
5: I ladri che... No, se lei cosmazza, lei ha addestrato i suoi parenti morti a rubare.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, salve, signora.
4: Non capisco io.
3: C'è suo marito?
4: Sì.
3: Passamelo, va.
4: E perché?
3: Devo parlare di una cosa importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
4: In caserma?
3: Sì, me lo passi, signora.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì.
3: Buongiorno, salve, signora, salve, salve. Sono Pietro Vincenzi.
6: Sì.
3: Dei Ghostbusters, sì, signore.
6: E che cosa vuole? Mi dica.
3: È importante. Abbiamo avuto una segnalazione qua in caserma.
6: Ferma, questo numero.
3: Esatto, ci risulta che c'è una come posso definirlo? Una sorta di fantasma che vola.
6: Che cosa?
3: Lei quanti anni ha?
6: Io? 50.
3: E allora lei, vede? Perché ci risulta che... poi ho parlato pure con sua moglie. Diciamo, è un c***o morto. In pratica ci risulta che lei c'è morto il c***o da un po'. Infatti sua moglie si lamentava.
6: Senti, sai che cosa le dico? Ma vada a fanculo, vada, il cazzo glielo rompe a tua moglie, glielo porta a sua moglie, va bene? Cretino, stupido!
3: Dai, non fare il coglione!
6: Ma che indesaggio, che indesaggio che è, il carabinieri, la caserma!
5: Sì? Sì, la sento male, signora, è stata attaccata allo zombo, sono Gianni Cena e Ghostbuster! Signora, dobbiamo intervenire! Abbiamo avuto la segnalazione. Sta bene lei, signora?
4: Ma scusi, lei chi è?
5: Sono Gianni Cena di Ghostbusters con le ciccione dei fantasmi. Abbiamo avuto la segnalazione. Lei sta bene? È stata attaccata?
4: È stata attaccata a chi?
5: Perché ci risulta che c'è John Lennon che si masturba nel suo salotto. Abbiamo avuto la segnalazione. Per caso l'ha attaccata in qualche modo ectoplasma sul collo? Cercate di baciarle il collo?
4: Il collo?
5: Che è pericoloso col c***o di fuori John Lennon.
4: E che mi fanno male?
5: John Lennon è pericoloso, è uno di ectoplasmi, di quelli più pericolosi della categoria BCD.
4: No, non capisco niente.
5: È già intondita dall'ectoplasma? Oppure fuma palline di cracchi? Lei fuma?
4: No, è inutile parlare perché non capisco niente quello che dice lei.
5: Accidenti, allora è molto pericoloso, probabilmente il fantasma le ha scopato il cervello, signora.
4: Ho scopato il cervello.
5: Sì, il fantasma le ha scopato il cervello.
4: Il cervello se sono una bomba.
5: Ha una bomba nel cervello? Questa è una situazione.
4: No. Non ho una bomba, cioè, ho come una bomba.
5: A bombolo?
4: Buono il cervello mio.
5: Credo di aver capito, lei ha il fantasma di bombolo che le scopa il cervello, signora? Il fantasma di bombolo che le sta scopando il cervello, lo vede fisicamente? Sente l'odore di c***o? Che i fantasmi puzzano di c***o, non so se le hanno...
4: Io non capisco niente, quindi...
5: Grave allora la situazione. Signora, allora interveniamo?
4: No, niente, non venite.
5: Vuole stare con John Lennon? Capito che le piace la situazione, però è pericoloso.
4: Niente, può telefonare quando c'è il mio marito.
5: Suo marito? È vivo?
4: Certo che è vivo.
5: Quindi lei vede soltanto John Lennon che si fa una serie? Così da scheda che c'è rimasta noi del computer, segnalazione, zombie. Nel frattempo come risolviamo il problema di John Lennon che si fa una sega in salotto, signora? Ci può venire, cosa facciamo? A che ora interveniamo? È un problema.
4: Non intervenite per niente perché Stiamo bene così.
5: Sta bene con John Lennon che gli scopa il cervello?
4: Sì, sono sicura.
5: Allora lo lasciamo lì che si fa una sega in salotto? Non vuole che lo ciucciamo?
4: A chi lasciatemi? A chi lasciatemi?
5: A John Lennon che si fa una sega in salotto. Le risulta?
4: I fantasmi?
5: Sì, ce l'ha in casa lei, John Lennon che si fa...
4: Io non credo a questa stupidaggine.
5: Ma non è lei che ha gridato forte? No, non ti masturbare, Lennon. Questa è la voce che hanno sentito uscire da Satan.
4: Non ti masturbare.
5: No, io. Cioè, lei vede John Lennon che si fa una sega in salotto? Lo sente?
4: No, niente.
5: Non lo sente più? È andato via da solo?
4: Niente. Non ho mai sentito niente.
5: Ma lei può controllare se c'è sopra i divani? Sbocca di fantasma, però, che è ectoplasmatica, verdastra.
4: Cosa c'ho?
5: La sporca dei fantasmi è verdastra. Può controllare se ce l'ha su di...
4: Io ai fantasmi non ci credo.
5: Non ci crede?
4: No.
5: Quindi lei non lo sente più, John Lennon?
4: Non sento niente, non ho mai sentito niente.
5: Ma quindi lei non può constatare se Lennon le ha sborcato il salotto? Che in tal caso non interveniamo. Capito?
4: Devo vedere se il salotto...
5: Sì, può controllare se il salotto è sborrato da Lennon, per piacere, signora? Sì, grazie.
4: Il salotto è sborrato.
5: È a posto?
4: Sì, tutto.
5: Allora, si vede che il fantasma ha fatto i cazzi suoi, ha sborrato e se n'è andato. Non c'è più bisogno del nostro intervento, signora. Può tornare con Roe e Pnol.
4: Va bene.
5: Va bene, vado dei Tavor. Salve.
4: State tranquilli.
5: Ok, grazie.
4: Ciao.
5: Ciao, Già, t'ha fatta.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
1: C'è 105 mi cacca!
2: Eccoci, il vostro umile essere superiore è tornato. Sono Max Brillante, un po' stanco, sono appena rientrato da una divertente passeggiata spaziale sulla ISS, dove sono stato invitato da tutti i governi del mondo per diffondere il verbo del sommo me stesso. Sono arrivato sulla ISS, ovviamente a bordo di un razzo spaziale della Maserati, accompagnato da Beyoncé e Elodie, le mie due segretarie che ho ovviamente inventato io. Saluto Simo J, il pezzente sottopagato in regia, e datemi qualche minuto per sfilarmi i 13 orologi che ho al polso e arrivo subito da voi.

0: Mi devo infilare la vestaglia di coccodrillo e filamenti d'oro che mi ha cucito a mano Donatella Versace e arrivo. Non mi ansiare.
1: Oh, ma è arrivato l'ospite.
0: Cazzo mene. Eccomi, miei teneri pezzenti. Sappiate che quando sono a bordo di una delle mie 24 Maserati vi penso spesso, cerco di immaginare quanto sia difficile non essere me. Deve essere davvero curioso aprire il garage e vedere una Dacia Duster. Vi stimo, raga, vi stimo tanto.
1: Max presenta l'ospite, che il manager mi guarda male.
0: Simo J, ricordati che non esiste ospite più importante di me, quindi che si fotta e resti beato a guardare il maestro che catalizza il pubblico davanti al microfono.
2: Mi scusi, ma devo correre in Africa per una missione importantissima e ho poco tempo.
0: Mi ero dimenticato che c'eri anche tu. Sai, Bill, da quando ho messo lo specchio in studio non faccio altro che fissarmi e innamorarmi di me stesso. Vabbè, ormai è qui, sentiamo cosa di poco interessante da raccontare. In 105 mi cacca quel rospo con gli occhiali di Bill Gates. Benvenuto, povero.
2: Perdonami, ma non capisco l'atteggiamento poco rispettoso.
0: Pensa, Bill, che non ho mai usato i personal computer della tua aziendina, perché mi hanno sempre dato l'idea di essere da povero. Quando ero ragazzo, un certo Steve Jobs mi invitò nella sua villa in Silicon Valley a decidere con lui come realizzare i suoi computer con la mela.
2: Mi piacerebbe parlare...
0: Fammi finire, cafone! Steve voleva usare la banana come simbolo della sua azienda, ma io gli dissi che la banana era un po' troppo da culattone. Sai, ai tempi non esistevano tutte ste troiate sui diritti. Ai tempi, se non ti piaceva la fregna, eri un pazzo.
2: Ecco, volevo dire...
0: Steve mi propose di diventare socio della Apple, nome che gli consigliai io, ovviamente, ma gli risposi: Steve, hai poco da vivere, tienitela tu e goditi gli ultimi anni che ti restano.
2: Perdonami.
0: Amici miei, quante storie che avrei da raccontare sul mio amicissimo Steve. Mi ricordo una sera che abbiamo giocato a Scala 40 e gli ho portato via 7 milioni di dollari, che ho ovviamente investito in Maserati.
2: Mi hanno detto che avrei potuto promuovere la mia missione in Africa.
0: Sai che sono una persona molto educata, ma non sopporto chi mi interrompe quando parlo. Comunque, c'è una cosa che mi interessa sapere. Ce l'hai una Maserati?
2: No, non possiedo auto, ho l'autista.
1: Max, dove stai andando? Dove cazzo vai?
2: Ma questo è pazzo, e poi mi permetta di dire che la Maserati è una macchina mediocre.
1: Signor Gates, il pazzo è lei, non doveva dire questa cosa. Adesso Max si incazzerà molto. No, Max, non farlo, no! Ah!
0: Toccatemi tutto, persino Beyoncé, ma non toccatemi la Maserati.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
5: Radio 105.
4: Hey! 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
6: Spot, spot.
7: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti con sangue. Capolavori del design liberamente ispirati al Mein Kampf come... Innovativo videocitofono da viaggio, 135 euro. Speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco tre giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homosex. Pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm, 2...
5: Ma come?
6: Enorme.
7: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio.
5: Ma porco.
7: Festoso timer da forno crematorio, per sapere quando è cotto il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con l'uccellino che bestemmia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Scusa Simo J, ma oggi non ho voglia. Puoi mettere una compilation di dischi da cui guadagno i diritti d'autore? Che voglio tornare nella mia reggia a farmi massaggiare i piedi con l'olio motore della Maserati.
1: Dai, non cominciamo con ste stronzate. C'è anche un ospite che devi intervistare.
0: Che palle, lo sai che vengo in onda solo per far gioire le mie fan. Sono molto stanco, ieri sera ho lavorato come un ciuccio e sono devastato dalla stanchezza.
1: Tu hai lavorato, ti prego raccontami cosa hai fatto.
0: Non saprei da che parte cominciare. Ho dovuto cenare con Beyoncé e Rihanna, che poi mi hanno costretto a farci l'amore. Ho dovuto stappare 12 bottiglie di salsiccaia e non hai idea dei calli che mi sono venuti sulle mani. Dopo mi hanno convinto ad andare nel privé del The Club, dove tutte le donne del locale hanno preteso di baciarmi le mani. Poi mi sono stancato tantissimo a camminare dal privé alla mia Maserati numero 23, che mi aspettava fuori dal locale, e poi tornare nella mia reggia, con uno sciame di donzelle che mi hanno supplicato di restare a casa mia, solo per fissarmi mentre dormivo.
1: Ma in che senso ti guardano mentre dormi?
0: Simo J, hai presente quando la gente va in pellegrinaggio a vedere la Madonna che piange? Ecco, le mie fan, attraverso la mia fondazione, pagano un abbonamento per venire in pellegrinaggio a casa mia e guardarmi mentre dormo. Quando avviene la polluzione notturna, per loro è come quando la Madonna lacrima.
1: Ma porco, cosa mi tocca sentire?
0: A proposito, ieri sera, mentre facevo i turni per farmi baciare le mani dalle fan, è arrivato Kanye West, che non riusciva ad entrare nel locale. Io ho alzato le chiavi della Maserati, che nel mio linguaggio vipposo significa fai passare il pezzente, e lo sfortunello è riuscito ad entrare. A quel punto, per ringraziarmi, mi ha scritto e dedicato una canzone.
1: Kanye West ti ha dedicato una canzone?
0: Di cosa ti stupisci? Sai che non esiste artista nel mondo che non mi abbia dedicato una canzone. Yellow Submarine dei Beatles parlava della mia prima Maserati gialla.
1: Ma vai a cagare!
0: Spara il pezzo di Kanye West, che ha scritto, registrato e tradotto in italiano ieri sera, dopo la serata al The Club.
2: Disco scritto da Kanye West per il brillante. Qui si fa sul serio, mica poverate.
3: Sono arrivato al locale, mi guardavano tutti male, forse perché sono...

0: Capite, cari ascoltatori miserabili, il brillante è inarrivabile, quindi abbiate pazienza, ma stasera non ho voglia di andare in onda e regalarvi la mia immensa conoscenza musicale e la mia cultura estrema. Vi saluto e ci sentiamo quando c'ho voglia.
1: Ma Max, dove cazzo vai? C'è l'ospite che sta aspettando di essere intervistato.
0: Ma a me non frega un cazzo, Simo J, ma poi chi dovevo intervistare stasera?
1: Siamo riusciti ad avere un'intervista esclusiva con Vladimir Putin, che è pronto a rilasciare delle informazioni segretissime. Parlerebbero di te tutti i giornali del mondo.

assistente. Dice di no, lui non guida, ha l'autista. Ma dove cazzo vai? Max, torna indietro!

0: Pronto, Donald. Ciao, trompone, come butta?
1: Ciao, mio unico amico del cuore.
0: Sì, sì, sono Max Brillante. Visto che ti ho fatto diventare presidente, fammi un favore, tira un bombolone nucleare su Mosca.
1: Ne faccio partire due immediatamente e ci disegno sopra la tua bellissima faccia.
0: E come sempre, fanculo alla vodka.
1: Posso fare altro per te, fratello mio?
0: Ti scazzerebbe chiamare il Golfo d'America, il Golfo della Maserati?
1: Dammi 10 minuti e provvedo subito.
2: È milanese.
3: È un imprenditore molto ricco.
2: È milanese.
3: È spesso in giro per il mondo.

0: milano.gov. Lui è il Gianci Meneghetti e anche oggi è a caccia di mignotte per il weekend.
1: Pronto?
2: Eccola qui, ciao, super balorda, come andiamo?
1: Pronto?
2: Eccoci qua, you speak my language?
1: Ma che ne beccasi?
2: Come? Pronto, sono Gianci Meneghetti.
3: Pronto?
2: Sì, pronto?
3: Sì.
2: Sì, salve, sono Gianci Meneghetti. Cercavo la Paola.
3: Chi la vuole?
2: Gianci Meneghetti.
3: Non c'è in questo momento, mi dica a me.
2: Lei è il pappone?
3: Sì.
2: È lei che gestisce il business?
3: Sì, sì, sì.
2: Complimentoni comunque.
3: Certo, grazie.
2: Ho visto gli annunci su internet, sono rimasto impressionato.
3: Sì.
2: Ma lei ci ha mai gingillato?
3: Dica.
2: Dico, è lei che fa le foto, eccetera, si occupa lei dei siti?
3: Ma quali siti?
2: Ma come, dai, su, ormai ci siamo capiti, non è che dobbiamo stare qua tanto a cincischiare.
3: Sono vero?
2: Sono mica dell'FBI io. Allora, ci sono un po' di annunci sui vari siti che lei conosce bene, insalatieradicappelle.com, Spacca Milano, insomma i soliti, mm-hmm. No? Grillettofacile.sb. Eccetera, eccetera.
3: Certo, certo.
2: Ecco, io praticamente, se vogliamo parlare in codice, perché ho capito che lei fa un po' il misterioso, vorrei, insomma, otturare il traforo col mio pullman senza ruote, ecco. Se mi capisce, eh? C'ho l'orso bruno che ha freddo e vuole entrare nella grotta. Capito? Pronto? Sta facendo già il conteggio?
4: Domus Nova?
2: Maria Grazia?
4: Sì, sono io.
2: Mamma mia, anche la voce è fantastica.
4: Con chi parlo?
2: Mamma mia, complimentoni, veramente, guarda, vivissimi. Pronto?
4: Sì, mi dica.
2: Ti ho già imbarazzata?
4: No, no, assolutamente, ti ho messo in viva voce così ascolta anche il mio capo che...
2: Il pappone, insomma, vabbè, si chiama capo per essere più moderni, certo.
4: Certo.
2: Maria Grazia, senti qua, ti dipingo la situazione. Partiamo io e te, ti passo a prendere con Lamborghini o Ferrari, scegli tu. Aston Martin.
4: Una Porsche preferisco.
2: Ma la Porsche è da povero. Capisci che la Porsche ce l'hanno
4: no,
2: un po' tutti.
4: No, mi piace.
2: Vabbè, allora ti vengo a prendere.
4: Povero.
2: Ti vengo a prendere con la GT, la Porsche GT, che ce l'hanno praticamente in due.
4: Va bene.
2: Io e io, perché ne ho prese due.
4: Benissimo.
2: Ti vengo a prendere Pam lì con sto. Io metto due Rolex al polso solitamente per esagerare.
4: Certo, lo metto io.
2: Ma te lo regalo io, amore
4: ce
2: mio.
4: Già.
2: Ce l'hai?
4: Certo.
2: Spero non sia un dei Jazz perché mi fa un po' povertà.
4: No.
2: Che modello
4: no,
2: c'hai?
4: No.
2: Che modello?
4: Non lo so, devo andare a guardare, non ce l'ho adesso sul braccio.
2: Spero almeno sia un Air King, perché sai, sotto l'Air King mi vengono i brividi. Lì, ben bello sereno, con ste belle pacciotti in vista. Partiamo io e te, direzione Monte Carlo. Ovviamente suite imperiale. E lì scatta veramente il delirio. Eh?
4: Va bene.
2: Io voglio veramente, cioè ti voglio sgrillettare manco fossi una magnum, capito?
4: Sì, sì, sono qui, ascolto.
2: Ah, stai già cercando di capire le percentuali da dare al pappone. Senti un attimo, io ho visto i tuoi annunci su internet e sono rimasto folgorato.
4: Sì.
2: Io dei capezzoli così non li avevo mai visti in vita mia.
4: Sì.
2: Ma l'ultima volta che ho visto una roba così grossa era una pizzetta Qatarì.
4: Sì.
2: Ma c'è anche sull'origano.
4: Sì.
2: Che miseria. Senti, mi piace che sei anche simpatica, bella, con queste belle mennone, simpatica. C'hai Rolex, che cazzo voglio di più dalla vita? Allora, senti, cisterna di cappelle, quanto vuoi? 20.000, va bene?
4: Cisterna di cappelle, questa mi piace, cioè, non l'avevo mai sentita.
2: Beh, insomma, se sapessi dove ho trovato il tuo annuncio.
4: Sì, sei dice anche a me che l'ho fatto a guardare.
2: Sei ovunque, sei su pioggiadorata.com, sei su...
4: Pioggiadorata.com.
2: Sì, golosadisferepelose.it. Sei ovunque, guarda, sei incredibile. Mi puoi fare una spagnola all'American Express, quella d'oro? Ecco, una curiosità. Non mi sei Terona, vero?
4: Sì!
2: Porca
4: miseria.
2: Sei Giorgiana? Sei Giorgiana?
4: Sono di un bel paese, sono di vicino Positano.
2: Vabbè, dai, allora forse con due o tre docce vien via la puzza, dai. Figa Terona. Senti, Luigi, fammi una cortesia. Preparami il Ferrari e mettimi nel baule una tanica di candeggina. Per togliere la puzza di Terona.
0: Se volete segnalare una vittima al Gianci, mandate un SMS al 342 41 15 105. 342 41 15 105. Con il numero e il nome di chi volete massacrare.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
5: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
3: Sì,
1: questo è una cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente a fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi 3 Alzheimer di fila. Finalmente cresciuta, ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora seguila anche tu nelle sue avventure.

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Nino, la colazione è pronta. Ancora con quelle siringhe, cosa stai facendo?
2: Formaggio coi buchi.
1: Ma il formaggio non c'è!
2: Ah, quello lo mangio dopo. Intanto, per portarmi avanti, inizio coi buchi prima.
3: Ma allora! Allora un po' di piada mi dovete portare a colazione! Non è che vi ho chiesto la colazione del principe di Savoia!
2: Senti, Heidi, stavo pensando. Ma perché non vendiamo sta bicocca di merda e ci compriamo un bel centro massaggio cinese? Ci potresti lavorare anche tu, no?
1: Ma io non sono cinese!
2: Ma non fa niente, basta che fai quelle cose lì e cazzi.
1: Ma io non so fare i massaggi.
3: Ma devi massaggiare le cappelle.
2: Sentito la pecora, ma i cazzi devi fare, no?
3: Ah no, sono capra, eh. Allora?
4: C'ha ragione.
2: Visto che dai retta alla capretta che è maschio qua, Heidi. Fai così, tu lavori i clienti, io dietro mi dedico al mio hobby delle bici clandestine, corrisse aggravate, che ne pensi?
1: Ma no, nonnino, si sta tanto bene qui, c'è l'aria pulita, c'è l'acqua fresca.
3: Allora? Avete cominciato a far colazione alle 8:30, sono le 10:15. Sono un quarto per due robe di biada.
2: Bene un cazzo qua. Non c'è una puttana nel raggio di 100 km.
1: Nonnino, non essere triste. Lo so io quello che ci vuole per te.
2: Sono arrivate le Moldave che ci sono i cazzi qua?
1: Ma no, nonnino, per tirarti su di morale vado a coglierti un mazzolino di fiori.
2: Ah, ecco, brava, vai. E mi raccomando però, se trovi una vipera, calpestala, eh.
3: Ma allora!
1: Un fiorellino, due fiorellini.
3: Allora! Campo di concentramento o la stalla? Che non mi date da mangiare?
1: Questi sono per il nonnino. Tre fiorellini, quattro fiorellini.
3: Ma non sono un erbivoro!
4: Ciao, Heidi!
3: Heide! Ho fame!
4: Perché? Quando entra lui?
3: Non mi hai portato la pagnotta, eh?
5: No, perché tu hai detto che non ci vuoi stare con me, che non sei la capra mia.
3: Oh. Ehi!
1: Ciao, Peter!
5: Ciao, Heidi!
3: Nice!
4: È la riga sotto. Ce l'andiamo avanti questo pomeriggio. Heinz, poi. Perché Heinz?
6: Ho sbagliato.
7: Strano.
5: Che fai?
1: Raccolgo i fiorellini per il nonno.
5: Perché non raccogli quello?
1: Quale?
5: Quello.
1: E non lo vedo.
5: Chinati di più, così lo vedi meglio.
1: Non lo vedo.
5: Forse se ti tiri sulla gonna, lo vedi meglio.
3: Dai ragazzi, non mi fate arrappare che se sparo mi viene ancora più fame dopo. Già sono debilitato.
1: Proviamo? No, niente, non lo vedo.
5: Prova ad abbassarti le mutande.
1: Ok.
3: Dai ragazzi, ma che teatrino dovete fare? Sto morendo di fame.
1: Non lo vedo.
5: Aspetta che forse un'idea per aiutarti. Prova col cazzo dentro, magari si vede meglio.
2: Heidi, hai trovato qualche ragno veleno? Oh, cazzo fai, coglione?
3: Questo non capisco, ma allora arriva sempre quello che stiamo sbagliare.
5: Vecchio orso, io...
2: Vecchio orso, chiami tua zia. Quella che collezionava i cazzi nei culi.
4: Che collezione è? Che collezionista è?
6: Ma voi tutti io ce l'ho a questi.
4: Sì.
5: Io non è come pensa lei,
1: Mi stava aiutando a trovare i fiorellini.
2: Bravo, Alfonso.
5: Peter,
2: ti volevi fottere la nipotina senza pagare qua, uè.
5: Non mi permetterei mai, vecchio orso.
2: Vecchio orso, chiami tuo nonno. Quello che si incula i bravi di più a pagamento. E ora via, dai, smammare. Se vuoi mettere l'essi umido devi tornare col grano. Via, dai, sgomare, via, dai.
1: Ma nonnino, ma perché lo tratti sempre così male?
2: Heidi, non sono io che sono cattivo. È lui che è un sacco di merda.
1: Chiedili subito scusa.
2: Va bene, dai. Uè, Pelaro, vieni qua, dai.
5: Dici a me?
2: Sì, senti, futuro barbone, ti voglio chiedere scusa. E per questo ti regalo un bel fiore, è molto adatto alla tua situazione.
5: E che fiore sarebbe?
2: Un papovero.
3: Raga, sono pressione a 32. Ma siamo in galera che non mi date da mangiare o cosa? Ah no,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
3: Buon ascolto!
2: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'ultimo cincischione. I protagonisti: Francesco Pannolino è Pino, Chiara Cazzotti è Pina, Johnny Distopia è Gino, con la partecipazione straordinaria di Gerard Squacherone nei panni del cincischione. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Paolo Pierpaolini, adattamento cinematografico Antonio Inoki, regia di Michele Zarrillo, voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È l'anno di nostro signore l'inchiodabile Hulk 2344. Una catastrofe senza precedenti ha spazzato via l'umanità. E ora sul pianeta Terra la specie dominante è l'aglio. Vedute panoramiche ci mostrano le città abbandonate di New York, Parigi e Frosinone, infestate da lunghissimi gambi d'aglio. Il deserto del Sahara, la foresta amazzonica e la mummia di Chiara Ferragni appollaiata sul Duomo di Milano sono completamente ricoperti di aglio. In un lurido rifugio sotterraneo, Pino, Pina e Gino sono in piedi attorno a un tavolo dove si prendono le decisioni critiche. Pino picchia il pugno sul tavolo con vigoroso porteismo.
4: Pina, questo giorno passerà alla storia come l'inizio della rivoluzione. La profezia sta per avverarsi.
5: Pino, sei solito coglione! Toglietelo dalla testa! Non si può sconfiggere l'aglio!
4: Anche io ne ero convinto, fino a quando non ho trovato... Questo.
2: Con un gesto carico di significato, Pino sbatte sul tavolo una cipolla.
5: Oh, che stupore! E questo cosa diavolo sarebbe?
4: Non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Abbiamo perso tutta la memoria dell'epoca pre-aglio oltre un secolo fa. Tutto quello che conosciamo è l'aglio.
6: Lo so io che cos'è! È quello che gli antichi chiamavano microchip.
5: Sicuro? A me sembra più una cosa che si mangia.
4: No, ha ragione Gino. È un microchip. Deve essere un microchip. E la profezia dice che sarà proprio un microchip a risvegliare l'ultimo cincischione che sconfiggerà l'aglio.
6: Presto allora! Dobbiamo andare al comando militare abbandonato, dove è nascosto l'ultimo cincischione!
2: Pina, Pino e Gino escono in superficie. Una landa deserta dominata dall'aglio. Camminando superano molto aglio e arrivano alla base militare avvolta nell'aglio. Oltrepassata una porta d'aglio, appare l'inconfondibile design di un cincischione dei nostri giorni.
4: Eccolo, l'ultimo cincischione.
6: Forza Pino, infila il microchip nel cincischione e incrociamo le dita.
7: Ma te ti riconosco.
6: Oh, io sono fratello.
7: Ah, scusa.
5: Fermo! Siamo sicuri che sia proprio un microchip e non, che so, una cipolla?
4: È quello che stiamo per scoprire, Pina. È quello che stiamo per scoprire.
2: Sudato come una scrofa, Pino cerca di infilare la cipolla in quella che è chiaramente una porta USB.
4: Non entra, dannazione, non entra.
6: Più forte! Spingi più forte!
4: Dai, porco...
7: Perché ride questo?
2: Pino ha spinto troppo. Il cincischione si risveglia dal suo sonno secolare, incazzato come una bestia.
5: Lo dicevo io che non era un microchip! C'aveva la buccia!
8: Ignorante! Impara dal professore, eh? Cincischione!
0: Cincischioni.
3: Mamma, che bravo.
8: Bravissimo. Non sarò mai brava come questo.
9: Nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
0: Grazie.
4: Grazie.
0: Anni che lo
4: fai. Sublime.
0: Ignoranti di merda. Adesso mi distruggo.
9: Vedi come interpreta con le mani.
4: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
9: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
8: Sembra filtrata. Cioè.
2: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani, riducendoli in un battibaleno in concime per aglio.
4: Brutto modo di essere terminato.
2: La creatura spicca in volo e raggiunge la Luna. Dal fin troppo sopravvalutato satellite naturale, godiamo infine della vista del nostro pianeta e scopriamo con stupore che la Terra ha assunto la forma di una testa d'aglio.
0: Ho scorreggiato!
4: Anche la tortura di cadavere è vilipendio.
6: Sono resuscitato per dire porco c***o e rimoio.
2: Ora tutto è chiaro. Ogni dubbio è svanito e l'universo acquista finalmente di senso, mentre, quasi inconsapevole, la nostra mano raggiunge il cellulare, apre l'app della banca e fa un bonifico di 5 cifre a Mamma Rai. Paga il canone lurido pezzettino di merda! E tu, Paolo Nocito, non fare lo spiritosone, perché ci risulta che non hai pagato gli ultimi cedolini. Ti consiglio di pagare adesso o stasera ti faranno visita due cincischioni da stupro. I cincischioni da stupro sono programmati per inculare a sangue tutti quelli con la faccia da peruviano, le sopracciglia folte, le gambine corte e i capelli alla scialpi. Uomo di merda avvisato. Paga, paga, paga, stronzo pagliaccio.
10: Radio 105.
11: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is the Zoo. This is the Zoo.
12: Vai,
11: dai.
13: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati. Silenzio.
14: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
13: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
14: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso. Probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
13: Comunque.
14: Ah, ho capito.
13: Eccoci ritrovati, silenzio. Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio.
15: Osegui vostro onore, la vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
13: Oh, ma che proprietà di linguaggio.
14: Grazie, sbagliato.
13: Che accume, che intelligenza.
14: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
13: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
14: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
13: Una merda 16 bit del signor Ercoglione. Fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
14: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, è uno studio televisivo. Cosa fa?
15: È fischio, faccio buco.
14: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
15: Faccio rumorista.
14: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buco? Ma che cazzo fa?
13: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
14: Parlava con lei evidentemente. Io!
13: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
14: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
13: Ermene sbatto cazzo. Il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
15: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il Vagliardo l'ho solo preso in prestito.
14: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
15: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
14: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
13: pelle perdoni. Pelle d'oca, io.
14: No, pelle d'oca un cazzo!
15: Ma il mio giudice mi ha capito.
14: Non è suo il giudice, è del popolo!
13: Il nostro giudice? Lui l'ha solo preso in prestito.
14: Come solo preso in prestito? È 2 mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
15: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
14: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
15: Bravo, ha capito?
14: Sì, adesso sì. Ha confessato, arrestatelo, torturatelo, bastardi!
13: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Tu, senti la mancanza di tuo nonno?
9: Eh sì, mi manca molto.
13: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
9: Ah, ma lo conosci?
13: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
9: Oh, finalmente!
13: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
3: Giubilo! Ale!
14: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
3: No!
13: E condanna!
14: E condanna! Non ho capito, nonno!
13: E condanna il signor Erculone!
14: Ma cosa mi deve condannare?
13: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
14: Comunque è una bella donna, dai.
13: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
14: Fammi una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
15: Zitto, vostro onore, metta a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deretano, che così siamo a posto.
13: Ah, intende dire la scossa!
15: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
13: E che scossa sia! Buona Pasqua!
14: A tutti!
13: Buona Pasqua anche a lei!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1492, quando Cristoforo Colombo, a bordo di una nave nell'Oceano Atlantico, scorse una terra in lontananza.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Christopher diceva fosse l'India, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando del Molise. Tutti almeno una volta ne abbiamo sentito parlare e in molti negano la sua esistenza. Il mito del Molise ci ha incuriosito e ci ha fatto sognare. Ma che cos'è il Molise?
3: La terra immaginaria del Molise compare in un sacco di romanzi fantasy. Nel Signore degli Anelli è descritta come una regione abitata da creature mistiche: elfi, vampiri, nani, unicorni, draghi, terroni. È ovvio, sia solo una leggenda. Non esiste!
0: Quello che ci hanno sempre insegnato a scuola è che il Molise non esiste. Ma se invece ci fosse qualcosa in quell'enorme buco in mezzo all'Italia che siamo abituati a vedere sulla cartina?
4: Sono anni che cerco un posto per fare le vacanze. Allora ho provato a guardare il Molise. Ma non appena ho digitato Campobasso su Google, l'FBI ha fatto irruzione in casa mia e ha sterminato tutta la mia famiglia. Me compreso.
0: Capito? Quindi qualcosa c'è. Qualcosa esiste. E qualcuno vuole tenerlo nascosto. Ma perché? Abbiamo qui con noi il premio Nobel del nascondere le cose.
5: Nascondere serve per... Nascondere. Ma nascondere è difficile. Capito, no?
0: Ora è tutto chiaro. Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma allora quale terribile e inquietante segreto ci stanno nascondendo?
6: Per anni mi hanno dato del pazzo, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Prendiamo la parola Molise. Da cosa è composta? M come Marte, O come gli alieni, L come lieni, I come gli alieni, S come ci sono gli alieni, e infine E come e che cazzo ancora gli alieni, capito?
0: Ancora dubbi? È più che ovvio che ci sono di mezzo gli alieni. Ma aggiungiamo un dettaglio. Che cosa otteniamo leggendo la parola Molise al contrario? Esatto, buco nero.
7: Buongiorno a tutti, sono Stephen Hawking, l'unico e il solo scopritore dei buchi neri. Tutti conoscono benissimo la mia teoria del tutto, ma non tutti sanno che mentre la scrivevo mi trovavo a Disernininia. Tutto ad un tratto sono stato travolto dall'ormai noto buco nero che ha succhiato tutta quanta la regione del Molise.
0: Esatto, il Molise è un buco nero. Chiunque provi ad entrarci viene risucchiato per sempre e scompare. Non a caso la stazione dopo Napoli è quella di Termoli, e non a caso si dice vedi Napoli e poi muori. È tutto collegato, come anche i bucatini alla Molisana. Bucatini, come buco nero.
8: Io lavoravo come hostess alla stazione di Termoli. Un giorno arriva un viaggiatore che voleva a tutti i costi che io gli mostrassi il buco nero. Così gli ho fatto vedere il mio buco di culo. Mi ci ha infilato tutto il braccio ed io gli ho fatto sparire l'orologio. Ora, ogni volta che scorreggio, ne sento il ticchettio e ripenso sempre a quell'esperienza mistica. È tic-tac, è tic-tac.
0: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone. Ormai non ci sono più dubbi. Il Molise è un enorme campo gravitazionale posizionato lì da chissà quali esseri pandimensionali e misteriosi che ci osservano. Un campo gravitazionale. E non a caso si chiama Campo Basso. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
9: Lo Zodi 105. Colpito da un incantesimo di Gargamella, Grande Puffo ha perso la sua puffosità. Adesso vede le cose esattamente come noi e si pone domande scomode sull'assurdo mondo dei puffi.

0: È brutto essere in solitudine. E cosa devi fare? Ti adatti. Sono occupato! Lo vedete la bandiera fuori dalla camera? Fuori dal fugo! Ma cosa fai? Entri in casa mia, lo vedi che sono nudo!
1: Oh, effettivamente non hai la calzamaglia.
0: Chi sei? Cosa c'hai? L'asma? Sei puffo asma?
1: No.
0: Sei puffo fiato corto?
1: No, sono puffo golosone. Sì, sì.
0: Sei?
1: Puffo golosone, sì.
0: Perché sei puffo?
1: Vuoi un pasticcino? Me l'ho mangiato io.
0: Perché sei entrato a casa mia? Cosa? Non vedi che mi stavo facendo una cosa intima?
1: Cosa stai facendo? Grande puffo.
0: Prova a indovinare. Siamo solo uomini.
1: Un babà.
0: Cosa?
1: Un babà.
0: Che babà?
1: Un cannolo.
0: Sono nudo. Poi faccio nudo, faccio il babà, il cannolo.
1: Una cassata.
0: Cosa?
1: Una cassata.
0: Più o meno, siamo in quel pianeta lì. Cassata, cassola, una roba. Cosa vuoi?
1: Ho fatto una torta, volevo fartela assaggiare.
0: Tu vieni a casa mia, fammi assaggiare le torte.
1: Sì, tu sei grande puffo.
0: Cioè, tu entri in casa, hai visto la bandiera che c'era fuori, no?
1: Che bandiera c'era?
0: C'è la bandiera bella grande.
1: Ah, pensavo avessi...
0: Ho scritto, mi sto facendo una sega.
1: Io non so leggere, sono golosone.
0: Come non sai leggere?
1: No, solo tu sai leggere.
0: Cioè, sai fare le torte, ricette, robe, non sai leggere?
1: No.
0: In questo villaggio c'è qualcuno che sa leggere?
1: Sì, solo tu e Puffo a quattro occhi, che adesso è diventato Puffo a sei occhi.
0: E allora cosa l'ho fatta fare la bandiera così? Mi sto facendo una sega.
1: Infatti. Vuoi assaggiare la mia torta?
0: Dai, vai fuori, dai! Dai, non la voglio la tua merdosissima torta! Perché sei l'unico Puffo che mangia le torte? Perché tutti mangiamo le puffacche e tutti nutri di... Solo di dolci! Ma non crepi di diabete! Come fai ad alimentarti solo di cazzo di torte?
1: Perché sono puffo golosone.
0: Ma perché non sei grasso? Perché sei golosone e mangi solo torte e sei magro?
1: Tutti i puffi sono magri, non ci sono puffi grassi.
0: Per quale motivo sono tutti in straforma in sto villaggio di merda? Tu dovresti pesare 400 kg!
1: Però no.
0: Cosa?
1: No, tutti i puffi sono magri. Vuoi assaggiare la mia
0: non
1: torta?
0: Non la voglio la tua torta.
1: È una torta
0: fuori.
1: Di puffbacche.
0: Non me ne frega un cazzo, fai perché tu mangi la torta e noi mangiamo delle bacche di merda.
1: Non sono di merda, sono puffbacche. Sanno di merda, però non lo sono.
0: Che alimentazione è?
1: Puffbacche.
0: Non la voglio la tua torta è di buona. Merda. Te le tue puffbacche merdose, che schifo.
1: Un pasticcino alle puffbacche?
0: Ancora, sa di puffbacche.
1: Sì.
0: Se fai una torta alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Sì.
0: Il pasticcino alle puffbacche, sa di puffbacche.
1: Ho fatto la marmellata di puffbacche.
0: Che sa di puffbacche?
1: Sì.
0: Se sei un cuoco, golosone, dovresti produrre delle qualità che abbiano altri sapori.
1: Ho fatto i cannoli.
0: Se no la tua cannoli buono di cosa?
1: Di puffbacche.
0: E sanno di puffbacche.
1: Sì.
0: Quindi tu dovresti produrre tutto, ok? E poi perché abitiamo dei funghi? Perché la gente non lo sa. Noi costruiamo le case a forma di fungo.
1: Sì.
0: Ma che? Ma cosa? Ma chi le ha inventate?
1: Tu, grande puffo.
0: Ma cosa?
1: Sì, tu, è un'idea tua, sì.
0: Come un'idea mia?
1: Sì, noi volevamo dei condo con dei loft. Però tu hai pensato di fare i funghi, sì. Perché così la gente non ci riconosce e non riconosce il puff villa.
0: Ma se sono dei funghi grossi così!
1: Sì.
0: Sono grossi come autocarri! Ma chi potrebbe mai cascarci? Se siamo in proporzione alti 2 metri e poco più, è un puffo in una casa, deve avere uno spazio vitale, sì. La casa sarà grossa quanto...
1: 70 centimetri.
0: Quanto?
1: 70.
0: Ma chi può credere che esistano dei funghi di 70 centimetri con le porte e le finestre?
1: Infatti.
0: Ma come fa a non trovarci Gargamella?
1: È vero.
0: Perché non siamo già tutti morti?
1: Perché tu hai fatto una magia grazie alla quale lui non ci vede. Sì. C'è un lenzuolo steso in mezzo al bosco e noi siamo dietro il lenzuolo e Gargamella non ci può vedere, sì.
0: E non ci passa attraverso?
1: No, è un lenzuolo.
0: E cioè lui si ferma al lenzuolo?
1: Sì, perché sul lenzuolo tu hai fatto un trampolin, sì. E che dietro si vede un villaggio dei puffi dipinto, sì.
0: E che senso ha? C'è un villaggio dei puffi dipinto sopra un lenzuolo?
1: Sì, così sembra che il villaggio dei puffi sia lì, invece non è lì.
0: E lui non ci casca?
1: No, perché dice, si vede benissimo che è dipinto, il villaggio non sarà mai lì dietro.
0: E noi siamo dietro?
1: Sì.
0: Il giorno che minimo gli viene, cioè, sposto il lenzuolo e mi faccio una pisciata.
1: Sì, perché devi pisciare dietro i lenzuoli? Tu pisci dietro i tuoi lenzuoli?
0: No, io non piscio dietro i lenzuoli. Ma perché mi fai il quarto grado? Vai a mangiare i tuoi dolci di merda!
1: Vuoi un cannolo?
0: Di cosa sa?
1: Di puffbacche.
0: Ma vaffanculo!

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
2: Ti ucciderò.
1: Uccidi, uccidi, uccidi.
2: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
2: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
2: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
2: Stanotte ti massacro di messa.
0: Leone Veritas.
1: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
2: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
1: Una vacca di tua madre. Una vacca.
2: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
1: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
2: Ti ucciderò.
1: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
2: Morirai nella tua merda di invidia.
1: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
2: Addio.
1: Colpa mia.
2: Ma vai a cagare.
1: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione, non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
3: Ma va a cagare, va.
1: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
0: Leone Veritas.
4: Cuccioli stava rischiando di morire.
2: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
5: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
2: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
5: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
2: Hai paura?
5: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
0: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
5: Se senti Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
6: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
5: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o di tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
5: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
5: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
5: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
0: Leone Veritas.
7: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò!
7: Pasqua, ancora il sai?
3: La radio, alla p***ana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di p***ana?
7: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
7: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Specialmente
2: ma fate
7: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
7: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
7: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
7: Tu sei il manico del mio c***o. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
7: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
7: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
9: Oggi Massimino e Giovannino si vogliono scannare due moto d'acqua.
10: Motonautica.
11: Ah, ho capito, patenti nautiche e moto d'acqua?
10: Sì, anche, perché cosa le occorreva?
11: Devo praticamente, cioè, la moto d'acqua, voglio la moto d'acqua.
10: Guardi, deve farmi sapere che tipo di modello, non so, a cosa è interessato.
11: Allora, è un po' come i vestiti, capito? Io praticamente ti faccio un preambolo del personaggio che sono, che giustamente avrai già sentito che sono un po' particolare, no? Praticamente io sono appena uscito, ho fatto 20 anni di carcere, sono un pregiudicato. E io, a me piacciono i mezzi un po' atletici, un po' ignoranti, capito? La moto più ignorante che avete, che
10: proprio... Guardi, purtroppo di moto d'acqua in pronta consegna non c'è nulla.
11: Usata?
10: Nemmeno.
11: A rapina?
10: Nemmeno.
11: Neanche da fare al portastrangolo? Un cliente mi dice chi è, me lo indichi col dito lui, io vado per trezz.
10: Nulla, nulla.
11: Neanche proprio a minacce, non si nulla. Trova un cazzo. Ma tu ce l'hai?
10: No.
11: Ah, non puoi venire.
10: Arrivederci, grazie.
11: In che senso?
10: Buona giornata.
6: Tamarri.
12: Pronto?
11: Pronto? Ciao, sono Giovannino, ce l'hai le moto d'acqua?
12: Che moto d'acqua vuoi, Giovannino?
11: Allora, mi serve una bella potente, ma forte, che deve andare forte. Perché c'è mio cugino, lui se l'è comprata una potente. Qual è che hai comprato tu, là?
12: La...
11: E io ne volevo una simile alla sua. Non c'è problema di soldi, che proprio... Yeah.
12: No, non ce l'ho.
11: Usato?
12: Niente.
11: E allora che cazzo mi fai stare al telefono mezz'ora a parlare, che poi dopo non sai le cose, non c'hai le moto, non rispondi.
13: Dici che vuoi la sua adesso.
11: Voglio la tua moto. Che cazzo di moto ad acqua c'hai tu?
12: Io non ce l'ho le moto d'acqua.
11: Coglione! Che cazzo fai, scema? Minchia, proprio dalla gola. Non so più cosa dire.
12: Non lo so.
11: Ci andiamo a mangiare una pizza?
12: No. Sono sposato io.
11: Ma che cazzo, mica ti devo scopare? La pizza, ecco. Mangiamo, chiacchieriamo, do due schiaffi forti, appena prendi il pezzo di margherita in faccia proprio ti spacco proprio.
12: Vabbè, dai.
11: Ti lascio il tatuaggio in faccia della mano. Vabbè, dai.
12: Ciao.
11: Ciao, limitrofe.
12: Grazie.
11: Ciao, ciao, ciao, ciao. Chiudi! Ciao. Chiudi sto cazzo di telefono.
6: Tamarri.
14: Pronto? Buonasera.
11: Madonna mia, buonasera, sono le mezzogiorno, tutto a posto.
14: Fatta notte.
11: Hai fatto serata ieri sera, sei scasciata la nasca, anche seratissima. Senti, mi piace il tuo modo.
14: Dai, ci manca un'ora al buonasera, mi sono anticipata.
11: Mamma mia, proprio precisissima. Senti, splendore dei miei occhi. Allora, siccome sento già la brillantezza della tua voce meravigliosa, praticamente io e mio cugino, che siamo due tamari di merda di periferia, ci siamo ingrippati per le moto d'acqua, no?
14: Sì.
11: Allora ci siamo fatti un paio di domande. La prima, quanto costa? La seconda, ce l'hai? La terza, ci vuole la patente?
14: Allora partiamo dalla seconda, non ce l'ho. Quest'anno purtroppo non c'è più niente di usato, perché non consegnano il nuovo.
11: Senti, personaggio, quanto costa la moto d'acqua?
14: La moto d'acqua parte dai 9.950 euro, che è la Spectrum, che è un prodotto
11: Sì, quel cesso piccolo. Ho
14: sì,
11: capito,
14: e arriva a 26.000 euro con la maglia.
11: Minchia!
14: Che invece è quella grossa.
11: Che cazzo è? Minchia, 26.000 euro? Cioè, cosa c'ha anche il
14: frigorifero?
11: C'ha il frigorifero, la camera da letto. Però, 26.000 euro.
14: C'ha tutto, c'ha anche la piscina.
11: Quanto fa la moto?
14: Quanto fa come velocità?
11: Sì, come si scanna proprio sull'acqua.
14: Intorno ai 110 km orari.
11: La voglio da 160, non c'è l'elaborazione.
14: No, oramai diciamo modificare le moto non lo fa quasi più nessuno.
11: Ah, ho capito.
14: Perché poi si può fare, però vabbè, poi alla fine si crea un po'.
11: Vabbè, adesso basta che mi stai proprio spassiando, proprio rompendo i cazzi. Va bene, simpaticissima, ti abbraccio
14: anche
11: forte,
14: voi, ragazzi,
11: proprio dal collo, da dietro, ti abbraccio forte da dietro così col collo. Fantastica. Ciao, sono pazzo!
6: Tamarri.
15: Sì, pronto?
11: Pronto? Ciao.
15: Sì, buongiorno.
11: Ciao. Senti, tu hai le moto ad acqua?
15: Chi parla?
11: Sono Giovannino.
15: Ciao Giovannino, dimmi.
11: Senti, certo. Moto d'acqua ce l'hai tu?
15: Ma da noleggiare o da vendere, intendi?
11: No, da comprare, ovviamente, che ci voglio fare la stagione.
15: Guarda, abbiamo...
11: Sto parlando. Non ho finito di parlare, ti stavo dicendo una cosa, non mi hai sentito. Dicevo, moto d'acqua da comprare.
15: Ho capito, La vuoi nuova o la vuoi usata?
11: Ma che cazzo è di 3BO questo? Pronto? Sì, nuova!
15: No, non ce n'è moto nuova.
13: Usata allora, perché mi serve.
15: Usata, sì, vieni così, la vedi, vedi se ti piace.
13: Che marca c'hai? Cos'hai di...
15: C'ho Casa Vacche Sidu.
13: Allora, mi serve, ti spiego, mi serve la più potente che hai.
15: Sì, Casa Vacche 310.
13: Cavalli?
15: 310.
13: Velocità?
15: Ce l'hai la patente nautica?
13: Ma che cazzo mi fai le domande?
15: Ascolta, mi hai rotto il cazzo.
13: Ma che cazzo vuoi, coglione? Ma che cazzo fai? Ma chi cazzo ti credi di essere? Acquaman di sto cazzo. Ma succhiami il cazzo, coglione. Ma pensate, sto cafone.
11: Ma che gente è cafona,
13: ma che cazzo, ti sto comprando la... Vieni qua.
11: Che cazzo fai le domande?
13: Io ho comprato le...

0: Lo Zoo di 105.
1: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa.

0: Eccoci! Siamo dentro il futuro! Quello è Hobbyville, il paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non sì. È perché lei ha detto eccoci, ma sì. Io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, uno alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità...
1: Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo, siamo dentro il futuro e quello è Hobbyville, il paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede pelose.
4: Nanette ci sarete!
0: No, essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanetti.
4: Vabbè.
0: Che so quello coi piedi palosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
1: Avete visto come fa i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
1: Sì!
0: Quello non so piedi palosi.
1: Sono pelosi!
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli!
1: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli!
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai Stevie Hobbit.
4: Uè, uè, sono hobbit. Ehi, yam, ya.
1: Mi fai una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani. Ah. L'hobbit parla diverso. È nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina. Figa!
1: Mi fai una risotto con l'assobuco?
0: Ma non fa... Non è l'ufatto di dialetto!
1: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufatto di dialetto. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
1: Non ho fatto niente!
0: Questa è pregiudicata, non è innocente.
1: Pensavo.
0: L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
1: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
1: Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Tornate! Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua. Allora, silenzio, piedina palosa, tante sorrisi e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere uno scoiattolo.
1: Però si vede che a un certo punto con un piede in culo...
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
1: Allora, uno ci ha provato, è andato via scappato subito, l'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
1: Lo vede proprio aggrappatissimo.
0: Sapete che ci piace.
1: Sì, che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte, double penetration.
1: Sei perversa, Adar.
0: Sono Adar.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci schiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, vieni, vieni. Ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
1: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star tre a casa. No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamolo in mezzo a un incrocio. Che culo! Che fortuna! Che colpo di buona sorte! Vedete, vedete, sta una festa! Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua! Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo!
1: L'ho trovato! È un po' duro, ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
1: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
1: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ci va la fantasia!
1: Senti, senti, ci provo io, adesso vado dall'hobby! Uso!
6: Ehi?
1: Che si fa? Frodo tu?
6: Sì, si vede tanto.
1: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
6: Vuoi fare roba?
1: Yeah.
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata...
4: Sì! Non di là, torna qui, dove vai?
1: Vieni, accendi!
3: No, ti sei acceso il pollice!
1: Bello sto calamur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!
7: Radio 105

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega. Sentiamo la reazione della gente.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: No.
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
3: No, guarda che ho sbagliato numero, eh.
2: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
3: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Ho sbagliato numero, mi scusi.
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua.
4: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
4: Dime.
2: Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei? Venga su, professore. Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei. Sia gentile. Lei è una persona intelligente. Pronto?
4: Ho capito.
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua.
4: Dimmi.
2: E che te sei cambiato pure nome, farso?
4: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
2: Via qua, cornuto.
4: Alza
2: da cornuto, alza, te l'ho detto.
4: Allora ti dia male, vai, dove sei tu?
2: E no, ma dai, io sono Greghi.
5: Cappella. Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Chi sono i professori?
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano. Sei?
5: Non ho capito chi sei tu.
2: Sono il signor Brega.
5: Pronto?
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Oh!
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Mi dovresti fare la corte. Via qua, cornuto!
5: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: E che vuoi?
2: Bravo. Senti, mi dovresti fare la cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, mi può venire su lei?
5: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
2: Venga su, professore. Eppure un vestaglio, non fa niente. Soprate perde colpi, professore, mi deve venire su lei. Sia gentile. E lei è una persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: Chi sei?
2: Sono il signor Brega.
5: Senti, fatti capire bene, se no...
2: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
5: Sì.
2: Mi fio, sì. Se c'è sta qui il mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
5: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
2: Ambeci, la fregna, Sciaro, via qua. La fregna, Sciaro, via qua.
5: Ma che cazzo sei?
2: Quello dell'ottavo piano.
1: Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
6: Oh, non voglio paura.
1: Non fare lo stronzo e premi quel codice.

0: Codice esatto, procediamo.
1: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: No.
2: Senti, mi dovresti fare la cortesia.
3: Dimmi.
2: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
3: Come?
2: Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
3: Io venire su, professore. Cosa ne ha fatto?
2: Eppure a me stai, non fa niente. Suo prete perde colpi, professore, ma deve venire su lei, sia gentile.
4: A Sergio. E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sai?
3: Non so greche.
4: Dai, sono greche. Se non so troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi, dammi via.
3: Con il culo!
4: Via qua, cornuto!
3: Ma vaffanculo, coglione! Vaffanculo, coglione di...
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son Papone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105.
2: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
3: Furto d'identità. Oggi

0: abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
1: Pronto?
2: Ciao Favola, come stai?
1: Bene.
2: Senti tesoro, ho letto il tuo annuncio e sono arrappato.
1: Ma chi sei?
2: Sono arrappato come un felino, va.
1: Ma va a fanculo, va.
2: Pronto?
3: Ah, sta bene, dai.
4: L'incubo italiano.
2: Ma è inutile che ti incazzi con me. Metti gli annunci e poi ti incazzi, scusa.
1: Ma guarda che io non metto nessun annuncio, stronzo.
2: Merda. Hai messo...
5: merda.
4: L'incubo italiano.
6: Pronto.
2: Ciao Santina, come stai?
6: Chi è?
2: Sono Franco, ho letto il tuo annuncio.
6: Che annuncio?
2: Sei su un po' di siti belli pesantini, sporcaccione che non sei altro. Ho letto il tuo annuncio e sono qua che sono ingriffato come una tigre proprio.
6: Ma c'è un annuncio, è impossibile.
2: Sei su trapanimilano.it. Su fori per...
6: No, faccio l'annuncio.
2: Ah, sei su bocchinibirichini.com.
6: Come?
2: Ti chiami Santina, no?
6: Mi chiamo Santina, sì.
2: Santina, favolosa, 34enne, formosa, focosa.
6: No, ma io non c'è Santa, non sono io.
2: Ci sono anche le foto, sei tutta nuda con...
6: Non sono io 34 anni, non sei Santina.
2: Santina, io sono qua che sono ingriffato come una bestia. C'ho proprio il serpente in mano che ha voglia di sputare. Quanto vuoi?
6: Sì, voglia. Ciao.
2: C'è un problema di deambulazione?
3: Madonna, un dente solo ce l'ha questa qua. Così era una apriscatole.
4: L'incubo italiano.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ucci, ucci, sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frociasmagorici poteri.
2: L'ho vista, sta al tavolo là! Addosso, Ork!
1: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda, capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
2: Orchi! Anze! Orchi!
3: A bestemmiare!
2: È un nome battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini. Per prendere una netta che i piedi paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia. Cattureremo Gandalf. Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa Is, lo catturiamo e vinciamo tutto.
3: Cosa la domanda? Cazzo è Gandalf?
2: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a lungo appiello a punta.
3: Oh, dobbiamo picchiare il barbone!
4: È Mago Merlino.
5: È Mago Merlino.
2: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro in tu?
3: No.
2: Dove siamo noi? Dove siamo?
5: Era degli anelli.
2: Che dentro gli anelli del potere. E che è il Gandalf?
6: Ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa.
2: Cazzo fai i cilum? Zitto. Sento puzzo di erba pipa. Vuol dire che stai arrivando a Gandalf. Nascondito.
5: Ma ce l'è Magamago!
2: Ma che cazzo da Luke che si sente?
5: Ah, scusa.
2: Nascondetevi dentro i cespugli. Là, dentro quei cespugli di spine.
7: Ai, magia, illusione. Fuochi d'artificio. Apparizioni, sparizioni. Re di cittadinanza. Sì, no.
2: È lui! Orchi addosso!
7: Agguato, tradimento, assalizione, burdello.
2: Arrenditi, vecchierello, che cappella appunto! Sei circondato! E ora ti prendiamo prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una net frodo con piede veloce!
6: Addosso!
2: Ma addosso che ce l'abbiamo preso? Che lo invierisci, scusa?
6: Allora, è carino.
3: È ritardato proprio.
2: Sì, parecchio.
7: Pazzo folle, sfidate, s'asciuto pazzo tutto buono. Io sono un grande Gandalf, ma illusionista, prestidigitatore. Guardi il portafoglio, non ce l'hai più. Già ricettato. Nessuno mi vuole sconfiggere, poi lo sconfiggio. Per suo fuori, dai, che aggiurit. Non hai capito, parola magica, adesso ti cadranno tutti i capelli. Hai visto? Adesso ti ricrescono, hai visto?
8: No.
7: Controlla.
8: No.
7: È un incantesimo a lunga durata. Ehi, proprio, ci volete a Frodo, volete a Frodo. E qua, trova Frodo, qua sono due donne Frodo. Trova Frodo, dove sta Frodo? Passa i bastoni, che peccato, hai perso 500.000 lire. E va buia, ti accontento lo stesso anche se hai perso la cara. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni!
5: Ma scusa, mi strano forte questo!
7: Adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodi!
9: Mamma, come mi sento diverso! Mi sento proprio diverso!
10: Però,
9: che bello cazzo che sei!
10: Che bello che sei!
11: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai che non mi sento.
9: Dio, che bella pelle che ha!
10: Ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore.
9: Come mi sento Frodo!
5: Scusate, dov'è finita la puzza?
1: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
5: La puzza è quella di orco maschio, orco...
11: Lei non si è trasformata in frodo.
5: Marco Dix ha detto.
9: Hai bestemmino.
5: Ecco, è lo zio di Joel Dix.
2: Ma non si bestemmina. È diventato vocale proprio. Si è proprio diventato vocale.
5: Ma tu che sei, mo? Sei un mix di Gandalf e l'altro.
2: Io sono Adarricchione. Adarricchione. Adaghiava tutta nottata con gli orchi.
5: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare.
2: Beh, che ci pensi?
9: Che
2: schifo. che scomodità!
9: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
4: Non so perché mai mi fai schifo lo stesso.
2: È che l'hanno fatto personale, è proprio un carattere che darà fastidio.
5: Ma scusate, ci sono rimasta male, una chiavatina, una toccatina.
1: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
2: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
1: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere. Porco cazzo, scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei?
0: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ragazzi, sono troppo contento! Perché mi sono trasformato questa volta in Actarus! Goldrake, dammi un pugno forte in faccia!
2: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
1: Lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus! Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, troppo lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
2: Non preoccuparti.
3: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
4: Oh no!
5: Pronto?
2: Maria.
5: Come?
2: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno. Maria.
5: Sono una troia, una grande troia.
2: Maria, come lo hai saputo?
5: Amore.
2: Maria.
5: Sono una grande troia, voglio rischiare sempre.
4: Oh no!
5: Se qualcuno mi sbatte su che non lo è famoso, io me lo voglio fare.
2: Lamelo, Dante! Lamelo, Dante!
4: Oh no!
2: Goldrake! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Lamero denti!
0: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
3: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: Leonardo!
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Leonardo!
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Leonardo!
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
0: Leonardo!
3: Calamero Dante!
0: Quella, quella morta che viene qua, per favore, la passate giù, non fate niente, se ne scappò. Per quella donna, perché mi state rovinando? La terra vostra mi sta assassinando, con sta favore della barbarezza che vuole qua la vedi.
1: Noi...
0: Non siete morsato, lo cadete già da tuo figlio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Che volete? Tutti cattivi, siete delle bestie, che bestie, non te lo vogliono, bestie.
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
3: Goldei!
4: Cane!
3: Goldei! Avanti!
5: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
6: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Merda!
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.
0: Però.
7: Però.

0: no.
1: Che non superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the Zoo.

0: delinquenti! Mi chiamo Paolo e vorrei fare uno scherzo a mia moglie Paola, che è una che si incazza facile. Qualche mese fa abbiamo comprato delle griglie di una marca piuttosto costosa. Dopo qualche mese si sono arrugginite, forse perché mia moglie, anche se c'era scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora...
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che diciamo il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia.
1: Mm-hmm.
2: Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Ho mandato le foto, il codice e quant'altro e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere. Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri, prenotando il prodotto, e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuta andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari queste griglie vengono messe in lavastoviglie e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che facciamo?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. Cioè è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie ma anche i coperchi, come diciamo, sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi se la interrompo, però questo no, non è la ghisa che c'è dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti tratati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora, noi...
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco,
1: però
2: ho capito, però signora, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signora. E poi viene la garanzia e l'azienda continua a pagare. Sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei prende, si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice scusi, l'orologio non funziona.
1: La chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, della ghisa, la ruggine, cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo passa, attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi danno tanti dei riferimenti, prima cosa.
3: Round 2. Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
4: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
4: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
4: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale,
4: certo,
1: ok? Con
4: certo.
1: Delle persone.
4: Questo
1: che
4: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: Ufficio
4: sì.
1: Clienti con determinate sì. Modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
4: La pregherei di usare dei termini.
1: No, è lo stesso termine
4: per
1: che
4: favore,
1: ho utilizzato.
4: Per favore, mi parte la brocca.
1: Quindi ecco. Mi scusi. e intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
4: Allora,
1: poi,
4: senta,
1: questa
4: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
4: Signora, mi fa parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ma chi ha detto
4: questo...
1: che io ho infilato le griglie? Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?
4: Mi scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
4: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti? Trogloditi che non leggono. Trogloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permetti.
4: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono avvocato.
1: Quindi, è avvocato, io sono dottoressa.
4: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
4: guardi,
1: figo,
4: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, perché non è che solamente lei è avvocato.
4: Poi guardi, io ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa. La classica truffa da terone. Sì, dai, su, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
4: Signorina,
1: sono stata contattata da dai vari
4: questi sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei non è che ora lei è il detentore.
4: Lei sono proprietario di tutto il mondo.
1: Servizio di sostituzione delle griglie. Tanto di foto inviate con seriale e quant'altro e numero di fattura.
4: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ok, anche per lei manderemo qualche
4: e 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Ti odio tutti, adoro tutto di sto cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
4: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono una bestia.
4: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
4: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vado a sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
4: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
4: Un abbraccio.
1: Grazie, ragazzi, buon lavoro.
2: Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Ragazzi, dovete fare uno scherzo al mio collega Calogero. Lavoriamo in Germania, ma siamo tutti e due siciliani. E lui ha una casa di 3 piani a Bagheria dove abita solo la madre. Il resto è vuoto. Siccome lui è razzista assai, gli potreste dire che 2 piani di quella casa sono stati assegnati a qualche famiglia di immigrati. Non so, vedete voi. Siete grandi. Round 1.
1: Allo?
2: Sì, è pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Sì, chi è?
2: Sono il vice segretario Musumeci, la chiamo dall'assessorato alle politiche urbanistiche della regione Sicilia.
1: Ah.
2: Io l'ho chiamata per informarla che la procedura di collocazione del suo stabile inviato una 156 a Bagheria è quasi terminata. E quindi, okay. noi la aspettiamo per, diciamo, la firma e per il passaggio delle chiavi.
1: Il passaggio delle chiavi?
2: Sì, per il passaggio delle chiavi, in pratica è come da richiesta effettuata, diciamo, lo stabile verrà riassegnato a delle famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta di un alloggio temporaneo e la procedura è arrivata a termine, però giustamente noi non è...
1: Scusi, ma noi non avevamo nessuna procedura in corso.
2: In che senso? Scusi, non ho capito.
1: Si sta sbagliando, non c'è nessuna procedura in corsa.
2: Lei possiede uno stabile di 3 piani?
1: No, io non possiedo niente.
2: Sì?
1: Ci vive mia mamma.
2: E questo è il numero che ci è stato dato, scusi. Come referente per la consegna delle chiavi, questo è il numero che ci è stato dato.
1: Sì, ma che chiavi ci sono di consegnare? Non la sto capendo.
2: Le chiavi di casa, forse non ha capito. Allora, c'è questo stabile, giusto? Dove sta sua madre?
1: Giusto.
2: Questo stabile è di 3 piani?
1: Sì, giusto.
2: A quanto risulta noi, la signora, sua madre,
1: sì,
2: risiede al piano terra.
1: Giusto.
2: Ancora 2 piani avanzano, no? E quei 2 piani verranno ricollocati, cioè ci vanno ad abitare delle persone bisognose.
1: No, non se ne parla proprio.
2: Ma questo non è lei che lo decide, scusi, questo l'ha deciso la Regione Sicilia, io la chiamo semplicemente per informarla, diciamo.
1: No, lei deve chiamare, parli con mia mamma.
2: Ah, va bene, d'accordo, perché io sono qua con l'affittuario, il signor Yusuf, che pensavamo di poterci incontrare per la consegna delle chiavi.
3: Ringrazio tanto, signore.
2: Il signor Yusuf, contestualmente, la ringrazio anche per la generosità.
1: No, non se ne parla proprio, non c'è nessuna generosità e non c'è stato nessun accordo fatto, niente.
3: Io chiamerò mio figlio con nome di signore.
2: Il signore si chiama Calogero.
1: No, se ne parla proprio.
3: Mio figlio ha dato nome a Calogero. Round 2.
1: Pronto?
2: Signor c***o, non mi può buttare giù sempre il telefono, sennò non veniamo più questa telefonata.
1: Ascolti, ora ho parlato con mia mamma, non esiste niente, non c'è nessuna consegna di chiama, non esiste niente, si sta sbagliando.
2: Io qua ho un documento che attesta una visura del tribunale, del TAR, che dice che gli appartamenti, in quanto sfitti, sono stati collocati a delle famiglie bisognose che avevano fatto
1: ricerca. Non abbiamo fatto nessun collocamento, niente.
2: Ma non è lei che colloca, è la regione.
1: E la regione come può collocare sulla proprietà mia?
2: Perché la proprietà rimane inutilizzata, in questo momento è sfitta.
1: È utilizzata, non esiste niente.
2: No, non è utilizzata, i piani qua risultano vuoti, ci abita qualcuno?
1: Sì, mia mamma.
2: No, sua madre abita al piano terra, abita sua madre.
1: No, ma non c'entra niente, ma che stai dicendo?
2: E allora, in questo momento c'è la necessità di collocare delle spazi per delle famiglie che in questo momento sono bisognose, c'è stato un po'.
1: Non esiste proprio.
2: Però qua il signore Yusuf oggi deve entrare in casa e qua con tutti.
1: A me non mi interessa, qui in casa non entra nessuno.
2: Ma questo già è fuori con cinque bambini qua. E che facciamo?
1: No, non
2: lasciamo
1: pissare. Non interessa niente, non entra nessuno.
2: Ma lei lascia il signore Yusuf in strada
3: con i cinque. Non mi dà più la casa.
2: Sì. No, gliela dà la casa, non si preoccupa, adesso risolviamo con la madre che magari ha ragione.
1: Non se ne parla proprio.
2: Il signore è razzista, abbiamo
1: non
2: capito.
1: Se ne parla, anzi se mi chiama di nuovo la denuncia.
2: Adesso mi lascia il numero di sua madre che magari è una persona ragionevole.
1: No, non ci lascio il numero di nessuno, lei
2: non
1: chiama nessuno.
2: E non chiamasse più. Allora io il sogno Yusuf glielo lascio lì davanti alla casa e sono tutte cazze sue, va bene?
1: Il mio può lasciare un nuovo.
2: E io glielo lascio fuori di casa, signor Yusuf, con i bambini e le valigie.
1: Tutto il mio,
2: e vanno a suonare a sua madre, vanno a suonare. E poi vediamo.
1: Posso suonare una volta davanti a voi, invece.
3: Posso parlare con persone?
2: Dica.
1: La casa è abitata, ci abita mia madre e basta.
3: Va bene, ma non puoi a un piccolo angolo per mia famiglia?
1: Non ce n'ho un piccolo angolo, mi dispiace, non ho disponibilità, la casa è abitata.
3: Ma io bambini in basta stanza sola, non ho problema.
1: E io neanche ci posso dire niente, neanche sono proprietario della casa. La proprietaria mia nonna è abitata di mia madre, la casa è abitata.
3: Allora se io rompo porta e metto dentro famiglia...
1: Lei può rompere quello che vuole, non c'è no posto per lei.
2: Ma senta, mi scusi, lei non è proprietario della casa, va bene?
1: No.
2: E questo lo diamo per assodato. Ma una radio lei ce l'ha? Ce l'ha una radio?
1: Ma io vivo in Germania, che devo fare con la radio?
2: Con la radio in Germania? Deve ascoltare Radio 105, perché questo lo Zodi 105 è uno scherzo del suo amico Vincenzo.
1: Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo?
2: Sei nello Zodi 105!
1: Ma che sta dicendo?
3: Allora tu non mi vuoi dare piccola stanza di tua casa, che cazzo?
1: Ti
2: ha fatto uno scherzo a Vincenzo, stai tranquillo, nessuno ti vuole entrare in casa. Sentilo come ride, è lì con te?
1: Ragazzi, siete dei grandi, ragazzi.
3: Adesso io
1: i numeri uno,
3: adesso
1: ragazzi,
3: io prendo
1: i numeri uno.
3: Prendo la casa e ci vado a bettare con anche elefanti.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
7: T'ha licenziato?
8: Ha
7: licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che? Come si chiama quello del programma?
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quello di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o c***o di tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
10: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: Ti fai preso per il culo.
10: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile che un direttore passa lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Almeno una volta all'anno lo Zoo di 105 riunisce tutta la famiglia e realizza uno scherzo a formazione Guida Guida. Mazzoli,
2: Paolo Noise,
3: Fabio Alisei
4: e Wender
1: si lanciano nella bastardata del giorno al signor Sergio da Napoli.
3: Non vi ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
5: I discacciaca, i taccino proprio, per tutto cazzo.
1: Allora ragazzi,
2: parte un po' alto secondo me.
1: Allora ragazzi, siete pronti?
6: Sì!
1: Ed ora tutti pronti per
6: la manovra culacchia.
3: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
7: Pronto?
1: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
7: Ma di che si tratta?
1: Allora, salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di, chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una ricerca, perché queste persone sono, delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
7: 4 giorni fa?
1: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè, cosa cercavano di venderle o...
7: No, venderle. Dicevano, ci abbiamo visto, abbiamo fatto... Cioè, mi deve...
1: Il militare.
7: Bravo.
1: sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
7: Vabbè, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
1: No, tenente glielo passo io adesso, il tenente invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione, così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
8: La stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
9: E da oggi i tuoi tanti per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
8: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
3: Pronto?
7: Pronto.
3: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
7: Sì, buongiorno.
3: Con chi parlo? Sì, scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, senta, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo,
7: sì.
3: Ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle.
7: Sì.
3: Ok?
7: Ok.
3: Allora, lei deve solo rispondere a una lista di semplici domande. Carabetto, benissimo. Allora, signor Sergio,
7: sì.
3: Può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Lando?
7: No, mercoledì no.
3: Era per...
7: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
3: O venerdì o giovedì, tipico.
7: Sì.
3: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
7: No, che dicevano lei mi concede, non concede. Io ho detto, ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato e te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
3: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Paceco?
10: Domanda da 100.000 euro.
7: No, è perché poi questo io me la vedo proprio insisteva, un accento strano.
3: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
7: No, minacciato no.
3: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
7: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più, perché io non sono la persona.
10: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
4: Ciao, sono Enzo.
5: Capitano, ma dici merda.
4: No, Renzo, Enzo.
5: Un telefono a giù, perché io ti ringrazio. Per tutto cazzo.
7: Okay. E basta, io alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
3: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
7: No.
10: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
4: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
7: Sì, Drago, sì.
3: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi. Scusi.
11: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
3: Sergio.
11: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
3: Nel culacchia.
11: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
3: sì,
11: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
3: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
11: Sì.
3: Benissimo. Allora, senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
7: Sì.
3: Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
0: Come andrà a finire la bastardata del giorno?

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia moglie, che si incazza di sicuro. Prima di tutto è polacca e quindi è già manesca di suo. Secondo, ha lavorato come operatrice sanitaria in una cooperativa e ha fatto casino coi contributi. Quindi ora, per regolarizzare la sua posizione, deve versare all'INPS 5.000 euro, ma non sa dove prenderli. È il momento di farla preoccupare sul serio. Un abbraccio! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mi chiamo Clemente.
1: Salve, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo in relazione al versamento di euro 5.000 che non è ancora pervenuto.
1: 5.000, di cosa?
2: Io qua ho a suo carico un versamento pendente all'INPS per l'attività svolta come operatore sociosanitario a San Donà di Piave.
1: Sì.
2: Esattamente, per regolarizzare la sua posizione mancano questi 5.000 euro di contributi senza sì. I quali non è possibile regolarizzare la sua posizione.
1: Io devo dire fingere verità, io non so dove prendere questi 5.000 euro.
2: Ma mi scusi signora, ma lei ha prestato servizio a San Donà di Piave, giusto?
1: Sì.
2: Quindi ha percepito un reddito?
1: Sì.
2: Esattamente, da quel reddito vanno scorporati i contributi previdenziali.
1: Solo che è praticamente come il nostro, diciamo, quel responsabile che noi eravamo sotto praticamente.
2: Sì.
1: Lui ci ha detto una cosa e dopo è stata fatta un'altra cosa.
2: Ah, allora è un grosso problema, le spiego perché.
1: Sono stata un po' ingenua, diciamo.
2: Un po'
1: sono
2: sì.
1: Stata un pochino anche di non mettermi da parte qualcosa.
2: Guardi, io mi occupo di contabilità e qua certo. C'è uno scoperto da saldare. E non so adesso che strumenti.
1: Allora, se ad esempio io adesso non riesco a pagare e non pago, a me cosa mi succede?
2: Allora, innanzitutto la sua posizione previdenziale viene congelata. Però capisce che quando si apre un'indagine le lungaggini burocratiche si protraggono veramente per tempi eterni. Sa come funziona in Italia, purtroppo è così. Quando si ha a che fare con la burocrazia forse non lo so. Allora, se la sua intenzione è quella di recuperare in fretta questo denaro, magari il nostro legale può darle qualche consiglio in più. Io le consiglio di parlare con lui, ecco.
1: Ok.
2: Va bene, allora se mi attende un secondo la metto in contatto con l'avvocato Pistacchio.
1: Grazie mille.
2: Grazie, arrivederci, buongiorno.
1: Grazie, arrivederci, buona giornata. Round 2.
3: INPS, istituto, nani, palesemente, strabici. Stai per essere presa a pesci in faccia da uno dei nostri dirigenti con la laurea comprata in Albania. Attendi.
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, sono l'avvocato Pistacchio, Antonio.
1: Salve.
2: Lei è la signora Chiapp, giusto?
1: Sì, allora.
2: Allora, sì, ho qua la sua pratica. Abbiamo discusso io e il collega poc'anzi della sua situazione. Io capisco che lei è in difficoltà economiche, ma sa, per essere così crudo, nudo e crudo, lo sa come agisce il governo italiano.
1: Certo.
2: Se ne frega, se ne fotte. Questi vogliono il grano, signora. Purtroppo qua bisogna trovare il modo. Lei non ha un amico, qualcuno che le può prestare del denaro?
1: Così al freddo no, cioè devo un po' vedere un pochino se qualcuno...
2: Un anello, non lo so, un paio di scarpe. Da quello che ho capito, insomma, mi spiegava il collega, lei è un po' una spendacciona, ecco. È una che spende e spande, pensava di avere del grano da parte e invece si trova in questa situazione.
1: Ma mi scusi un secondo.
2: Sì.
1: Se per lei spendere e spandere 1200, 1700 euro al mese, mantenendo una famiglia e un figlio affitto, non so se è questo spendere e spandere.
2: Signora,
1: paio di scarpe.
2: Non è colpa mia, signora. Cioè, io guadagno un pacco di soldi perché ho scelto di fare l'avvocato.
1: Ognuno. Allora non può dire a me che 5700.
2: Signora, ognuno. Ognuno si disegna. Non alzi la voce, signorina, che già mi sta partendo la brocca. Sa che io sono un avvocato.
1: No, anche a me mi sta partendo la brocca.
2: Io sono laureatissimo, però, signora. Cioè, non è colpa mia se io ho il Mercedes in garage.
1: Non è colpa, allora lei non può dire vicino a me che io spendeciona.
2: Lei è una spendacciona. Mi scusi.
1: Lei mi offende e poi non cerca di chi
2: Stiamo calmi.
1: A lei che sta calmo. Prima di prendere. C'è un avvocato. Dovrebbe sapere come si deve parlare con certe persone.
2: Ma scusi, ma se lei sa che, si, che lei guadagna 1500-1700 e deve pagare anche le tasse, se no sta nel suo paese, va a fare i lavori in nero e non paga le tasse.
1: Ma ha problemi miei?
2: Senta, ma tagliamo la testa. Tagliamo la testa al tono. Lei ha le tette grosse?
1: Ma va.
2: Pronto? Richiamala.
1: Round 3. Pronto?
2: Sì, e buongiorno, mi scusi, sto chiamando di nuovo dall'INPS, sono Clemente. Ho visto che la comunicazione con l'avvocato si è interrotta, volevo sapere che cosa avevate deciso allora.
1: Niente che un maleducato, un scostumato, e vedete voi come dovete fare.
2: Abbassiamo le parole.
1: Mandatemi l'avvocato, mandatemi quello che volete voi. Andiamo avanti.
2: Signorina, guardi che è tutto registrato, guardi che c'ho tutto registrato.
1: Infatti, ecco. Che tuo avvocato si permette di insultarmi e dire tette grosse, ti risparmia un po'.
2: Stavamo cercando.
1: Ma con chi avete da fare voi?
2: Stavamo cercando un'alternativa per aiutarla.
1: Con tette grosse?
2: Uno alla fine.
1: Uno è tutto registrato. No.
2: Senta, signorina. Aspetti, mi ascolti una roba sola.
4: Mi ascolti
2: un secondo, mi sente? Pronto?
1: Bonus round. Pronto? Mi dica.
2: Signora, no, nella nostra conversazione mancava una comunicazione importante, direi basilare.
1: Va bene, sì, mi dica tutto.
2: Allora, in pratica, lei in questo momento è nello zoo di 105, è uno scherzo! È uno scherzo di Giuseppe!
1: Che vada a fanculo, sta di merda!
2: Senta, sono l'avvocato Pistacchio, ma come ce l'ha le mammelle? Belle grosse?
1: Mi avete fatto pure piangere,
2: no? No!
4: No! Bernardetta! No! Ma ce l'hai le tette grosse?
2: Ma basta!
1: Certamente!
4: Era questo che ci interessava.
2: Allora, senta, se vuole, noi dell'INPS abbiamo anche una sezione dove se si fa smarmellare un attimo, noi.
4: Se va all'ufficio mammelle, vedrà che risolve.
1: Madonna, che coglione!
2: Cosa vuoi dire a Giuseppe? Dai, digli qualcosa, vai.
1: Sei un grandissimo coglione.
4: Bravissima!
1: Non pagherò niente.
2: Brava!
1: Infatti, le intenzioni erano queste. Io adesso volevo mandarvi vaffanculo.
4: Bravissima, un bacio.
2: Ciao.
1: Un bacione.
4: Ciao.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna, che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi è l'amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta. Assassinabili male. Ma che sciocca che sei. La lista di gente che ammazzerai.
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, ma...
1: Io, anche se pensi, sia un coglione.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio padre.

0: moralità.
1: Dai, dai, leggi, pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode.
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Eh beh, effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ah, ecco perché. Effettivamente. Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, a te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa. Fa vedere. Allora. Ma è una sanzione amministrativa. Ma cazzo. Oddio, svego.
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni.
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità. La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città.
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto. E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria, degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione, in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: l'epiglottide.
0: Fatelo bene.
2: Ok. Oh, epiglottide.
3: Metempico io adesso.
2: Sì, cose.
4: Saluto.
2: Saluto.

0: Na na na. Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Eccoci per un altro video sul mistero. Io e la mia assistente innamorata di me Priscilla e il mio cane mascotte Gaetano.
2: Senti, quella cosa puoi tagliarla?
1: Quale cosa? Quella del cane?
2: No, la cosa che dici che sono innamorata di te.
1: Beh, Priscilla, purtroppo il danno è stato fatto. Dopo la pubblicazione del video scorso, ormai tutti hanno capito che essendo un maschio alfa irresistibile, tu sei caduta nella trappola dell'ormone.
2: Ma veramente non è così?
1: Dai, non devi prenderti male, piccola.
2: Non chiamarmi piccola.
1: Va bene, cucciola.
2: Nemmeno cucciola.
1: Cicetta?
2: No, non devi chiamarmi con nessun nomignolo, idiota. Noi non stiamo insieme, io non ho nessun sentimento nei tuoi confronti. L'altra volta hai capito malissimo.
1: Dai, senti, diamoci un taglio. Dopo il video sugli avvistamenti di un alieno che scorreggia fluorescente nei boschi di Vermezzo, ci diamo giù di limoni e se sei brava ti aggiungo anche alle tacche del mio calendario delle ragazze che mi hanno salutato due volte nella stessa giornata e per giunta con il sorriso.
2: Senti, mi sa che non hai capito. A me fai cagare. L'altra volta mi sono fatta carina per Tognazzi Sergio, il ripetente del liceo ad Ognocchi.
1: Ma chi? Quello che ha fatto sei volte la terza media?
2: Sì.
1: Quello che ha appeso il bidello per i piedi per rifare una scena di Mission Impossible per TikTok? Ma sei stronza, ha la pancia e una inspiegabile prematura calvizie.
2: E beh, io lo trovo figo.
1: Ma tu sei completamente pazza.
2: Ah, io,
1: Beh, meglio. Tanto anche tu mi facevi cagare. Puzzi di scarico del T-Max e c'hai i denti gialli.
2: Ma stai piangendo?
1: No! Sono i sali minerali! Sto sudando!
2: Ci sei rimasto male?
1: Non dire cazzate!
2: Porca vacca, ci è rimasto male anche Gaetano, ti sta leccando.
1: No, sta solo cercando un punto tenero per staccarlo con un unico morso. Mi sono scordato di dargli la ciotola con i 12 tacchini.
2: No, è triste per te.
1: Fermo Gaetano! Aiuto Priscilla! È in crisi glicemica, basta Gaetano! Dai, che ci sono già rimasto male, dai!
2: Ah, allora lo ammetti. Allora vedi che ti piaccio?
1: No. Mi fai schifo! Era così per dire. Fermo, Gaetano!
2: Vabbè, allora direi di fermare il video e medicarti, poi lo rifacciamo,
1: Vabbè, dai, stoppa!
2: Hai sentito?
1: Sì, era una nitida e putrescente scoreggia aliena. Guarda, una luce nel bosco! Hai ripreso?
2: No, ho stoppato.
1: Ma no! Cazzo! Ecco, amici cose verissimers. Anche questo video è andato fragorosamente a puttane. Purtroppo la presenza dell'alieno che scorreggia luce è stata constatata solo dalla mia persona e dalla mia assistente, la quale ha purtroppo disilluso le mie aspettative sessuali. Ma non è un problema, il rifiuto fa parte della mia vita. Come l'esigenza di urinare, una cosa imprescindibile, sono troppo inarrivabile come uomo. Talmente tanto che le donne si spaventano e preferiscono dirottare verso uomini più facili, magari calvi a 23 anni e che non sanno scrivere correttamente il proprio nome. Amen, cazzo! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove romperò un comodino e una trave della cameretta nel tentativo di impiccarmi parzialmente per dimostrare l'incredibile piacere della masturbazione soffocato.
0: Le cose verissime. 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
5: Una vita dedicata allo studio, una carriera da giornalista stimata e rispettata, per poi finire a condurre un programma per cerebrolesi, ereditato da una che per coprire le rughe ha consumato più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete: perché l'hai accettato Mirta? Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo e poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno e me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter, protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
6: Heil Hitler a tutti.
5: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista, con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
6: Mirta, pubblico da casa è presente in studio, ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali, ho visto 1000 programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente e volevo dire una sola cosa.
5: Prego.
6: Porco, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo.
5: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro nostro Signore e se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
6: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche 2 Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
5: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
6: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
5: Si dice di colore.
6: Tu dici di colore perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono n***o, posso dire n***o. I rapper si danno sempre dei n***i perché sono n***i.
5: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
6: La direzione di cosa? Di sta televisione da 1000 lire? Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai e pure quella caccata della 7.
5: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
6: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei 4 peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
5: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
6: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
5: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
6: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
5: Ma come?
6: Te lo spiego subito. Io sono stato l'imprenditore più green di tutti. Le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
5: E lì sono iniziati i suoi problemi?
6: Problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.
5: E come intende farlo?
6: Con i miei nuovi robot. Adesso ne faccio entrare uno e le faccio una velocissima dimostrazione.
7: Generale Elon, ho individuato un comunista fra il pubblico.
6: Identificare l'obiettivo?
7: Si chiama Fabio Borghini, ma tutti lo chiamano Alisei. Ha 15 case in centro a Milano. Non ha mai fatto niente per l'ambiente. È pieno di soldi, ma professa il comunismo.
6: Distruggere obiettivo.

0: identificata altra sinistroide, si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno. Ci penserà l'alcol e la ribollita a farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, allo stecchio non mi mettiamo!
3: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
5: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
6: Assai!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Che zio fa? Tutto bene? Benvenuti a tutti nella mia classifica dance cavalcavia. Io sono Gabri, conosciuto da tutti come Gabri Pontifex, e oggi insieme al DJ Caputo vi faremo sentire le prime tre canzoni in classifica.
1: Sì, Gabri.
0: Quindi spalancate le cuffie dei vostri smartphone e ascoltate bene. Caputo, andiamo?
1: Sì, Gabri.
0: Benissimo. Alla posizione numero 3 di questa settimana entra la nuova versione 2018 dei Poveri Ricchi Remix di DJ Equitalia.

0: Ciao, mi sono gestato una bestia, ma è troppo ipnotica. Questa ascoltatela quando siete tutti ubriachi a cazzo duro sul divano, ragazzi. Ve la consiglio, veramente fatelo, perché sicuramente farete una bella figura anche davanti a mamma e papà. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabriele, sono la mamma. È arrivato un pacco da Amazon. Aspetta che guardo. C'è scritto fucking machine. Vabbè, dai, te la metto nella tua cameretta. Ah, un'altra cosa. Ho chiamato l'imbianchino, e ti faccio mettere Lilla in camera. Ciao amore della mamma, ciao ne.
0: Minchia mamma, ma quante volte ti ho detto di non mandarmi messaggi in diretta? Caputo? Ascolta i messaggi prima di metterli in onda, cretino! Devi ascoltarli, ne?
2: Sì, Gabri.
0: Ma andiamo avanti! Ed ecco che sale di una posizione anche questa settimana la numero 2, Cavallo DJ con Uniporco.
3: Porco!
0: Mamma mia, minchia, questa secondo me entrerà in classifica anche su Radio Faccia di Merda. Non la conoscete? Minchia, è la numero uno a Torino, in provincia. Proprio fanno anche le serate in discoteca. Vabbè.
3: Porco.
0: Ma adesso state attenzione, perché alla prima posizione, a forza di pugni in faccia nelle etichette discografiche, si è fatta spazio la hit dell'estate 2018. Lui è Anatra DJ con Paperella Gay.
4: Non esce il pene, ma beh,

0: ancora mi sto incistando a bestia, né? Questa è veramente, veramente potente, né? Questa è la top del top. Potete trovarla anche sul mio sito. Se fai 5 download, attenzione tu che ascolti, puoi vincere una cena in pizzeria con il mio sosia, incredibile. Ma siamo arrivati in chiusura, quindi sentiamo ancora un messaggio prima di chiudere.
1: Sì, Gabri!
2: Uè, Gabri! Sono Franco, il proprietario della discoteca Il Buco della Musica. Serata a spaccare sabato scorso, come al solito la gente ancora mi chiama. 70 persone il pieno abbiamo fatto. Senti, una cosa ti volevo dire. La ragazza, la tipica che si è portata in albergo, si è bombato, no? Quella era la figlia di Beppe. Non te ne sei accorto, quella dell'autofficina. Quella è rimasta incinta però, ma te lo dico. Si è divertito però. Quella va già girando col padre con la macchina. Cioè, con le pistole, sta sparando. Comunque, ti volevo dire, tutto a posto. Poi quando ritorni a fare la serata, magari facciamo il fidanzamento, il matrimonio alla discoteca. Cioè, qua è come se sei a casa tua. Non ti preoccupare, eh? Beh, mi raccomando, fatti sentire.
0: Allora, Caputo, senti bene, né? Tu chiudi il programma, di che non ci sono, sono andato via. Sono sparito, sono in Venezuela 3 settimane. Ciao, ciao. Sì, prendo la macchina. Ciao, Caputo. Vai, chiudi.
3: Che fosse meglio, né?

0: Lo Zodi 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Maria!
3: Sì.
2: Come stai, puttanona?
3: Ma chi sei tu?
2: Tony Cazzo DJ!
3: Ah, cazzo, che cazzo te conosci?
4: Ma senna, lei chi è?
2: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua madre.
4: Ma tu ora ti immagini, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tuoi.
2: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza.
3: Pronto?
2: Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma che maleducata la gente.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
2: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
5: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
2: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
5: Pronto?
2: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
5: Ma vai a farti una camminata.
2: Pronto? Cafona schifosa di merda.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Sì, chi è?
2: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
4: Non ho capito chi è.
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
4: Dimmi.
2: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca in missile...
4: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
2: Sì.
4: Che devo, perché ho una cosa su e mi va di traverso, un attimo,
2: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di jeans per tirare fuori la spada che si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans, non ho capito io.
4: Ecco fatto, dimmi.
2: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori, te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
4: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
2: Sì, sto chiamando.
4: Faccio molta fatica a capirti.
2: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
4: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o dal fisso?
2: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom. Ti ricordi? E da allora non senti più. Mi senti?
4: Pochissimo.
2: Come
4: se tu fossi...
2: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
4: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
2: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che sbaglia fortissimo?
4: Pronto?
2: Non capisco, non connetto, non conto, lo so, mi ricordo una volta.
4: Ascolta.
2: Sì, perché avevi picchiato la testa. Ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
4: Io dalla discoteca?
2: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri, poi dopo sei rimasto lì.
4: Sono andato in discoteca io.
2: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
4: Ma cosa mi racconti su?
2: Quello che facevi tu.
4: Non cacciar palle.
2: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che
4: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmi.
2: Ma non adesso, negli anni 90. Quello ti facevi anche, ti ricordi?
4: No, non ci siamo.
2: No, non ci sei.
4: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo.
2: So. Dopo
4: mi
2: che
4: dispiace.
2: Dopo che ti sei infilato la spada in gola e ti sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
4: No.
2: Oh. Sei mo o no?
3: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. È tutta roba che raccontando, ma io non ne capisco nulla.
2: Non ti ricordi, purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
3: Appunto, che a me.
2: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
3: Quasi quanto te.
2: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, Chiudo io o chiudi tu?
3: E chiudi.
2: Ma chiudi tu, non ho capito.
3: Ma chiudo io allora, ciao.
2: Ciao. Ma pensate, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Sale e sottosale, 2,50 euro al chilo. Tagliere per albini, 9,70 euro. Lavastoviglie confessionale con ben 5 diversi programmi di lavaggio dei peccati, 569 euro. Culi e culi per divani e divani, 850 euro. Obiettivo fitness, palle da Pilates più cazzo da yoga, 49 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Sacco di amici gay per conversazioni politicamente corrette, 99 euro. Tisana rilassante alla cocaina, 89 euro al grammo. Porco dito, guanto in lattice per ispezioni rettali molto lussuriose, 13 euro la confezione da 10. Coppe di calici in prezioso cristallo di Boemia più 10 metri di cavo d'oro bianco per telefono senza fili, davvero opulento, 5.900 euro. Gesugo, Gesugo, condimento in barattolo per ultima cena, 5,30 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Grattugia elettrica con sensore di parcheggio, 63 euro. Mattarello a batterie ricaricabili non alcaline, 39 euro. Vaghissimo, coso sposta cose, 239 euro. Bastone per selfie più... Bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 14 euro. Gioco in scatola ultra facilitato, Cluedo Perugia, il colpevole è sempre nero, col coltello in camera da letto, 24 euro.
1: Arredamento interni.
2: Idea regalo più idea a pagamento, 42 euro. Tenero copri piumone bambina. Tenero copri piumone. Tenero copripimone bambina, con fantasia composta da allegre foto di esecuzioni capitali, 98 euro. Masochist, giubbotto catarinfrangente nero, 38 euro. Tu canta, karaoke portatile versione maestro Yoda, con capolavori indimenticabili quali Chiara Alba, Sale di sapore e In culo vaffa di Masini, 119 euro. Enorme, cetriolo meccanico per rodeo vegano, 985 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.
3: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
4: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo. Sono un tipo vivace.
3: Minchia come ci piace!
4: La tua vita più colore.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Che sai, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace!
8: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: No!
8: Aiazzo! Aiazzo! Aiazzo!
6: Aiazzo!
8: Aiazzo! Aiazzo!
6: Aiazzo!
8: Aiazzo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
7: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, è giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
2: Sì!
13: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Gentilissimo e pregiato dottore del prestigioso sito medicone.it. Mi chiamo Sebastiana e avrei necessità di una consulenza.
3: Gentilissima signora Sebastiana, è nel posto giusto, virtualmente parlando ovviamente. Di cosa si tratta? Quali sono le sue necessità? Eruzioni cutanee? Problemi alla vescica? Mal di testa? Covid? Vuole che le prescriva qualcosa?
2: Gentilissimo, parlando con alcune persone che l'hanno segnalata, so che lei offre una consulenza online a pagamento, corretto? Risponda solo sì o no.
3: Accidenti, gentilissima, vedo che lei è una persona molto sbrigativa. Beh, l'H dove va? Forse prima. Beh, diciamo che essendo un'iniziativa no profit, accettiamo soltanto donazioni spontanee. 3. E è interessata ad un consulto video? Punto interrogativo, faccina molto divertita.
2: Sì, mi fornisca gentilmente le sue generalità per farle questa donazione.
3: Beh, signorina, le giro un link PayPal intestato alla nostra associazione Amiche di Cinzia e degli Animali Protetti e di tutti i canili del mondo. Sa come funziona? Puntino, puntino, puntino. Faccina furba.
2: No, non so come funziona. Mi spieghi meglio.
3: Questa qua è proprio pesante, personaggio. Beh, signorina, sa, i grigioni, virgolettato, sono sempre all'agguato. Ci si protegge.
2: I grigioni? Interessante. Mi giri pure il link, prego.
3: Cazzo, è un robot questa qua, figa. Più scrive... Cazzo, mi è capitato stamattina. Eccolo! Faccia lei per la somma, poi clicchi quest'altro link dove troverà la connessione per la visitina. Faccina sorridente.
2: Grazie, provvedo immediatamente.
4: Salve, dottor.
3: Oh, salve, signorina. Ma lei mi sembra informissima, anzi, bella ordinata. Che bel ufficio che ha. Ha forse un problema nelle zone nascoste? Non si faccia problemi, perché sono anche un ginecologo specializzato in chirurgia della vulvazione delle cose delle tube. Sai, specializzato.
4: Accidenti. Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questa specializzazione. Ma lei esattamente di nome come fa?
3: Mi chiami pure dottor Mario.
4: Mario?
3: Mario, Mario.
4: Mario, Mario, Mario come?
3: Mario, signora, dottor Mario, mi chiamo dottor Mario.
4: Sì, ho capito, ma avrà un cognome, no?
3: Dottore.
4: Cioè, lei si chiama dottore di cognome?
3: Sì, pazzesco, vero? Dottore, dottore, dottor Mario. Fortuna professionale, ho avuto un culo nella vita. Pensi se facevo l'imbianchino, sarebbe stato comico, vero?
4: Mi perdoni, ma non credo esista un cognome del genere. Lei, esattamente, dov'è che si è laureato?
3: Quante domande, signorina. Siete, cioè, voglio dire, il portale offre una certa credibilità. Vabbè, comunque, se le interessa, sono laureato, vede... Vede, questa è la laurea che ho staccato dal muro alla Stratford University di Boston, poi specializzato presso l'Università degli Studi di Medicina di Roma. Percorso complicato, sa. Master.
4: Accidenti, ha studiato all'estero quindi e poi ha preso la specializzazione in Italia. Molto bene.
3: Scusi signorina, ma sta prendendo appunti?
4: Sì, scusi, non ci siamo presentati, sono il tenente Lucrezia Malgioni della GDF.
5: Cazzo! Dove cazzo ho messo le valigie? Dove è il telefono? In Italia, dove è l'applicazione di Ryanair? Guarda che sfiga stamattina! Dove cazzo mi hai messo tutto?

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
2: Chi è che parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai?
2: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
1: Ancora, sono Tony, Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
2: Non capisci niente cosa che dici.
1: Ascoltami, ti spiego bene, sono Tony Cazzo, il DJ, ti ricordi che...
2: Aspetta, o che mi dici che lei non sa che... Non capisce niente cosa che dici.
1: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me, una volta ti eri scoppata al microfono, ti ricordi?
2: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
1: Ok, allora parlo piano.
2: Aspetta, provo a chiamarlo, mi aspetti.
1: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio, e allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro, pronto? Cazzo sta facendo?
0: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
1: Uè, Troiona, come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
3: No.
1: Neanche? No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
3: No.
1: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
3: No.
1: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
3: No.
1: Una toppa dietro che era mia.
3: No.
1: Ma
3: non
1: perché
3: sono
1: ridi?
3: Io.
1: Perché ridi, scusa?
3: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
1: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
3: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama...
1: Ma scusa, tu negli anni 90 non venivi...
3: Ed è DJ.
1: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
3: Assolutamente no. Mai andato in discoteca. Ti sei sbagliato.
1: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
3: Perché?
1: No, è impossibile. Dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
3: No.
1: Avevi 30 anni.
3: E allora nel 32?
1: E allora eri bambino negli anni 90.
3: È certo, appunto. Non
1: allora no, non
3: io.
1: Puoi
3: hai
1: essere.
3: Hai visto che ti sei sbagliato, te l'ho detto.
1: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
3: Assolutamente no.
1: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordo.
3: Ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io.
1: Ma
3: va bene,
1: ti ricordi
3: okay.
1: Che mettevo sempre quella canzone lì? Think about the way, second for the way. Te la ricordi?
3: No.
1: E quella fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo bau, quella la ballavi.
3: Li conosci a memoria.
1: Eh beh, per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme.
3: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come
1: allora,
3: esatto.
1: Ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato, con che sale, esce dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
3: Ho capito, bene.
1: Non ce l'hai tu?
3: No.
1: Ma questa te la ricordi, eh? This is the rhythm of the night.
3: Questa me la ricordo.
1: Ah, vedi, allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca. Sì. Ti saluto, Francesca.
3: Ciao.
1: Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la

0: Sì,
1: pronto, buongiorno signor Salve, signor Rossi è in casa?
0: Dica.
1: Buongiorno Salve, sono il dottor Gaburri dell'ospedale di Bari, il San Mimmo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Salve, senta, un'informativa, io la stavo contattando perché stiamo collaborando con lo Stato italiano, secondo cui appunto per via della crisi noi sottoponiamo i cittadini degli interventi chirurgici, lo Stato ci dà una lauta di compensa e parte di questa va appunto elargita al paziente. Quindi io so che lei appunto è lì a Bari, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, esattamente in che zona di Bari è lei?
0: Via P***.
1: Ok, perché nel caso poi le mando direttamente l'autolettiga a prelevarla.
0: Ma ah, io non ne ho bisogno, scusi.
1: No, certo, non ha bisogno in questo momento, però per adesso le faccio un attimo presente di quello che ne facciamo. Allora, eventualmente, se lei si fa amputare un rene, le diamo 5 kg di orecchiette.
0: Faccio piacere.
1: Se si fa amputare il buco del culo, le diamo...
0: Va.
1: Pronto? Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, signor Aldo.
0: Sì?
1: Sì, salve, sono il dottor Gaburri, chiamo dal San Mimmo di Bari, ospedale.
0: Da?
1: Dal San Mimmo di Bari, l'ospedale.
0: Beh, sì.
1: Buongiorno, salve. Senta, io la disturbo per questa importante iniziativa che stiamo collaborando con lo Stato. In pratica funziona così, noi per chi si sottopone degli interventi chirurgici di un certo spessore riceviamo dallo Stato un indennizzo importante così da poter elargire appunto al paziente sottoposto all'intervento delle somme di denaro o con un cambio merci, diciamo. Quindi io la stavo contattando per sapere se lei fosse disposto.
0: No, mi
1: cioè io le propongo questo, se per lei va bene. Le strappo la faccia.
0: Non ho capito.
1: Gli strappo la faccia, gli do due pacchi di orecchiette e poi facciamo 400 euro in... possiamo fare sassi di pomodoro e olive taggiasche. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
2: Allo?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, annunziate.
2: Sì?
1: Ah, buongiorno, salve, disturbo?
2: Stavo andando via, di che si tratta? Qualche buona notizia?
1: Ehi, guardi, chiamo dal San Mimmo, l'ospedale di Bari.
2: L'ospedale di Bari, sì?
1: Sì, sì, no? Nessuna cattiva notizia, signora,
2: Ah, no.
1: Per fortuna no. Allora, ascolti, stiamo collaborando con il Ministero della Sanità Italiana.
2: Sì.
1: Io le faccio una proposta, se per lei può andar bene. Le possiamo fare un intervento, le strappiamo quindi con la tenaglia 4 denti del giudizio. E le diamo, no, è serio, sono...
2: Scusi, ma guardi, dottore, se sì. Veramente dottore,
1: sì.
2: Mi sta facendo venire a ridere.
1: Quanti anni ha, signora, lei?
2: Devo fare 71.
1: Dalla voce, sì. Gliene davo 40, signora.
2: E infatti me lo dicono tutti.
1: Complimenti,
2: perciò, Grazie, grazie.
1: Senta, guardi, le faccio un'altra proposta, signora, per capire eventualmente, ecco. Visto che comunque c'ha un'età importante, ma dimostra molti meno anni.
2: Grazie.
1: Se lei fosse interessata.
2: Sì.
1: Le possiamo rifare i seni, quindi se si vuole fare tipo l'ottava.
2: Io ho 71 anni, devo farmi ringraziare. No, mi basta quello che ho, la quarta.
1: Alla quarta, signora?
2: Sì.
1: Guardi, se lei c'è già la quarta, io le posso proporre. Senza fare nessun intervento, le do una gangbang con 5 marocchini. Eventualmente, se posso partecipare anch'io. Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
3: Pronto?
1: Pronto, Casalo Russo?
3: No, non c'è.
1: Non c'è? Chiamo dall'ospedale, signora, sono Gaburri, professore.
3: E io sono la figlia.
1: Ah, ho capito. Senta, allora, signora, guarda, c'è una cosa importante, una comunicazione che devo fare.
3: Sì.
1: Funziona così. Noi sottoporremo delle persone che non hanno bisogno di interventi chirurgici a degli interventi chirurgici.
3: Ma che dice? Senza bisogno. Quindi
1: lei ha bisogno di soldi, signora? Vuole farlo lei?
3: No, no, no.
1: Perché
3: grazie.
1: Se vuole le facciamo un piccolo intervento insignificante, Le togliamo un occhio, le diamo 6.000 euro e un giornaletto per fare le cruciverba.
3: No, guardi, già ce l'ho un occhio solo, quindi non so, se me ne toglie due rimango proprio a zero.
1: L'abbiamo beccato proprio, sì.
3: È stato sfortunato.
1: Senta, eventualmente, giusto per la sala, che la sento un po' agitata, un massaggio al buco del culo.
3: Guardi, lei evidentemente ha tempo da perdere.
1: Glielo facciamo col pollice, signora, nel senso...
3: Lei ha tempo da perdere.
1: Un orecchio, 11.000 euro.
3: Guardi, perché non si fa fare lei un trapianto di cervello, visto che non ce l'ha?
1: Perché pagano poco, signora, sono d'accordo con lei.
3: E vuole rompere i coglioni?
1: Non esageri.
3: Un deficiente. Io non so chi sia, Ma lei è un deficiente.
1: Professor Gaburri mi chiamo, signora.
3: Gaburri. Beh, vabbè. Professore, arrivederci.
1: Un polmone va bene? Le diamo un grammo? Pronto?

0: 105. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un fanculoso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della 16ª giornata del campionato di Serie A. Oggi la formazione dell'Inter nuota fino a Cagliari, dove affronta i padroni di Capre e Mufloni, penultimi in classifica. La notizia del giorno è senza dubbio l'esonero dell'allenatore nerazzurro Strapazzotti, che paga un girone d'andata ben al di sotto delle aspettative. La guida tecnica passa dunque al portoghese Furbinho, allenatore dal palmares prestigioso e un carattere notoriamente turbolento. Sarà lui l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre. Questa mattina il nostro Gianni Vago lo ha chiesto a Guguru. Prego la Madonna di far partire il servizio.
2: Siamo qui con Guguru, attaccante del gioco del pallone in forza alla compagine che tutti sapete. È bello nero, nerissimo. Sembra una barretta gigante di cioccolato fondente. Guguru, ti hanno esondato l'allenatore. Come reagisci? Sei triste?
3: Sì, sono molto dispiaciuto. Mister Strapazzotti è stato come un padre per me. E sua moglie era una zozza di prima categoria. Riusciva a masticare un chewing gum con il buco del culo. E faceva anche i palloni. È una grande perdita per tutto lo spogliatoio.
2: E del nuovo allenatore cosa ne pensi? Pare che questo Furbinho sia uno che non le manda a dire. Pensi che riuscirete a convivere?
3: Non credo proprio. Sua moglie è una vecchia gallinaccia inchiavabile. A meno che non faccia dei pompini allucinogeni, questo allenatore ha i giorni contati. Ora basta domande, oppure te lo butto nel culo.
1: Diplomatico come sempre il nostro Guguru, ma ora è il momento di entrare nel vivo del gioco. Diamo la linea a Cagliari al nostro massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Subito grandi cambiamenti all'esordio per Mister Furbinho. Il neo allenatore dell'Inter decide di lasciare in panchina Guguru. Al suo posto il gioiellino della primavera, Marco Sgargianti, classe 2010, capocannoniere del campionato giovanile, con 300 gol in 10 partite. E ora è subito l'Inter che attacca con Sederoni. Sederoni dialoga con Gran Storpio, evita l'intervento in scivolata del cagliaritano Squacquacquequeddu e allarga per la corrente Mangiagiaffo, sgroppata del terzino nerazzurro, tallonato da Beccucuculu. Palla che finisce fra i piedi di Sciupalattimo. Il fantasista nerazzurro alza la testa, vede l'inserimento del giovanissimo Sgargianti e lo serve in profondità. Sgargianti! Tunnel ai danni di Culo Sberla e stupenda finta a disorientare Labirintitovic. Sgargianti è a tu per tu con Sardegno. Delizioso pallonetto. E gol! Gol! Gol! Sgargianti! Stupenda rete del gioiellino dell'Inter all'esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato. Inter 1. Marmotte antropomorfe. Esordio in Serie A. Qui nella terra di mezzo il risultato dunque è cambiato. Inter 1. Marmotte antropomorfe.

0: A pieno le nostre giornate anche sgocciolando dalla f***a.
1: Ma fatti vedere da un medico piuttosto! Guarda che potrebbe essere qualcosa di serio! Asciugoni figoni! Una pessima scelta di cui vi pentirete sicuro! Parola di Guguru!
2: Io gli asciugoni figoni li uso come costume quando mi tuffo nel Tevere a recuperare qualche barbone ubriaco che desidero chiavarmi. Ma basta con i sentimentalismi, torniamo a Cagliari da massimo voltaggio.
3: Sì, studio! Qui c'è una nuova stella nel firmamento calcistico! Dopo il gol del vantaggio, il giovane Sgargianti si è messo in mostra con una serie di giocate foriere di entusiastico autoerotismo fra i tifosi nerazzurri! Il giovane attaccante promette bene anche in prospettiva nazionale! Ora è ancora il gioiellino nerazzurro che... Si spezza una gamba a metà Ah, che schifo! Si vede l'osso! Ma no! No! Ma che cazzo di sfiga! Svenuto per il dolore, Sgargianti viene trasportato a Lourdes in barella. Al suo posto entra Guguru. Autorete di Guguru! Ma porca di quella troia zingara! Appestatissima bastarda! Ah! Ah! Ma perché? Perché? Addio mondo crudele! Ah!
2: Bene, dopo questa scorpacciata di sfighe non mi resta che andare sul lungo Tevere con la mia esca di tavernello a vedere se riesco a prendere all'amo qualche succulento senza tetto. Domenica out! Bye bye, il cazzo!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
10: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
8: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un enorme arachide!
7: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie. Cos'è?
12: Eppure insalata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata. Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
12: Ma che in superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
15: No, ma cosa stai dicendo?
14: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
15: Sauro.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
16: no,
14: la vita.
16: No, non è lava, è Raven.
14: Un ponte per Raversburg?
16: Raven.
14: Un ponte per Ravensburg per la vita.
16: Sburger.
14: Sburger per la vita.
15: Ma che per Stop.
13: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terrace.

0: Terabithia, un ponte per Ravensburger Terabithia.
1: Devo diventare il più veloce della scuola! Voglio correre come Ben Johnson! Fiore Amar!
2: Fiore Amaro! Fiona, un cantante!
3: May.
2: Fiona May!
1: Fiona May!
2: Fiona!
1: Fiona May!
2: Fiona!
1: Fiona May! Forrest Gump!
3: Gampa! Gump!
2: Gump!
1: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
4: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
5: È facile, sei intuitivo!
1: Allora! Pimpiripetepam!
2: Ma chi? No,
1: allora, oh. No. Animaletto! Pimpiripetepetenusa!
2: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria!
1: Pimpiripetenusa!
2: Pimpiripetenusa!
1: Pimpiripetenusa!
3: Pimpiripetenusa!
1: Pimpiripetenusa!
3: Pimpiripetepam!
1: Pimpiripetepam! E pili stu gatto e metto qua.
2: No, Ravensburger Terabithia.
1: Ravensburger della vita.
2: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
1: Ravensburger.
2: Ger.
1: Ravensburgen. Pimpiripetenusa. Pimpiripetepam. Pam. Ravensburger Terabithia.
3: Non è Ravensburger Terabithia.
1: Ravensburger.
2: Ger.
1: Teraviva.
2: No, Teravibra.
1: Teravita.
2: Teravita.
1: Oh, Ravensburgen.
3: Ravensburgen.
1: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
6: No, no, non è Ravensburg. Non
7: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
8: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
1: Anche voi.
0: Lo zoo di 105.
9: Radio Taxi 666666.
10: Yeah. Radio Taxi, buonasera, sono Galeazzi. Ho Pecora 69 che l'aspetta sotto.
11: Hai sbagliato numero.
10: No, Radio Taxi, lei è Mina?
11: Sì.
10: Via M***a 00182 Roma.
11: Noi non...
10: Pronto?
11: Pronto?
12: Romina.
11: Chi sei?
12: E sono Minotauro 31, sono 20 minuti che sto via a Montepulciano.
11: Guarda, io no. Ma chi sei?
12: Minotauro 31, il taxi. Ha chiamato prima il collega mio dalla centrale. Io sono 20 minuti che sto aspettando, ho 35
11: minuti. Ma guarda che ti stai sbagliando.
12: Io mi sto sbagliando.
11: Non è che chiami tre volte, ti risponde mio figlio. Non
12: ma si soffia il coglione, è mica colpa mia.
11: Sì, ma... Io non sono Romina di via de Montepulciano. E abbia pazienza, tu sto a parlare in un'altra zona.
12: Ma abbia pazienza, scusi.
11: Ti risponde la prima, ti risponde la seconda.
12: Ho capito, ma io sto in mezzo alla strada, mi devi rispondere la terza, sennò mi girano i coglioni.
11: Ma sbagliato persona.
12: Ma non ho sbagliato persona, qua mi ha mandato.
11: Ma non ho chiamato nessun taxi. Oh.
12: Ma questi sono cazzi tuoi, però. Io sto a via Montepulciano, scusa.
11: Montepulciano questa.
12: Ma che cazzo ne so io dove stai te? Stai al telefono. Io qua c'ho
11: una settimana che mi state a chiamare. Ma avete rotto.
12: E mai rotto il cazzo tu? Ho fatto 20 minuti di casilina. C'è stato un traffico della miseria. C'è stava. Porca puttana.
11: Ma chiamava radio tu e fatte di quello che
12: chiamava. Allora ascolta, vero mi è a radio mia che ti ha chiamato. Perché qua è arrivata la prenotazione. Mina via Montepulciano. Dacci tua. Stavo dall'altra parte della città. Porca troia.
11: Ma mi dispiace amore mio. Io
12: e tesoro,
11: persona, è un'omonima, sicuramente è una cironia come me, però stiamo parlando di un'altra via,
12: ho capito.
11: Di un'altra persona,
12: ma io
11: capisci?
12: Te capisco, sì, mi dispiace pure per tono, però sono 35 R70 e l'ho piati al culo.
11: Io tante volte vi incazzate per situazioni.
12: Ma porca puttana, c'ho 40 euro di tassametro fuori, mi incazzo, sì, scusa.
11: Ma che te posso dire?
12: Sto a passare mezza giornata a sto posto di merda,
11: abiti pure... Ma ho chiamato io il taxi.
12: Ma sì, hai chiamato te, alla centrale mi hai detto che sei te, scendi, mi dai 40 euro e se mettiamo a posto e tanti saluti al cazzo, scusa. Scusa Romina.
13: Tanti saluti al cazzo, scusa Romina.
11: Oh, ma tu stai sbloccando?
12: Io sto sbloccando.
11: Ci Romina di via Montepulciano.
12: E da dove cazzo stai?
11: Io sto a Mondi.
12: Porca la puttana, ti sta tutta da un'altra parte sta.
11: Ma scusami, ma è una settimana che sta da chiamare a me. Ma io non è possibile.
12: Ma che cazzo, ma pure te chiami il taxi?
11: Chiama la radio, fatti capire, perché c'è, si vede un problema di via con il telefono.
12: Ma ho capito Romì, ma cambia lo suo indirizzo sopra il profilo coso. Perché se no te viamo a pia tutti sotto casa vecchia, li mortacci tua. E cazzo, mi hai fatto buttare via 40 euro, li mortacci da tua nonna e da tua madre, cazzo.
11: Allora, li mortacci tua.
12: E tua di chi non te sa in culo.
11: Capito, ma dove stai arrivando? rivolge una donna?
12: Ma io sono Minotauro 31, c'ho 42.
11: Ma come ti sta rivolgendo una donna?
12: Oh, ma che te sta incazzando con me? Incazzate col numero tuo. Che cazzo vuoi? Cambia l'indirizzo, cambia, scusa. Io mi sono fatto 20 minuti di casinina. 20 minuti di casinina per venire sto quartiere di merda, non ci stai? Sto fuori dai 45 euro.
14: Ma che cazzo sei?
12: Ma che cazzo sei? Molto dove sei spuntato? Chi sei quello che stai?
14: A pezzo di merda, ma che tassi ne
12: vieni giù, vieni giù a via Montepulciano, vieni a darmi i soldi, va. Sono 43,20 euro.
14: Ma tacci tua, ma di
12: ma
14: cazzo
12: tu
14: sei?
12: Ma tu e chi non te lo dice in quando sei tuo padre? Tacci tua, vecchio!
14: Stronzo pezzo di merda!
12: Pezzo di merda io che sto fuori dai 44 euro, a stronzo di tua moglie, chiama il taxi e se va a trovare! Sta carogna! Ah, vedi sto stronzo, la giornata buttata.
8: Porca troia, che bomba!

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Ma che cazzo me ne frega, io sono Max Brillante, non esistono altri programmi al di fuori del mio. Tutto il resto esiste solo per creare l'aspettativa al mio arrivo. Bisogna essere onesti, la gente ascolta 105 nella speranza che appaia la mia meravigliosa voce, il resto è solo un merdoso contorno. 105 mi cacca, piatto forte, il resto un'insalatina del cazzo.
2: Bisogna ammettere che l'umiltà è la tua più grande qualità.
1: Bla bla bla, mi continuo a domandare come sia possibile che ti permettano di parlare in onda. Simo J, hai una voce così brutta che stai sul cazzo anche al Papa. Non riesci a capire che il confronto fra le nostre voci è paragonabile ad una sinfonia di Mozart, la mia, e una scorreggia di papera, la tua?
2: E allora vieni tu a fare regia, ingrato. E allora vieni tu a fare regia, ingrato.
1: L'ultima persona che ha osato usare questo tono con me oggi vive in un pilone sulla Salerno-Reggio Calabria. Abbassa la cresta, subdolo sottomesso. Io non posso toccare i tasti di quella scatola con le lucette maneggiata da manine povere che hanno toccato le chiavi di qualche Fiat o di qualche lucchetto arrugginito di qualche biciclettina da pezzente. Il mio dermatologo mi ha vietato di toccare cose da povero, dice che sono allergico. Io posso solo maneggiare cose che hanno cavallini rampanti, tridenti possenti o firme di aziende che vendono prodotti fatti in materiali pregiati, non la merda in ecopelle che usate voi plebei.
2: Mio padre ha la Captur e dice che è una macchina pazzesca. Ma dove cazzo vai?
1: Mi sanguinano le orecchie. Porco straporco.
3: Radio 105.
2: Dai Max, torna in diretta, dobbiamo andare avanti col programma. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Musica per le mie orecchie, dillo ancora un po' di volte e ti perdono.
2: Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Oh, oh, oh! Metti un disco, mi sa che ho appena... che imbarazzo!

0: Pezzo pazzesco, come tutte le canzoni che produco e che poi costringo la radio a passare, altrimenti li ricatto e non gli do gli artisti che rappresento per i festival estivi che fanno girare la fresca. Insomma, anche le radio funzionano come la mafia calabrese. Tutto il mondo è paese e il mondo è mio. Beh, ho gli artisti più importanti, faccio 38 programmi in radio per spingere la mia musica, organizzo serate in discoteca con i miei artisti e poi faccio la mezza con quelli che mi servono per promuovere le mie cose.
1: E io continuo a guadagnare meno di uno spazzacamini, porca...
0: Selezione naturale, caro sottoposto. Tu brutto, io bello, tu povero, io ricco, tu metropolitana, io Maserati, tu voce da castrato, io voce divina. Cosa ci posso fare se a me Dio ha dato tutto e con te ha usato gli scarti come i bustoni surgelati con la ventresca?
1: Non chiedo molto, basterebbe riconoscere che i registi in radio sono importanti quanto gli speaker.
0: Oddio, non sapevo facessi anche il comico. Non farmi ridere che poi mi vengono le rughe e devo andare di nuovo dal chirurgo. Parliamo di cose importanti e non dei soliti noiosi problemi dei poveri. Oggi mi avevano chiesto di intervistare Tom Cruise per lanciare il suo filmetto nuovo, ma io ho rifiutato. Diciamocelo, Tom Cruise è palesemente sopravvalutato. È un vecchio pazzo che fa il figo perché si scoccia sulle fiancate degli aerei e si butta dai dirupi con le motociclettine da pagliaccino. Anzi, Tom, te lo dico nel programma più ascoltato del mondo. Vaffanculo tu e i tuoi filmetti stupidi. Invece, ho preferito invitare la vera star del momento. Tutti lo vogliono, tutti vorrebbero scritturarlo, ma solo io, il vostro brillante, ce l'ha in esclusiva mondiale. Definito dalla critica cinematografica migliorissimo morto 2025, è con noi il grandissimo Antonio Summa.
2: Addio!
0: Grande Antonio Summa, ho visto tutti i tuoi film e devo ammettere che sei straordinario. Come muori tu, non muore nessuno.
2: Oddio, sto muovendo!
0: Allora raccontaci come nasce questo tuo talento nel morire così bene. Eccezionale, posso dirti che un po' ti invidio, è raro che lo dica perché io sono meglio di tutti in tutto, ma tu muori davvero bene.
2: Oddio, sto morendo!
0: A chi ti sei ispirato?
2: Oddio!
0: Certo, certo, senti, a quale nuovo film stai lavorando?
2: Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
0: Oddio, muoio, oddio no, titolo interessante, credo sia prodotto da Spielberg e da Lucas.
2: Oddio!
0: Eddio, beh, ci sta, uno come te ormai è a dei livelli che solo io potrei raggiungere.
2: Che qualcuno mi aiuti!
0: Beh, comunque produzioni importanti.
2: No!
0: Antonio, purtroppo devo salutarti, ma ti chiedo un favore. Posso ammazzarti in diretta così alzo gli ascolti che già sono incredibilmente altissimi. Allora, ho portato la mia Beretta 98FS e adesso ti ficco un proiettile in fronte. Fermo, fermo, che ho una pessima mira. L'ultima volta ho ucciso mia suocera per sbaglio, tanto era vecchia.
2: Aiuto!
0: Ecco, fermo, fermo così e... Stupendo! E mentre i miei assistenti ora raccoglieranno i pezzi di cervello e puliranno gli schizzi di sangue dai muri, io vi saluto e vi do appuntamento a quando ne ho voglia. Ciao pezzenti! E Alisei, tu stai all'occhio che prima o poi ti becco in giro con la tua capture. E casualmente mi partirà un colpo dalla mia beretta. Brutta troia!
3: C'è 105 MKK!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo. Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali? Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.
4: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità. In questa telefonata proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì,
9: che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
12: sì,
9: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
9: forse
12: vabbè,
9: c'è il sangue.
12: Sì,
9: allora,
12: va
9: signora.
12: Bene. Questo.
9: Mi ascolti,
12: sì,
9: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
9: Non vorrei che sia. Come si chiama?
12: Don Gaetano?
9: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei.
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca ma. Come sangue non c'è nella feci?
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
12: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
12: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
12: Va bene.
9: Lo sport.
12: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente, ecco, emozionante.
12: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
9: per
12: cosa
9: chi non
12: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che
10: il
9: cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di cani, cani, c'è il colpo di Bakalov.
12: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
12: Ecco.
9: Uno.
12: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bakalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
12: sì,
9: sono
12: ecco,
9: quello della cacca,
12: sì,
9: dell'esame delle feci.
12: Sì.
9: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
12: Senti
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce l'hai puntato dentro un bastoncino, ce l'hai puntato.
15: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli ha ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
12: Bene,
9: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
9: Decisivo?
12: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 mi cacca!
1: Scusatemi, sono Simo J, il regista del sommo Max Brillante. Purtroppo l'idolo delle folle non è ancora arrivato. Metto un disco e vi tengo aggiornati.
11: Il sommo Max Brillante è in ritardo, ma lui se lo può permettere. Mettiamo il suo disco preferito e attendiamo che ci benefici della sua presenza.
1: Io mi voglio licenziare, non ne posso più. Maserati.

0: Ho sentito il mio inno e sono corso in radio.
1: Era ora, cazzo, non sapevo più che cazzo fare, cane.
0: Scusate il ritardo, ma arrivo da una giornata pesantissima. Stamattina mi ha svegliato Rihanna supplicandomi di fare l'amore con lei. Dopo 4 ore di prestazioni così eclatanti mi ha consegnato il Best Scopata Award Rocco Siffredi in persona. Pensavo di aver finito quando mi ha bussato al mio portone in oro massiccio con le mie iniziali scritte in diamanti, quella scassa palle di Angelina Jolie tutta nuda che mi supplicava per avere un amplesso. Cosa avreste fatto voi? Ovvio, esattamente quello che ho fatto io. L'ho buttata fuori di casa a pedate.
2: Max Brillante non lo dà a tutti.
1: Passale a me, porca... che sono a secco dal 1994.
0: La pazza tutta arrapata si è messa a pecorina davanti alla mia porta e non mi faceva uscire. A quel punto ho chiamato il mio comandante del mio elicottero della Maserati e mi sono fatto venire a prendere sul balcone. Finito qui, ma va la giornata, è proseguita con 3 eventi in mio onore. Premio per la voce più bella del mondo, premio per gli occhi più azzurri del mondo e, per finire, premio per la mia grande umiltà e la mia immensa generosità sessuale. Poi ho partecipato alla maratona di New York e l'ho ovviamente vinta. Sono volato in California per condurre 8 programmi televisivi, 12 radiofonici ed infine sono corso in studio da Eminem per scrivergli il pezzo nuovo. Volete sentirlo?
2: Pezzo nuovo di Eminem, scritto da Max Brillante.

0: Eminem, non ti allargare, puoi dire che mi conosci, ma non ti permettere di dire che sei mio amico, sto arrogante del cazzo.
1: Max, è arrivato l'ospite della puntata.
2: Max, grazie per avermi invitato, sono davvero felice di essere qui.
0: Perdonami, cappellone, ma tu chi cazzo sei?
2: Che sagoma, sono Alessandro Borghese, lo chef più amato d'Italia.
0: Cosa? Lo chef più amato d'Italia? Ma vaffanculo, esiste solo Cracco, il resto è merda.
2: Gag simpaticissima, ma mi sembra che si stia esagerando. Mi hanno detto di venire qui per parlare del mio nuovo progetto.
0: Intanto abbassa il tono di voce o ti infilzo il costato con il tridente della Maserati. Hai detto che sei chef? Dai, preparami qualcosa al volo. Sei capace di farmi un risotto allo zafferano con salsiccia nostrana? Vai, dai, vai, forza!
2: Perdonami, ma non è che posso cucinare in uno studio radiofonico senza i fornelli e senza gli ingredienti. In realtà sono qui per parlare del...
0: Che cialtrone, avete visto? Questi personaggini da 1000 lire mi supplicano di venire nella mia trasmissione e arrivano impreparati. Io faccio lo speaker e se mi invitano ad un convegno arrivo preparato e parlo al microfono.
2: Perdonami, ma...
0: Sto straccione dice di fare lo chef e non è in grado di cucinarmi al volo un risotto. Penoso, lasciamelo dire, penoso!
2: Mi sto innervosendo, anche se sono la persona più tranquilla del mondo. Posso almeno raccontare del mio nuovo progetto?
0: Parla, parla pure. Tanto mi hai già distrutto la puntata. Dai, vai, dai.
2: Vabbè, proviamoci. Dopo il successo ottenuto con i miei ristoranti pregiati,
0: bla bla bla bla bla bla bla bla bla,
2: ho deciso con il mio team di creare uno spazio per crescere nuovi talenti della cucina. Un reality show dove sarà possibile.
0: Sono tutto io, sono bravo solo io. Bla bla bla,
2: assaggiare le ricette al pubblico. Praticamente un ristorante, però così non riesco a parlare. Mi sento davvero preso per il culo. Ti pregherei di smetterla. Guarda che mi hanno detto che se dico una certa cosa ti faccio incazzare di brutto. Va che lo faccio!
1: Ti prego Alessandro, non lo fare!
2: Mi hai rotto il cazzo, ma adesso lo dico.
1: No, ti prego, finisce in tragedia.
2: Fanculo lo dico, la Maserati è una macchina di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Giovani aspiranti maghi, vi avviso! Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorror. Oh cazzo, l'ho detto io? Vabbè, non pronunciate quel nome o lo attirerete qui, capito?
3: Hermione, sta arrivando Harry Potter, facciamogli uno scherzo.
4: Ci sto, gli taglio la gola con questo coltello col manico a forma di pagliaccio.
3: No, anche meno, io pensavo di lanciargli una maledizione, una roba brutta.
4: Ci sono, Ron, facciamoli il rarrocchio.
3: Che cazzo è il rarrocchio?
4: È come il malocchio, solo che oltre ad avere sfiga, chi se lo becca può pronunciare solo una consonante al posto di tutte le altre, la R.
3: Figo, figo, figo, vai, vai, vai, fagli questo, questo.
5: Ciao, miei migliorissimi amici.
3: Ciao, spam di brufoli. Dai, Hermione, vai.
4: Occhio rarrocchio, rabarbaro rimorchio.
3: Aiuto! Brevidudine! Aiuto!
4: Ben ti sta, faccia di feci! Ti abbiamo fatto il rarrocchio!
5: Il rarrocchio?
4: Adesso lo vedrai che cos'è, figlio di una puttana in saldo!
6: Rarry Rotter, sono arrivate le tue analisi del sangue. Ti restano solo 6 giorni di vita. E sono tutti lunedì.
5: Oh no! Rira! Aiuto! Minchia. Rory, Rory! Tacca, che casino. Rory, Rory, Rory, Rory, Irarario! Eriore! Rai, Realura! Rirai, Rory, Rory, Rarira!
4: La tua vita era già rovinata alla nascita, aborto d'aborto. Ma oggi sono buona. Vuoi sapere come si toglie il rarrocchio?
5: Riri, tirero, rirerò!
4: Devi pronunciare una parola e il rarrocchio si spezzerà.
5: Rirerà! Riri, ra, ra, rora!
4: No, no, non te la dico!
5: Aspetta,
7: dai, si capisce dal suono, è fantastico.
5: Riri la rara.
4: E va bene, ma non essere volgare. La parola per spezzare il rarrocchio è correrò. Forza, dilla e l'incantesimo svanirà.
2: Qui ad Hogwarts è assolutamente vietato pronunciare il nome di Rorreror.
5: Rorrerò!
2: Testa di merda! Non devi pronunciare quel nome! O attirerai il signore delle tenebre!
8: Harry Potter!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e la spada nella gnocca!
0: Radio 105.
9: Ha ha ha!

0: is the zoo, only for you. Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
10: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
10: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
10: Bravo.
8: No, l'avventura quella lì, no?
10: No.
8: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra scendere a me.
5: Zizzagnamen.
2: Sono le 18:45.
11: Sono le 18:45.
2: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
4: Raccapricciante.
12: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
13: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
12: Non scorreggi.
10: Ma che puzza.
13: Mi schiaccia il 7, per favore.
10: La gente che non si lava le ascelle.
14: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
14: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
11: Nella metropoli di Gradosoglio.
2: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Il weekend.
14: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
10: Un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, sì, ma lui vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le ascelle.
13: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
14: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega.
14: Ma che pezzo, allora faccio che spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
11: È stracolmo di gente.
2: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
15: Dai, per favore.
6: Permesso!
15: Ma lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen! Piacere!
15: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
8: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
15: Ma che puzza!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzagnamen!
6: Lei si sente la puzza di
15: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia. Maia!
16: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
15: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
15: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
15: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
15: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
15: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
15: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Break. Mi chiamo Roberta, la padrona. Vorrei fare un regalo a Luigi, il mio schiavo d'amore e non solo. Lui vi ascolta sempre, quindi vorrei dedicargli una sdrenata. Che dire, stiamo insieme dal 2018, non posso lamentarmi. L'ho scelto apposta più giovane, sempre duro, quando voglio. Non mi ha mai deluso e anche per quanto riguarda la resistenza è encomiabile, da mal di milza. Tra malati ci si trova. Però vorrei convincerlo ad aggiungere qualche giochino vibrante, ma ha paura che lo usi su di lui. Convincetelo voi. Ciao!
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Roberto?
1: No.
2: Non sei Roberto? Come non sei Roberto?
1: Non sono Roberto, io sono
2: sei
1: Luigi.
2: Luigi. Ah, scusa, madonna, mi sono sbagliato. Roberta è la tua fidanzata, giusto?
1: Sì.
2: Ah, ecco. Okay. Io sono Break, Luigi, mi devi scusare.
1: Ah, no,
2: di defiance a leggere le mail, che mo qua stiamo registrando. Va bene, insomma, hai capito perché ti sto chiamando?
1: Sì, una sdrenata.
2: Ecco, la vuoi sentire? Allora, la vuoi sentire, eh? Schiaccio play.
1: Sì,
2: è una sdrenata speciale. Arriva.
1: Grazie.

0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, sì, mi è piaciuta. Non me l'aspettavo comunque che lo faceva lei, cioè, stavo già pensando io. Però
0: ti ha anticipato.
1: Ti ha anticipato la padrona.
0: La padrona, ti ha anticipato la padrona. Beh, e fagli a comprarmi un bel vibratore a lei a sto punto.
1: Sì, dopo l'ho avuto su di me, il problema è quello, paura di quello io.
0: Vabbè, saranno nuove esperienze, scusi, apriranno nuovi confini
1: interinali. Sì, infatti. Va bene.
0: Gli vuoi dire qualcosa, Roberta?
1: No, che l'amo tantissimo, non me l'aspettavo e, cioè, veramente, mi ha lasciato senza parole.
0: Quindi stasera con la frusta ti fai frustare un po' e poi scopare.
1: Va bene,
0: dai. Oh, ma comunque, dai, se vuoi, lui, raccontaci un po' cosa fate insieme, qualche attività.
1: No, beh, cose particolari no, è un nostro gioco, quello del fatto che io la chiamo padrona. E niente di che. Però è diventato il nostro modo di chiamarci tra di noi. Sì, lo sanno anche al lavoro dove lavora lei, infatti arriva lo schiavo. Suoi amici, però è niente di che. Però sì, ci divertiamo un sacco.
0: Che bello, sono con te. È un modo di relazionarsi, diciamo, personale vostro, che ci avete un po' cosplay. Va bene.
1: Sì.
0: Dai, allora passa una buona serata e stasera fatti avere tante mazzate da
1: me.
0: E prendere il vibratore.
1: Sì, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Merda!
3: Però.

0: no.
1: Che io superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
3: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, lì, ragazzi, i sensi da acutizzare sappiamo che sono quelli fondamentalmente. Il tatto la fa da padrona. Quindi adesso entrerò in questa stanza. Sono in un locale di scambisti dove sta avvenendo un'orgia e quindi farò un'orgia ad occhi chiusi. Quindi non avrò la necessità della vista per compiere l'attività sessuale di gruppo. Quindi mi subentro, chiudo gli occhi, permesso. Salve. Salve a tutti, salve. Ecco, sono già con il profilattico, quindi adesso cercherò una... Scusi, quella non è una vagina, scusa, il mio ano, aia.
2: Mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè, dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania. Una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il suo epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
4: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
5: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
4: Beh, grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
5: Ah, ok, grazie. Come... ho già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però... Sì, conosco la procedura.
4: Bene, Shu, mi raccomando. Mi racconti qualcosa.
5: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi... l'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
4: Sì, ma io sono un'anestesista moderna. Contare è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
5: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione.
4: Bene, mi racconti, sono tutte orecchie.
5: Che bello. Allora, tra l'altro mi comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
4: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si figa la parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi al risveglio, era curioso. Poi credo di aver letto che sia un opinionista.
6: La vedo dura. È un'operazione al cervello e tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
4: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
6: Infermiera.
4: Ops, mi scusi.
7: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Stop Catia Sto Podcast.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver risolto la siccità estiva facendo piangere le nuvole dopo averle picchiate.
4: Nuvole! Sì!
5: Che bello! Che
4: stupide
5: bello.
4: Nuvole!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà, Lord Faccia!
6: Bruce Lee Junior Junior, un bambino cinesino, ha un problema di bulli. Presto, unità antibulli, dovete intervenire!
8: Questi cinesini sono sempre bullizzati perché sono bravi in matematica e sanno usare i programmi del computer avanzati tipo Word e Google.
9: E io non ho mai capito nemmeno come funziona quel cazzo di campo minato. Che senso ha un gioco che se fai esplodere tutto perdi? Dovrebbe essere il contrario.
10: Ma veramente basta un minimo di ragionamento.
8: Ben detto, Shaq! Non c'è cosa più divina
9: di chiavare con la Cina.
10: Ma io non ho detto questo.
8: È tempo di aprire un portale. La montagna tocca a te.
9: Ok, boys. Mi sa che dovrete attaccarvi al cazzo.
8: Nel senso che non riesci ad aprire il portale?
9: No, nel senso che

0: Minormo dotato!
1: Ma io mi guardo bene da fare una cosa.
2: In sauna sbircio sotto gli asciugamani degli altri per sentirmi Minormo dotato!
3: La deflagrazione della porta dimensionale crea nuove galassie abitate da orsetti gommosi intelligenti e donne che sanno parcheggiare. Poi l'unità antibulli si ritrova catapultata in quel di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
4: Ehi, cinghicionghi, tu volele in voltino?
5: A parte che io non ho l'accento così, sono più italiano di voi.
4: Ah sì? E allora perché lavori già a 10 anni? Un vero italiano almeno fino ai 33 rimane a casa sulle spalle dei genitori e poi forse finisce per fare lo stagista o prendere il reddito di cittadinanza.
5: Invece a me mi piace lavorare dopo scuola, così mi compri videogiochi e bitcoins.
4: E i cani che ti mangi a colazione? Cani e riso, tipo Kinder Cerecani.
5: Ma che mi volete sapere voi? Lo sapete che gli spaghetti sono stati inventati in Cina? Stupidi razzisti!
0: Guardate quel maledetto muso giallo! Sta cercando di spezzare il cuore di quei 3 bravi bambini caucasici con la sua lagna con mandorle!
1: No, è lui la vittima!
6: Ha ragione, Shaq! Essendo cinese, quel piccolo Miyagi-san conosce il Kung Fu e la polvere da sparo fin dalla nascita! Ma noi non possiamo permettere che getti via la sua giovinezza omicidiando quei 3 bulli e finendo in un carcere dove lo userebbero come tappo per i pennarelli di carne!
0: Scusate, non ho capito! Mo il Viet Cong è quello buono?
6: Proprio così, fratello! È la dittatura degli sceneggiatori democratici ebrei di Hollywood.
0: Ma dove andremo a finire? Prima i Ghostbuster femmina e mo quest. Vabbè, guadagniamoci la giornata!
3: Ed immediatamente The Rock afferra l'aria, la congela soffiandoci sopra come si fa sul semolino e genera una clava di ghiaccio con cui trasforma le teste dei bulli in croccanti piadine. Nel frattempo la montagna si strappa i peli dal petto che, irrigiditi dal contatto con l'atmosfera terrestre, si tramutano in chiodi che trafiggono le budella dei bulli. Infine Shaq agguanta un megafono e commenta tutto in rima facendo dei gesti rap.
6: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli non potranno più tormentare il nostro piccolo Billy Wanton, o come cazzo si chiama.
5: Grazie mille, unità antibulli. Vorrei trattenermi di più per offrirvi un tema. Tra pochissimo devo tornare al negozio di mio zio a riparare i telefonini.
0: Momento. Sei obbligato a rispettare degli orari al lavoro, come le finte partite IVA che in realtà fanno i dipendenti ma senza mutua e tredicesima?
5: Sì. Chi pensavate che aggiustassi i vostri iPhone? Bill Gates?
6: Quindi tuo zio è uno schiavista che sfrutta il lavoro minorile e alimenta i luoghi comuni sugli asiatici, come il pene minuscolo e i mostri alieni coi tentacoli a forma di cazzo?
1: Allora, a parte che quelli sono i giapponesi, ma comunque è solo un ragazzo che dà una mano a suo
0: zio. Cazzo, Shaq, sei un genio! Lo zio di Billy Grappa di Rose è sicuramente uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo addestrando i topi ad hackerare i missili nucleari russi! Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Se le cose stanno così non c'è un minuto da perdere. Andiamo!
1: Ragazzi, fatevelo dire. Avete un problema di aggressività.
3: L'unità antibulli e il piccolo Ching Chao Lin rubano un 50 e sfrecciano in 4 e senza casco verso il covo segreto del nemico del mondo. Ivi giunti, a causa di un guasto all'impianto frenante, si infrangono contro la vetrina del negozio cancellandola dalla faccia della terra e salvando il mondo, senza dover nemmeno combattere.
6: Niente mosse finali a sto giro, ragazzi. Vabbè, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Ma finito cosa? A me piaceva lavorare! Sapete quanto è difficile trovare un lavoro minorile al giorno d'oggi, brutti microcefali spaziali?
0: Il lavoro minorile è un reato, piccolo Cheng Peng! Nessuno deve permettersi di rubare la tua infanzia tenendoti prigioniero in un retrobottega!
1: Cazzo, non ci credo! È la prima volta che dici una cosa sensata!
0: Ma per 3,50 € all'ora puoi venire a pulire i cessi della nostra palestra e stendere i nostri calzini che puzzano di culo di foca!
5: Sì, vai! Sarebbe fantastico!
6: E se stai bravo ti lanciamo anche i nostri avanzi!
1: Io vi odio! Giuro, voglio morire!
7: Unità antibulli.
8: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
9: È tutto pazzo.
8: This is the zoo. This is the zoo.
9: Vai,
10: dai! Dall'alba del terzo millennio.
9: C'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
10: Di a tua moglie che sta diventando come sua madre. E poi scappa in Messico. Sii ombre. Sii uomo. Se ti senti nostalgico, segati su Biancaneve. E anche sulla matrigna. E anche sui nani. Eppure sugli scogliattoli e sulla strega. Sul principe no. Sii uomo. Caga al buio. Sii uomo. Metti le mutande sotto il costume e lascia che le donne passino la vita a domandarsi perché. Sii uomo. Quando fa caldo, tieni l'aria condizionata accesa solo in camera da letto. Trasforma la tua casa in uno Stargate fra Islanda e Sahara. Sii uomo. Bevi finché il tostapane non diventa arrapante. Sii uomo. Se tua moglie ha bisogno di una mammografia, fagliela tu. Con la faccia. Sii uomo. Esci a fare un giro in barca e torna 10 anni dopo, con un altro nome. Sii uomo. Fatti accompagnare a puttane sulla statale da tua moglie. Sii uomo. Se un tuo conoscente ti dice che si è mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza se ci provi. Ogni lasciata è persa, quindi sii uomo. Se al ristorante ti arriva il piatto sbagliato, mangiane a metà e poi rimandalo indietro. Sii uomo. Dona gli organi da vivo. Sii uomo. Quando ti seghi, non sprecare fazzolettini. Dio ti ha fatto la pancia. Usala. Sii uomo. Metti il cane sul sedile del passeggero e tua moglie nel bagagliaio. Sii uomo. Il phone è una roba da fichette. Sali in macchina e asciugati i capelli con la testa fuori dal finestrino, urlando. Sii uomo.
11: Radio 105.

0: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
1: Bentornati a Monzoloni, sono le...
2: devo ancora mettere le cuffie.
1: Possiamo rifarlo?
2: Ok.
1: Vai col jingle della sigla. Cigla Milo!
2: Prova. Parla tu, Fabio, uno di voi.
1: Bentornati a Monzoloni, sono le...
2: 99! 99! E 90... E le...

0: eccoci qua finalmente. Buongiorno a tutti quanti. Io sono Wender.
1: E io sono quell'altro, sono Squalo.
0: Dall'altra parte chi c'è?
1: Quello che ride sempre.
0: DJ Spine. Oggi siamo molto allegri perché oggi cosa è successo? È successa una roba incredibile.
2: Monzoloni, il programma vi ha ascoltato dal palazzo di fronte, dalla finestra.
0: Benissimo ragazzi. Allora, abbiamo sentito questo fantastico disco degli anni Ottanta. Cosa ne pensi di Rick Astley, te lo ricordi? No?
3: Me lo ricordo, c'era Tom Cruise, c'era...
0: No, non c'entra Tom Cruise, era un film quello. Rick Astley era un cantante, ma...
3: Ah, Rick Astley, sì, era quello dei Backstreet Boys, quello che faceva Everybody, yeah.
0: Quindi adesso ascoltiamo...
3: Ah no, ha detto riesce a tagliarlo?
2: Monzoloni è vicino a chi è lontano.

0: Ti piace questo disco che stai ascoltando? Bello, vero? Compratelo!
1: Come diceva il saggio,
2: eh? Adesso?
1: Oh, ricordati che quest'estate farà caldo,
0: eh? A Monzoloni lo sciogli lingua! Vai, bello! E adesso cambiamo scioglilingua, quello più facile.
1: Sopra la panca la capra campa. Sopra la pecora.
2: No, la pecora. Non è la pecora. Ah. Sopra la panca la capra canta. Sotto la panca la capra crepa.
1: Se la capra campa la campa crepa. Se la panca sì.
0: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi.
2: Bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Vi ricordiamo l'appuntamento è a domani. Allora ci sentiamo domani. Mi raccomando, scaricate l'app che si chiama
1: Giallo.
0: Monzoloni torna tra qualche giorno. Sembra lì.

0: Lo Zoo di 105.
1: Paga il canone pezzo di merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Squartacus. I protagonisti. Kirk Temuort è il gladiatore Squartacus. Valeria Mastrandre the Giant è la bella Venerea. Titolo Tito è Claudio Culo Smargiasso. E con la partecipazione straordinaria di molta gente nei panni di tutti gli altri. Tratto dall'omonimo romanzo di Gianni Ghiottamerda. Adattamento cinematografico, Obelix. Regia di Mussito Bietolini. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno meno 113 di nostro signore Johnny Ritardone, il profeta che arriva quando cazzo gli pare. Ci troviamo nelle viscere del Colosseo, una sorta di stadio olimpico ante litteram, teatro di truculenti spettacoli d'armi e cinesate d'ogni genere. Possenti gladiatori, zeppi di cicatrici e già belli sudaticci, calcano gli elmetti, affilano le armi. Fra tutti i gladiatori, uno salta subito agli occhi di chi ce li ha. La muscolatura lucida e tesa, la mascella tipicamente californiana e una statuetta degli Oscar tatuata sulla spalla destra lo identificano come uno schiavo proveniente dalla Tracia. Lui è Squartacus, il più forte e valoroso fra tutti i gladiatori. Preceduta da un olezzo di rigogliosi capezzoli in fiore, nel lugubre antro fa il suo ingresso la bellissima e pettoruta Venerea, moglie del perfido e potentissimo console Claudio Culo Smargiasso e amante non poi tanto segreta di Squartacus.
2: Oh Squartacus, che gli dèi che abbiamo mutuato dai greci siano lodati. Pensavo che non sarei riuscita a vederti prima del grande combattimento. Oh Squartacus, sono tanto in pena per te.
3: Non essere in pena per me, femmina di Romano. Oggi è il grande giorno. Se vincerò quest'ultimo combattimento, verrò affrancato dalla condizione di schiavo e potremo finalmente fuggire insieme in Tracia, sulle amene colline di Hollywood che mi diedero i natali.
2: Squartacus, mio bel gladiatore col ciuffo alla James Dean, quel che dici sarebbe davvero un sogno. Ma temo che mio marito, il console Claudio Culo Smargiasso, abbia in serbo una prova insormontabile anche per un guerriero del tuo valore.
1: Con uno stacco che oserei definire cinematografico, ci spostiamo nella tribuna VIP del Colosseo. Lì, il console Claudio Culo Smargiasso si frega le mani tutto meschino, dando voce ai suoi piani di vendetta.
4: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
3: Nullus chiavas femina, mea imperitur.
4: Nullus chiavas femmina me imperituri.
3: Balbuziente.
4: Nullus chiavas femmina.
3: Mia dolce, tu chiavi un balbuziente.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è latino sbagliato per dire che nessuno. C'ho il microfono di mezzo.
2: Sì, sì.
3: Che dramma.
4: Che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo scorrere il sangue. Ci stavo riuscendo.
2: Sì.
4: Nullus chiava femmina mea imperituri. Che è latino sbagliato per dire che nessuno può fottermi la moglie e farla franca. Come è vero che il sole gira attorno alla terra. Oggi vedremo scorrere il sangue di Spartacus.
3: Squartacus.
4: Squartacus. Squartacus.
3: Oggi vedremo.
4: Oggi vedremo scorrere il sangue di Squartacus. Fate entrare il prode Squartacus!
1: Armato di tutto punto, la tronfia cappella ondeggiante al di sotto del gonnellino, Squartacus fa il suo ingresso nell'arena e la curva sud va in visibilio.
2: Forza Squartacus! Se vinci ti faccio fare il triplete!
4: Squartacus, stai per affrontare il tuo ultimo combattimento. Sopravvivi. Se sopravviverai, potrai considerarti un uomo libero. Ma se morirai, sarai morto.
1: Il silenzio cala fra gli 80.000 del Colosseo. Tutti si domandano quale sarà l'ultimo avversario di Squartacus. Un temibile leone? Una tigre dai denti a fargetta? Oppure un temibile cincischione? Aspettate ancora un secondo, dobbiamo creare la giusta suspense. L'attesa è finita. Il sinistro cancello viene aperto e dalle sue oscurità appare. Summa.
5: Ciao!
3: Forse tua, fica mea! All'attacco!
1: Soffermiamoci qualche istante su quanto è bello sentire Antonio Summa che soffre e muore.
6: Oddio! Oddio, sto morendo!
1: Quasi più soddisfacente di una pecorina con Scarlett Johansson. Rigodiamoci la scena anche a rallentatore.

0: Spartacus ha vinto, è un uomo libero. Venerea corre a scoparlo lì sul posto, mentre il perfido console si strappa la chierica sugli spalti.
1: Ma porca put...

0: puttana!
1: Vittoria, vittoria! Scopiamo!
2: Scopiamo o scappiamo?
1: Scopiamo!
2: Forse prima sarebbe meglio scappare e poi scopare.
1: E se prima scopiamo e poi scappiamo?
2: Scappiamo scopando!
1: Sì!
3: E se scopate io vi guardo?
2: Ehi, un guardone!
3: Sì!
2: E se scappiamo mentre scopiamo noi siamo degli scopioni!
1: O degli scapponi!
2: Lei è scappellato?
3: Scappellatissimo!
2: E il morto?
3: È morto!
2: Quello scoiattolo lo ha fatto a pezzi!
4: E mentre l'immagine si sfoca per motivi di censura, scorrono i titoli di coda. La nostra mente ritorna su quel suono affascinante di Antonio Summa che soffre e muore.
5: Ah, Dio, sto muovendo!
4: Che meraviglioso suono ammaliante. Cari italiani, perché non mandate una lettera a Mamma Rai e gli chiedete di far morire Antonio Summa in ogni serie televisiva, in ogni programma di cucina, durante qualsiasi trasmissione?
6: Partiamo da 5 e queste sono le lettere.
7: Perché oggi fa queste che sono meravigliose e sono le famose lingue di suocera.
8: E Bruna ha preparato
9: c'è
8: questi biscotti che
9: c'è
8: sono
9: una
8: i
9: fumata.
8: Biscotti.
9: C'è una fumata.
10: È anche bianca.
8: È bianca.
9: Ed è una fumata bianca. Attenzione, c'è una fumata, quindi io subito linea al TG1.
4: Sarebbe un sogno, vero? E mentre attendiamo che il sogno si avveri, paga sto cane di canone, stronzo!
11: Lo Zodi 105.
12: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
13: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
14: Con qualche baldracca.
15: Pronto?
14: Baldracca.
15: Pronto?
14: Non faccio altro che sognare donne nude che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente.
15: In questo ci sto facendo sentire un film. Deficiente, chi sei?
14: E invece qui non si alza un cazzo.
15: Pronto?
14: Non faccio altro che sognare donne nude.
15: Pronto?
14: Che fanno porcherie. Non è normale, non lo è per niente. E
15: pronto?
14: Invece qui non si alza un cazzo. È questo il vero dilemma. Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla f***a o alle tette, ecco. È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo. Baldracca.
15: Azzorata. Pronto?
14: Non faccio altro che sognare donne nude.
15: Che?
14: Che fanno porcherie. Non è normale. Non lo è per niente.
15: Ma chi è?
14: E invece qui non si alza un cazzo.
15: Eh?
14: Fottere o non fottere? Mannaggia.
15: Pronto?
14: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
15: Oh!
14: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro, oppure andar vagando qua e là alla ricerca.
15: Ma chi sei?
14: Di nuove sensazioni con qualche baldracca.
15: Ma vaffanculo.
14: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
16: Sai che cosa fa?
14: Scopare e sodomizzare.
15: Pronto?
14: Fottere o non fottere?
15: Senti, hai finito a rompere il cazzo? Vorrei sapere che cazzo ti serve a te, a stronzo?
14: Che cazzo sto dicendo, porca troia? Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
15: Pronto?
14: Fottere o non fottere?
15: Senti, in qui sopra c'è il carabiniere, adesso lo chiamo e me la metto in contatto, eh? Hai rotto i coglioni.
14: È questo il vero dilemma. Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Ma è questo il vero dilemma.
16: Che occhioni siete?
14: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
16: Io c'ho l'uccello e c'ho la fica.
14: Mannaggia.

0: Pronto?
1: Baldracca.
0: Oh, non fa figlio della mignotta, Sono pronto, te, tu padre, tu madre, tutti quanti.
1: Mannaggia.
0: Ha capito?
1: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
0: Ma che le faccio a pezzi?
1: Che fanno porcherie?
0: Ma dai, non è stronzo!
1: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma. Baldracca.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Scassa parola.
0: Scassa parola.
1: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Bevi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo.
0: Bicazzo, bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Berrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo in
1: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
1: E vai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
0: Bravo! Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non ho mai visto un piacere respirare con le bocchine!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
1: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: Pronto assicurazioni?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
0: Non è in ufficio oggi.
1: E sarà per un'altra volta.
0: Va bene.
1: Va bene, ciao, grazie. Ciao, ciao.
2: L'uomo Godzilla.
1: Pronto? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ha organizzato.
3: Ma voi che cazzo siete?
1: Pronto?
3: Ma siete certamente un vigliacco, perché parlate con un numero sconosciuto?
1: Ciao, sono Enzo.
3: Enzo chi?
1: No, Renzo, Enzo.
3: Enzo la faccia.
1: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
3: Niente.
1: Ma è reperibile da qualche parte?
3: Se dentro la faccia tu il collaboratore che mi compuli,
1: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
3: Se tu non ti spieghi.
1: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
3: Come?
1: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
3: Ma se tu non ti spieghi che sei balbuziente quando parli.
1: No, Renzo, Enzo.
3: Enzo, se tu sei un balbuziente quando sei un cataglio quando parli.
1: Ah.
3: E perché non dovrei capire, no?
1: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
3: A te che cazzo te ne frega?
1: Vabbè, ci sentiamo allora.
3: Perché non mi presento tua sorella?
1: Va bene, ciao.
3: Me la presento a tua sorella. Però che me la metto subito nel c***o, veloce.
1: Pronto?
3: Va bene, come?
1: Pronto?
3: Se tu mi fai parlare con tua sorella, io mi faccio fare subito un c***o con l'ingoglio.
1: D'accordo.
3: L'ho conosciuto sul cazzo.
1: Beh, ancora a casa stai?
3: Sai come adesso questo piove non era calmo e placido.
1: Vabbè. E sarà per altro
3: volta. Il fiume piove siccome facevi i capricci.
1: E sarà per altra volta.
3: C'era stata la piena.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Doagone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto, sta arrivando.
3: Quale ordine?
4: Ordine del ristorante, io c'ho dubbio se è 2 o 4 ravioli pollo.
3: Non lo so se ha sbagliato il numero, da chi arriva l'ordine?
4: L'ordine è di Alberto.
3: Di Alberto, no, credo che tu abbia sbagliato numero.
4: No, io ho questo numero, ti dico numero 01, questo numero, questo ordine. Vabbè, Umberto, io a volte capisco male le nomi.
3: Ma è da questo numero però non è stato fatto nessun ordine.
4: C'è Umberto?
3: No, non c'è nessun Umberto qua.
4: Alberto, rider pronto, cioè 2 involtini primavera, 1 dos pollo, 1 pollo con gamberi, 1 pollo con bambù e 2 o 4 ravioli verdura, ma io non ricordo se è 2 o 4.
3: Ma guarda, ma da questo numero male. Non ha ordinato nessuno, perché io sono in ufficio e questo numero, sono da solo, questo numero di telefono non è stato usato.
4: Rider pronto, sta partendo, metto 2 o 4 ravioli pollo.
3: No, ma guarda, non ha chiamato nessuno da questo numero, lo posso assicurare.
4: Sì.
3: Non posso confermarti nessun ordine.
4: No, ma l'ordine è confermato, ordine parte, rider pronto per partire. Io metto 4 o 2 regalo, d'accordo, metto anche 2 biscotti fortuna.
3: Ma guarda, non lo ritirerà nessuno perché non ha chiamato nessuno da questo numero.
4: Ritira, tu paga, fa 36 euro.
3: Ma
4: faccio sconto,
3: guarda,
4: 35, va bene, contanti?
3: Vabbè, fai un po' come vuoi.
4: Allora, gli italiani fanno sempre così. Chiama, poi dice no, ha chiamato.
3: Ma non c'è nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. E non
4: tuo amico
3: nessuno.
4: Ha lasciato questo numero di telefono. Perché forse lui esce, lascia te ordine.
3: Ma ascolta, se qualcuno ti chiama e ti dà un numero di telefono con un indirizzo, verifica
4: no,
3: di
4: lui,
3: essere pagata prima
4: lui
3: di mandare.
4: Lui verifica, no, io verifico.
3: Ma
4: tu
3: non c'è
4: verifica.
3: Nessuno in questo ufficio, ci sono solo io. Cioè,
4: tu
3: non è possibile questa cosa.
4: C'è Mohamed che arriva a motorino adesso. Mohamed è grosso, te lo dico. Fa 36 euro sconto, 35 contanti.
3: Vabbè, tanto come vuoi. Cioè.
4: Sì, tanto ora di pranzo, va bene, prendi tu.
3: Vabbè, non so che dirti, va bene. Penso sia uno scherzo, credo sarà uno scerzo questo.
4: No mio, bello, io lavoro adesso. Scherzo di che? Di tuo amico?
3: Sto lavorando anche io.
4: Allora, non fare italiano figlio di puttano che arriva alle volte,
3: Va bene, ciao, buona giornata.
4: Anche a te tanta fortuna. Stronzo.
2: Doagone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
5: Pronto, zitto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
5: Con chi parlo?
4: Sì, ciao, Dragone d'Oriente, ordine pronto. So che non ho capito se vuoi 2 ravioli verdura o 4 ravioli verdura.
5: Ma non so se ha chiamato qualcuno da qui, eh.
4: Sì, io c'ho ordine per via 45 di Marco. Ordine.
5: Ah, Marco. Allora,
4: non so cognome, io solo nome, ma lui mi ha detto non so se vuole 2 o 4 ravioli verdura. Ordine pronto, sta partendo il rider.
5: Guardi, io non lo so perché non devo aspettare un attimo in linea.
4: Sì.
5: Perché noi siamo una fede con tante persone.
4: Sì.
5: Ma ha chiamato da questo numero?
4: Tante persone, sì, questo numero mi ha lasciato Marco.

0: italiano figlio di puttano, la sta sempre segreteria.
1: Ma guardi che non risulta questo ordine.
0: Sì, ma io ho ordine pronto qua di Marco, magari altro Marco. Io solo devo capire se è 2 o 4 ravioli
1: Ma io le dico che non so chi sia Marco, perché non abbiamo nessun ordine qui.
0: Eh sì, ma io ho questo numero qua di riferimento. Per Raider sta partendo, io ho molte cose da fare qua, perché è ora di pranzo.
1: Va bene,
0: sto
1: preparando. Allora lo mandi, poi non abbiamo ordinato niente.
0: Mando, sì, mando. Io mando anche 2 biscotti di fortuna, perché tu sei stata gentile, d'accordo? Se quelli puoi prendere tu. Fa 32 euro, paga contanti?
1: Ma noi le dico che non abbiamo nessun ordine.
0: Io ce l'ho però.
1: Non so che dirle, non abbiamo fatto nessun ordine noi.
0: Allora, Raider parte, Raider mio grosso. Arriva, porta ordine, tu paga e lui va via. Se no paga...
1: Io non pago niente però, perché non abbiamo fatto nessun ordine.
0: E paga Marco.
1: Guardi, io devo lavorare, la salute.
0: Allora, io metto 4 alla biberdula, 2 le garo io, puoi prendere tu se vuoi, insieme a 2 biscotti della fortuna.
1: Io non ho fatto nessun ordine, mi spiace.
0: No, ma tu puoi avere come regalo questo, perché sei stata carina, gentile.
1: Io sono gentile, però nessuno pagherà qui, capisce, perché nessuno ha fatto l'ordine.
0: No, ma invece io ordine ce l'ho, non è possibile che c'ho un numero diverso e un indirizzo diverso, è uguale.
1: Mi spiace, guardi, io devo lavorare, se vuole provare a fare un altro numero.
0: Sempre così, italiani, fa ordine e poi cambia idea, sempre così.
1: Ma non ho fatto nessun ordine.
0: Sempre così, italiani. Italiani, sempre così.
1: Italiani, non italiani.
0: Eh sì, sì, perché
1: non c'è nessuno. Marco,
0: no, no,
1: sì.
0: Invece io ho ordine qua, numero di telefono, indirizzo. Io Marco, c'ho questo numero di telefono, ti leggo, 10. Questo è il numero, questo è l'indirizzo Marco, quindi questo è ordine. Ordine arriva, tu paga, mio Raider va via. Se tu non paga, Raider resta.
1: Allora, lei sta chiamando un posto dove lavorano tante persone,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: C'è nessun Marco che lavora con noi, quindi ci deve essere stato un errore.
0: No, tu hai detto che Marco c'è.
1: Ma perché c'è una persona ospite qui, io penso
0: allora...
1: che deve essere lui, ma non è
0: e
1: lui.
0: E allora c'è qualcuno che ha fatto scherzo, ho detto nome diverso, c'è un Mario?
1: No, non c'è nessun Mario. Comunque
0: Marta,
1: guardi, perché devo lavorare.
0: C'è Marta.
1: Buongiorno.
0: C'è Marta. Italiana, figlia di puttana.
2: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: l'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo che una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
5: Pronto, parziale?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una roba rapida.
5: Io non sento niente, non la sento.
6: No, no, non mi sente?
5: No.
6: E come fa a rispondere no se non mi sente?
5: La ma la sento poche niente.
6: Aspetti,
5: come fa a rispondere? L'ha chiamato?
6: Sì,
5: non è che è?
6: Sì, sì. No, ma perché? Le spiego, nella zona dove mi trovo attualmente il mio operatore telefonico, diciamo, non ha una grandissima portata, capisci? C'ho un attacco e mezza. Aspetti che provo a spostarmi, mi metto un attimo sotto questo sambuco secolare. Sai che c'è un sambuco secolare io nel giardino? È un albero che ho ereditato dal precedente proprietario, ma è una cosa grandissima, ci fanno anche un nido sopra gli uccelli, sai?
5: Cosa ci posso fare? Sono un bar, non posso farci niente.
6: No, ma è un bar tabacchi, giusto?
5: Sì.
6: Perché? Le spiego, io ho rinvenuto questo biglietto della lotteria legato tra l'altro, diciamo, ad un piccolo equivoco che si è creato nel...
5: Non so cosa farci, io i risultati della lotteria non ce li ho, adesso c'ho gente, devo servire.
6: Sì, sì.
5: Arrivederci,
6: no,
5: buongiorno.
6: Sì, aspetti, perché questo biglietto della lotteria, sì, era in realtà un biglietto... Pronto? Niente, richiamiamolo, si vede che gli è caduta la linea. Sembrava una persona così gentile e affabile.
5: Pronto, parziale?
6: Ecco, siccome le stavo dicendo, in pratica questo è un biglietto della lotteria di Agnano del 1984, capisce?
5: E cosa ne so io del 1984?
6: No,
5: sono dell'87 io.
6: Beh, è una persona giovane, beato lei, io c'ho una certa età.
5: Non so cosa faccio, guardi, sto servendo, non c'ho tempo da
6: perdere. No, ma semplicemente le volevo chiedere, siccome io per certo la notizia è che questo biglietto era vincito.
5: Non so niente io, non la sento, non la capisco, buongiorno.
6: Come faccio a ritirare i soldi che ho vinto nel 1984 che investirò tutti in fucili per spararti nel culo? Bastardo stronzo. Poi si lamentano dei politici.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
7: Dica.
6: Ecco, senta, io ho rinvenuto un biglietto dalla lotteria di Agnano che sono sicuro che è vincente, capisce?
7: Sì.
6: E che all'epoca non avevo un cassato perché non trovavo più il biglietto. Adesso, l'altro giorno, mettendo un po' a posto in casa, stiamo facendo un trasloco perché in pratica noi in questa abitazione, no? Abbiamo abilitato la parte superiore del tetto che prima era solo...
7: Insomma, un biglietto dalla lotteria vincente.
6: Vincente,
7: poi vediamo se è valido o no.
6: Esattamente, ma come si deve fare? Qual è tutta la trafila per incassare? Perché lei spiegò all'epoca, io avevo segnato così per prudenza perché sono una persona estremamente lungimirante, avevo segnato il codice vincente su un block notice, no? E poi avevo scoperto di aver vinto 1.323.000.000 dal vecchio conio e però non trovavo più il biglietto per incassare, capisce? No, non capisce perché ha buttato giù un'altra merda questa qua. Richiamiamolo, dai.
7: Pronto?
6: Deve essere caduta la comunicazione.
7: Sì, sì, mi dica. Senta, se ha un biglietto della lotteria deve venire qua a vedere se si può validare o no, basta.
6: Esatto, così devo
7: basta,
6: essere...
7: solo quello, solo semplicemente quello.
6: Semplicemente così, va bene, allora
7: esatto.
6: Ma posso recarmi...
7: Dove vuole, qualsiasi tabaccheria, la più vicina da casa sua.
6: Da casa mia, senta, sì. Ma appunto, allora, il valore di questo biglietto all'epoca era di 1.000.000...
7: Sì, ma signora, non c'entra niente.
6: Signora, no, sono un uomo.
7: È roba vecchia, non vada nella prima tabaccheria più vicina che vedrà che trova la soluzione.
6: Ma quanto viene in euro, però? Così.
7: Ah, vai, in euro, se è in lire, signora, è finita da un pezzo.
6: Ma
7: buona
6: no,
7: giornata.
6: No, sono una signora, sono un uomo, mi chiamo Angelo Palanca, pronto? Ehi, ma che stronzo, ma richiamala un attimo che adesso ce le canto. Ma si può liquidare così una personazia?
7: Se, pronto?
6: Senta, mi scusi se mi accaloro, ma questo non è il modo di trattare una persona anziana che si è posta in modo gentile, eh?
7: Signora, sto lavorando,
6: ma
7: buona giornata.
6: Ma non sono una signora, c'ho un cazzo! C'ho un cazzo così e c'ho due coglioni sotto così, ha capito? Non sono una signora, sono anche consigliere del mio condominio, sa? Non sono mica uno qualunque, sono Angelo Palanca. Ecco, lei non mi può trattare così, ha capito?
7: Aspetta un attimo, pronto?
6: L'ha voluto lei, io la denuncio all'associazione consumatori, sa? C'ho delle conoscenze io là, c'ho un cugino di mia moglie che è un ammiraglio in pensione, che adesso è dell'associazione consumatori, le fa un culo così, ha capito?
7: È pronto?
6: È pronto, cazzo pronto, è due ore che sto parlando, non lo so, lei mi ha trattato a pesci in faccia.
7: Mi dica.
6: Da lì mi dica, ci ho fatto tutta la pappardella prima, sono quello del biglietto della lotteria.
7: Allora, non ha ancora capito che deve andare nella tabaccheria più vicina a verificare se il biglietto è valido, no?
6: Ma ho capito, ma le
7: allora, cosa c'è da capire ancora?
6: Le stavo chiedendo una cortesia se poteva gentilmente dirmi il controvalore in euro dalla cifra in lire del vecchio conio, 1.323.000.000.
7: Ma deve fare diviso 2, sinceramente, deve fare diviso 2, solo quello, ma guardi che deve andare nella tabaccheria per vedere se è ancora valido.
6: Ma perché ha un biglietto della lotteria di Agnano del 1984 che io ho rinvenuto praticamente sotto questo cassetto, capisci?
7: E secondo lei è ancora valido?
6: Non lo so, lo domandavo a lei, se no non telefonavo, non spendevo neanche i soldi,
7: no,
6: della telefonia.
7: Bastava fare questa semplice domanda senza fare troppi giri di parole. Quel biglietto non è valido, vado in una tabaccheria più vicina a casa e le confermerà che quel biglietto non è più valido.
6: E perché non è più valido? Scusi, se avevo vinto, sempre
7: allora,
6: vinto.
7: Faccio una cosa, vada su internet e guardi Lotteria Italia e chiami loro, che loro le sapranno dare un sacco di indicazioni.
6: Ecco, questo è un buon suggerimento, mi spiega?
7: Vero?
6: Cosa devo fare allora? Vado, com'è al sito?
7: No, non lo so, deve cercarlo, signora.
6: Ma da lì, ma se non lo sa lei, scusi. Ma non sono una signora, senta, io non sono una signora, sono un uomo. Cosa vuole? Venga che gli faccio vedere il cazzo. Vengo nel suo bar e faccio vedere che c'ho il cazzo. Non sono una signora.
7: Va bene, signore, ascolti.
6: No, ma come signora? Signore.
7: Signore, sto lavorando. Sto lavorando qui la gente.
6: Io ho lavorato una vita e non mi sono mai lamentato. Sono sempre stato gentile e cortese con tutti, tranne che con i tabaccai di merda. Ho capito che con questo biglietto mi ci devo pulire il culo, però glielo vengo a infilare nella sua zuccheriera. Bastardo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
3: Cosa?
4: Ordine pronto. Ordine dragone d'oriente. Io ho 4 imbottini primavera, te la bioli bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
3: Sì, non l'ho fatto io questo ordine.
4: Ah, beh, io ho questo numero.
3: Nome, chi te l'ha dato?
4: Nome Marco.
3: Nome Marco?
4: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male il nome?
3: Beh, sì, non sono io. Hai scritto male il numero.
4: L'hai del parte, ora? Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera o 3.
3: Quando è stato fatto l'ordine?
4: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
3: Beh, chi è Marco? Non lo so. Vittorio,
4: chiedi, chiedi. Chiedi.
3: Ordine, ma...
4: Se sei, chiedi, chiedi, c'è Marco?
3: Ah.
5: Marco, sì, c'è un Marco.
3: Marco e un Francesco?
5: Francesco non lo so, Marco.
4: Marco, Marco.
3: Ce n'è uno, ma è abita sopra di me.
4: Sì,
3: non
4: sì,
3: sono io,
4: allora,
3: sono in negozio.
4: Sì, sì, allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Rider pronto, arriva. Io non so se è 2 imbottini primavera o 3 imbottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
3: Vabbè, tu consegna sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
4: Ecco,
3: sì.
4: Allora fa 32,50 euro, fa, va bene 32, paga contanti?
3: Non lo so, non lo so, non è un mio ordine.
4: Devo
3: non
4: dire,
3: so dirtelo, no, non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde risponde.
4: Devo dire io a Ryder Abdul di pagare post contanti? Contanti va bene? Contanti,
3: signora,
4: va bene.
3: Non lo so. Non so.
4: Paghi tu?
3: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
4: No,
3: per
4: tu paga, tu paga, sì sì. Arriva.
3: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
4: Vuoi che aggiungo un noodles bedula per te?
3: No, grazie.
4: Ti regalo.
3: No, no, grazie.
4: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno. Ordine pronto.
3: Scusi?
4: Ordine pronto, sta arrivando.
3: Ma che ordine, scusi? Non...
4: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono 2 o 3 ravioli bedula, non ho capito.
3: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché siamo in ufficio, quindi
4: questo...
3: non saprei dirle.
4: Sì, sì, questo
3: puoi dirmi
4: numero.
3: Da dove chiama?
4: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini Gambei 16.
3: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
4: Grazie.
3: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
4: No, no, giusto, indirizzo numero, tutto giusto. Uno ha ordinato un noodles gamberi, 2 ravioli beldula, 3 ravioli gamberi, ma non ho capito se è 2 o 3, e un imbottino primavera. Questo ordine che io ho, se è pronto, sta arrivando.
3: Va bene.
4: Sì, collega che non è qua.
3: Scusate, la mia non è andata nello sbaglio.
6: Credo che sia, perché così è non so

0: Va bene.
1: Sì.
0: Va bene, ok. Non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
1: Sì, sì, sì. Come si chiama il collega che non è qua?
0: Ma, scusate, Daniele, non è andata nel mio
2: Credo che sia, se vuol dire, non so.
0: Guardi, posso farla richiamare?
1: Io ho nome Daniele qua.
0: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare.
1: Sì, allora
0: sì.
1: Ordine arriva, sta partendo già, paga contanti o POS?
0: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
1: Allora porta sia POS.
0: Come faccio a dirgli? Non c'è.
1: Porto tutte e due, sia POS che porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul, deve portare il POS! Per via... Ok, allora Abdul parte, c'ha POS, resto per contanti. Io metto un bottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
0: Sì.
1: Tu paga,
0: sì.
1: Daniele poi te li dà. Eh? D'accordo?
0: D'accordo, sì.
1: Bene, ok. Hai capito?
0: Sono 36 euro?
1: Sì.
0: 32?
1: 36.
0: Facciamo... 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
1: Sì, e poi ti regalo nudo spedula. Tu hai capito?
0: Sì.
1: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
0: Ok, grazie.
1: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga.
3: Dogone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
4: Radio 105.

0: 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce n'è 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mi è cognato di.

0: 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
0: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1,000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao Tizio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: La formica con la cellulite.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la favola della formica con la cellulite. C'era una volta, tanto tempo fa, una formica con la cellulite. Purtroppo per la formica con la cellulite della formica con la cellulite, non era quel tipo di cellulite che dici, vabbè me la chiavo lo stesso anche se ha un po' di cellulite, ma piuttosto quel tipo di cellulite che se non sei preparato, va a finire che ti sbocchi sulle scarpe. E come se non bastasse, la formica con la cellulite, viveva in una colonia di formiche, tutte senza un filo di cellulite, il che faceva di lei l'unica formica con la cellulite. Ridevano così le formiche senza cellulite, ogni volta che passava la formica con la cellulite. Cos'avete tanto da ridere? Cercava di difendersi la formica con la cellulite, si tratta semplicemente di un po' di ritenzione idrica. Ma le formiche senza cellulite non volevano sentire ragioni, e continuarono a prendere in giro la formica con la cellulite, facendole scherzi di cattivo gusto, tipo scaricarle in faccia un idrante pieno di merda durante il sonnellino pomeridiano. Un giorno, stanca di essere presa in giro per la sua cellulite, la formica con la cellulite decise di abbandonare la colonia di formiche senza cellulite, per cercarne un'altra abitata da formiche con la cellulite. Così, cammina, dopo 3 mesi di cammina, finalmente, cammina, la formica con la cellulite si imbatté in una colonia di formiche con la cellulite. Che bello, esultò la formica con la cellulite, dopo tanto cammina, finalmente, cammina, ho trovato una colonia di formiche con la cellulite. Ma appena la videro, le formiche con la cellulite iniziarono a ridere di lei. Risero così, le formiche della colonia di formiche con la cellulite, al cospetto della nuova arrivata. E fu solo in quel momento che la formica con la cellulite si accorse di aver camminato così tanto, ma così tanto, che alla fine le era sparita tutta la cellulite. Che storia triste. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105. Lo Zoo di 105. È una macchina da guerra. Un soldato senza pietà. Addestrato per uccidere.
1: Figuranti pronti? Vai con i Vietcong, azione!
0: Ma ammazzare Pseudocinotti è facile quando non hai fatto altro per tutta la vita. È il ritorno a casa, la parte difficile.
1: Vada, Strambo, forza!
2: Che faccio?
1: E come che fa? Lei è Strambo, deve sterminare i Vietcong.
2: Ah, sono Strambo?
1: Veda un po' lei. Troppo Strambo. No, faccia un Rambo un pochino.
2: Ah, è Rambo?
1: Eh sì, come dice il nome stesso.
2: Ah, è Rambo con gli handicap?
1: Sì, beh, non la venderei proprio così al grande pubblico, ma sì, internos può funzionare, sì. Action!
2: Fatemi sotto!
1: No, però parla un po'.
2: Cosa?
1: Sa che Stallone?
2: Cavallo?
1: No, dico, Sylvester Stallone. C'ha quella bocca un po' stortignacola, diciamo, no?
2: Sì,
1: c'ha questo. C'ha la bocca un po' da lato.
3: Come De Niro, io l'ho visto il film.
1: No. Uno ne ha fatto, che è uno. Abbiamo finito di trasformare sta roba in un salotto. Faccia Strambo. Un po' con l'angolo un po' alzato. Troppo alzato.
4: Come lo zio Franco, quello dell'ICCA.
1: Ma chi sono ancora?
2: Ha avuto un'ischemia, cazzo.
4: Appunto, quella roba là.
1: Provi,
2: okay,
1: provi con l'ischemia.
5: Fermatevi tutti, sono
1: troppo zio Franco. Meno zio Franco.
5: Fermatevi.
1: Senta, lo faccio normale, lo faccio normale.
2: Forse è meglio,
1: sì.
2: Fatevi sotto, fottuti Vietcong del cazzo.
1: Spari. Troppo, Massimo Bordi. Troppo. Tipo Gianni Morandi, se lo ricorda.
2: Porco d'angelo la merda!
1: No, l'altra. Quella. E le cose. C'era un ragazzo che come me. Ta-ta-ta-ta-ta, se ricorda?
2: No.
1: Ta-ta-ta-ta-ta-ta, il ritornello?
2: No.
1: Vabbè, niente, allora faccio.
2: Faccio banane lamponi.
1: Ma che c'azzecca, scusi?
2: No,
1: faccio ta-ta-ta e basta.
2: Ta-ta-ta-ta-ta.
1: Un attimo che c'è su moglie che ride.
4: Scusate, ma è così simpatico.
1: Ah, voglia proprio, mi stanno a crescere i peli del cazzo. Forza con i Vietcong che soffrono colpiti. Forza.
0: Una storia strappacazzi sui traumi di guerra e l'incapacità di tornare alla vita normale.
2: Una granata, terra, terra!
6: Calmati, John, calmati! Sei a casa, la guerra è finita! Puoi rilassarti, abbiamo perso.
2: Che puttanone, cazzo!
1: E sua moglie, guardi, cioè, gli è toccata in sorte, una bella fregna, non se la vedi.
2: Agli ordini, generale!
6: Non sono il generale, sono tua moglie chiattona.
2: Scopiamo!
1: No, questo non c'è, perché lei è frustrato dagli orrori della guerra e quindi non gli esercita il cazzo.
2: Ah, che sfiga.
1: Meglio, perché se doveva far pure la scena di sesso. Postino, prego!
3: Postino! Così, c'è scritto postino con l'esclamativo.
2: Ha ragione.
3: Se scrivete male.
1: Ah, che
3: gli
1: ho detto niente io.
3: Ah, ok.
1: Vai.
3: Postino, posta!
2: Ah, imboscata!
1: Era meglio farla dopo colazione questa.
2: Possiamo coprirla con una granata?
1: Sì, ci mettiamo sopra uno sparo, guardi.
6: No, John, cosa hai fatto? Hai ammazzato il postino.
1: Pianga con la bocca storta. Lei sarebbe perfetto per Rain Man 2. La proporrò.
0: Quest'autunno super comparsa veste i traumi di un marines in fuga dalla giustizia in Strambo.
1: Va bene, dopo questo trailer infinito andiamo a concentrarci sulla scena più importante del film Strambo, riedizione del celebre Rambo. Braccato dagli uomini dello sceriffo di Raffa, John Strambo si è barricato in una casa vecchia sulle montagne. Ora qui lo sceriffo e la moglie.
2: C'è il camino?
1: Lo sceriffo e la moglie cercano invano di convincerlo ad arrendersi, stanandolo, ma purtroppamente ne nasce uno scontro a fuoco e Strambo ammazza tutti, compresa la moglie, anzi con particolare accanimento sulla moglie. Motore! Azione! Action!
2: C'è Postino.
1: Non è Postino. Postino è morto grillato di colpi.
2: Stessa voce.
1: Fratello gemello del Postino.
3: Cambio voce se vuoi.
1: No, no, vada con questa che è, se no.
7: Soldato Strambo, sono il sceriffo di Raffa. Lo sappiamo che sei barricato lì dentro. Getta le armi e arrenditi, figlio di puttana.
5: Tua madre!
1: No, lei non deve rispondere a tono. Lei è Strambo, è strambato la guerra, eh?
2: Ok.
1: Ok, lei è tutto... è spalmato contro la parete, eh? Si spalmi contro la parete. Ma che fa?
5: Mi spalmo.
1: Ma che è in Filadelfia? No, si spalmi, nel senso si acquatti. Deve stare acquattato, nella sua posizione acquattata dalla battuta. Prego, azione. Che? Ma che sta? Che sta, cacca, scusa?
2: Entro il personaggio.
1: Ah, entro il personaggio.
5: Arrendermi, eh.
1: Sta parlando con uno che sta a 40 metri, che fa? Sussurra.
5: Arrendermi,
1: eh. Purtroppo non è suo zio Franco.
5: Arrendermi, arrendermi. Oh, Marin non si arrende mai. Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno arrecciato.
1: Accerchiato.
5: Nella piazza.
1: Accerchiato.
5: Accerchiato.
1: Sì, ma la rifaccia, scusi.
5: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato.
1: Niente, non gli hai chiesto accerchiato.
5: Mi sono forse arreso quando i grugni gialli ci hanno accerchiato nella piazza di Pangarang Tan Panchang Gang. Gang.
1: Sì, non c'era alcun veneto in piazza. Prego, vada avanti, non è finita la battuta.
5: Quando ho dovuto mangiare il mio compagno di cella nella prigione di Tangwang Gengong Pang Churk Geng Dang Tang.
1: La teniamo questa che non verrà mai uguale. Vada, vada.
5: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte, cane.
1: No, quello non c'entra, scusa. Un altro bene daremo giù. No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
5: No, non mi arrenderò mai. Piuttosto la morte.
1: E basta. Si è capito, si è singulto, prego.
6: John, amore mio, sono io, tua moglie chiattona. Ti prego, fai come dice lo sceriffo di Raffa. E ti prometto che quando sarai nel braccio della morte ti verrò a trovare tutti i mesi.
5: Stai fuori da questa storia, puttana.
1: Donna, donna, c'è scritto donna.
5: Stai fuori da questa storia, donna. Questa è una faccenda per uomini. Uomini veri, tutti sudati, con i fisici da culturista anabolizzanti. Nonostante... stiamo a pane e acqua da mesi.
7: Ehi, bastardo!
1: Che è diventato, scusi? Uno del West è diventato.
7: Basta, soldato Strambo, hai avuto la tua opportunità. Non ci lasci altra scelta. Ora veniamo a prenderti.
5: Sbagliato, sceriffo di Raffa. Sono io che vengo a prendere voi.
1: E ta ta ta, faccio la ta ta
5: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
7: ta ta ta ta ta ta ta
1: ta ta ta ta ta ta ta ta
7: ta
5: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
7: ta ta ta ta
1: ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
6: Amore, li hai uccisi tutti! Lo sapevo che ce l'avresti fatta! Io sono sempre stata dalla tua parte! Forza, dai un bacio alla tua mogliettina chiattona!
5: Mi dispiace, io non ho più una moglie! Fammi vedere le tette!
1: Io non lo firmo sto film, eh!
6: Chi lo vuole pomodoro e mozzarella?
7: Io!
2: C'è prosciutto?
6: Sì!
1: Io lo prendo con la salsa!
0: Strambo, il film che non era necessario presto al cinema e sulle piattaforme che ormai passano qualsiasi cosa, tranne il film dello zoo.
8: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
10: Pronto?
11: Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno,
11: senta, sono Rizzo Savino, la chiamavo per un'informazione tecnica. Allora, siccome il demanio sta dando in concessione i fari...
10: La torre.
11: La torre, sì, diciamo, il
10: concessione. Sono i vecchi fari, diciamo, le torri.
11: Perfetto, perfetto. Io sono il proprietario dei Sexy Shop Walla Walla, non so se li conosce in Puglia.
10: No.
11: Vabbè, se non li frequenta è chiaro che non li può conoscere.
10: No, non posso frequentare i Sexy Shop, non so, chiedo al mio collega, Ettore, che frequenti i Sexy Shop?
11: No, vabbè, ma non era per scusa. Quello, perché le spiego, siccome il faro è già a forma di cazzo, capisce? Sono, faremo un sexy shop, un ristorante, insomma una situazione lap dance.
10: Sono piccoline queste torri.
11: Sì, non però so, siccome sono già a forma di cazzo, capisce?
10: Sì.
11: Allora noi siamo tutti, siamo coordinati con i sexy shop, perché noi quel lavoro facciamo. Poi, sa, siccome quelle sono zone anche dove si infrattano le coppiette, per non creare cose degradanti, facciamo tutto ad hoc e organizziamo tutto quanto. La cosa tecnica che volevo chiedere, essendo una torre, perché io pensavo fosse un faro, ma non c'è quindi la luce sopra, il classica del faro? Pronto?
12: Comune di Catania, buongiorno.
11: Buongiorno, sono Rizzo Savino. Siccome il demanio ha messo in concessione i fari e le torri ai privati, no, ecco, e uno dei fari messi in concessione è quello di Riposto a Catania, perché noi faremo una serie di locali, ristoranti, eccetera, eccetera. E quindi volevo delle informazioni più che altro.
12: Ma questo è il comune di Catania?
11: Sì, sì, e mi serviva per il faro di Riposto che è lì a Catania.
12: Ho capito.
11: Pronto?
12: È un impianto elettrico allora quello che lei vuole?
11: No, assolutamente. Le spiego, signora, siccome ho una catena di sexy shop in Puglia, noi stiamo prendendo tutti questi fari perché sono già a forma di cazzo, capisce? Cioè all'interno noi...
12: Lei si deve rivolgere al comune di Giarre, perché Giarre fa parte di Riposto. Aspetti, io le do il numero di Giarre.
11: Sì, ma faccia con calma, signora, non vada di fretta.

0: Allora, comune di Giarca.
1: Grazie signore, mi scusi che l'ho fatta. Sì. Le ho fatto fare uno sbattimento. Le parlo con loro?
0: Sì, certo.
1: Va bene,
0: signore. Spiega la situazione.
1: Va bene, molto gentile.
0: Prego, di nulla.
1: Arrivederci, buona giornata. Buongiorno, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono un imprenditore di Bari. E la chiamo per questo motivo: siccome il demanio ha dato in concessione i fari e le torri in Puglia.
2: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Allora le spiego, io sono il titolare di una catena di sexy shop che probabilmente lei non conoscerà, si chiamano Walla Walla in Puglia.
2: E... no, io non li conosco.
1: E non... vabbè, non si preoccupi, signor, non è che li possono conoscere tutti, è un'imprenditoria.
2: Purtroppo ormai il mondo va a gonfie vele.
1: Sì. Guardi, senta, e allora le spiego, noi stiamo prendendo, abbiamo già preso in concessione il faro di Peschici, noi dovremmo ristrutturare completamente questi fari, siccome sono già a forma di cazzo, mi capisce? Allora noi lo faremo tutto quanto a tema, all'interno faremo un ristorante, un locale di lap dance, un sexy shop. Noi faremo tutto quanto a te, cioè dove stanno gli scogli, capito? Noi faremo queste due strutture un po' giganti a forma di palla, diciamo.
2: Saremo messi male.
1: Sono rimasti tutti quanti così, sto facendo fare una serie di preventivi, però è un investimento importante. Ma secondo lei, signora, è fattibile fare questo palazzo a forma di cazzo gigante con due di lato, dove stanno gli scogli, due scoglioni, proprio gli scoglioni a forma di palla? Gigante, capito? Con sopra noi vorremmo mettere questa cappella gigante con il vetro, dove c'è il faro che illumina, si vede questa cappella di notte che gira.
2: Purtroppo proprio questo ci sta facendo andare a fondo, perché
1: ma guardi signora, che è invece una roba molto simpatica, cioè lei pensi da fuori, cioè quando arrivano i turisti con le barche, con le yacht che vedono da costruzione a forma di cazzo gigante, quelli vanno, il mondo là sta andando, signora. Io...
2: se dovesse una come me non farebbe soldi.
1: Va bene, la ringrazio, è stata
2: grazie
1: gentilissima.
2: Grazie, salve, arrivederla.
1: Arrivederla.
3: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
4: Lo Zoo di 105.
5: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
6: Allora tutti pronti, comparse, attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione. Mi è caduto il cazzo. Aia. Chi è che me l'ha messo in culo?
7: Tieni l'intestino.
6: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via.
8: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
9: Mi inculo uno zombie!
6: Basta, è finita, ho dato l'olcatter.
10: Eravate nel panico!
5: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
10: Signor Piero, ho tanta paura! Non voglio diventare uno zombie!
5: Ma durante le riprese, l'attore che interpreta lo zombie che muore per primo è leggermente alcolizzato e...
11: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
6: Quanto le ho offerto?
11: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
6: Non me lo metta in conto la produzione.
9: Mi è passata la fame!
11: Che schifo, dai, ma che gente assumete!
5: A parte i problemi iniziali, con Giancarlone, lo zombie ubriacone, la produzione è riuscita a continuare le riprese, quindi Invasione degli Ultramorti, parte 2.
6: Vi spiego la scena, mi raccomando un pelo di attenzione. Allora... Sì. Il pezzente del signor Pietro, che è lei signor comparsa, e la ragazzetta lesbica Le Capastre hanno trovato rifugio in un ranch nel deserto dell'Abruzzo, dove si apprestano a passare la notte in attesa di rimettersi in viaggio per lo stato della Puglia. Assistiamo dunque ad una tenera scena padre e figlia, quando all'improvviso nella notte arrivano gli zombie che mordono il signor Pietro. La ragazzetta in lacrime è costretta a fargli saltare il cervello per impedirgli di trasformarsi in zombie anch'egli, Cioè, ci siamo, mi sembra tutto chiaro, no?
11: Allora, vediamo che è maggiorenne la ragazza?
6: Lei è maggiorenne?
10: Sì.
6: Sì, lo vedo dal Tampax. Rimette dentro il filetto, che è brutto da vedere.
11: Ma una domanda, senta, sì. Visto che siamo in questa situazione, c'è cioè questa comunque il fighino qui, no?
6: Sì, cioè, suppongo.
11: Se invece di mordermi il signore alcolizzato mi succhia l'uccello la signora,
6: non credo che questo sarà possibile a livello di sceneggiatura.
11: Io divento uno zombie
6: pompino. Lei diventa un enorme pompino parlante. Non credo che questo accadrà.
11: Assetato di fica.
6: Non credo. Lei viene rammorso dallo zombie e morirà malissimo nel campo di 2-3 minuti al massimo. Il resto della pellicola sarà più avvincente, va bene?
12: La cacca, devo fare la cacca.
11: Allora, signor zombie si sta cagando addosso. Che poi,
6: esatto.
11: Precisiamolo, si vede che è un barbone e non è uno zombie.
6: CGI.
12: Oh,
6: non si preoccupi.
12: Cacca.
11: Mamma che puzza.
13: Action!
10: Signor Piero, con tutte le cose che ci sono capitate, non ho mai avuto l'occasione di ringraziarla per avermi protetto e guidato in questo momento difficile.
11: Potresti succhiarmelo.
6: No, non c'è scritta questa cosa. Scusi, ma lei...
11: Sono profondamente attratto, scusi, la signorina mi fa rapare, non so...
6: Ho capito, ma questo è l'olitismo, si rende conto che è una roba terribile, in tempi di Weinstein,
11: Perdonatemi, in un mondo post-atomico l'avete vestito da troione, cioè le tette quasi di fuori, cazzo.
6: Sì, ma questo serve perché dopo incontrerà un'altra ragazzina vestita così... E insieme si accoppieranno sul suo cadavere martoriato e crivellato di colpi, capisce? Ma
11: allora scusi, io sono uno zombie arrapato che le incula tutto.
6: No, non ha capito. Lei è un personaggio di passaggio che fra una manciata di secondi verrà terminato a pistolettate in faccia, rovinandole anche la faccia, buchi irriconoscibili da questa ragazzina, scusi, vestita sommariamente. Dopodiché, quando lei si leva dai coglioni, giriamo questa intensa scena lesbo di 81 minuti.
11: Posso guardare comunque, no?
6: No, lei avrà la faccia crivellata di colpi, sarà irriconoscibile, martoriato, coperto di sangue.
11: Sì, nella scena, però diciamo nella realtà.
6: No, nella scena proprio lei rimane a faccia in giù nella polvere, impossibilitata a guardare qualsiasi cosa.
11: Su uno specchio.
6: No, assolutamente no, proprio sul dentro il fango, con una lavatrice appoggiata sul collo che le impedisce di muoverlo, mentre noi giriamo questa scena con le due lesbichine.
11: Con un
6: giovani,
11: telefonino collegato a una webcam
6: che purtroppo non prende perché è schermato lo studio, va bene? Azione, dai!
13: Action!
11: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere, se ne vorrei provare un po' di più.
6: No, ma senta, ma non avrà queste parentesi porno. Si rassegna al suo ruolo, tanti attori hanno fatto piccoli ruoli morendo subito. Mi viene in mente il famoso che nel film è morto quasi subito.
11: Ho dato via l'audio mentre parlavo.
6: Purtroppo, guardi.
11: Vabbè, allora vado.
6: Sì.
13: Action!
11: Non devi ringraziarmi, l'ho fatto con piacere. Sai, da quando ho perso mia moglie nella vita è andato tutto storto. Se magari un pompino...
6: No, senta, scusi, ma... Senta, questa scena noi la dobbiamo portare a casa.
13: Action!
10: Non sapevo che avessi una moglie morta. Deve essere stato un brutto colpo. È stata morsa dagli zombie all'inizio dell'epidemia?
11: Sì.
6: No, c'è scritto no. A caratteri cubitali, c'è scritto un no grande così.
11: Scusi. No, l'ho tirata sotto per sbaglio col tagliaerba. Era bionda e sempre sorridente. Proprio come te, che sei una figa.
6: Senta, scusi, questa roba non si può vedere. È morboso, mi vergogno io che sono un porco conclamato. Vada avanti.
11: Oddio, avresti dovuto vedere come era cresciuta verde l'erba nel punto in cui si è dissanguata per ore e ore sdraiata, pecorina come te.
6: No, ma scusi, ma la signora è morta a pecorina sotto il tagliaerba, ma le pare? Pianga disperatamente al ricordo della moglie tranciata via dalle lame del suo tagliaerba, pianga. Che è, piagne questo? Ma stia fermo che pare che c'ha il Parkinson.
11: Come piango.
6: Ecco, mentre lei che piange, che succede? Azione.
11: Posso abbracciarla?
6: No!
11: Che piango.
10: Zitto! Ho sentito un rumore.
11: Cosa vuole? Barbone!
12: C'è gli zombie.
11: No, sono alcolizzato.
12: Ma il cazzo di fuori.
11: Sono già venuto. Mettici le mani.
6: Butta in mezzo la ragazza! Butta in mezzo la ragazza! Intervenga e li ammazzi entrambi!
11: Aia! Porco!
6: No, lei accetti passivamente.
11: No, ma fai finta! Sei un attore, cazzo!
10: Signor Piero, ora dovrò farle saltare le cervella, ma non so se sono in grado di farlo.
11: Con quelle tette puoi fare qualsiasi cosa.
6: No, senta, signor Piero, scusi, lei c'ha una spalla sanguinante, sta per trasformarsi in zombo, cioè non può avere ancora pulsioni erotiche. Se si limiti semplicemente a cadere a faccia in avanti, cada a faccia in giù.
12: Io sto pronto col cazzo duro, è un po' sporchino, però è bello duro.
11: Sai che non ho mai visto un cazzo di quel colore? Non ho idea di dove tu l'abbia messo.
12: Razzista!
11: No, non sei...
12: Razzista, io ho il cazzo multicolor, dai!
6: Lui fa interracial anche quando si sega.
11: Dato il barbone con una forza inaudita, perché cioè di solito sono macciati...
12: Vabbè. Ancora fame, eh?
6: Allora, pronti con lo sparo in faccia all'arrapato e al mostro? Al mio tre, azione!
12: Cado casualmente sul culo del Piero.
6: Stop, anche la scena fra necrofili è troppo. Pausa. Giriamo domani, pausa.
11: Signorina, dov'è il camerino lei?
12: Lo divide con me.
11: Che la scopi?
12: Sì, è la mia fidanzata.
11: Che gusti di merda.
12: Lei o io?
5: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti. Ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese. Only for you. No. This is zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 presenta. Lo Zodi 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: Il formaggio gentile. Formaggio gentile.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la favola del formaggio gentile. C'era una volta un particolare pezzo di formaggio, conosciuto da tutti come il formaggio gentile. Il formaggio gentile era chiamato così perché era un formaggio ed era anche molto gentile. Buongiorno, tante grazie, prego prima lei, arrivederci, e porti i miei formaggi alla signora, diceva così il formaggio gentile, dimostrando appunto di essere molto gentile. Talmente gentile, che ogni uomo del paese faceva a gara per essergli amico, e non passava giorno, senza che una donna grattugiasse un po' di pecorino col grilletto, o si infilasse una mozzarella calda nel culo, sognando di fare l'amore con lui. Purtroppo, alla lunga, questa bizzarra abitudine di trastullarsi coi derivati del latte, portò a un'epidemia di infezioni genitali, che iniziarono a tormentare di prurito le parti basse dei malcapitati cittadini. Si lamentavano così, i poveri cittadini, grattandosi la patata, il culo, o finanche i coglioni. Non sapendo più dove sbattere la fregna, gli abitanti del paese decisero di chiedere aiuto al formaggio gentile. Aiuto, aiuto, aiutaci formaggio gentile, ci prudono le vergogne e non sappiamo cosa fare. Il formaggio gentile, che una volta aveva visto la figlia del mugnaio schiaffarsi un galvanino intero fra le chiappe, ebbe un'illuminazione, e disse: ma levatevi dai coglioni facce di merda, che minchia me ne frega a me se non sapete neppure farvi un bidet. Ora toglietevi dal cazzo che solo a guardarvi in faccia mi vien da vomitare. Gli abitanti, ci rimasero di merda. Avevano sempre ritenuto quel formaggio un formaggio gentile. E perciò l'avevano chiamato formaggio gentile. Ma ora il formaggio si era dimostrato molto maleducato, e quindi iniziarono a chiamarlo il formaggio molto maleducato. Gli uomini non vollero più essere suoi amici, e le donne smisero di frizionarsi la vagina con ricotta, caciocavallo e sottilette fuse. Così, a poco, l'epidemia di infezioni genitali cominciò a scemare, e gli abitanti del paese poterono finalmente smettere di grattarsi. Pace e serenità tornarono a regnare. E tutto ciò, grazie al formaggio gentile, che era talmente gentile, da accettare di passare per maleducato, se questo poteva portare beneficio a chi gli stava intorno. Minchia quant'era gentile. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente. No.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No, l'altra
3: votazione. Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto, questa volta, se vogliono il mio voto, 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
4: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Delfino Dorado. Centrale a Delfino Dorado, rissa in corso fra via delle Gotiche Slabbrate e piazza della Vagina Arcobaleno. Mi ricevi, Delfino Dorado?
2: Brrri! Brrri! Delfino Dorado centrale! Brrri! Ricevuto, mi dirigo sul posto! Brrri!
1: Ammazza che f***o c'ho. Centrale al lince con la pelliccia dei Gucci. Centrale al lince con la pelliccia dei Gucci. Rapina in corso al banco del seme di Sodoma e Gomorra. Intervenire.
3: Lince con la pelliccia di Gucci a centrale. Sarò lì in meno di due minuti.
1: Centrale a foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Centrale a foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme. Mi ricevi, foruncolo sui coglioni d'un vecchio con la prostata in fiamme? Passo.
4: Foruncolo sui coglioni di un vecchio con la prostata in fiamme a centrale. Affermativo, ti ricevo. Ho inviato una richiesta ufficiale per riavere il mio vecchio nome in codice. L'avete ricevuta? Passo.
3: Cultone!
4: Anche per non essere più infastidito da questa voce.
1: Ma ci sono pulito il c***o stamattina. Passo. Senti, simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto una pioreggerolina di mi senti? Sei stato scelto per fare l'infiltrato, passo.
4: Simpatica cicciona che danza a bocca aperta sotto la pioggerellina di sperma centrale. Dove mi dovrei infiltrare? Ripeto, dove mi dovrei infiltrare? Passo.
1: C'è una banda che sta organizzando una rapina al casinò, ma gli manca l'autista. Siamo riusciti a fissarti un colloquio. Devi essere al molo 69 fra 20 minuti, passo.
4: Tirannosauro che si masturba con due stecche di biliardo perché ha le braccia troppo corte, per non parlare del cazzo centrale. Ricevuto, vado a togliermi la divisa e mi dirigo sul posto. Passo.
1: Centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Ripeto, centrale ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney. Riferisci la tua posizione. Ripeto, riferisci la tua posizione. Passo.
4: Ornitoringo che sniffa le proprie feci al matrimonio di George Clooney a centrale. Mi complimento anche per il nome, particolarmente fastidioso. Mi trovo al molo 69 e sono pronto per entrare in azione. Passo.
1: Molto bene, battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Ecco la tua copertura. Ti chiami Mimmo la minchiazza? Hai fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto e non hai paura di sporcarti le mani, passo.
4: Battona senegalese finita all'inferno per un errore brutto.
1: Sì, brutto cratico.
4: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico a centrale, ricevuto, entro in azione.
1: Centrale a stronzo che ha bisogno di un logopedista, ma tu non sai dire burocratico? Passo.
4: No, lo so dire, però adesso c'ho la collina in bocca, stavo mangiando. Passo.
1: Prova di burocratico, passo.
4: Burocratico.
1: Niente, ce la fai.
4: Burocratico.
1: No, non ce la fai.
4: Burocratico.
1: Passo.
4: Passo.
1: Rifai.
4: Burocratico.
1: Ce la fai.
4: Burocratico.
1: Fallimento.
4: Cratico burro.
1: Epic fail.
4: È permesso?
3: Dipende. Sei tu l'autista per il colpo?
4: Ah, può dirlo forte, amico. Piacere. Mimmo la minchiazza. Mi sono fatto 6 anni di galera per spaccio e furto d'auto.
1: Coglione, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani. Ripeto, hai dimenticato di dire che non hai paura di sporcarti le mani.
3: È una trasmittente! È uno spirro! È uno spirro!
4: No, stavo scusando la partita! Era una partita!
2: Aia! Aia! Aia!
1: Battona senegalese finita all'inferno per un errore burocratico. Che succede? Battona senegalese? Errore burocratico? Cioè, sai, mi senti?
4: Burocratico.
1: Niente.
4: Burocratico.
1: Oh, manco per il cazzo.
4: Burocratico.
1: Fallimento. Tristezza. Richiamami quando riesci a dire burocratico e ti mando gli aiuti. Prova.
4: Uomo a terra.
1: No, burocratico?
4: Burocratico.
1: Manco per il cazzo, Moni.
5: Burocratico. Lo Zoo di 105.
0: Un regno lontano e cammelloso.
6: Che cosa c'è lì in mezzo? Vai via!
0: Governato da un re con la moglie tanto zoccola quanto incauta.
7: Re Shahir, mi riesci ad informare?
8: Rincresce. Hai detto giusto Shahirar, ma mi rincresce. Non
7: è perché è marocchino.
8: Ah, ma io sono regista.
7: È perché è marocchino.
8: Vai. Action!
7: Re Shahir, mi riesci di...
8: Rincresce!
7: E non mi riesce.
8: È vero, ma a me mi rincresce se lei non gli riesce.
7: Re Shahir, mi rincresce di rinformarla che proprio...
8: Perché rinformarla? Info.
7: Re Shahir...
8: Un attimo che c'è la lancella che ridacchia.
7: E chi è questa, scusa?
8: Questa è Shahrazad.
7: Re Shahir, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
9: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
7: Vostra maestà, purtroppo non c'era battuta.
8: Non era. Mamma mia, quanto è lungo. Action!
7: Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
10: Mi scopo gli schiavi!
11: Sì! Oh, che bello schiavo di tesoro! Oh, che bello che fare lo schiavo!
10: Guardate come mi scopo gli schiavi! Incubatemi in quattro!
9: N-O-O-O-O!
8: Che fa? Scusi, chi è?
9: Scritto così.
8: No!
9: No, è lungo.
8: No!
9: No!
8: Sì!
9: Se no, dico...
8: Cosa no?
9: No.
8: Non è nonno, è no! Action!
10: No!
8: Basta, quanto si dispera? Va bene così, no, faccio un no più generico.
9: Lo faccio?
8: Sì,
10: No!
9: Un tradimento inaudito!
8: No, questo deve dire la voce fuori campo!
0: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
9: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
8: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
9: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
8: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
9: Perbezzo.
8: Ah, ok, prego.
9: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
8: Giustiziare?
9: Nardi?
8: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
9: Ma faccio giustiziare mia moglie! Ed ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
7: Vostra maestà, vi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle train. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
9: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
8: Dice che se segliava tutte le fregne e poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
9: Ma potete dirmelo così?
8: Ma siete persiani tutte e due, ve capite? Tra persiani...
7: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
8: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
7: È sempre da giù.
9: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa, che me la fotto e poi la coppo.
8: Ora, scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
9: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
8: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
9: Quindi io chiavo...
8: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
9: Va bene.
8: Ecco.
9: Dov'è la ragazza?
8: Lei.
9: No, scusi.
8: È vergine.
9: Capito, però. Cioè, scusi.
8: Infatti siamo nell'antica Persia.
10: Ho 44 anni!
9: Minchia. Portati...
10: Senti, ma... Lo facciamo con i vestiti?
9: Meglio, sì. Sì.
8: Vuole anche la maschera per la
9: signora.
8: Sei
9: girata. Ma scusi, non avete il burka?
8: No, non la usava. Questa è la Persia.
9: Allora, se posso...
8: Prego.
9: Questa la ammazzerei così.
8: No, questa prima te scopa.
10: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è sì. Che...
8: Un anno fa l'ha dimenticato.
9: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
10: Me lo impresti?
9: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturino.
8: Le mettiamo una mollettina sul nasino,
9: No, scusi un attimo. Sì, io sono il re. Dico, no,
8: molletta lei... regale.
9: Lei è morta subito.
8: No.
9: Via, altra vergine.
8: No, lei è nella finzione il re, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
10: Dopo mi porti a prendere un gelato?
9: No, scusi. Perché? Non è contemplato.
7: Scusa, signora, prima deve scoparsela.
9: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita, perché
8: sì,
9: mi sembra lucidissima.
8: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
9: Ah.
8: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
9: Sì. Va bene, allora...
8: La chiavi.
9: Si appoggi.
8: Sì.
10: Dove?
9: Dove preferisce, si giri.
10: Al muro?
9: Sì, si giri, ecco così.
8: Prego.
9: Ecco qua. Fatto, a posto.
10: Mi è piaciuto tantissimo.
9: Me no, però...
10: Vuoi essere mio fidanzato?
9: No.
10: Metti la crocetta,
9: no.
10: Sì, no, forse.
9: No.
0: ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
7: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate e ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
9: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
7: È un po' bruttina, di capire.
10: Ciao.
8: Alla David Lynch, capisci?
10: Ciao.
9: No, dai, dai.
7: Questo?
9: Non mi state prendendo in giro?
10: Ciao.
9: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai.
0: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
10: Che bello, sono regina. Che bello, sono regina. E so anche bene.
9: No,
10: perché
9: allora,
10: ridi?
9: Allora.
10: Perché ridi?
9: Allora.
10: Perché ridete tutti?
9: Allora, signora Scena.
10: Perché ridi?
9: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
10: Forza, mio re, scoppiamo.
9: No. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia, ok? Bellissima Shahrazad.
10: Storia.
9: Allora, prima degli input, questa è una storia lunga, ma lunga! Oh! Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima!
10: Ok.
9: Vai!
10: Allora, c'era una volta una ragazza carina ma un po' pelosetta che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
9: L'altra
10: ti è piaciuta?
9: Sentissimo, bellissimo, la dolcezza.
10: Arrabbiata.
9: Porca troia!
11: Forza, forza, Yemeni, Yemeni.
9: Boio, boio!
11: Bellissima, bellissima! Gatta, gatta, gatta!
10: Bravi tutti!
11: Bravi tutti, ecco, allora! Bravo. Mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina,
10: Sì.
11: Che dopo questa scena qua di colluttazione,
9: Entra un vichingo?
11: No, c'è la scopata.
9: Di chi?
11: Sua e del mostro qua.
9: È pazzo?
11: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto, me mi pagano.
10: No. Vuoi che facciamo le prove?
9: No.
10: Dai! No. Facciamo le prove.
11: Ve lasciamo soli?
9: No.
11: Pausa 5
9: no,
11: minuti
9: no, no.
11: Mettete un po' di musica e due tette di velluto.
10: Culetto parlante.
7: Ciao bello, divertiti, eh.
0: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le mille e una notte.
10: Ciao.
0: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
10: Ciao.
12: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
7: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
7: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The inspiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, Ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
14: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
14: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
12: Dai. Cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
12: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì.
14: Sì, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
14: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la vomita.
12: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
14: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Ah,
18: Eccomi ragazzi, ah, sono esplosivo oggi. Oggi ho voglia di distruggere un po' di gente con una voce femminile, quella della signora Pistone. Siamo pronti a chiamare? Non perché, ma io mi alzo la mattina, porto i bambini all'asilo, sono un padre di famiglia, poi vengo in radio e divento un delinquente. Questa cosa mi fa ridere. Comunque, se avete problemi per denunce, scrivete pure a Marco Mazzoni, @105.net. Tranquilli, lui paga.
19: Yeah. La signora Pistone. Vai, zoccola.
20: Pronto? Pronto?
21: Buongiorno per il milanese.
20: Che?
21: Sono una MILF.
20: Chi veneta. Sei, scusa? Veneta.
21: Di mezza età.
20: No, non mi interessa, io non la conosco neanche, signora.
21: Col tuo cazzo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
20: Vai a quel paese, vai.
19: Vai, zoccola. Zoccola.
20: Pronto? Pronto?
21: Sono una MILF.
20: Chi parla?
21: Sono una MILF, veneta.
20: Ma ha sbagliato numero, sa.
21: Sono una signora per bene, lavoro in banca.
20: È andata in banca e noi cosa c'entriamo?
21: Col tuo capo piantato nel culo fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
20: A prescindere. Carlo, vieni qua. Arriva.
22: Pronto?
21: Sono una MILF di mezza età.
22: Cosa?
21: Sbaglio?
22: Cosa vuole?
21: C'è una troia infogliata di cavos che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro da monta come te. Spero tu mi possa contattare il più presto.
19: Vai, zoccola. Zoccola.
22: Pronto?
21: Col tuo cavos piantato nel buco fino ai coglioni, mi sentirei a mio agio.
22: Cosa vuoi?
21: Spero tu mi possa contattare il più presto.
22: Eh?
21: Ho voluto essere diretta.
22: Lei ha sbagliato numero.
21: Sono una signora per bene, lavoro in banca, non voglio essere volgare,
22: sì,
21: ma solo...
22: Ho capito, lei è una signora per bene, lavora in banca, ma adesso ha sbagliato numero.
21: Cioè, un gran puttano.
22: C'è telefono al contadino? Eh?
21: Se no...
22: C'ha un toro per lei. Va bene?
21: Che vuole la sbrora nel buco del culo.

0: Buongiorno per il milanese.
1: Pronto?
0: Buongiorno per il milanese.
1: Che?
0: Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un amico. Buongiorno per il milanese. Sono una MILF veneta. Ho visto le tue foto da un'amica di

0: Greco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
1: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
1: Scusi, non sto capendo.
2: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
3: No, questa volta io ti tolgo.
2: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
3: Prendi la candeggina, Rosario.
4: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
2: Oh no, Brimbelli!
3: Abbiamo vinto, usciamo!
1: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
5: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
1: sì,
5: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo
6: scherzando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
5: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
1: Guardi,
5: forse
1: vabbè,
5: c'è il sangue.
1: Sì,
5: allora, signora...
1: Bene. Questo
5: mi ascolti,
1: sì.
5: Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
5: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
5: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
5: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
5: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
6: Un attimo,
5: mettici il pennino nella cacca.
6: Stai il telefono, stai.
5: Sì.
6: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
5: Sì.
6: Mamma che brutte feci che
5: ha
6: c'è.
5: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
6: E cosa c'era dentro le lasagne?
5: C'era prosciutto, mozzarella,
6: l'uranio, un poverito,
5: cotechino,
6: India, brasiliano.
5: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
6: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era il cacciavite.
6: Porcacciame se.
5: Porca ma...
6: sangue non c'è nelle feci.
4: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega.
1: No,
5: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
5: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto.
1: Va bene.
5: Lo sport.
1: Sì.

0: italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che ti ho
0: ma
2: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
0: Dio cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
0: Ecco fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
0: Che Bagalov, porco...
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora, sono
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Tende
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
0: fare
3: io
0: la
3: so
0: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: La vittima di oggi è Masha, un'amica di Pippo Palmieri, bravissima con le torte di mele, ma un po' meno al volante. Dopo due tamponamenti nel giro di una settimana, la sua auto è finita in officina ed è quasi pronta per essere ritirata. A meno che non ci si metta di mezzo l'infamia dello zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Carlo Pedersoli, la chiamo da assicurazione. Senta, purtroppo io la sto chiamando perché noi abbiamo un'incongruenza dal punto di vista dell'intestazione della macchina, nel senso che la polizza assicurativa risulta intestata al signore...
1: A mio marito.
2: Esatto, però è lei poi che guida l'autovettura?
1: Sì.
2: Questa cosa non è regolare, signora... Nel senso che per la direttiva europea del 5 maggio 2019 l'intestatario della polizza assicurativa deve essere chi ha l'usufrutto del veicolo. Questo ovviamente sia in caso di sinistro che normalmente per quanto riguarda il calcolo della polizza.
1: Oddio.
2: Quindi lei in questo momento si trova in una situazione, diciamo, di illegalità.
1: Madonna. Adesso cosa devo fare?
2: Io, in quanto compagnia di assicurazioni, essendo la macchina in questo momento sinistrata, devo inevitabilmente spedire questo modulo all'ACI che prevede il fermo del veicolo da 1 a 3 mesi.
1: Ma assurdo sta cosa.
2: Guardi, purtroppo burocraticamente non ci sono molti scappatoi. E poi naturalmente lei dovrà raggiungere gli uffici dell'ACI per compilare tutta la modulistica e pagare poi tutti gli arretrati. E oltre al fermo del veicolo...
1: Cioè, scusi, non ho capito quanto dovrei pagare io?
2: Guarda, io questo non lo so perché sono della compagnia assicurativa. Così lei
1: Forse, gli do il numero di telefono, chiami mio marito perché io non ci sto capendo niente.
2: No, cioè, allora in questo, in questo momento, da un punto di vista della giurisprudenza, è lei in questo momento, mi perdoni il termine, tra virgolette, sotto accusa, capisce? Quindi è lei che deve risolvere la questione, non suo marito.
1: Ma questa è assurda
2: questa
1: cosa.
2: Guardi, ma se ci pensa non è così assurda, nel senso che lei guida una macchina.
1: Vabbè, ma io non sono una ragazzina, ce l'ho più di 25 anni la patente. Non riesco a capire perché io non posso guidare la macchina che non è intestata a me, però.
2: Però aspetta, cioè, la patente è una cosa, e l'assicurazione è un'altra cosa. E ovviamente anche la carrozzeria è stata informata, quindi non può rilasciare la macchina in nessun caso. E in più le consiglio di agire immediatamente perché, a quanto risulta dalla denuncia dei sinistri, lei ha avuto da poco un contenzioso anche con un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.
1: Sì. Esatto.
2: Questo è un aggravante perché dal punto
1: di vista... Sì, ma lei è venuta addosso a me, non sono andata io addosso a lei, eh.
2: Quello che c'è scritto qua sul report che ho io è che è un concorso di colpa. E per quanto riguarda le
1: assicurazioni...
2: È un concorso di colpa, nel senso che la colpa è di tutte e due.
1: No, non credo proprio. È venuta lei addosso a me. Non è un concorso di colpa, non esiste proprio sta cosa. Io ero ferma, mi è venuta addosso.
2: Guardi,
1: e il giorno dopo mi è venuta addosso l'altro signore che era ferma la macchina, non la stavo neanche guidando.
2: Però mi scusi signora Donadoni, lei ha la patente da 25 anni, fa 2 sinistre in 2 giorni. Io che sono un assicuratore le metterei un prezzo molto alto.
1: Ma non sono io che sono andata addosso, è l'altro che è venuta addosso a me, era ferma la macchina. Non ero neanche in macchina io.
2: Come, mi scusi, lei è stata tamponata senza essere in macchina?
1: Esatto.
2: Ma come, quindi ha abbandonato il veicolo?
1: Ma dove? Ero ferma, sono andata fuori a mangiare e ho parcheggiato e questo mi è venuto addosso. Ma era ferma la macchina, era in parcheggio.
2: Ma scusi, allora ha parcheggiato in zona vietata perché sennò è impossibile.
1: Ma quella è zona vietata? Era dentro dentro le dischi di pesce, cioè un parcheggio così, a mangiare fuori. Ma stiamo scherzando?
2: Guarda, io comunque non sono della polizia stradale. In questo momento purtroppo per lei c'è un grosso illecito nei confronti di... assicurazione. Dovrebbe cercare di risolvere la questione prima possibile, anche perché l'assicurazione potrebbe decidere di fare causa sopra una certa cifra. Potrebbe.
1: Ma
2: anche...
1: cosa ho fatto io di male che mi sono venute addosso loro? Non riesco a capire io
2: no,
1: sta
2: no,
1: cosa.
2: No, guarda, lei non ha capito. Lei deve distinguere tra l'incidente e il suo illecito. Allora, lei non può guidare una macchina che non è assicurata a suo nome. E siccome lei mi sembra che sia una che ha l'incidente stradale facile...
1: Io?
2: Beh, non lo so.
1: Loro mi sono venuti addosso. Io ho l'incidente facile? Io?
2: Non lo so.
1: Che non ne ho mai fatti di incidenti?
2: Beh, a quanto mi risulta, lei ne ha appena fatti 2 in una settimana.
1: Ma non sono stata io, sono venuti loro addosso a me.
2: Guardi,
1: io non ho fatto niente.
2: Questo poi dovrà decidere il perito. Finché il perito non emette una sentenza chiara, lei è comunque in concorso di colpa.
1: Io non so neanche quanto devo pagare. Cioè, io devo pagare una cosa che non ho fatto.
2: Siamo tra i 5 e i 6 mila adesso.
1: Addirittura? Beh. Ma stiamo dando i numeri qua. qua, veramente.
2: Lei non è assicurata, ha commesso un sinistro.
1: Ma mio marito non può andare a prendere la macchina?
2: Ma assolutamente no, signora. La macchina è ferma, perché in questo momento è come posso dirle?
1: Non posso credere.
2: Molto semplicemente, è l'arma del delitto.
1: Chiami mio marito, perché io ci mancherebbe, faccio quello che devo andare all'acito quanto, ma per piacere lo spieghi a mio marito, perché io non ci sto capendo niente.
2: Se vuole lo chiamo subito, vuole attendermi un attimo e così parlo con entrambi?
1: Sì.
3: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Bentornati ad un nuovo episodio di Free Tom Oltre il Cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare, e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture, inizia il viaggio.
1: Oggi nella puntata di Free Tom Oltre il Cortile inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
0: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
2: Hai ragione, Roberto.
3: Porca troia, che spavento!
0: Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
2: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
0: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
2: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
0: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
2: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
0: Poveraccia, che stato infame che abbiamo, che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili, magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
2: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
0: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
2: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
0: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
2: Povero umano.
0: Ma a chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
2: Ma davvero non lo hai ancora capito? Qui il fantasma sono io.
0: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza, pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete, se vede sto servizio, mi leva la prima serata. Ma che cazzo siamo diventati?
2: Roberto, sono veramente un fantasma.
0: Dai Omar, spegni la camera, basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
2: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
0: Ma vattene a fanculo.
2: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
1: Nel prossimo episodio di Free Tom Oltre il Cortile, spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.
2: Sveglia, Roberto. Svegliati. Svegliati, pennellone.
0: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
2: Eccomi, Roberto. Non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
0: Beh.
2: Perché ti abbassi le mutande?
0: Oh, fantasma che mai svegliato. E mo, te magni sto gelato.
4: Radio 105.

0: frutine a te.
1: Dog, buongiorno, dottor.
2: Sì, buongiorno. Un'informazione, senta, mia figlia è venuta la settimana scorsa a comprare un giochino.
1: Sì.
2: Uno di quelli che si appendono, tiragrafi, quelle cose lì, no?
1: Sì.
2: Però si è già rotto, perde un sacco di peli. Posso passare un attimo a mia figlia così almeno le spiega il problema?
1: Sì, sì, allo scontrino.
2: Sì, sì, a tutto,
1: ma è
2: a tutto.
1: Piccolo il tiragrafi?
2: Sì, è piccolo, perché lei è piccola.
1: Sì.
2: Un attimo, gliela passo, Vieni Camilla. Sentito?
1: Sì.
2: Sì, ha detto che niente, perde i peli. Cosa si può fare? Camilla, cosa vuoi fare? Cambiarlo? È un po' arrabbiata. Cosa possiamo fare, signora? Possiamo cambiarlo?
1: Dobbiamo vedere com'è. Porti tutto, scontrino, vediamo cosa si può fare.
2: Ce l'hai lo scontrino, Camilla? Sì, ce l'ha.
1: Sì, ok.
2: E quindi gliela mando nel pomeriggio?
1: Va bene.
2: Va bene. Camilla, riesci ad andare oggi pomeriggio? Allora domani mattina ci siete?
1: Sì, domani mattina ci sono i colleghi.
2: Ok, perfetto. Lei lo dica che insomma arriva Camilla.
1: Va bene, che arriva Camilla, glielo dico.
2: Va bene. Grazie, salve.
1: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, salve. Senta, ho un problema. È venuta mia figlia settimana scorsa a comprare un giochino da voi, no?
3: Sì.
2: Per la gatta. È una di quelle palline che rimbalzano lì, si illuminano.
3: Sì.
2: Presente.
3: Mm-hmm.
2: Ok, però dopo qualche minuto che ci giocava non ha più funzionato la luce.
3: Uh-huh.
2: Gliela posso passare così almeno le spiega lei?
3: Sì.
2: Grazie, gentilissima. Camilla? Ecco qua. Ha sentito? Dice appunto che non va più la luce.
3: Sì, e le dico se me la riporta, vediamo il modello, se no gliene do un'altra,
2: un
3: non
2: attimo.
3: È un problema.
2: Camilla, quella l'hai già smangiucchiata per caso? Ma signora, l'ha già un po' sbausciata, è un problema? Sì, pronto, salve. Non so se hai sentito la mia gatta, ma siccome prima la signorina ha messo giù il telefono, la mia gatta ha detto andare a fanculo.
4: Ah, ma no.
2: Sì, un attimo.
4: No.
2: Adesso ha chiesto scusa perché non era lei. Era una ragazza che ci ha messo giù il telefono prima, capisce?
4: Ah.
2: Comunque, niente, la mia gattina, Camilla. Ecco, brava Camilla. Stava dicendo che è venuta a comprare una pallina di quelle che quando cadono per terra si illuminano, no?
4: Mm-hmm.
2: Il problema è che dopo due o tre volte si è spenta la luce e non va più. Posso passarle un attimo appunto Camilla in modo tale che le spiega il problema?
4: Ma volentieri,
2: grazie, grazie. Camilla, vieni, prendi il telefono. Capito?
4: Sì, ho capito. Il problema non è la palla che non si illumina più. Il problema è il padrone che è abbastanza coglione.
2: Vedi che la fai incazzare. Guardi che questo è peggio di un leone, eh. Questa gattina è una balorda. Ma che se viene lì ti dà quattro graffiate in faccia, sono cazzi tuoi poi, eh.
4: Lo so, però sai come funziona. Noi di solito i gatti li fermiamo.
2: Tu cosa fai con i gatti? Cosa fai con i gatti?
4: Li cremiamo.
2: Ma tua madre devi cremare, coglione. Ma come ti permetti? Questa è mia figlia. Camilla,
4: bello mio, ma tu hai chiamato un forno crematorio per gli animali, vedi un po' tu.
2: Orca troia, allora ho sbagliato il numero.
4: Sa che coglione sei tu, cazzo.
2: Senti, vabbè.
4: Ti vuoi male a tua figlia, io te lo dico, ti voglio bene, fratello, ma ti è andata male di brutto.
2: Senti, fai così, va, facci una cortesia. Camilla, mi stavo suggerendo di mettere la tua testa nel forno e darti fuoco. Brava Camilla.
4: Lo so. Va bene. Brava Camilla, ti voglio bene anch'io.
2: Bravo, ciao.
4: Ciao.
5: Lo Zoo di 105.
6: Buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse settimane ci siamo occupati di cose e visto gente, abbiamo fritto aria e mangiato in un sacco di autogrill. Bene, oggi siamo pronti per un nuovo viaggio nel mistero, nella scienza e nella scoperta di altri ristorantini regionali dove sfondarci di grappette. Allacciate le cinture, inizia il viaggio. Inizia Freedom.
7: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile torneremo a trovare il famoso inventore, il professor Giannone, che ci ha chiamato per andare a visionare la sua ultima grande scoperta. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, il professor Giannone è quello che fa tutto con la merda. Quindi le nostre aspettative di portare a casa un bellissimo servizio sono praticamente pari a zero. Ma siccome il demente fa audience, gli diamo retta anche questa volta ed incrociamo le dita.
6: Non chiedetemi perché, non fate domande, perché io non so dare una spiegazione. Ma come potete vedere, sto percorrendo a malincuore il vialetto pieno di ciarpane, che mi conduce alla dimora del professor Giannone, lo scienziato radiato dall'albo per i suoi controversi esperimenti, dove ha cercato di trapiantare teste umane su corpi di astice. Per intenderci, è quel professore che ricorderete per via della sua cacca-cola, la bibita gassata fatta di acqua di feci, o per la vettura che si locomuove a peti umani. Insomma, un deficiente. Quindi sono fortemente dubbioso su ciò che ci aspetta oggi. Entriamo. Mamma mia, che fetore! Ma perché quest'uomo è fissato con le feci? Più che convocare troupe televisive per proporre servizi indecenti, dovrebbe rivolgersi a qualche specialista di igiene mentale, santo Dio.
0: Roberto, finalmente!
6: Salve, professore.
0: Bentornati nella mia umile ma geniale dimora. Accomodatevi, gradite una bella cacca cola fresca fresca di culo?
6: No, la ringrazio. Non è la giornata giusta per una bella ischiericchia coli.
0: Non sai che vi perdete. Questo lotto mi è venuto con una gustosissima nota di verza. Sai, sto facendo una bella dieta vegetariana ultimamente, così da implementare le putrescenze intestinali, che tanto mi servono per i miei esperimenti.
6: A tal proposito, professore, ci tenevo a dirle che questa è l'ultima volta che veniamo da lei, se per caso ci propina nuovamente una cialtronata di invenzione a base di scarti della digestione.
0: Cristo!
6: Che succede?
0: Presto, non fare domande e passami quel tubo! Ah, eccolo, infilo al volo!
6: Ma che cazzo fa? Ma veramente lo ha fatto?
0: Roberto, questa scorreggia è stata appena proiettata nella mia macchina refrigerante a peti umani. Una vera innovazione! Con questi caldi torridi e il cambiamento climatico, pensa a quante vite umane potrei salvare con dei condizionatori che funzionano a gas intestinali. Ecco, guarda, si sta accendendo.
6: Mamma mia, che fetore. Sembra di aver infilato il naso nel culo di una balena.
0: Beh, l'aroma è normale che sia un po' pungente. È sempre frutto della condensazione del gas dell'intestino.
6: La spenga, santo Dio.
0: Si aspetta che finisce il ciclo frescorreggiante. Ecco fatto! Hai visto che spettacolo? L'ho chiamato il frescorreggiatore climanale.
6: No, no, caro demente, non climanale, ma criminale, come lei, brutto cialtrone sciacallo. Allora, come le avevo anticipato, questa era l'ultima possibilità che le avrei dato per ricevere le nostre attenzioni mediatiche. Ed ora sono fortemente diviso interiormente fra lo sferrarle un fortissimo calcio nello stomaco o andarmene velocemente prima di sboccare.
0: Bravo! Ottima idea! Forza, colpisci forte con quel bel piedone da gigante! Così la compressione sullo stomaco mi innesca un'altra bella scorreggiona! Sai quanto fresco possiamo farci! Senti che fresco! Ehi, dove vai, Roberto? Fuori fa caldo! Certo che quell'uomo è veramente strano! Ciao, vado a farmi una doccia di feci. Con sto caldo si suda un botto.
7: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile andremo a picchiare uno che ha rubato una bici dal garage di un nostro autore e subito dopo sforneremo una torta fatta di ganja per fare una serata strafatti a commentare i vestiti buffi delle sfilate di moda ridendo come coglioni. Ed infine ci chiederemo perché c'è ancora gente che mette le infradito con i jeans lunghi. Non ha senso. Tutto questo e molto altro ancora in Freedom Oltre il Cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra Covid e guerra e crisi da tutte le parti, perché ovviamente il tasso di inflazione ha impoverito la popolazione mondiale, tutti i paesi stanno alzando i salari, tranne ovviamente l'Italia. L'Italia che ha gli stipendi fermi a 25 anni fa, ma non per tutti, non per tutti, perché leggiamo questa mattina che i ministeriali, cioè i dipendenti dei ministeri, da maggio riceveranno un aumento in busta paga fino a 10.000 euro all'anno, a cominciare da questo maggio, cioè col pagamento degli arretrati. Voglio sentirvi su questo. Ministeriali, cassa e voi merda. Via, apriamo le linee. Sentiamo Carlo, lavoratore dipendente. Che cosa pensa dell'aumento di 10.000 euro in busta paga ai ministeriali?
4: Me coglioni,
3: ecco, lei ha preso l'aumento quest'anno?
4: No.
3: No, quant'è che non pia l'aumento?
4: Mai preso.
3: E come mai i ministeriali sì?
4: Perché loro sono la cassa.
3: Lavorano più sodo, forse, sono più produttivi di lei, che non fa un cazzo tutto il giorno.
4: Produttivi è un parolone.
3: Esatto, secondo lei saranno possibili aumenti in busta paga per tutti i dipendenti oppure no?
4: Sì, certo, fanno un aumento in busta paga e poi te la mettono in un'altra parte, come sempre.
3: Quindi aumenti per tutti, manco per il
4: cazzo.
3: Ve lo pierete tutti quanti, Ar?
4: Culo.
3: Bravissimo, arrivederci, salve. Andiamo a Roma, dove c'è Francesco, detto Air Polemico, vai!
5: Tu ci ha messo il cazzo a prescindere.
3: Ma la cosa è reciproca, non ti preoccupare.
5: Ma io dico, ma la giornata va di merda, peggio, mi chiama l'uomo di merda, cioè, che cazzo vuoi, che cazzo c'è?
3: Ti sei sfogato, sei tranquillo adesso,
5: che
3: respira.
5: Che cazzo vuoi, che cazzo di domanda devi fare oggi, sì, merda, ma... che già trasmette le tue fatti.
3: Vedilo un terapeuta.
5: Le domande di merda, mica gli scaccia a me.
3: Sì, ma vai da un terapeuta, comunque, fai qualcosa, prendi della valeriana.
5: Non posso sentire, la voce tua è fastidiosa.
3: Prova con lo yoga.
5: Sai quando le mangi le fave col pecorino e mangi pure i cazzo da spargi, tu scureggi la merda.
3: Tu le fave te le metti al culo.
5: Che cazzo vuoi?
3: Parole, ti nascondi dietro le parolacce coglione. Perché sei inconsistente, sei una nullità. Sto parlando dei ministeriali,
5: dai,
3: lo sai?
5: Dai. Quelli che piano più soldi di me te messi insieme, che cazzo?
3: No, di me sicuramente no, io li guadagno al secondo i soldi.
5: Allora, se li guadagni, porco il demonio, fatta a fare qualcosa di nuovo in bocca, che c'ha
3: un dentro
5: ogni quarto d'ora.
3: Lo scopo
5: e lo stesso. Pure come la merda.
3: Scopo lo stesso.
5: Ma tu scopi a terra, tu cazzo scopi a terra.
3: 99 su 100 mi sono fatto metà delle donne della tua famiglia.
5: Enorme.
3: Tu pensi che le tue quattro paroline da ominicchio con il pisello piccolo riescono in qualche modo a scalfire?
5: Se te lo metto in mano te faccio vedere la gomma, a coglione tu orta cari, costa, mannaggia la puttana.
3: Siete tutti incredibili, Hulk al telefono, leone da tastiera.
5: Crucia, ferma, dammi l'indirizzo, Viale Sarca. Crucia,
3: non scappare però, non scappare, coniglio.
5: Scappo, Crucia, mannaggia, guarda, te giuro, ti faccio un favore, ti torco tutti i denti, così almeno vuoi dire che non sei un uomo di merda, perché quando sorridi sono stronzato. Minchia, mi stai a manco parlare.
3: Senti, quando ti metterai a piangere.
5: Crucia, io se più la rincorsa mo adesso, io te entro un culo. Come un vestito di carnevale me te metto. Me te infilo come un vestito di carnevale, capito?
3: Un altro omosessuale latente. Che meraviglia. Abbiamo trovato un altro Grey School. Stupendo. Ti amo. Agostino, camionaro da Bari, Agostino, cosa ne pensi dei ministeriali? Vai!
6: Ho sentito, sono bastardi e figli di puttana.
3: Ecco, molto equilibrato come giudizio. Perché sono bastardi e figli di puttana, ministeriali? Dico.
6: È perché noi che facciamo i camionari, che paghiamo le tasse, che siamo i dipendenti di aziende private, paghiamo tasse prima di prendere gli stipendi, tutti quanti. Chi non fa un cazzo come loro non prendono i soldi. Quelli del reddito di cittadinanza non fanno un cazzo. Prenderanno anche 200 euro di bonus. Ci avevano detto che c'era il taglio del cuneo fiscale. Abbiamo avuto le capocchie.
3: Non le piacciono le capocchie a lei?
6: No, a me non mi piacciono i capocchie. A me piace la pizza. Che cosa devo fare? Ma secondo te che devo piangere?
3: Ma no, non bisogna piangere, bisogna essere allegri, perché adesso gli arriveranno i 200 euro di Draghi,
6: Arriveranno e ce li metteremo tutti al culo, 200 euro.
3: Benissimo, quando lo fa, li arrotoli bene, mi mandi un video,
6: Non ti preoccupate, lo manderò, vai tranquillo.
3: Lascio Drom, ciao, buon viaggio, ciao, grazie.
6: Ciao, bello.
3: Ciao, un abbraccio. Sentiamo l'amico mio, ministeriale, amico mio, che cosa ne pensi? Ti voglio tanto bene, prima di tutto.
7: No. Ma se uno che ha una giornata buona, grazie, a venire anche a te in coda a rompermi i coglioni. Ma che cazzo non ti hai fatto di male? Perché te continui a chiamarmi se dopo non te mi mandi mai in onda? L'ho ascoltato la trasmissione ieri, non ti hai mai messo niente in onda.
3: Ci sono stati dei problemi ieri, dei problemi.
7: Mandami in onda, maledetto, chiamami quando sei in diretta, non stai a chiamarmi adesso.
3: Dici delle cose talmente tutto stupide tutto, che la redazione non me le passa. Non posso
7: mettere. Sei tu stupido! La redazione è te che non passa, sei tu stupido!
3: No, perché tu.
7: Tu tonto, maledetto!
3: Perché tu sei ripetitivo!
7: Maledetto!
3: Sei ripetitivo, dici sempre le stesse cose, stupido, onto, queste cose qua, sei zero contenuto, zero.
7: Ma quello sei, cosa conti da dirti, maledetta merda, cosa conti da dirti?
3: Ma io ti chiamo per sapere la tua opinione su degli argomenti precisi. Tu parti onto, rispetta le donne, gli animali, sempre le stesse
7: allora,
3: cose.
7: Allora fai, sentiamo gli argomenti precisi, vediamo se mi metti in onda, stasera ti ascolto, bastardo.
3: Io sai che sono un uomo di parola, sono una persona per bene, non
7: ma
3: come te che sei un qua
7: di parola, maledetta merda,
3: un
7: cosa vuoi
3: qua.
7: Essere,
3: ti aspetto, fai, poi non ti si vede mai. Io esco dal portone, non ti vedo mai, non ti vedo mai, sono lì, non ti vedo mai.
7: Esci dal portone del retro, tu maledetta merda, fatti vedere quando vengo lì, maledetto bastardo. No, esco dal portone, sei un coniglio maledetto, infame, maledetto
3: io
7: bastardo.
3: Io sono coniglio,
7: fatti vedere,
3: io sono coniglio.
7: Una giornata
3: io
7: buona,
3: io
7: rovini la vita. Come rompi i coglioni, maledetta merda, ti sei un monto maledetto bastardo. Cruciani, te lo prometto, quando ti vedo ti sgozzo vivo. Mi bevo il tuo sangue, maledetta merda!
3: Hai le allucinazioni!
7: Gli occhi come biglia in spiaggia! Quest'estate gioco con i tuoi occhi! Mi faccio le scie e gioco con le biglie! Bastardo, maledetto, Cruciani! Devi morire, bastardo! Devi morire!
3: Non ci vuol proprio andare in onda, non c'è modo! Porca puttana! Oh, ho detto stasera lo mando! Niente! Bestemmia e mi minaccia! Niente, non ci vuole andare! Niente.
0: Radio 105.
8: Yeah.

0: hai cambiato culo. Facevi le scorreggie delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorreggie di quei culattoni. Che...
1: Marco,
0: apri, Wend, ma hai sentito?
1: E non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col
1: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
1: Leo, perché... stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
0: Boh. Madonna.
1: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Faccio una musica rapida a underground. Come mi viene musica di me stesso medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao, cose verissime. Come ogni martedì della settimana, eccoci qui per questa super live da un luogo misterioso. Io e la crew del team dei cose verissime. Priscilla, sei on con la cam?
3: Cosa?
2: Sei on con la cam?
3: Cosa vuol dire?
2: Dai, cazzo, sei accesa. Stai riprendendo la cam, la camera.
3: Ah, parli strano.
2: No, non parlo strano. È che non sono un boomer di merda e parlo slang youtubico da creator, cazzo. Vuoi farmi ridere in faccia dai colleghi di altri canali? Vuoi questo? Dai, smettila di fare sempre la polemica, cazzo!
3: Vabbè, dai, facciamo sta cosa, che oggi devo andare via presto, che ho giudo!
2: Cazzo fai? Trovi le scuse anni 80! Ma chi pratica ancora judo nel 2022? Guarda che c'è una fila di persone che vorrebbero il tuo posto, quindi, se non hai più voglia, puoi anche andare!
3: Va bene, ciao!
2: Scusate l'improvvisa interruzione, cose verissimers. Dopo alcuni snervanti trattativi simil-sindacali con la mia assistente Priscilla, sono arrivato ad un accordo che prevede del tempo libero per praticare la nobile arte orientale del combattimento passivo ed un aumento sostanzioso in termini economici. Quindi possiamo procedere.
3: Va che i 50 euro li voglio subito.
2: Sì, Priscilla, dopo te li do. Posso continuare?
3: Perché siamo in questo posto puzzolente?
2: Ecco, brava, dammi la bocco. Questo posto mefitico è l'ex ospedale psichiatrico, nonché nosocomio di Mombello, un luogo inquietante e ricco di storia spiritica. Oggi cercheremo di entrare in contatto con le presenze che lo dimorano attraverso il meccanismo della registrazione ambientale, grazie a questo vecchio Walkman di mio cugino, San Peter e Alfredo, gentilmente prestatomi per questa clip. Registreremo il silenzio di questo luogo e poi riascolteremo il nastro per ascoltare gli spiriti parlare.
3: Mi scoccia ammetterlo, ma sono curiosa.
2: Brava Priscilla! Hai visto come cambiano le prospettive con mezza gamba in tasca in più?
3: Ma Gaetano dov'è?
2: A casa! Secondo te mi porto dietro il mangiacarcasse a tradimento? Non ho più spazio disponibile per i punti di sutura. Ho bisogno di tregua per il mio sistema di riproduzione di globuli rossi. Figa, sono 2 mesi che sanguino più di un vascello carico di vergini diretto al nuovo mondo.
3: Wow, che metafora.
2: Grazie Priscilla, ma cultura, si chiama cultura, cazzo.
3: Sì, vabbè, che schifo però.
2: Dai, adesso silenzio che provo a stuzzicare i fantasmi e registreremo la reazione. E poi la riascolteremo impressa in questo nastro Maxwell del 1998, sempre offerto dal cugino San Peter e Alfredo, detto Petoman.
3: Ok.
2: Zitta! Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete!
3: Non ho sentito niente.
2: Ma certo che non hai sentito niente, brutta demente. Non è che i fantasmi ti rispondono così. Che cazzo siamo al citofono? Devi riascoltare il nastro.
3: Ok, capito. Riascoltiamo?
2: Ecco, amici cose verissimers, adesso riavvolgo un pelo il nastro analogico e risentiremo cosa è stato impresso. Ovviamente il punto esatto non lo posso sapere e andrò per tentativi, essendo il sistema molto antiquato. Ecco, questa è musica del periodo probabilmente. Provo a cercare il punto del silenzio, vediamo.
3: Tuo cugino si registrava le scorregge?
2: A quanto pare sì. Provo a cercare il punto nuovamente.
4: Mi sono cagato addosso.
3: Senti, non per farmi gli affari della tua famiglia, ma questa cosa non è normale.
2: Lo so. Purtroppo il gene della follia scorre potente nelle nostre vene.
3: Bella citazione di Guerre Stellari.
2: Priscilla, basta leccarmi il culo. Ho detto che ti do la mezza gamba. Adesso basta.
3: Ok, ma la voce del fantasma?
2: Ecco, forse ho trovato il punto. Ehi, fantasmi, se mi sentite, rispondete.
5: Levati dai coglioni, ciccione di merda!
3: Wow, ma ha funzionato! Basta, basta! Così lo rompi!
2: Fatti i cazzi tuoi, Priscilla!
3: Ha funzionato, si è sentito?
2: No, non c'era niente! Solo scorregge di quel pezzo di merda di mio cugino San Peter e Alfredo! Andiamo a casa!
3: Secondo me te la sei presa perché i fantasmi ti hanno offeso.
2: Non esistono i fantasmi! Caso chiuso!
5: Ciccione di merda!
2: È figa, anche senza registrazione. Ma vaffanculo, spirito!
1: Le cose verissime.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una scatola di cereali coreani, siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
8: Sì, Andrea, ecco... Io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
7: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
8: Mi bevo la piscia.
7: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma il counter del nostro tabellone è ancora drammaticamente fermo a 46,70 euro. Che si fa, Vittorio?
8: Sinceramente, Andrea, io te l'avevo detto che questa cosa della piscia non funzionava. E chiudiamo, dai, chiudiamo.
7: Chiudiamo, certo. la scelta più facile e più vigliacca. Ma non è così che procede la scienza. La scienza è coraggio e abnegazione. Pensate a Galileo. Quanto sarebbe stato più facile ficcarsi il suo cannocchiale nel culo e diventare una ballerina di flamenco, come gli aveva consigliato sua moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi, Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di piscia. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino. Vuol dire che abbiamo raggiunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
8: No, dai, Andrea, veramente, questa costa è la piscia, no?
7: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
8: Vabbè. Per Galileo, prosit.
7: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
8: Sa di piscia, lei, sa di piscia.
7: Di piscia, esatto. Vedete? Questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
8: Ah, Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
7: Ottima domanda, Vittorio. Ma, per favore, parlami girato dall'altra parte che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che a lungo andare potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
8: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale, prendere una tachipirina. Che devo fare?
7: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di Geopeppo.
8: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
7: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
8: Andrea!
6: 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
12: Che colore siamo dall'altra parte?
13: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
14: Un puffo morto.
13: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
12: Avevi detto...
13: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
12: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
14: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
13: No. Lì arriva tutto bello.
14: Bello, sì.
13: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
12: Ah,
13: sì,
12: ah.
13: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
12: sì.
13: Lì invece no, si allunga.
12: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
13: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
14: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
13: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
12: Non si mangia.
13: Non in soldi,
12: No.
13: In natura, non so, nel mangiare.
12: Sempre così. Minchia.
13: Sempre minchia, non
12: cioè, è una vita del cazzo.

0: Solo in gola.
1: La passera in gola?
0: Sì, sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
3: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
3: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
1: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
3: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
1: Eh?
4: Mai!
3: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
1: Prova, è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
3: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
3: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
1: Dai, ba.
4: Bam, bam, blua, blam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
3: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a frenare.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
1: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora.
4: Eh sì, perché vero, ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
4: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
1: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
1: Sì.
4: Vuole il piede.
1: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
1: Bello, un da. Scusami.
3: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre, uguale a lui.
3: Aspetta, se le metti in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
3: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
3: A che età?
4: A 23 anni.
3: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
3: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
3: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
3: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
1: sì.
3: Pensa a 80.
1: Mamma.
3: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
3: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
1: Vaffanculo.
4: Vedrai.
1: Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
1: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
1: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
3: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
4: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
3: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
3: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
3: Ti vuoi andare a Taranto?
1: Grazie maestro.
3: Grazie.
1: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
3: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Touch the 105 Zoo.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pane touchscreen, 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo. Aquilone subacqueo, 17 euro. Telecamera di sicurezza da esterni in platino e diamanti, 3 milioni di euro. 2 in 1. Asciugamano cavatappi, 39 euro. Il mio primo embolo. Cerca la vena, inietta la bolla d'azoto e aspetta. Il più veloce vince la chiamata al 118. 118 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Speciale Pets. Occhiali antipulci per cane, gatto e tartaruga, 38 euro. Gelato alla crema depilatoria per gente coi peli sulla lingua, 3,50 euro il cono piccolo. Ecologico generatore di energia solare a carbone, 380 euro. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che... Nuovo monitor LSD per vedere i colori che non ci sono, 890 euro. Nintendo Super Paolo Bros, l'idraulico che salta nelle fogne di Međugorje, 49,90 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Assorbenti digitali, 14 euro al megabyte. Glory Hall Prada, 380 euro. Vagina di Menelicche per lingua di Menelicche lesbica, 25 euro. Gel per gelatiera, più incubi per incubatrice, 321 crediti. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo a ritmo di musica, 29,90 euro.
1: Arredamento interni.
2: Lapide karaoke con basi MIDI e epitaffio che si illumina, 134 euro. Perazoma, mutanda da tette, 12,30 euro. Raggio della morte light, 160 euro. Batteria di pentole in carta per sciopero della fame, 289 euro. Calvé, la maionese della moglie di Will Smith. Calvé. Calvé, la maionese della Calvé, la maionese della moglie di Will Smith, due pugni in faccia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pecore illetterate e bentornati a GeoPeppo. Anche oggi siamo qui per rispondere con immotivata serietà accademica a domande dozzinali come: se mangio il pesce dopo devo mettere l'aceto in lavastoviglie? Oppure perché se la mia ragazza mi fa una fellazio con in bocca tre Mentos dopo mi brucia il pene? Interrogativi che rispecchiano il vostro livello culturale di amebe del cazzo, cresciute a Pane e Rete 4, probabilmente prive di pollice opponibile, ma con un indice funzionante, con il quale raggiungere la scrittina «Segui in alto a destra» e iscriversi al canale. Prima di fare una panoramica delle tristi banalità con cui abbiamo farcito anche questa puntata, salutiamo il nostro amico sfortunatino e poco semovente Mario, che oggi abbiamo incollato con l'attacco ad una lunga altalena allo scopo di usarlo come pendolo di Foucault. Grazie al suo movimento ondulatorio, infatti, dimostreremo nell'arco di 24 ore la rotazione terrestre. Come stai oggi, Mario carissimo?
2: Sommario.
1: Bene, lasciamo Mario a penzolare dal soffitto di questo capannone industriale abbandonato e probabilmente ridondante di batteri del tetano, come un tarzanello attaccato ad un lungo pelo anale, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro batterio: la clamidia. Abbiamo ricostruito per la nostra Federica un bordello di Corinto del III secolo avanti Cristo, usando la baracca degli attrezzi di mio cognato Alfredo. Dopo il primo viavai di clienti, colleghiamoci con Federica per un aggiornamento. Come va, Fede? Come va?
3: Come va? Mi brucia la passera, Andrea. Come vuoi che vada? Ho preso certi asini arabi. Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
1: Ma dal punto di vista scientifico, Fede, cosa puoi dirci di questa esperienza? Hai contratto il batterio che stavamo raccontando?
3: A voglia, mi mancano solo la peste e la viaria. E mo le spese mediche, chi me le paga?
1: Shhh, Gulash, shhh. Fede, non ti sento, Fede, shhh. Gulash, shhh. Gulash, chapping, gulash, c'è un disturbo sulla linea, Fede.
3: Andrea, gulash. Andrea, mi senti?
1: Non ti sento.
3: Non voglio fare più questo
1: gulash,
3: approfondimento.
1: Chapping, gulash,
3: Andrea, Andrea?
1: Cazzo, che peccato, è caduta la comunicazione prima di poter concludere il nostro servizio. E vabbè, comunque, nonostante l'esiguità dei dati e soprattutto dei soldi raccolti fra i coltivatori stagionali di pomodori del Sannio, possiamo affermare che... sì, nell'antica Grecia acchiapparsi sifilide e candida da una prostituta era un attimo. Passiamo dunque al nostro secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento, mentre io do una spintarella al nostro Mario, che nel frattempo ha perso un po' di inerzia. Eccomi, Mario, pronto? E via!
2: Sommario.
1: Alla grande, guardate come dondola. Sembra il premolare di un tossicodipendente. Ma ora colleghiamoci con Maria Vittoria che, dopo essere stata sbranata da un branco di lupi, è di nuovo sul campo per un altro grande servizio. Quale servizio? Chiediamolo a lei. Ci senti, Maria Vittoria?
4: Ah sì, Andrea! Mi trovo nella foresta tropicale del Borneo, un posto di merda pieno di fango e insetti. Ed è proprio in questa fogna del cazzo a cielo aperto che il signor Ganga Bangarang, capo della tribù dei Benga Bongo Gango Genghi, si è incatenato ad un albero per evitare che i bulldozer abbattano alberi secolari per fare spazio alle piantagioni di coca, che tra parentesi a me pare cosa buona e giusta.
1: In che senso, Maria Vittoria? Noi scienziati siamo dalla parte della natura, no?
4: Oh, ma quale cazzo di natura, Andrea? Lavoro per un programma di teste di cazzo che guardano in 20. Mi pagate in fagioli e lupini. Dico io, se non mi facessi due nasi ogni tanto, sarei già sul fondo del Tirreno con una pietra al collo a farmi mangiare il culo dai paguri. Porca troia! Comunque, il capo Ganga Benga Minchia Monga, o come cazzo si chiama, della tribù dei Mongo Spanga Grenga Funcia Gan, sta stoicamente fronteggiando un enorme ruspa diesel che avanza inesorabile verso... Oh, porca... L'ha tritato!
1: Che succede, Maria Vittoria?
4: Porca puttana troiaccia! Il bulldozer ha spremuto il capo cacabenga fungo stanga merdabingo come un acino d'uva! Cazzo santo! Ci sono schizzi di sangue e pezzi di intestino ovunque! Cristo! Devo farmi un destro! Mannaggia alla troiaccia! Altrimenti ci resto secca dalla paranoia!
1: Presto, presto! Chiudiamo il collegamento con Maria Vittoria e anche la puntata di oggi, prima che arrivi la finanza a sequestrarci i video. Ma prima di salutarci, un'ultima spintarella a Mario, eh? Che ne dici, Mario?
2: So Mario.
1: Come? Che hai detto? Vuoi andare un po' più veloce? Ma certo, Mario, con tutta la carogna che c'ho in corpo, cane, ti faccio diventare una cometa. Reggiti, Mario! E... vai! Porca merda, ti avevo detto reggiti! Ha sfondato le vetrate del capannone. E adesso, dove cazzo sarà finito? Lo scopriremo nella prossima puntata di GeoPeppo. Ciao, ignoranti!
0: Radio 105.

0: 105.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate. Scusate se vi interrompo.
3: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei ha anche uno zio.
2: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
3: No. Ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
4: Signor Fausto,
3: questo?
2: In onore di porco.
5: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
6: Non si muove per niente.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Sempre qui per voi l'unico Max Pezzali per raccontarvi il mito dello zoo. Siamo nel 2000 ed il nostro giovane Marco ha bisogno di soldi per poter salvare la fattoria di Radio Norba dalla salata multa che la tiene in stallo. L'unico modo è fare serate ed eventi insieme ai suoi stimati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Viva la Scienza, iconica rassegna scientifica che ogni anno fanno nel più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Stiamo proprio parlando del CERN di Pavia. E chi sarà ad accompagnarlo? Oh yeah, la nostra scienziata mattacchiona, Letizia Puccioni.
2: Wow, Puccioni, questo evento sembra veramente super duper figo, mannaggia cazzo troia. Sono d'accordo, non saremmo mai riusciti a partecipare se tu non avessi un cervello superiore, Uganda merda. Detto questo, forza, entriamo in quel super posto ultra tecnologico, Gay IDS.
3: Salve, sono uno scienziato ultraluminare che in questo momento controlla la lista degli invitati a questo importante evento scientifico, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: È tutto un po' verosimile, eh? Non ho mai visto uno scienziato n***o.
3: Oh, salve, dottoressa Puccioni. Non avevo visto che ci fosse un personaggio illustre e dal calibro intellettuale come lei, mi scusi. Che parole commoventi. Prego, entri pure.
2: Sì, e anche io devo entrare, Einstein dislessico.
3: Un momento, lei che vorrebbe fare, scusi?
2: Entrare? Sono un ospite dell'evento.
3: A giudicare dalle sue gambe corte e dai suoi polsi sproporzionati, direi che più che ospite potrebbe fare finta di essere una statua di cera dell'uomo di Cro-Magnon.
2: Quello che somiglia ad una scimmia fra i due non sono io, eh. E comunque dai, oh, fammi entrare, cretino stronzo fra...
3: E va bene, ti farò entrare solo se riuscirai a rispondere ad un semplice quesito di scienze. Devi dirmi tre elementi della tavola periodica.
2: Vabbè, l'oro, sì, l'oro, mi piace l'oro, il prosciutto e le Golden Goose.
3: Due su tre, va bene, puoi entrare.
1: E così Marchino Patatino Bello e Letizia Pucci Pucci Puccioni riescono ad entrare nella mega fiera super tecnologica.
2: Basta girare due secondi in questo posto per sentirsi super colti ed intelligenti, puttana merda cazzo. Anzi, la palissiano pleonasmo riverenza. Giusto, Puccioni, anche le tue parole sono incredibilmente scientifiche.
4: Ah, vedi, ecco, è arrivata la nostra Puccioni, la nostra super scienziata, che piacere. Mamma mia, quanto sei intelligente, porco d***o! E il tuo amico chi è?
2: Ciao, io sono Marco Mazzoli e metterò il mondo sotto sopra.
4: Molto piacere, io sono il dottor Paolo Bonolis, sono il capo della scienza qui. Hai ragione, Letizia, dovete salire sul palco e presentare il nuovo esperimento scientifico.
1: E così Marco e Letizia si preparano a presentare il nuovo esperimento pazzesco insieme al capo della scienza, Paolo Bonolis.
2: E allora ragazzi, sulle mani, chi non salta è un figlio di puttana.
4: Marco, mi piace il tuo entusiasmo, ma forse non è proprio il posto giusto, ok?
2: Giusto, e allora lascio la parola a te. Ragazzi, fate un applauso a Paolo Bonolis.
4: Dunque, come ben sapete, cari scienziati, stiamo per presentare una nuova particella che siamo riusciti ad incanalare all'interno di questa tega di contenimento. Mostriamola, per favore.
2: Ma quello sembra un buco nero, porca troia troia troia.
4: Sembra un buco nero, ma si tratta di una particella elementare fondamentale che svolge un ruolo cruciale nel modello standard della fisica delle particelle. Ma ce lo spiega meglio la nostra carissima dottoressa Letizia Puccioni!
5: Cicinella e pizza cazzo fa culo!
4: Esatto, come ha giustamente detto la Puccioni, c'è un divieto assolutamente importantissimo. Non bisogna in nessuna maniera emettere dei gas.
2: Cosa?
4: È vietato scorreggiare.
2: Perché altrimenti che succederebbe, minchia cazzo porco? Ah, pazzesco. Beh, però io non ce la faccio più, Achille succhia palle.
4: No, Marco, ma che hai fatto? Sei un folle!
2: No, ragazzi, aspettate, sta per succedere qualcosa di incredibile.
1: Tutti i partecipanti increduli rimangono a bocca aperta dinanzi allo spettacolo cosmico dell'esistenza stessa a cui stavano assistendo. Marco, attraverso la sua emissione corporea, ha attivato dei meccanismi quantici ancora inesplorati per noi poveri figli di puttana che pensiamo solo ai tappetini delle macchine.
4: Sono senza parole.
2: È stupendo, cazzo fica merda.

0: Hai ragione, Letizia. Si è creato un nuovo stadio della materia, una scoperta nuova. Questa è la particella di Dio.
1: Come possiamo chiamarla?
0: Sei un genio, Letizia. Busone di Marco è un nome perfetto.
1: Cosa? Ma io non sono busone, merda stronzo coglione.
0: Certo, certo, Marco, come no?
1: Dai, oh, metti una roba a caso, tipo Z, Y o X.
0: Sì, hai ragione, Puccioni. Busone di X suona molto bene. Andata. Oh, comunque scusami, Marco, non dovevo arrabbiarmi con te per la tua scorreggia. Cioè, hai rivoluzionato la scienza.
1: Puoi dirlo forte. Io sono Marco Mazzoli. Ho messo il mondo sopra sotto. Quindi puppamelo, Darwin. Anzi, ciao proprio. Ciao, Darwin. Ciao, Darwin.
0: Ciao, Darwin, eh?
2: Che cazzo di alchimista il nostro Marco! Con una semplice scoreggia è riuscito addirittura a creare il fottuto bosone di Higgs. La vera storia del programma più ascoltato d'Italia è veramente variopinta e pittoresca. Viva la scienza e viva la figa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la stampante 3D, dai. Allora ragazzi, io di stampante 3D proprio non so un cazzo, ok? E quindi ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John.
2: Hi, ciao.
1: Allora John, qual è la prima cosa da fare nella stampante 3D?
2: Accenderla.
1: Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John?
2: C'è il pulsantino.
1: Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John?
2: No.
1: Ma tutto qua sta.
2: Cosa pretendevi?
1: Che ne so, pensavo... Ma che delusione. Che tristezza. Che pochezza. Vabbè, vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia. Diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John?
2: Esatto.
1: Dai, allora con cosa cominciamo, John?
2: Una tazza.
1: Una tazza! Bella la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza?
2: Beviamo.
1: Ah, un po' di delusione, pensavo... Vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere, il caffè, the coffee, ok?
2: Ok.
1: Ok, stampiamo allora, dai! Come vedete sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzone proprio! Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però! Come mai, John?
2: Bel cazzo.
1: Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza. Queste sono le tazze dove bevete voi, John?
2: No, questo cazzo.
1: Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa. Ma che delusione, che pisellone. Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai, John, allora che cosa stampiamo come secondo elemento?
2: Un piatto.
1: Un piatto! Molto bello, John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto, voi?
2: Le righe.
1: Come le righe? Cioè, il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John?
2: Narice destra, narice sinistra.
1: Ah, ho capito, quelle righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! Ah, è decorato questo piatto!
2: Yes!
1: Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John?
2: Un bel cazzo!
1: È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo! È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John!
2: Non piace cazzo?
1: No, a me piace figa! Puzzi, puzzi! Non possiamo fare la puzzi, no! Niente, vabbè, che delusione. Bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concetto, che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo si stampa. Vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John?
2: No.
1: E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatto e bicchieri? Che cazzo siamo diventati? Casanova?
2: Stampa cannuccia.
1: La cannuccia mi devo stampare. Devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri.
2: Per pipare.
1: Ho capito per pipare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che è più o meno il pianeta quello della casa, John, giusto?
2: Esatto, yes.
1: Esatto, yes. Cioè, non è che è proprio... Vabbè, comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai. Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin.
2: Ecco il file.
1: Ecco il file. Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Ah, finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non stanno i buchi, John?
2: Devi fare tu.
1: Devo farli io. Allora non è un colo a pasta, un insalatiere, scusa. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi magici?
2: Bel cazzo.
1: È bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo John è del Wisconsin? Siamo sicuri, John?
2: Io sono un mezzo figlio di italiani.
1: È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard.
2: Tu e tua sorella.
1: È tua madre. Mo' chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John e mi porti via tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso.
2: Non te lo puoi permettere.
1: Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, eh? È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela! Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo! Ma si è riattivata la stampante 3D? Ancora là stai, John?
2: Yes!
1: Che cosa stai stampando adesso, John?
2: Una bella chitarra!
1: E mo la stampi la chitarra che abbiamo finito la puntata!
2: A forma di cazzo!
0: Radio 105! Lo Zoo di 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Beh, Nimez, che tiene nella facciozza? Che c'hai una fregna in faccia?
3: No, sono baffuto con la pizza. Mi feci crescere la barbarella, così so più maschio vichinco.
2: Ah, meglio. E c'ha una fregna in faccia, par una figa.
3: Sono maschio bello potente con la barbotta.
2: Non è, fece schifo. È tutto ricetta. Non è una barbarella fatta da uomo. Sembra una figa.
3: E basta, perché è freschina, poi si liscia.
2: Nine, non si liscia. Rimane fruciacchiata. Se vede che si mangia anche di barbarella.
3: Ma che cazzo dici? Sono adolescente, è normale che non si lisce, è tutta nispida.
2: Allora taglia, che fai cacarella.
3: Ma perché non ti feci di cazzo tu una volta, compà?
2: Perché si mammachetta, io penso allo tuo bene. Già si sfigatello moncoloc. In più, con la barbarella, che sembra una figa, ti sfottiamo peggio.
3: Se solo sapessi che in realtà sotto torre che la vecchierella con la tuta mi fece un incantesimo e mi rese forte come un dio.
2: Che dici? Donno capitello. Che stai pure parlando mangalone adesso? Vabbè che io non capisco il giapponese, ma...
3: Non sto parlando giapponese, stavo parlando sottovocella.
2: None, tu parli anche giapponese, perché si mangalo.
3: Ma che mi rompe la cazzanella, voglia?
2: Fatta tagliare sta barbarella, che fece schifo.
3: Vabbè, ma mi vado dal barbione che mi fece fare i peli della barbarella. Ma solo perché così non mi spacchi la minchiarella.
1: Ragnan Rock.
3: Permesso, si barbarella tu?
4: Sì, mamma mia, che tiene una fregna in faccia bello bello?
3: Ma pure tu a rompermi la cazzo! Taglia, vai che mi feci schifo sta barbarella che sta di merda.
4: Vabbè, comodati. Minga, sta durella sta barbarella. Minga, si è scappata la lama fuori dal negozio come una missile.
3: Mamma mia, è vero?
4: E che c'hai? La barbarella di Pietro!
3: No, è perché sotto torre è una storia lungarella, su Dio, è una cosa lunga.
1: Frastamacro.
5: Scusi signorina, per caso lei sa dove è il barbiere?
6: Da quella parte là!
5: Dove?
6: Là!
5: Grazie!
6: Mamma mia, una lamella ci fece il locoletto! Povero vecchio, se non avessi Giudo ce lo soccorrerei. Scusi, ma c'ho fretta, si ficchi due dita sullo buco che ferma lo sangue.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo.
8: Peterlizia.
7: Vai, dai!
9: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.
10: Maria,

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in punta di fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merda culo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, anzi, oh sì, Toki. Oh, oh, Toki.
2: Ragazzi, ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Hajime. Giappone.
2: Dai ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, siamo calmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah, ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci, Maruko. Benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo cazzo cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita? Glande ingrifatissimo goccioloso.
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirigidita mostrando l'acciaio tempurato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime.
3: Oh, sì.
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and grittare, sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget, e la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia diarrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita dalla Mu scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
4: Esatto. Il sesso è un momento di intimità che trascende le vessazioni del esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
6: Oh sì. Grazie Marco. Tieni la DeLorean. Io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
4: Ah, Marco, sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
4: Credo che tu l'abbia pure esa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
4: Vagime.
3: Cipolla.
1: Eh sì, un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è, e lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Nduia.
4: Nduia.
3: Toki Nduia.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta

esiste il segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: so benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastracce nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Cazzo del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto merda!

0: ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: È finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di no.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estrana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa da te, un ti scelto dalla finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rapondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Ma chi? Adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua!

0: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
1: E dove?
0: Lei che c'ha una piscina in casa c'ha?
1: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
1: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
1: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
1: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
1: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic.
1: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato tu.
1: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma fregazzemo! Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente!
0: Adesso
1: qua.
0: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io!
1: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic!
1: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco?
0: Pronto!
2: È un cazzo! La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì,
12: che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.

0: non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami delle feci. Guardi, forse vabbè, c'è il sangue. Allora,
1: sì,
0: signora,
1: questo
0: mi ascolti, sì. Ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
0: Non vorrei che sia, come si chiama?
1: Don Gaetano?
0: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaetano! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
1: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
0: ha
2: c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era il prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: India, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Orcacciami se.
0: Arca ma...
2: Come sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
1: No, guardi.
0: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
1: ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
1: Va bene.
0: Lo sport.
1: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che ti ho
0: ma
4: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
1: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
0: Uno.
1: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bakalov, porco.
1: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono
1: ecco.
0: Quello della cacca,
1: sì.
0: Dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
0: Beh.
1: Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
1: Bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Ah, torna a Wonderland e torno alle voci campionate. Questa volta ho preso delle voci che ho sentito su YouTube di un istituto psichiatrico che chiama la gente a casa e gli dice che è matta.
6: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
5: E ovviamente, con chi andrò a utilizzare queste voci? Con lui, con quel pazzo contadino di Ennio. Andiamo, andiamo!
2: Pronto!
6: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: Della rete, ma chi sei? Chi sei?
6: È ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
2: Il tasto 1!
6: Se è affetto da personalità multiple, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: 6, 7, 8! 6, 7, 8! Guarda!
6: Quindi rimanga in linea finché non...
2: Ma chi sei? Ma che hai sbagliato il numero!
6: Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
2: Ma chi sei?
6: Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8.
2: Ma che... chi sei?
6: Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
2: Guarda!
6: Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0.
2: Va bene, non lo saprò di niente! Bastardo! Pronto!
6: Se soffre di amnesia, prema in rapido 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5.
2: 2, 9, 7, 7, balla da tua madre! Ma chi sei? Chi sei?
6: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: Lascia tua madre! Lascia tua madre!
6: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: Ma che cosa? Ma che cosa vuoi?
6: Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 9, 7, 5.
2: Ma stai parlando con Ennio? Bruto pila volante! Ma che cosa sei?
6: E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile, cognome da nubile di sua nonna.
2: Di tua madre! Stato! Ma che cosa cerchi?
6: Se soffre di indecisione...
2: Dopo e durante il bip. Brutta merda!
6: Tutti i nostri operatori...
2: Ma tu hai sbagliato il numero! Ma te l'ho detto nel primo,
6: tutti
2: ma te l'hai malato te, ma porca...
6: Tutti
2: ma che te ne chiama Ennio, con le doppie gnè!
6: Tutti i nostri operatori...
2: Ma che cosa vuoi, che cosa cerchi? Cosa cerchi?
6: Qui curiamo i matti.
2: Ma ne vai cagare, ma cos'è tua madre? Ma te e tua madre sarai matto, brutta merda!
6: Qui curiamo i matti, non le teste di cazzo. Grazie e a risentirci.
2: Grazie!
6: Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto.
2: Subito! Bastardo!
6: Grazie e a risentirci.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un redendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faus?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagnacaccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois.
5: Belì, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.
3: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
2: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
3: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei? Minchia devastante vaffanculo.
2: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
3: Ah, cazzo. Da blockbuster.
1: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
3: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
2: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera, scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacelo ed è troppo buono.
3: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
1: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i neri per caso.
6: Ciao Marco!
7: Siamo i neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, quindi siete i neri per caso, cazzo merda minchia.
2: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
1: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
8: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
1: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
9: Ehi, Wender! Ciao! Guardami! Guardami!
3: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
2: Oh merda, zio Faus, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
3: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.
2: Sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini e infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
3: Porca minchia, aspetta un attimo. Ehi, gotica culona. Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
2: Minchia la bastarda. No, aspetta, ma cosa dico? No, Marco, io non posso.
3: C'è solo una possibilità: architettare una fuga da blockbuster.
1: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ok, Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia gay puttaniche.
9: Fermo lì, ma come fuori? Lo so che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non metto i partiti vampirici.
3: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto, Wender? Guardati, puoi avere di meglio. con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
9: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu. L'ho capito, sai, sei tu a volere che io te lo ciucci.
3: Cosa? Ma io...
9: Vieni qui, ora vedi come ti metto sotto sopra.
1: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
2: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
3: Beh sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
1: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
2: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
1: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete dell'oggettistica vintage di Blockbuster, mandatecela in radio. Dai che vi ciuccio la pancia.

0: Questo è Wender, l'appuntamento con gli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io utilizzo delle voci campionate e chiamo la gente a casa. Oggi userò le voci del Dottor Liutek, un film degli anni 70 di un dottore tutto pazzo che cerca Marzia. E chi chiamo oggi? Vediamo chi posso chiamare, vediamo nella mia lista segreta. Eccolo qua, allora, vecchio sparato, vecchio delinquente, vecchio spaccapolli, vecchia succhia palazzi. No, eccolo qua, chiamo l'apostolo. Questo è Wonderland.
1: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore ammanta e le bandiere l'hanno salutata.
2: Pronto?
3: Ispettore Edwards.
2: Eh?
3: Ispettore Edwards. Sono
2: Oh, figa, inizia. Inizia a mezzogiorno a rompermi i coglioni questo.
3: Mi aveva chiamato?
2: No.
3: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
4: Marzia!
1: Grappa la Madonna è ritornata.
2: Canguro in un mondo di soffitti bassi. Basta, cosa vuoi?
3: Ha detto che era urgente.
2: No, ho detto un'altra cosa. Ho detto che a Natale tutto tace e c'è qualcosa sulla brace. Non è pollo, è tacchino. Questo ho detto. Che cazzo vuoi ancora?
3: Ah, sì. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Io adesso devo andare a mangiare, non mi rompere i coglioni perché tanto non rispondo.
3: Marzia.
2: Va bene, poi.
4: Marzia!
1: Quando la patria vacillò e dal monte s'udiva un lungo gemito.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Ma tu non c'hai un cazzo da fare?
3: No.
2: Non c'hai un cazzo da fare?
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Non hai un cazzo da fare, vero? Non hai un cazzo da fare.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Basta! Violenza!
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Basta! Pezzo di merda! Guarda, veniamo giù in due a prenderti.
3: Ah, sì.
2: Guarda, vaffanculo.
4: Iena!
2: Vatti a fare inculare sul lago Maggiore dal cavallo!
4: Basta con te, Herbert!
2: Eh?
4: Basta con te, Herbert!
3: Ispettore, vero? Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
1: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che l'estate.
3: Oh. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato?
2: Sì, l'ho chiamata perché ho il c***o facile, capito?
3: Ma io ho svolto una mia indagine.
2: Ascolta,
3: di carattere meteoropsichico.
2: Pirla della squadra. Stasera, cani, vi faccio gli elicotteri a tutti.
3: No.
2: Vi smettete.
3: No.
2: Sì, un bel elicottero, butto giù il sapone per mettere nel c***o a tutti.
3: Mi ero illuso di poter guarire questo individuo.
2: Sì, vabbè,
3: che io conosco.
2: Ma cazzo da fare, cioè.
3: Ricerche.
2: Io sono che si sgancia.
3: Marzia.
4: Marzia!
2: Marzia, puttana di merda.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: No, non puoi mancare, no.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Tu sei il dottor Herbert Ford.

0: Ha detto che era urgente.
1: Vaffanculo, vado a mangiare. Non rispondo più.
0: Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci puntualissimi come sempre col vostro adorabile Max Pezzali, si intende, ovviamente a raccontarvi le origini dello zoo. Nell'ultimo episodio Marco ha conosciuto il misterioso Paolo Giusti, che gli ha dato il via per fare le serate. Ecco che finalmente, fissata la sua prima, Marco si reca nel locale, uno dei più prestigiosi di Pavia, il Letame.
2: Allora, questo è il Letame. È qui che ho la serata stasera. Minchia, che fila, cazzo zuzu. Devo solo trovare il proprietario.
3: Allora, tutte le femmine ti si inibite nella fila di sinistra. Quelle sessualmente attive in centro e le aspiranti cupiste ci vediamo dopo nel mio ufficio, chiaramente.
2: Ehi, quel terroncello deve essere sicuramente il proprietario. Mi scusi, fica merda stronzo.
3: Ah! Ho una voce incisiva e anche molto prestante, radiofonica, dal quale traspare un certo tratto fisionomico di polsi grossi. Chi mi chiama? Chi?
2: Sono io, sono qua per la serata. Sono Marco, Marco Mazzoli.
3: Chi?
2: Marco Mazzoli, Marco.
3: Ah, Marco. M come muflone, A come atrocità umana, R come ricchiuto ringoglionito e ruspante, C come cazzo ti sei vestito che sembra uno zincaro e O come oh. Vieni qua che decidiamo come improntare la serata, eh? Avanti.
1: Individuato l'eccentrico proprietario del Letame, quest'ultimo gli mostra il locale, il palco, la console e gli spiega il da farsi, non prima però di avergli dato 5 free drinks.
3: Allora, tu devi salire sul palco con gli ulenzi inaudita e far recitare tutti quanti. Poi, a mezzanotte in punto, eleggeremo come di consueto la nostra Miss Letame.
2: Ok, ok, mi piace.
4: Fermi tutti, fermi! Oh, eccoti qua!
2: Ma che cazzo succede, merda fica strunz?
4: Tu sei Marco, Marco! Oh, io ti amo, baciami, mettimi tutto sotto sopra!
2: Ma chi stracazzo sei tu?
4: Sono il più grande ascoltatore della fattoria di Radio Norma, mi chiamo Jimmy il Fenomeno!
3: Dai, per favore, portate via sto strambaite, su, su!
4: No, no, no, lasciatemi!
5: Dai ragazzi, c'è comunione all'uscita,
4: Marco,
5: per favore, dai, forza!
4: No, no, Marco!
2: Ma che cazzo di gente frequenta il tuo locale, puttana minchia ciuccio?
3: Ma no, non è il locale, Perlo! Questi sono i tuoi ascoltatori, caro! Abituati, testine di Ravanello!
2: Ah, dai, facciamo la serata! It's showtime, merda cazzo dick! E allora forza! Salta il pane, salta la pagnotta! Chi non salta è figlio di mignotta!
6: Bom deghe deghe deghe bom deghe bom!
2: Un saluto agli amici di Lomazzo, questa è la mano e questo è il cazzo! Oh, è troppo bellissimo fare le serate, porcaccia miseriaccia! E adesso facciamo entrare le belle fighe per eleggere la nostra Miss Letame della serata! Forza, forza, venite fuori!
1: E mentre tutte quante stanno facendo la loro coreografia, Marco fissa la sua attenzione su una delle ragazze in particolare, in una scena praticamente identica a quella dei petali di rosa di American Beauty. Non so se avete presente.
2: Ma chi è quella lì?
3: Chi? Quella?
1: Non avendo purtroppo altro modo per mostrarvela, dovete solo immaginarvela con la citazione della colonna sonora.
3: Lei è una bella fic.
2: Cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, cazzo, sì! Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo fare la votazione della nostra Miss Letame. Ma visto che sul palco ci sono io, decido io e voto quella lì. Vieni sul palco, cazzo merda culo.
7: Ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao, grazie a tutti.
2: Ecco a te lo stronzettino d'oro, il premio per Miss Letame.
7: Grazie, grazie ancora.
2: Ma come ti chiami? Chi sei?
7: Mi chiamo Stefania e sono la futura signora Mazzoli, interpretata magistralmente da Julia Roberts.
2: Oh cazzo, finalmente un attore che non fosse Morgan Freeman, fica chiappa merda.
1: Eh sì ragazzi, ecco come Marco ha conosciuto la sua Stefania, non in un museo, ma qui. Subito dopo averla eletta Miss Letame, i due si chiudono in bagno e in un impeto di libido fuori controllo, Marco tira una mega slinguata alla Stefi. Ma mentre stanno facendo scherma con le lingue...
2: Come mi piace limonare. Che cos'è quella cosa che hai sulla testa? È una zip?
7: Sì, non sono stata completamente sincera con te. In verità, sì.
8: Sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
2: Ah, ecco, ora sì che mi sento a casa. Beh, devo dire che comunque mi è piaciuto, merda cazzo stronzi. Ma forse è solo perché...
8: Anche io sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Uè, ma che, per caso voi due n***i di c***i potreste smettere di limonarvi a vicenda? Altrimenti mi devo unire anch'io, perché...
8: Sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sì, anche noi non sappiamo bene cosa stia succedendo. Probabilmente la risposta più ovvia e semplice è che quel drogato bastardo del nostro autore non sapeva come chiudere la puntata e quindi ha pensato ad una chiusura un po' filosofica. Vi lasciamo con una massima. In fondo, non siamo forse un po' tutti Morgan Freeman? Rifletteteci mentre vi rivelo che...
8: Anche io, Max Pezzali, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Ci vediamo nel prossimo episodio. Cazzo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però
2: this is the zoo.
3: È iniziata l'era delle piattaforme digitali, che sta segnando un rapido declino di tutte le televisioni generaliste. Godo, cazzo, aggiungo io. Visto che a noi le generaliste ci hanno sempre snobbato, sti vecchi stronzi. Ma c'è da dire che le nuove realtà video sono gestite da giovanissimi che ovviamente ci ritengono troppo vecchi per poter approdare sui loro canali e quindi vaffanculo ai vecchi e vaffanculo ai giovani. Stabilito che non ci ha mai cagato nessuno e mai nessuno ci cagherà, abbiamo deciso di creare la nostra televisione, la nostra personale piattaforma digitale con i nostri programmi, il nostro palinsesto, le nostre idee e già che ci siamo, tutti i cazzi nostri. Una piattaforma innovativa con tanti format davvero innovativi. Nasce Zooflix. Zooflix. La TV che fa pupù. Una televisione fatta male, molto male, per rappresentarci al meglio, povera in ogni dettaglio, con studi brutti e sporchi, conduttori approssimativi e programmi scritti sotto gli effetti di stupefacenti e alcol. Abbonati subito e non perdere Sudore Channel, un canale interamente dedicato a quell'ercione di Fabio Alisei. Ore e infinite ore di tristezza, depressione e vestiti brutti. Un canale in cui si parla di comunismo spicciolo e di ricette di cucina usando gli scarti della spazzatura comune. Su Sudore Channel, Fabio Alisei vi porterà nella miseria più estrema. Dalle vacanze nelle pozze di fango alle gite pallosissime in località montane che nemmeno Dio conosce. Vi consiglierà come vestirvi con tutti i capi di abbigliamento più inguardabili del panorama rom e ancora un viaggio vomitevole nell'unico paio di scarpe che possiede e tutti i virus che vi abitano all'interno. Sudore Channel è solo su Zooflix, canale 3 di Zooflix. E ancora Nocitos Channel, il canale di Paolo Noise e moglie. Un vortice di creatività misto miseria, perché passerete da cene luculliane in ristoranti stellati ad accattonaggio nelle vie malfamate di Miami, perché i Nocitos spendono tutto quello che hanno. Sempre. Imparerete a fumarvi uno stipendio in soli 7 giorni, a comprarvi un appartamento a Miami senza avere un centesimo in banca, per poi arredarlo con sputi e cartapesta. Con i Nocitos vivrete come su un otto volante impazzito, a colpi di canne, damigiane di rum, diete severissime e poi a buffate vichinghe. Con i Nocitos non ci si annoia mai. Canale 2 di Zooflix. Sul canale 1 troverete Mazzoli Slam, il mondo psicopatico di Marco Mazzoli, una delle persone più indecifrabili del sistema solare, l'unico al mondo che riesce ad essere il demonio davanti a un microfono e Noè nella vita privata. Su Mazzoli's Land vivrete qualcosa di inverosimile come riuscire a mantenere amicizie nonostante i 3 giorni senza doccia, come coprire gli odori con miscele di profumi e deodoranti per fogne. Imparerete a non perdere più i capelli rimanendo completamente assessuato per via delle pastiglie e intrugli magici. Verrete sommersi da teorie complottistiche e idee strampalate su come eliminare il 95% della popolazione terrestre per rimanere solo lui e pochi altri eletti che amano animali, natura e che odiano la plastica. Documentari su inquinamento e tantissimi sulla sua cazzo di DeLorean. Un canale più brutto della 7, ma decisamente meno, molto meno sinistroide. Questo e tanto altro sulla nuova piattaforma digitale Zooflix, la TV che fa pupù. Abbonati o tua mamma è puttana.
4: Zooflix, la TV che fa
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: strepitosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos, e Kalik Nikos, e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io il filibutai! Testi cagli, vuoi di me il filibutai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio di puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Faccia a faccia.
19: Amici, torna il faccia a faccia, dove vado a prendere delle voci famose di personaggi dello Zoo di 105. Li metto insieme e vengono fuori disastri. Oggi utilizzerò quindi le voci registrate di Santina e chiamerò lui. Sì, avete capito chi? Il contadinone dello zoo, Ennio. Siamo pronti perché viene fuori un disastro.
20: Pronto?
21: Pronto?
20: Pronto?
21: Pronto!
20: Oh, finalmente ti fai sentire.
21: Ma chi sei?
20: Cosa hai detto?
21: Chi sei? Chi sei?
20: Mi ascolti allora? Eh?
21: Ma chi è? Ma chi sei? Come ti chiami? Ma che cosa vuoi?
20: No, stammi sentire.
21: Dimmi.
20: Ti devo dire una cosa.
21: Dimmi, brutto bastardo!
20: Sei sposato, lo so.
21: No! No! Adesso non più! Non più, lo ero! Non c'ho più la moglie! Non ce l'ho più!
20: La m***a troia!
21: Che cosa vuoi?
20: È ora che la smetti!
21: Ma che la smetto di fare che cosa, brutta bastardo!
20: Dimmi chi sei!
21: Ma chi c'è se sale, rollo?
17: Risentiamo!
21: Ma chi c'è se sale, rollo?
17: Risentiamo, ma stavolta più piano!
21: Ma chi c'è se sale, rollo?
20: Dimmi chi sei?
21: Io sono Ennio! Ennio! Ma chi sei in testa? Sei sbagliato un numero! Hai sbagliato
20: allora,
21: un
20: mi
21: numero!
20: Mi rispondi o butti giù, c'ho una vacca troia lì!
21: Ma che testa c'hai?
20: O che ci parli bene?
21: Ma che... Ma sto parlando bene! Ma sei che hai sbagliato un numero!
20: Guarda, io sto buttando giù il telefono! Eh?
21: Metti una tuta al telefono, ma hai chiamato te!
20: Come
21: hai chiamato te? Ma...
20: Hai la...
21: C'è la tua madre! La! Tua madre!
20: Bravo! E allora, mi rispondi...
21: Ma che... Ma che la donna, non sono più la moglie!
0: E senti, ti devo dire una cosa. E senti, ti devo dire una cosa. Pronto?
21: Ma
0: senti allora.
21: Sì, sì, sono al telefono, ma che cosa vuoi?
0: No, stammi sentire.
21: Ma ti sto sentendo, che cosa vuoi?
0: Ti devo dire una cosa.
21: Parla!
0: Ma non posso parlare mai, io devi parlare.
21: Che cosa mai ce la cosa fare? Ce la fare, sto lavorando!
0: Io sono fatta rossa, con i capelli rossi.
21: Ma che sei fatta rossa? Ma che mi... Ma con chi stai parlando, papà? Ma te sarà sbagliato il numero? Stai parlando con Elio, Elio!
0: Ma la vacca di tua mare, puttana, tra l'altro. Ha buttato giù il telefono adesso.
21: Bastarda!
0: Ma posso
21: che ti fa i colmeri! Bastarda!
0: Ma la fate benedire!
21: Mi devi lasciare stare!
0: Dimmi chi sei!
21: Cosa è Elio? Elio con la doppia anello!
0: Ma posso che
21: vai a cagare, va!
0: Mori!
3: Faccia a faccia!
22: Lo Zoo di 105.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono sempre io, il vostro presentatore preferito, DJ Mimmo. Nell'interpretare questo nuovo brano, l'artista vuole esprimere il descrivimento dei fatti avvenuti all'interno di una situazione equivoca accaduta ad un amico, il quale nelle sue esternazioni corporali si è trovato nell'ambivalente fuoriuscita di liquidi corporali all'unisono. In quanto individuo delicato e sensibile, il nostro Embrake porta la sua comprensione, porta la sua poesia in questo, di questo deficit corporale sul grande schermo radiofonico con la sua canzone. Dirige l'orchestra il maestro Alessandro Viale Zara, canta Embrake con Piscio e Sputo. Prego, prego.
24: Già sai che ognuno c'ha i suoi cazzi.

0: is the zoo, only for you.
1: Amici, sono Wendell, questo è Wendell e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, come si può dire, quelle sempre verdi. Ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti? Allora chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io. Ah, gli metto le parolacce dentro così

0: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a kill.
0: Ma se mi sono tenendo da mamma, per...
2: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a kill, coglione.
2: Pronto?
1: Will the song for the wise again left against in a cappella?
2: È un coglione che prende per il culo.
1: Till the lies and the fur when the lie and the sea marchicchione.
2: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione?
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the schifa chica. Puttana!
3: Qual falange di Cristo Redentore?
0: Pronto?
1: When the night was came for, when's the life was a king, coglione?
0: Vai in figa detto mare che a puttana rincoglionita di... coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco. Padro, coglione. Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che troia detto mare. 20 minuti di cane, me ne culo.
1: Questo bastone che tu fai e lo scopo, prendi la cappella.
0: Dai pagliaccio,
1: c***o. The fry,
0: americano de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana de sto mare.
1: In the
0: lane. Ma mai andano i ladro. Coglione, nome e cognome. Oh,
1: well, the lace again, again, again, again, again, again, again, again, again,
0: coglione, poi scendi qua e indovina cosa che è. Cosa che è? Le l'uccello duro sul volante. Adesso ti quanto duro che è?
1: Senza
0: questa puttana del tuo mare, quando è che lo zappa, dai,
1: puttana
0: droppa, Dio, merda, vaffanculo, coglione. Metto a me rotta il casca, poi do c***o.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Molare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a

0: Spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliola sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di

0: Ernia nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
1: Oh sì, orco cazzo.
2: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
3: Rispondi.
2: Pronto?
4: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
2: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
3: Neurologico? Training dentro Robert.
5: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di training autrologico alla stazione centrale.
3: Training autogeno.
2: Training analogico.
3: Analogico. Training autogeno.
5: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
2: Training
3: autogeno.
2: Autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
2: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
3: Di 13 al tuo calcio, il 13 daltonico facciamo. Allora, dov'è?
2: Viaggiare in Rolls Royce,
5: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
2: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu blu bom bua ba blu.
6: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
2: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
5: Aspetta, perché?
3: Di Dodo Pomellato?
2: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
3: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
2: È il popolo italiano che non riesce
3: il popolo.
2: A domellarsi.
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
2: Quella baldracca vuole solo i gioielli
3: di Dodo Pomellato?
2: Di Bob Tomellaito?
3: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
2: Di Bobby Vieri.
7: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
2: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
3: A Metal Gear Solid.
5: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
2: A Metal Garrison.
3: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
2: Oh, a Metal Garrison.
3: A Metal Gear Solid.
2: A Metal Gear Solid.
3: Sì, Richard Gear.
2: Richard Gear.
3: Metal Gear Solid.
2: Metal Gear Solid.
3: Oh, Metal, che è un.
2: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
3: Gear Solid.
2: Solid.
3: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi mi faccio una scopa al 5.
3: Al bar.
2: Al bar, una scopa.
5: E poi a Ace Combat 5.
2: E poi.
3: Ah, Ace Combat 5.
2: Ace Combat 5.
5: Ma che Ace Combat?
3: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
1: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
2: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
3: Scaleio? A Scalea andiamo.
2: No, deve essere una Glide Cherokee. Una Glide Ram Cherokee. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
3: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
2: Polo, Ray Flores.
3: No, Ray Flores, è a Firenze.
2: E questi gym della Stone Hour?
3: Questi
2: gym, cos'è che è? Questi gym della Stone Islands.
3: Di gym, che c'è la
2: questi gym della Stone Islands.
3: Stone Islands.
2: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
3: Si chiama così, Stone Island.
2: Io sono un uomo di parola. E intento.
5: E che intendo?
2: E intendo.
5: Intendo.
2: Nintendo. E intendo essere.
5: Esserlo.
2: Esserlo fino allo sfinimento.
5: Cosa c'hai in bocca?
2: No,
5: la salsedine.
2: Perché c'ho la voce giù?
5: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
2: E intendo. Esserlo.
5: E intendo.
2: E intendo.
5: Allora, se non mi spugno.
2: La tendo in bocca. E intendo. Esserlo fino allo sfinimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
5: Non è sfinimento, è sfinimento.
2: È che la puttana da sorte. rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
8: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
2: L'Aston.
5: L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin Vinger.
5: Ma chi vince?
2: Sembra vince.
5: L'Aston Martin vince.
2: L'Aston.
5: L'Aston Martin Vintage.
2: L'Aston Martin.
5: Martin.
2: Martin. Vincen!
8: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
1: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
2: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
8: Non è
2: psicologicamente.
8: Sì, sì.
2: Migliorare psicologicamente.
5: Non è che psicologicamente.
2: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
5: Non è psicologicamente.
2: Psicologicamente.
5: No, è psicologicamente.
2: È psicologicamente.
5: Bravo, migliorare psicologicamente.
2: Migliorare psicologicamente.
8: Bravo!
9: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
1: E così.
10: E così.
1: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
2: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
8: Bacchera!
2: Che dolore amaro!

0: Lo Zodi 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi, come al solito, si ritrovano a bordo della loro base stellare a forma di kettlebell per il recupero dalle 7000 flessioni sugli anulari e l'orgia con le madri dei piccoli fan della serie.
4: Guardate che figata, che figata!
5: Queste sono dita!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà Lord Faccia!
6: Pazzo Joele, un barbone mattacchione, ha bisogno di voi per un problema di bulli. Fate presto!
8: Ha detto bulli! Andiamo, ragazzi, perché dove ci sono i bulli?
9: C'è l'unità antibulli! Che ne pensi, Shaq?
10: Beh, guarda, onestamente a me i barboni hanno sempre fatto schifo.
8: Ah, sei un'anima candida, Shaq! Le tue parole sono sempre uno sprone a fare meglio. Il nostro intervento è indispensabile come il filetto del Tampax, altrimenti col cazzo che lo levi.
10: Ah, questa similitudine è oscena.
9: Non possiamo perdere altro tempo! Facciamo presto! Ci muoveremo con i poteri di mio padre Zeus, con i tuoni, fulmini, cerchi in lega ed altre ficate virili! Attaccatevi al mio scroto e urlate: acido lattico!
7: Acido lattico!
3: Con una raffica di fulmini a forma di pene che squarciano il cielo come un imene, l'unità antibulli atterra nella splendida cornice di Vedano Olona, provincia di Varese.
11: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way!
12: Mi fai schifo! Vai a lavorare, miserabile!
8: Eccolo lì! Lo vedete quel barbone puzzone che schifano tutti? È lui che ha bisogno di noi, è lui il piccolo Billy!
11: Avreste qualche spicciolo, ragazzi giganti?
9: Avevi ragione, The Rock! È il piccolo Billy! Dobbiamo aiutarlo! Tutti questi passanti lo bullano!
8: Odio vedere quel povero bambino con la barba ubriaco, senza soldi e fetente di urina secca. Se potrei, lo allatterei con tutti i miei 9 capezzoli.
10: Se potessi.
8: Sì, lo so che lo faresti anche tu.
10: No, dico, non è italiano, se potrei.
9: Hai ragione come sempre, Shaq. Dobbiamo proteggere il piccolo Billy alcolizzato e pisciato da questi bulli. Sei più strategico di Beth, la regina degli scacchi.
8: E stai anche meglio di lei con la frangetta rossa e i tacchi. Ma ora forse dovresti toglierli perché dobbiamo combattere un bullo.
13: Ehi voi, state lontano da pazzo Joele, che solo a guardarlo vi ruba l'anima e vi attacca tutte le epatiti, anche quelle con l'alfabeto cirillico.
8: Attaccare le epatiti mi sembra una cosa da bulli.
9: Ma sa cos'è ancora più da bulli? Dire che qualcun altro attacca l'epatiti!
8: Cristo santissimerrimo, hai ragione! Questa stronza voleva ingannarmi con i suoi poteri di strega psichica mentale!
9: Ma i muscoli vincono sempre sul cervello, giusto, Shaq?
10: Ma, vedete, la ragazza non è che abbia proprio tutti i torti...
8: Ottimo lavoro, Shaq! Con queste tue parole arcane mi hai liberato dalla maledizione! Ora spacchiamo questa balla!
9: Facciamo le imposizioni isometriche, così nel frattempo ci alleniamo e mostriamo un ultimo assaggio di paradiso a questa prima di spedirla all'inferno.
13: Oh cielo, che incredibili pettorali! Sento che sto diventando gravida! Com'è possibile?
3: Grazie ad una poderosa ondata di feromoni sprigionata dal sudore dei tre colossi, la lurida bulla rimane incinta di 36 gemelli di pesce spada e non può nemmeno abortire, perché tutti gli ospedali nella zona sono obiettori.
9: Ottimo lavoro, ragazzi! Questa strega con i pesci nella c***a non potrà mai più bullizzare il piccolo Billy!
8: Ben detto, la montagna!
11: Ehi, maciste! Ti scoccerebbe farmi tu una pera, perché mi tremano le mani, non c'entro la vena.
8: Ma certo, piccolo Billy, la frutta fa bene e fa crescere sani e muscolosi come noi.
9: Uè, ma cosa è successo a mia moglie? Siete stati voi? Che caso le avete fatto? Maledetti palestrati!
8: Ehi, la montagna! Se non ricordo male, indicare le persone con il dito è maleducazione.
9: E la maleducazione è da bulli e da figli di puttana.
8: E allora asfaltiamo questo stronzo con le nostre mosse finali. Calcio del mago Donascimento.
9: Potere infinito del cristallo di sale Vanna Marchi.
10: coppino?
3: E con i colpi finali, l'unità antibulli disintegra quel bullo marito di Bulla, le macchine a fianco ed un asilo nido lì nei paraggi.
10: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Shh, Drock, non fiatare, guarda, il piccolo Billy si è addormentato. Non è bello, Shaq?
10: Ma è un tossico di me.
8: Sì, è vero. Anche a me sembra un angioletto.
5: Guarda, non ha finito di farsi il vaccino. Aspetta, lo aiuto io con quella siringa. Ecco, ecco.
11: Sono in flash overdose.
8: Guardate.
11: Che morte di merda.
8: È diventato blu. Forse sta sognando di essere un puffo.
10: È schiattato di overdose.
9: Torniamo alla base, boys. Stasera dobbiamo riparare le auto a torso nudo con la musica metal. Portale quadricipitale.
2: Unità antibulli.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
2: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
3: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco, il Millennium, dai, su.
2: Cazzo troia merda, Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo culo.
4: Attenzione, salto super mega ultra galactic iperspazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
2: E cosa significa minchia cazzo stronzo?
4: Sei fottuto.
2: Cosa?
5: No!
1: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
2: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
6: Ciao, Marco.
2: Chi sei tu?
6: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
2: Sei Dio?
6: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
2: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
6: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
2: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
6: No, no. Capita a chiunque di bestemmiare. Perfino io lo faccio.
2: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
6: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
2: Quale frase?
6: Porco.
2: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
6: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
2: Che cosa?
6: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
7: Buonasera a tutti!
8: Ciao!
9: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
7: Buongiorno Italia, buongiorno!
10: Quanti cazzo siete? Mi sa che abbiamo esagerato un pochino.
11: Non devi dare il mio numero in onda.
12: Ma non ti fai pena da solo?
11: Tu ti devi fare
12: pena. Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
11: Leone di Verdi, c'ha tre contratti da tre anni.
12: Sì, certo.
13: Pronto?
12: Qui base terra.
13: Sei tu, Alfio?
12: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
13: Buona Pasqua.
14: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
15: Il naufrago che vince l'isola dei famosi è...
2: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
6: Se... quali sono i tuoi più grandi sogni?
2: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
6: E cosa ti frena?
2: Ho paura di non piacere agli altri.
16: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
2: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda troppo. Fame.
17: Le persone che odiano se stessi non sono in grado di amare né di credere nel loro prossimo.
2: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
17: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
2: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui, Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
6: Congratulazioni.
5: Congratulazioni.
8: Congratulazioni.
18: Congratulazioni.
19: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Congratulazioni.
25: Out. Congratulazioni.
2: Grazie a tutti. Culo merda cazzi.
1: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.
26: Radio 105.
27: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
28: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
27: Minchia come ci piace!
28: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40. Tutto
3: schiavo fuori, se ne vuoi fare tua madre.
2: Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dezz'amore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, allora, io spacco tutti.

0: Pronto?
1: We on the song for the white second left I can see a cappella. Will the lace diggy faccio di cazzo che sei tu.
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same when I get a game, when I get a game, when the weather faccio di culo.
0: Ma vaffanculo a mamma, se va.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai
0: e
1: prendi la cappella.
0: Vaffanculo, vai.
1: Pronto? On the rye, on the sea, on
0: caponaccia di merda, che vuoi?
1: Fry on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di ricazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again again, when I say again, when I see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate in fiore.
0: Rotto.
1: When the night was came for, when's the life was a king, coglione.
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sound for the white second life, I can see una cappella.
0: E la è una di zero, proprio in abbondardo. Canaglia.
1: Will the lace get a get in the
0: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lace get a get in the
0: get in
1: faccio di canaglia. Prendi ma prendi
4: il tempo della fine dei Jedi è giunto.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Lo so.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali. Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole Clara.
1: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
2: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina. Ma poi più niente.
1: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
2: Ma Heidi, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
1: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
2: Ah già, i sussidi.
1: Se ci schiatta la malaticcia siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
3: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me.
2: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
3: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
1: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi. Ma hai pisciato sopra Clara. Ma non l'hai aiutata. Magari si sente male.
3: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola alla fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
2: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
4: Qualcuno ha detto sesso anale?
3: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
1: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui!
3: Mamma mia, che fetore! Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
2: Eccola, è qui, è coperta di feci secche.
1: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
5: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
3: Cristo! E zoppa, non c'è più nulla da fare.
1: Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
3: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima!

0: Lo Zoo di 105.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona, he venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola, leccami adesso.
4: Hola. Bueno, no me hagas caso, es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame, i meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo. A noi mancano. Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab. Pornbab.
5: Non riesco oggi, proprio non riesco. Ho bisogno di un aiutino. Ho bisogno di un aiutino, meno male che c'è la tecnologia. Eppure il pezzotto del mio amico Esposito. Vediamo cosa ci propone oggi, un bel porno. Vediamo, aspetta, però c'ho le mani impegnate, coi piedi. Aspetta, coi piedi schiaccio il telecomando. Ecco qua. Minchia, sembra un batterista.
6: Grazie per la tua selezione, utente. Hai scelto il film porno? Il tatuatore. Buona visione.
5: Minchia, tatuaggio, gente nuda. Spero che ci fa una pernice sulla fica.
7: Buongiorno, signorina.
8: Ma buongiorno a te, bel tatuatore. Ma che aria da duro. Durissimo.
5: Facci la vernice sulla figa. Facci la vernice.
7: Allora, cosa posso fare per lei?
8: Dovresti chiedermi cosa posso fare io per te. E la risposta è un sacco, ma un sacco di cose. Cose che di solito non si riescono a ottenere neppure a pagamento. Non so se mi sono spiegata bene.
7: Sì, però forse è meglio se la smette di scapezzolarsi e mi dice esattamente che cosa vuole.
5: La pernice sulla figa! Fate tatuare la pernice sulla figa! Perché mi piace la pernice sulla figa?
8: Oh, mi stavo scapezzolando, perdonami, è un tic. Lo faccio senza accorgermene quando incontro un candidato per un rapporto anale, il che capita molto spesso, ad essere sincera.
7: Sì, vabbè, senta, io fra poco c'ho un appuntamento, quindi se non è venuta per un tatuaggio le chiedo cortesemente di andarsene.
5: Ma dai, ma che sei, culo e tondo? Dai, facci il culo!
8: Sì, sì, sono venuta per un tatuaggio.
7: Va, dai, ce l'abbiamo fatta. Allora, a che cosa stava pensando?
8: Stavo pensando a te che mi prendi a scudisciate con la tua frusta dell'amore, mentre sono appesa come un maiale a una trave che potrebbe spezzarsi da un momento all'altro in un palazzo in fiamme, pieno di drogati e cani rabbiosi. Oh, sì!
7: No, ci siamo capiti. Intendevo, che cosa intende tatuarsi?
8: Ah, sì, certo. Vorrei tatuarmi questo.
5: La pernice! Fatti tatuare la pernice sulla figa!
7: Facciamo un po' vedere? Vabbè, una foto di Marilyn Monroe. Quindi vuole tatuarsi una foto di Marilyn Monroe?
8: No, non tutta. Solo il neo sulla guancia.
7: Ah, vabbè, ma allora è una cazzata. Dai, ci vorranno 5 minuti. Dove lo vuole? Sulla guancia destra o sulla guancia sinistra?
8: No, in faccia no. Ma per chi mi hai preso una scusa? Lo voglio in un posto dove non si veda.
7: Vabbè, allora dove?
8: È sul punto G.
7: Non ho capito. Lei vuole un neo sul punto G.
5: Ma quando sei coglione, ma dai, la zoccola, ma ficcatela, dai! Dai, conveniamo, tanti guai, voglio vedere la pernice sulla ficca! Ah, è che canta mentre si fa una
8: Esatto, vedo che ci capiamo al volo io e te. Ho portato anche un divaricatore vaginale per cetacei, è lo stesso che usano i giapponesi per far partorire le balene spiaggiate. Vedrai, potrai entrarmi dentro con tutte le scarpe.
7: Ma non se ne parla nemmeno, guardi, ma non si può fare un tatuaggio lì. È pericolosissimo, è doloroso, ma non è neanche igienico. Mi chiudono, dai.
8: Caro, forse tu non hai capito con chi stai parlando. Una volta una famiglia di porcospini ha fatto la tana nel mio buchetto dell'amore e me ne sono accorta solo dopo 3 mesi. Forza, non fare il pappamolla. Prendi la macchinetta e facciamola finita.
7: No, no, no, ma che fa? Ma si rimetta le mutande! Lo vuole capire che io non glielo faccio il tatuaggio nella figa, va bene? Non ce lo faccio!
5: C'ha la faccia da figlio di puttana questo qua quando non lo sopporto e dai che devo venire!
8: Ah no? Allora me lo faccio da sola.
7: Ma no, no, la figa la metta giù, ferma! Ferma, boh!
8: Oh, quante storie, guarda! Ora ti faccio vedere che non c'è nessun pericolo.
0: Ah! Ah! Che dolore! Oddio, oddio, oddio, fa malissimo! Ah, uccidimi, ti prego, uccidimi!
5: Ah! Ah! Ah! Ah! Sono venuto, minchia! Ah, ce l'ho fatta anche con sto film di merda! Ah!
6: Gentile utente, hai infranto le regole del nostro portale. Sei arrivato al dunque prima della fine del film. Ti verranno addebitati immediatamente 1600 euro sulla carta di credito.
5: Minchia, ma non è tanto per i soldi. E come cazzo fanno a sapere?
6: Gentile utente, ci sentiamo in colpa per averle addebitato 1600 euro per una sega. In cambio le abbiamo preparato questo omaggio.
7: Venga, venga, entri, entri. Allora, devo tatuarle segaiolo sul cazzo. Ma dove comincio? Dai coglioni o dalla cappella?
5: Ma sta parlando con me la televisione?
7: Eh beh, sì, è il suo premio.
5: Ma da dove mi state guardando?
1: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Radio 105.
9: Woo-hoo!

0: This is the zoo, only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanta scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che da puttana sono! Ti scusate la cosa con la trade, insomma!
5: Ma porca!
2: Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
9: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho. Guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga. 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciati patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranok. La sedia che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Prega, si entra. Che mo c'è la dottore che la visita.
3: Permessa.
4: Finca, prego, entri. Ma forse ha sbagliato di stanza di dottore, perché io sono psicologo psichiatra, non cura le mancale.
3: E mo ci risiamo. Uè, dottore, io non so mangaloni. Io sono norvegese, tutto vichinco. E che mi vede che so proprio con le fattezze del nord.
4: Oh, io conosco di gente di Norvegia. Io so tedesco e tu non mi sembri norvegese. Tu sembra più di problemi di corpo e faccio, proprio di malattia.
3: Dottor, facciamo sta visita, no?
4: Ricca, si accomodi. Qual è il suo problema, a parte quello che vedo in sua faccia da mancalo?
3: Io non ho problemi in faccia, io sono normale. E forse è proprio questo il problema, che la gente si fa una cazzagliazza con me, mi fa dispettini, mi tratta male verbalmente, mi fa scherzarelle, mi chiama mangalone.
4: Si fede, sì, si proprio mangalino.
3: Ah, non so mangalo, e non mi piace il Giappone. Io c'ho il potere.
4: In che senso, scusa, tu pensi di avere qualche dota soprannaturale?
3: Sì, io ce lo dico, dottorella, ma si fici cazza sua, mi raccomanda, che poi gigantonani mi taccano.
4: Gigantonano?
3: Sì, quelli che la mamma è figa, la figlia pure ma meno. Il papà è tutto secco e si sente muscoloso e sta sempre appettanuto con gli occhi che brillano. Il fratello c'è il busto a piccolo e la capa a grande, si mette sempre una tuta di merda di guccio.
4: Continui.
3: Loro vogliono ammazzare Odine, che è uno stroppietto con la sedina. E hanno già spidinato la maga con la tuta del supermercato che si è fatta l'ocella. E la mamma gigante ci ha lanciato una frecciarella nell'oceano.
4: Ah, Yafur, capito, funte pa.
3: Sì, bravo, dottore, mi avevano detto che era bravo, ma così su sconvoltella. Che c'ho?
4: Ah, dunque, allora, tu non sei mangalone.
3: Ah, sì, e che so?
4: Tu sei anticappazzo.
3: Come anticappazzo?
4: Sì, tu hai una rarissima forma di follia pazza che sembri anche di capello. Quindi sei pazzo e anche di capello. Quindi sei anticappazzo.
3: No, non sono anticappazzo!
4: Sì, tu sei anticappazzo. Tieni, firma questo foglio così posso farti internare dentro grossa casa per studiare tuo caso clinico.
3: Con la cazza che firma, che mica so pazzarello!
4: Tieni, firma, tieni la penna, questa è penna. Da tua piccola mano anticappazzo e fa scarabocchio sul foglio.
3: No!
4: Sì!
3: No!
4: Ja folle!
3: No! Che? Ma te la lanci dalla finestra!
4: No! Nein! Era una Mont Blanc!
3: Pure la penna da cacchione, già!
5: Ragnarok!
6: Pallina! Pallina, dove sei? Dove ti sei cacciata? Gattone! Dove sei? Pallina! Sei dispettoso, eh! Dai, vieni fuori! Dai, Pallina, vieni che c'è la pappa, dai! Ma dove sei? Dove ti sei cacciata? Ah, eccoti qua! Ma dove eri finita? No! Non mi mangiare gli occhi!
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, fammi prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano... Come mai che la guardi? La guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di coro, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, la guardi? Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo. This is a zoo.
5: This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai, dai.
7: La sterenata dello Zoo di 105.
8: È solo una canzone per

0: Ciao Umbriake, vi vorrei chiedere una sdrenata per la mia ragazza, Ilaria. Vi ascolta da una vita, era da voi al mega evento dei 20 anni di Zoo. Sono innamoratissimo, mi fa impazzire, tette culo da paura, una gran gnocca napoletana. E lo facevamo ad ogni occasione, ma adesso conviviamo da qualche mese e la routine domestica ha un po' spento la fiamma. È tutto casa, lavoro, spese, dormire. Potete pensarci voi a motivarla e a riaccenderla? Grazie mille, siete dei grandi, Davide.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Ilaria?
1: Sì?
2: Ciao Ilaria, sono Umbriake dello Zoo di 105.
1: Madonna, non ci credo.
2: Ti è arrivata la telefonata. Ti chiamo perché Davide mi ha mandato un'email e vuole che ti dedico una serenata. La vuoi sentire?
1: Assolutamente.
2: Vai, te la faccio subito.
3: Ilaria, non c'hai le tette, tu c'hai una produzione case A.

0: Se si sente una puzza, poi vi fate una doccia e dopo a stantufolà.
1: Bravissimo.
0: Grazie. Ti è piaciuto, Serenata?
1: Tantissimo.
0: Wow, a me interessa, mi fa piacere, insomma, magari stasera ti riviene di nuovo la voglia, te lo puppi tutto a lui.
1: Mi faccio male.
0: Sì, violentalo proprio a letto, che lui dice, mi ha scritto un email, dice che c'ha proprio voglia, sempre tanta voglia. Poi a quanto pare prima vi davate da fare tanto, quindi insomma.
1: È vero, dobbiamo recuperare.
0: Dovete recuperare. Mi fa piacere allora, un'altra missione compiuta, stasera fuoco e fiamme a letto. Eh?
1: Assolutamente.
0: Ti mando un bacione allora.
1: Un bacione, ma ciao a tutti.
0: E salutami quel cornuto di Davide.
1: No, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà?
0: Medici che c'ha proprio voglia, sempre tanta voglia. Poi a quanto pare prima vi davate da fare tanto, quindi insomma.
1: È vero, dobbiamo recuperare.

0: Quindi insomma
1: è vero, dobbiamo recuperare.
0: Dovete recuperare, mi fa piacere. Allora, un'altra missione compiuta stasera, fuoco e fiamme a letto, eh?
1: Assolutamente.
0: Ti mando un bacione allora.
1: Un bacione, un bacione a tutti.
0: E salutami quel corno di Davide.
1: No, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.

0: Ciao a tutti. So che eravate in pensiero per me dopo l'ultimo episodio in cui mi hanno coperto di piombo nell'ennesimo stronzissimo stallo del cazzo alla messicana del cazzo. Ma è solo un cartone animato. Quindi qui non si muore veramente, tranne i personaggi che non servono più per la trama, come Don Cheen, per esempio, o il padre di Clara, Liam Neeson. Insomma, dopo la prima stagione abbiamo veramente visto un sacco di cose assurde, persino Clara, rapita e posseduta dagli alieni. Devo riconoscerlo, quella merda del team autorale si è spinto veramente oltre ogni immaginazione. Peccato che ora ci siamo arenati su sto fottuto stallo alla messicana del cazzo.
1: Ehi, c'è qualcuno in casa? Dove siete? Ho tanta fame.
2: Mamma mia, la prossima volta che mi portate al ristorante indiano mi spacco i volti di legnate. Sto ruttando cantanti neomelodici in decomposizione.
3: Ti avevo detto che stavi esagerando con il tanduri.
1: Ehi, ma siete andati al ristorante senza di me? Io ho fame. Perché non mi avete portata?
4: Permesso, fate largo. Arriva il numero uno degli attori di sempre.
1: Peter, ma che ci fai sulla carrozzina?
2: Finge di essere strongoloide. Così abbiamo gabbato il ristorante, fingendo che ad un certo punto si sentisse male e si dovesse cacare addosso. Così nel panico, il faccia di prugna idiota ci ha fatto andare via senza pagare. Siamo dei cazzo di geni.
1: Ma perché non avete portato anche me?
3: Perché in macchina non ci stavano due carrozzine?
1: Ma che cazzo di ragionamento è? Portavamo solo la mia e facevo io la strongolotta. Io sono veramente in carrozzina.
2: Dai, Clara, parliamoci chiaro. Non potrai mai essere brava come Peter a fare lo strompiolino.
4: Te la devi mettere in tasca, bella. Non sei capace a fingere di essere fisicamente offesa.
1: Ma sei serio? Io sono veramente fisicamente offesa.
3: Ma smettila! Che lo sappiamo tutti che fingi di essere mangalotta per evitare di lavorare e prendere i sussidi.
2: Tutti uguali voi austriaci di merda. Venite qui a rubare e portare la vostra merda di religione. E le inventate tutte per farvi mantenere dallo Stato. Fate schifo. Se fosse per me, vi rimanderei tutti su dai vostri paesi teutonici. Da dove venite?
1: Heidi, ma che cazzo sta farneticando il nonno?
3: Non ci fare caso. Delirio diabetico. Si è mangiato due gelati più il dolce e un malvasia. Praticamente è strafatto di glucosio.
1: Almeno mi avete portato qualcosa anche a me. Vi prego, sto morendo di fame.
2: Se vuoi, ti vomito in bocca un po' di bolo come fanno gli uccelli. Perché io non ti ho proprio portato un cazzo di proposito. Girare coi sacchetti di cibo avanzato è da pezzenti.
1: Ma noi siamo pezzenti.
2: Ma tua madre è una pezzente, anzi, mi è proprio venuta voglia di un Dom Perignon. Adesso mi apro un vintage del 2008. Voi volete un calice?
1: Heidi, mi sa che la cosa sta peggiorando. Il nonno sta cercando una bottiglia di champagne nella credenza, dove teniamo il pane raffermo.
3: Effettivamente non l'ho mai visto così allucinato.
2: Jean Todt, dove sei, maledetto maggiordomo? Dove sono i miei dannati flutti di cristallo?
3: Ehi, nonno, ripigliati! Non c'è nessun maggiordomo che lavora per te. Non sei ricco e l'unica bollicina che ti è girata nel corpo nella vita è quando hai avuto l'embolia non fatale.
2: Mademoiselle Cristina, non posso perdonarle tale impudenza nei confronti di una persona del mio rango. Credo che il collegio non abbia fatto un buon lavoro sulle sue maniere.
4: Va bene, dai, ho capito. Ci penso io alla carcassa con le allucinazioni.

0: Signor Conte.
1: Eccoti, Anton. Ma dove ti eri cacciato? Va bene che il castello è grande, ma sai che posso aver bisogno dei tuoi servigi per Diana.
0: Ecco la sua bottiglia, Conte.
2: Ben fatto, Peter.
3: Grazie, grazie e ancora grazie per non aver fatto un ennesimo stallo alla messicana. Giuro che non sarei riuscito ad accettarlo. Bene, con questo episodio si chiude la prima stagione di Heidi. Ci rivediamo a settembre, sempre che il nonno non abbia riportato danni cerebrali. Ciao ciao cretini! Ah, dimenticavo! Puccioni, finiscila di pensare al formaggio ogni volta che vai in onda questa scenetta. Non hai più

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dire, ma perché mi butta giù?
4: Informatica Napoli.
5: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
4: Sto lavorando, mica, mica.
5: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
4: Allora, mi scusi, o sì, mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
5: Sì, no, perfettamente ragione.
4: Velocemente, sintetico, che cosa le serve? Mi dica.
5: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
4: Che computer è?
5: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
4: Che modello è?
5: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino,
4: sì,
5: delle scarpe,
4: sì.
5: Che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano, arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
4: Miga!
5: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
4: Sinclair è un computer. È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
5: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
4: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
5: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
4: Non è
5: la canasta.
4: Sono giochi a cassetta. C'erano le cassette.
5: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? Ce n'ho tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. Ce n'ho un paio di Little Tony.
4: C'erano le cassette per questo spettro.
5: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
4: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
5: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, che devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi. Perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché. Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia. E per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia. Di freddo è morto, tra l'altro, lo sa.
4: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so?
5: Sì.
4: Prendi qualche email. Oh, via WhatsApp.
5: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo l'Olympus, che c'è ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie. Ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
4: Se riesce, sì, però non ci fa molto.
5: Non ci fa. Ma come, senta, ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili. E poi c'è questo.
4: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
5: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
4: Sì.
5: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
4: No, lo cacci dalla scatola.
5: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
4: AUX, roba degli indiani, no.
5: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
4: Deve mettere poi una spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere un televisore.
5: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
4: È un personaggio, ma da dove chiama?
5: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
4: Un complimento, ah. Che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
5: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
4: No, io penso.
5: No, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zoo di 105. Sei in radio, pirla.
4: La cosa bella è che io vi ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
5: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.
1: Lo Zoo di 105.
6: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni. Ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. A bordo dell'astronave Pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione. I Puglieni.
7: Pronto?
8: Uè, soccola!
7: Uè, spoglione!
8: Upa!
7: Afa! Afa
8: angulo! E tutta la razza tua ci stiamo a bere!
7: E tu metto mocca, carnè!
8: Puttano di chiave!
7: Afa angulo a te quando dico!
8: Tua mamma è zoccola?
7: Mamma, tua mamma ti ha detto che già la puttana si passa a te, carnè! Ma tu passano da Pugliese, chi ti ammonta?
8: E stramorte è vive, tutta la razza tua!
7: Ma chi cazzo sei?
8: Afa!
7: Allora, la famo cacchi da extra miliardo di muste.
8: Tu sei frufru?
7: Ma quando ti scappo di un culo, te scivo di te sporco di merda, chi da extra miliardo di muste?
8: Ehi, bastard!
7: Assorda, quella puttana di mamma, di soccola, di sorda, di srogata, e di frate, e di sorda.
8: Ula! Ula, chione!
7: Oh, ricchio!
8: Beh, tremo!
7: Oh, sta fendo la lampada d'aria!
8: Lebe!
7: Un picchino da piega lì una sfoggia.
8: Le bocchine che fai, man?
7: Mamma mia, il bocchino, ma la zoccola da merda.
8: Sord! Ci è cagato.
7: Ma fa mocca storica.
8: Tu e tutta la razza tua, morte viva.
7: La razza mia, la razza di chi ti ha morto.
8: Stai
7: un suo cazzo, che non è da bastarda, sei quando la pinna.
8: Upa!
7: Un pochino di mamma di te. Se vengono cavi ci spezzo tutti i rinde per noi.
8: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
7: Nicola, mi succhi la ciola!
8: La ciola! La ciola! La ciola!
7: Ah, c'è uno di chi destra la musa.
8: È vivo, tu e tutta la razza tua.
7: Se ti acchioppo ti sguarra.
8: La faccia le tremona con gong.
7: Tu i bibucchi non gong.
8: Ah, voglio.
7: Ah, poi vedi che da più ci usaccio. Come un bicchietto.
8: Ah, pangu.
7: E pigliano un litro di benzina e te una fuga.
8: Ah, fa.
7: Ah, pangu la mamma.
8: Senti, te la metto la cima della rapa in culo.
1: I Puglieni.
9: Pronto?
8: Upa?
9: Pronto?
8: Upa?
9: C'è?
8: Upa, c'è una mamma, zoccola.
9: Mamma,
8: oh. Oh, sort.
9: Oh.
8: Che da bacchì?
9: Oh, tromò, arrivato ma la chiama, Peppi.
8: Ngu.
9: Anche la busta di casa dritta, Peppi. No, andò stai?
8: Tu sei ricchione?
9: Ricchione? A te mesmo, tu la bastella che ti tritto, papai, no, ogni volta che c'hai, no. A te quando non hai visto.
8: Le fra... Te fra quel cazzo tu, di capello?
9: Che è stato trito, anche da un po' stato cato trito, oh. Non mi si chiamino più, oh, che mi fai nervosi ogni volta.
8: Buono.
9: A te è tutta la rezza tua, a quando non ti, non fa amore.
8: Tua mamma, ti dice questa cagata.
9: No, non accedo, basta dopo pain ogni volta.
8: Giacinto? Nel culo te lo spingo?
9: No culo a me, ma tra che da basta è cato trito, oh. Da ma... trento sordo. Ah, vedi che mi ha rotto un cazzo, eh?
8: Ah, famo che ci sono tre morte bene?
9: Ah, va, un gulasso, la taccia da ciao.
8: Ah, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,
1: i puglieni.
10: Quando?
8: Upa!
10: Che c'è?
8: Upa, c'ho uno di me.
10: Che c'è?
8: Uè, zoccola!
10: Senti, che di parole like?
8: Uffa!
10: È una cosa bella, salute, una persona, e non parole like.
8: Uba!
10: A puttana di mamma, da zocca di cognone sei tu, figlio di buona mamma.
8: Le faccio le becchine al gamare. Mi facevi bocchine nel lungomare. Non puoi dire delle cose carine. Uè, socco.
1: I puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una lunga vacanza. Ore e ore di silenzio assordante. I dubbi, le perplessità di una vecchia balorda innamorata. La voglia di grattugiare il grilletto e spanare quella bresaola ormai scaduta da anni. Sarebbe stato questo il triste destino della nostra vittima preferita. La donna più ingenua e goloida che il mondo abbia mai ospitato. Siamo crudeli, insensibili, ma non fino a questo punto. Per questo, lo zoo, a rotazione, ha intrattenuto la vecchiaccia veronese con una serie di telefonate che hanno dell'impossibile.
2: Santina e la guerra in Ucraina. Alfio Porticelli e il dottor Truffazzi cercano di convincere Santina a sacrificarsi per porre fine alla guerra.
3: Pronto?
4: Signora, qui base terra!
3: Buonasera, come va?
4: Ah, che bello sentire la sua voce, signora. Quanto mi è mancata.
3: Sì.
4: Mamma mia.
3: Non mi sentivo.
4: Da un po' che non ci sentiamo, ma sa, signora, la guerra qua è un casino. Abbiamo bombardato, sparato, missili. No? La sento malissimo, signora. Deve andare in un posto per prendere il telefono.
3: Sono qua fuori al Poggiolo.
4: Ma magari non può andare in tangenziale? Ho un sacco di robe da raccontarle, ma se non si sente...
3: Volevo dire che...
4: Sembra la torre di controllo, signora. Signora, la sento malissimo.
3: È il mio compleanno. Faccio 84.
4: 84 anni, una mummia, signora.
3: Grazie mille, Alfio.
4: Sì, come sta, signora? Mi è mancata un sacco. Bene. Mi è mancata tantissimo.
3: Anche io mi manchi tanto, caro.
4: Mi è mancata come una fistole, come una ragade. Mi è mancata un sacco.
5: Con i problemi.
4: Sì.
3: Sono stanca, dopo caldo, anche tanto caldo, 32 gradi, sai, è caldo da morire qua.
4: Quindi, signora, il 10 di giugno lei compie gli anni di Hammurabi, 84 anni, una mummia.
3: Sì, 84.
4: Pensa. Una mummia diventa, signora, una mummia.
5: Auguri, signora, sono Truffazzi.
4: C'è qua anche Truffazzi.
3: Quando mi chiamano di digiuno.
4: Sì.
3: Chiamami di digiuno, volevo sentirti.
4: Signora, bisogna comprare un telefono nuovo perché ogni volta che io la chiamo è sempre spento.
3: Lo so, devo prendere uno nuovo.
4: Prenda,
3: hai ragione.
4: Prenda un Mammut, sono molto belli. Il Mammut.
3: Ecco, quello sì. Se vuoi, prendo quello, dai.
4: Il Mammut senza fili, che è bellissimo.
5: Sì, lo deve portare con un guinzaglio.
4: Però bellissimo.
3: Va bene, sentato.
4: Ma mi racconti un po' della sua vita, cosa ha fatto in questi mesi? Vive ancora col suo compagno? È sola? Cosa fa?
3: Sì, no, non sono sola, c'è ancora Pietro.
5: Ce lo saluti.
3: Il mio compagno, sì, c'è ancora, mi fa compagnia e dopo anche mi aiuta a fare misteri, io già sai, ho un po' mal di gamba, e allora così mi fa qualcosa, ecco, mi aiuta.
4: Un servo, uno schiavo, insomma, sì, è giusto, mi serve.
3: Senti, se te lo vuoi, te lo passo.
4: Dopo, signora, prima voglio sentire un po' lei. Senta, ma com'è, no. com'è finita la roba lì, la questione dei cimiteri? Un casino, ho letto.
6: No, è tutto a posto.
4: Ok. Ma scusa.
6: Ciao, Alfio.
4: Ciao, come stai, Pietro?
6: Io sto bene, dai, gli faccio un po' di compagnia, tanto faccio gli anni anch'io, adesso a giugno 72.
4: Ma sei più giovane di lei, furbone,
6: Sì, dai.
4: Ti sei scelto la milfona, dai. Bravo Pietro.
6: ma bisogna trovare anche la gallina vecchia che fa buon brodo, no?
4: Bravo, poi si sa che lei è un fighino, mica da ridere.
6: Dai, andiamo più d'accordo di prima adesso, dai.
4: Oh, meno male. Ma non rubare più i ceri nei cimiteri, però, cazzo.
6: No. Ciao, vabbè, altro che piacere aver sentito, fatti sentire ancora, dai, te anche, li faccio sentire.
4: Anche per me, ciao Pietro, un bacio. Signora, ma senta, una domanda, ma ficcate ancora?
3: No,
4: perché
3: non sto tanto bene, sai.
4: Porca miseria.
3: Sì, ho le emorroidi dopo tanti miseri che non posso.
4: Signora, le emorroidi sono dietro. Sì. Sono dietro, non davanti.
3: Sono dietro, faccio fatica anche a andare di corpo.
4: Immagino, ma dico, ma davanti non si fa più niente?
5: Allora signora.
3: Davanti non posso fare niente perché ormai sono vecchia, ecco.
5: No, signora, guardi, io posso aiutarla. Posso aiutarla, Sassa? Sono Truffazzi.
4: Dottore, dottor Truffazzi, sì.
5: Allora, noi stiamo commercializzando, lei potrebbe essere anche il nostro testimonial, queste vagine da gomito.
3: Noi potremmo
5: mandarle lì un'equipe medica che in circa 24 ore, mani nude, potrebbe metterle una vagina di cadavere su un gomito. In modo che lei possa avere dei rapporti regolari,
4: bello,
5: sessuali.
4: Bello.
5: Lei sarebbe disposta a rischiare la setticemia e la morte?
3: Ne prendo una al giorno.
5: Prende quanti cazzi vuole, sì, una.
4: Sì, un cazzo.
3: Sono pastiglie.
4: No,
5: le mettiamo una ficca su un braccio.
4: Una ficca sul braccio, è bellissimo. Qua a base terra noi ce l'abbiamo tutti. Io ce l'ho in fronte, per esempio. Senta signora, allora io ho invitato qua il dottor Truffazzi perché noi volevamo diciamo assoldarla per una missione per fermare la guerra in corso in Ucraina.
3: Come si fa? Sì, bravo, Ucraina, sì.
2: Riascoltiamo.
3: Ucraina, sì.
5: Allora,
4: come si chiama?
3: Ucraina.
4: Si è proposta Ilona Staller, se la ricorda Cicciolina?
3: Sì, la Cicciolina, sì.
4: Cicciolina, esatto. Cicciolina ha detto: caro presidente Putin, è disposto a smettere di fare la guerra se io le do la ficca? E allora noi di base terra volevamo proporre lei per andare a fare un bel pompino a Putin in cambio della pace.
3: Ah, ho capito.
4: Glielo farebbe un pompino per noi?
3: Sì, sì.
4: Allora, signora, se lei è disposta a fare un pochino a Putin per fermare la guerra?
3: Certo, perché no? Basta che fermi la guerra.
4: Allora signora lo dica, ripeta con me. Sì. Vladimir Putin.
3: Come?
4: Vladimir Putin.
3: Vladimir Putin.
4: No. Vladimir Putin.
5: Claudio Merdù.
4: Si metta in una posizione dove prende bene. Deve dire Vladimir Putin.
3: Claudio Merdù.
4: Sì. Sono Santina.
3: Claudio Merdù. Putin.
5: Claudio Budi.
4: Vladimir Putin.
5: Radio Bertini.
4: Sono Santina. Voglio farti un pochino.
3: Che finisca questa guerra, sono Santina.
4: Perfetto, grazie signora.
5: Claudio
4: grazie.
5: Bertini apprezzerà.
4: Grazie signora, mandiamo il messaggio a Bertini.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: L'ha messa Andevone, che pur no, no, loro lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Ivo, comunque,
3: guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
1: Scopa elettrica per Tecnostrega, 128 euro. Super economico, spremi agrumi molto basic, composto da mano in carne e forchetta di precisione, 8 euro. Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette muguli di... Ninfo, l'aspirapolvere in GPR, che quando succhia emette mugulii di piacere, 452 euro. Giacca Ventolin per asmatici, 221 euro. Speciale addio al celibato. Speciale addio al celibato. Tra invisibile. Tra invisibile per amico immaginario che si sposa, 110 euro all'ora.
0: Casa, giardino, fai da te e animali.
1: Felpa con cappuccio di soia in tazza grande, 44 euro. Lavastoviglie elastica, estensibile fino ad un chilometro, 741 euro. Vibratore enunciaco per coppia di lesbiche ninja, 123 euro. Novità, urinerelli, gli acquerelli che si diluiscono con la piscia, 23 euro. Disney Penerentola, scintillante principessa trans che abusa dei topini, 29 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Gomma pane più astuccio mortadella per zaino damigiana, 71 euro. Veri verissimi smeraldi impastati a mano, 560 euro l'uno, anche senza glutine. Portaflebo da corsa campestre, 12 euro. Flusso canalizzatore funzionante, così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato... Così funzionante che lo paghi oggi, ma ti è già arrivato nel 1985. Quindi, se non lo trovi, sono cazzi tuoi, 20.000 dollari. Origami, carta igienica ripiegabile per pulirti il culo con un morbido cigno, 9,99 euro, 6 rotoli.
0: Arredamento interni.
1: Pratico barbecue a tracolla, 111 euro. Tampone orofaringeo per scoprire di che segno sei, 3,60 euro. Lista nozze, tosta cane. Tosta cane, elettrodomestico tradizionale coreano, 184 euro. Porta taglia coca, 98 euro. 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 e 5 in culo. Kit starter pack per amanti del fisting, 89 euro.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. È un nuovo, radioso giorno sull'astronave interstellare Pugliena e i tenaci esploratori galattici si apprestano a tentare un nuovo contatto con la nostra specie inferiore. Agli ordini del Commodoro, Trimone Culacchione III, figlie de Bucchine XI, detto Cacachez, i marconisti extraterrestri lanciano il loro segnale verso Barletta. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Eh?
2: Un pacciolo di marametri, glazzo.
1: Eh?
2: Upa!
1: Se ma neanche io pacciolo di surda, taglio che rischio, date io anche da pasta che ho detto, quello che ho avuto.
2: Afa!
1: E si basa questa cosa, si basa questa storia, ogni volto.
2: Affanculo.
1: Ogni settimana mi chiamo questo cacacchezzo, a me che deve scippo che dateva anche da bastardo.
2: Gulo.
1: Cioè, cavolo, guarda, ma la chiama tu.
2: Mangio tu cazzo.
1: Dopo parli su un po' di tuo, ogni volta si batte questa cantone.
2: Gulo.
1: Non si può parlare, non si sa che cazzo dice, non si sa che cazzo fa. Cioè, maru tu che, sa, capito che non mi chiami più, maru tu che, proprio, capito o no?
2: Gula.
1: Cazzo di... Bastardo, ogni volta sto cazzo di numero.
2: Gula, ma...
1: Ma c'è scherzo, ma fangolo, va a fangolo assurdo, a me,
2: ma basta.
1: È assurdo che da puttana.
2: Cazzo, figlio di bucchini. Angelo cazzo,
1: eh?
2: Due mamme, ma so.
1: Ma se parli, ma si taglia, no? Di dossi, oh. Ma si tu, indossi.
2: Che gula.
1: Tu capisci manco niente, c'è cazzo, dai, c'è sto cacacchietto. Tu capisci niente, oh.
2: Ti mangi la salsiccetta di cavetto, ricchione.
1: La salsiccetta di cavetto, muo, oh.
2: Ramau.
1: Capisci niente, cacchetto, oh, ma c'è il capo, ma c'è sì, oh.
2: Oh,
1: ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
2: Mamma del zoccolo.
1: Non si capisci di me, ma tu.
2: Bocchine! Marta!
1: Ah, cacchino di surdo.
2: Cite!
1: Non ti vede.
2: Cite!
1: Ah, vengo, non mi si chiama più, vamo.
2: Cite! Cite! Cite morte, cite tramorte, cite vive, è tutto lo morto che te.
3: I Puglieni.
1: Pronto?
2: Gualtiero?
1: Sì.
2: Sei stronzo per davvero?
1: Sì.
2: Upa!
1: Ui!
2: Upacciono da mamma di glazzocl!
1: Proprio che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
2: Cite.
1: Sei un grandissimo cornuto.
2: Cide morto, sta morte viva.
1: È tutto lo morto, ci sta morto.
2: Mamma, tu papa, tu
1: zio. Un ricchione che ha sind.
2: Lo fece
1: trama. Alam del suo stronzo.
2: Lo fece trama una kingong.
1: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
2: Mock.
1: Mock.
2: Mock a mamma. Grazie.
1: Va a fare la ghinotto, va.
2: Tu e mamma, mangia cazzo.
1: No, va a farla prima tu, va a farla, la ricchione.
2: Upa!
1: Cumba e cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba?
2: Sifi!
1: Pronto?
2: Sifi, che zaclo, tu?
1: Certo, cornuto!
2: Upa!
1: Cornuto originale, senza bugie!
2: Upa! C'è un domani, te glazzo, te mangio la cazzo, bulacci, te
1: ne è battezzata la pizza, ne è battezzata, ma va a fare un culo!
2: Tu e mamma!
1: A te c'è che te fumano, mo!
2: Tu e tutta la razza tua, cornuto!
1: Certo, baccalà!
2: Mamma, te la frecce la pulpa!
1: Mamma, te quella frecce la bucchina, mamma!
4: la Turcenella poi chiamava, da cornuto.
2: Sordo, chi da baldracco.
4: Sordo, quella grandissima mignotta.
2: Mamma mia.
4: Ricchione senza bucio, cornuto original, baccalà umano commerciale. Finocchio.
2: Mamma, ti tenno, un chilo di pascio.
4: Mamma, la bucchina, cornuto. Mamma, ti smetto, mamma, ti smetto, fate attenzione, ti smetto, cornuto,
2: vaffanculo.
4: Pigda angula, pigda.
2: Si strunza tu.
4: C'è tricchiona.
2: Cazzo!
4: Se ne mamma è, pattanza cadano lupo sordo, va.
2: Due mamme, cazzo.
4: C'è tricchiona.
2: Tre mamme.
4: Baccalà, va a fare le ghinotte da vanna, va.
2: Due mamme,
4: zia tu. C'è tricchiona, ricchione senza bugia. Senza palla.
2: Gula.
4: Di originale.
2: Gula.
4: Con ricchione. Frucio, maledetto. Prendilo nel culo.
2: Gula sor. Oca man. Gula papo.
4: Va a fare la bucchina due sorda, va. Ciao.
2: Trabau. Gula.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sì, salve. Senta, una cortesia. La settimana scorsa è venuta la mia bimba a comprare delle crocchette.
0: Sì.
1: Il problema è che ce n'erano meno del solito nella confezione, si stava lamentando. Posso passargliela un secondo così spiega il problema?
0: Va bene.
1: Salve.
0: Buongiorno.
1: Camilla, vieni, prendi il telefono. Pronto?
0: Ok.
1: Cosa possiamo fare?
0: Non so cosa dirle.
1: Posso mandargliela nel pomeriggio? Poi il pomeriggio?
0: Sì, sì. Sì, sì, buongiorno.
1: Camilla, sei incazzata.
2: Sì, alle 2:30, va bene. Grazie. Buongiorno, San Cesarina.
1: Signorina, buongiorno.
2: Buondì.
1: Buongiorno Cesarina. Senta, che bel nome. Quest'estate ho portato la mia bimba da voi.
2: Bimba cane o gatto?
1: Bimba gatto.
2: Bimba gatto.
1: Si è completamente innamorata. Perché ha detto che si è trovata bene. Comunque
2: Mi fa piacere.
1: Adesso posso passargliela un secondo. Voleva sapere per quest'inverno, siccome io devo andare via, voi avete posto quest'inverno per Natale? Cioè sotto Natale?
2: Sì, sì. Mi può attendere mezzo secondo?
1: Certo.
2: Un secondo solo?
1: Certo. Camilla, sarà un altro gatto che chiama. Lo so, la precedenza era la tua. Non ti incazzare, la Madonna.
2: Vai. Sì, signora. Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, è una gatta mamma, signora l'ha chiamata.
2: Scusi, è una signora che mi ripete le cose 20 volte. Vabbè.
1: Ci
2: mamma,
1: mancherebbe.
2: Che pazienza.
1: Lo so, signora.
2: Sì.
1: Si figuri adesso con me. Le passo un attimo la mia bimba che voleva dire due cose intanto, signora.
2: Sì.
1: le stava facendo i complimenti perché è tutto molto pulito e ordinato. Sì, diceva un po' per il menù, un po' ci vorrebbe qualcosa di più, perché lei è molto abituata, anche alla sera le porto magari le tartine, quelle robine lì della... No?
2: Sì.
1: E quindi, allora, dicevamo, lei sotto Natale ha dello spazio per tenerla?
2: Sì, mini suite, sì.
1: C'è qualcosa di più superiore alla mini suite?
2: La suite, ma sotto Natale non ho più disposizione.
1: Ah, ok. La mia bimba Camilla chiedeva se ci fosse la televisione, perché... sì, lo so.
2: Mi dia le date, Gioia.
1: Allora, intorno al 21 di dicembre, dal 21 al 28. Un attimo, Camilla, la Madonna.
2: Dal 21, ok, al 28. Allora, dal 21...
1: Un attimo, Camilla, sta cercando le date.
2: Dal 28, va benissimo.
1: Ok. No, stavo dicendo, comunque la televisione non ce l'avete?
2: No, ancora perché io, ci manca.
1: Perché no, io sono abituato, siccome questa è trattata proprio bene la signorina Camilla.
2: Notte dormono le ragazze.
1: No, però
2: o giocano senza televisione. Camilla, perché... l'amica.
1: Camilla? Rispondi tu, no? Non lo so, io ti fa le domande.
2: Camilla.
1: Posso volendo portare un mini televisore, perché lei a pomeriggio è abituata a guardare i cartoni su Boeing.
2: No. Mi disturba gli altri gatti, Gioia.
1: Ah, ok.
2: Mi sfasa il tran tran della pensione.
1: Ah, ho capito. Allora, facciamo così, signora. Io la faccio richiamare nel pomeriggio alla mia compagna.
2: Sì.
1: Così fissiamo direttamente la data. Anche
2: io
1: perché sono...
2: segnato dal 21
1: sì,
2: al 28.
1: Però sono in attesa di vedere se riusciamo a trovare il volo per New York, che devo andare per lavoro a New York.
2: Sì.
1: E siccome, vabbè, Camilla voleva venire, però un volo del genere non glielo faccio fare, vero Cami? Cioè questa non ci sta in aereo. A meno che gli prendo la prima classe, altrimenti
2: ci riaggiorniamo. Io comunque ho già segnato come date quelle. Se poi deve stare di più, va bene.
1: Ok, Camilla saluta. Salve signora, buona giornata, grazie.
2: Grazie, grazie, salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi, sull'astronave orbitante pugliena a forma di bombetta di cavallo, è giunta dalla lontana galassia Equorn Ketten Encape, la sottobucchina Frecaten Gull. Nonostante l'emozione per il suo primo incarico, viene schierata in prima linea dal commodoro Cite Strabiv nella speranza che sia lei finalmente a stabilire un contatto con i terrestri terroni. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Angelino?
2: Chi è?
3: Ma fece un bucchino.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Ma che cazzo sei?
3: Mok.
2: Mi sento male.
3: Cacasot de merda.
2: Oh.
3: Tremè.
2: Ma chi sei?
3: Angelino.
2: Oh.
3: Ma fece un bucchino.
2: Upa.
3: Upa, c'è una merda.
2: Non ce l'hai capito.
3: Angelino.
2: C'è uè.
4: Ma fece una bucchina.
2: Arre, ma ci cazzo sei?
3: Ci resta morte a bere, un culo a me.
5: Pronto?
3: Upa!
5: Pronto?
3: Upa, c'è de mamma te!
5: Ma va a rompere con il noto tu e che tu che ti metti pure un numero che tu con il noto di te!
3: Upa! Upa, c'è? Oh, siciliana cacata!
5: Oh.
3: Upa!
5: Oh!
3: Mamma, ti fece le bruchine a lungomare?
5: Voi, mi c'è appunto un amore sale.
4: Tu sei figlio? Tu sei figlio del zoccolo?
5: E ti sei figlio di puttana?
3: Ricchio!
5: Ok, carne.
3: Cide! Cide sta morte, bì!
6: I Puglieni.
2: Oh.
3: Uè!
2: Buongiorno.
3: Figlio di chi è?
2: La giornata mondiale della parolaccia. Ma sai, sto qualche mancia.
3: Faccio the cats, the cat.
2: Tu lo sai che io mi accoppio con tua madre, no? Faccio un po' di beneficenza, no? Ma sono passato un medico che vuole guarire. Un medico gli ha detto, un cazzo un bicchiere d'acqua. Un cazzo un cornetto, un cazzo un abbraccio. E invece no, lei continua imperterrita. Ma la una baldrac. E vedi che non cazzo mai.
3: Ma è mamma di pure, è mamma di friggere pure.
2: Ma a dire il vero, mamma è imbarazzata la morte, ma in realtà c'è.
3: Le fai un pochino a lungo la
2: Corrite, un bacio, sei un bacco, serrete, da dove c'ho, vuoi tremare, ne era molto capito, mannaggia. Ma che sia, niente, capisci, tira una mamma baldracca, tira una mamma vigliacca, una succhia a cazzo di chi non mi ha visto, e vedi che carica che una mano.
4: Siri, chi è una?
2: Domani a mamma, tu vai, c'è solo che no. Io penso di aver dato dimostrazione di non esserlo, povero. Tutto può essere, figurati. Ma state tranquilli, che un metto pure in dal wrecking, un metto a mamma. Che cazzo è, tramo.
3: Cide,
2: fa la pirouette, stia, sto a meno che si va a parlare, oh. Ma stiamo addosso, stiamo. Poi c'è Marvao Fira, Marvao Armazzate, in modo discorso. La ringorsi, pigliò, tu, oltre a mamma. Io ero molto da salvare, se fa grano, di che invece sta dappertutto, perché non lo d'Africa, non c'è capo.
3: E il corno che te venga?
2: Tu? Io tengo il corno, non tengo il corno, chi era al massimo, tengo il tiro, visto che mi sono fatto pure a mi sono fatto, uè, c'ho la morte, mi dite che corno.
3: La ciula! La ciula. La ciula.
2: Io ho parlato con tua moglie e mi ha detto che un salipicio, il tuo salipicio, non funziona. E allora mi sono dato da fare, mi sono dato da fare. Buongiorno!
3: Angula mamma!
2: Angula mamma che era vigliacca depravata. Ma c'è vecchia andiamo, e tieni una mamma, una mamma che succhia a cazzo a tramonto. Pur racchione, voglio fare nicchi nella gamba, che dici, ma vabbè dai, vieni, tra due, in tre, oh.
4: Basta!
2: Sì, sì, sì. Mamma, ma c'è in incognito 007 su Piacatti, sì, c'è.
4: Cioè. Bastarda!
7: C'è un segreto di Stato. Che è successo? Questo è giusto, non abbiamo un problema.
3: Gul.
7: Chi è il tassato? Chi è un trama?
3: Gul, amama, gul.
2: Amama. A Storm? Ma che cazzo di vecchio andare a Storm?
3: Ma chi?
2: Il mondo, e ti vai a vedere mostri, ultimo bello, stai a baciare a me, vedi, sto a rifare che sono più che ho solo, vai a fare un altro mano a chi a stica, c'è perché per tutti va a pisciare a me, non so che ho poeta.
3: Usa, caro tu cazzo.
2: No, così, con tutti io, tra ma va a fare un colore morto, ma da tanto, chi è morto, tra morto andare.
4: Ole!
6: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo.
3: La sterenata dello Zoo di 105.
4: È solo una canzone per

0: Ciao Umbriake, mia moglie Sara mi ha riempito casa di cani San Bernardo. Bellissimi, fantastici. Il problema è che con tutti sti cani per casa non si scopa più. E prima devono uscire, poi devono mangiare, poi vai dal veterinario, poi mentre proviamo a scopare ti ritrovi la lingua del San Bernardo in c***o. Insomma, un bel casino. Io capisco tutto, ma bisogna conciliare i cani con delle sane pecorine. Umbriake, aiutami per favore. Falla nera e alza il tiro, tanto è sportiva. Ci sta allo scherzo. Ciao.
1: Buonasera.
2: Buonasera, sono Umbriake, cercavo Sara.
1: Ah, caro Umbriake, se la passo subito, arriva.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
3: Ciao
2: Umbriake. Ciao Sara, come va? Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
2: Io, come immaginerai, sono qui perché Luca mi ha scritto una richiesta e vuole che ti faccia una sdrenata.
3: Sono pronta a sentirla.
2: Sei pronta? La vuoi sentire?
3: Sì, certo.
2: E la facciamo subito allora. Vai!

0: Bellissima, sto piangendo.
1: Evviva, viva l'amore, viva i cani.
0: Ciao Bernardo.
1: Senti, comunque Sara, chiama la dog sitter, così insomma ti disimpegni un po' e alla fine potete dedicarvi a voi, no?
0: La chiamerò, la chiamerò.
1: Ti sembra una buona idea?
0: No, no, sì, certo la chiamerò.
1: Grazie, vi voglio bene.
0: Anche noi, buona giornata, grazie ancora.
1: Buona giornata anche a te. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Stufamento,
2: tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.
0: Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
0: Nella puntata precedente...
6: Allora, mi farà il scoppiettante Festival dei Fuochi d'Artificio Umani di Fumagazzi, che
7: bellissimo,
6: si terrà il 14 San Valentino.
7: Bellissimo.
6: Ci sarà questo drive-in meraviglioso di coppiette, però che non si baciano, si fanno i pompini. La sua funzione quale sarà? Lei sarà un petardo umano. A caso allergica alla polvere da sparo?
8: Beh, no.
6: Ah, meno male. Perché dovrà ingurgitarne circa 4 kg. Dovrà proprio la polvere, dovrà mangiarla tutta, 3 kg, 4
7: Figata.
6: Di polvere da sparo. Poi un nostro medico chirurgo molto capace le aprirà parte della schiena.
9: E dovrebbe, signora, farmi una prova, se può gridare buon San Valentino forte.
8: Buon San Valentino
10: Ed ora la seconda parte di...
9: Allora signora, le spiego, lo spot funzionerà così. Allora, ci sono questi anziani, ma tanti, un centinaio, le vecchie che stanno il vecchio, no? E è tutto sincronizzato come se fosse un nuoto anni sì. 50, no? Di un
6: ovviamente
9: film.
6: I cazzi sono mosci, quindi le vecchie tirano dei palloncini.
9: Esatto. Lei entra in scena quasi fluttuando nell'aria a rallentatore e vede dall'altra parte dello schermo arrivare questa persona che ha il cazzo di fuori e lei praticamente con un salto ovviamente realizzato con degli effetti speciali
6: con delle corde
9: sì, che verranno cancellate poi in post produzione, lei dovrà tuffarsi sul cazzo di questa persona, dargli una boccata e con la bocca piena fino alle palle dovrà dire Fumagazzi solo per bravi ragazzi, però con la bocca piena, quindi sarà un Fumagazzi solo per bravi ragazzi col cazzo in bocca. Il cazzo di chi è, signora? Rullata di tamburi, perché il cazzo è di Franco Santoro.
11: Bella figona, bella.
9: Tamburi, perché il cazzo è di Franco Santoro.
11: Bella figona. Be-

0: niente, intanto proseguiamo, mi perdoni per la parentesi. Bellissimo. Diceva.
1: Allora, signora, lei adesso dovrà far finta di essere a rallentatore. Quindi deve parlare lentamente mentre fa finta di correre verso il cazzo di Franco Santoro e deve gridare forte, però a rallentatore, quindi è fumagazzi porco. Capito? Mentre si lancia sull'ipotetico cazzo del nostro attore Franco Santoro.
2: Dai che lo conosci bene.
1: Allora, attenzione signora, al mio Chuck. Chuck, vada.
3: Fumagazzi porco.
1: Bellissima! Brava, brava signora!
0: Brava, brava, brava!
4: Ottimo,
0: brava.
4: Ottimo, buona, buona, buonissima!
2: Però sembrava un po' troppo da chiesa, sembrava troppo una canzone da chiesa, mi sembra, no?
0: No, per me è anche passabile, la bastarda. Signora, io le auguro niente di essere con Cime al più presto, la ringrazio per il suo contributo, le faremo avere al più presto quattro persone che abuseranno di lei in casa sua durante la notte, a suo piacimento per le
1: con però 4.000 euro in mano in contanti, signora. 4.000 euro, bam bam, così proprio sull'unghia, signora?
3: Va bene, va bene.
1: Sono contento, sono contento.
0: Quanto le piace un pugno in pancia, signora?
3: Sì, va bene.
1: Lei?
0: L'ultima domanda, signora, nel suo esofago ci sta un pallone da football?
3: Sì, ce l'ho ancora.
0: Perché
3: sì.
0: Mi è venuta la mezza idea per il Super Bowl dell'anno prossimo. La vorrei travestire da anaconda. Farla strisciare sul campo di gioco.
3: Campo di gioco?
0: Sì, di football. E lei poi mi inghiotte il pallone e poi arriva uno di questi uomini di colore molto grossi, giocatori di football, che le dà un pestone nel culo in piena rincorsa da rinoceronte e la sbatte a 30 metri d'altezza.
1: Bellissimo.
0: Le piace? Faccio giornalizzato.
1: Ne parliamo domani, signora, che la richiamiamo. Intanto teniamo buona questa. Allora, 4.000 euro in gettoni di plastica
0: riciclata.
1: Arrivano direttamente
3: col cuore. Sì.
0: Ma non c'è problema, non lo alteri troppo col cuore che ci serve, eh? C'è un indiano che ha bisogno.
1: Grazie signora.
0: Salve, stronza.
3: Grazie
1: a lei. Grazie. Anche noi, signora.
5: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: is the zoo only for you.
1: Tamarri.
2: Buongiorno. Va ora in onda un nuovo episodio dei Itamarri. Oggi chiameranno i rivenditori di prodotti per la bellezza e igiene perché sono alla ricerca di sapone per la minchia.
1: Tamarri.
3: Con chi parlo?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, è il negozio di intimo, profumi, quelle robe là? Per detergenti, sì. Ciao, senti, ho un'informazione che mi serve un... come si chiama? Una roba intima alla menta. Ce la, lo vendete voi in negozio?
3: No.
4: Non ce l'hai per lavarsi il c***o?
3: No.
4: Ma che mi serve fresco alla menta, che la mia ragazza gli piace sentire il fresco nella grotta. E che cazzo ridi, scema? Non ho capito. Ce l'hai qualcun altro gusto? Cogliona? Ma che cazzo pensa che ha chiuso sta cogliona?
5: Oh, ma se vuoi il fresco nella grotta, quella zoccola della tua ragazza, che cazzo vuoi?
4: Appunto, oh, sta zoccola.
1: Tamarri.
4: Uè, zoccola, che cazzo fai? Chiudi il telefono, ho capito. Ma pensa a te, sta cretina, va, chiudi il telefono, cogliona.
3: Buonasera, sono Barbara.
5: Pronto, sei quella che vende le robe per lavarsi?
3: Come?
5: Sei quella che vende le cose per lavare persone e cose, i prodotti.
3: Ma che ti serve?
5: Perché sto cercando il lavaciolla, quello mendolato.
3: No.
5: Sto cercando il lavaciolla, il lavacazzi, quello però la menta, mendolato.
3: Non ho capito.
5: Il lavacazzi, dai, quello che per sciacquare, diciamo, la ciolla, la minchia.
3: Mi basta questo.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì,

0: Stavo dicendo alla collega, perché la mia fidanzata si è fissata su una cosa, no? E stavo cercando un market, un coso che vende il lavaciolle, lavacazzi alla menta.
1: Non ho capito, cosa deve lavare?
0: Oh ragazzi, ma è così semplice, non mi fare essere maleducati, che sei
1: ma
0: anche la signorina.
1: Lavacazzi,
0: dai, lavacazzi, il sapone per lavare i cazzi, però la
1: mia. Ma mi senti intimo?
0: Brava, sì, scusa, io non è che con l'italiano
1: proprio
0: mi muovo.
1: Detergente intimo, non bisogna usare termini così.
0: Come si scrive detergente?
1: Detergente intimo.
0: Detergente.
1: Se c'è il detergente intimo alla menta.
0: Ah, perfetto, è quello che c'ha. Ma, scusa la domanda, non voglio che mi prendi per un pazzo, però voglio chiedere, cioè, è rinfrescante, però se una se lo ficca, diciamo, nelle fauci, non è che gli rimane qualcosa sbendolato? Tipo cicca.
1: No, non dovrebbe, teoricamente.
0: Perché la fidanzata si è fissata e vuole farsi sta cosa con il detergente intimo alla menta.
1: Sì, sì, comunque c'è, cioè, non si preoccupi.
0: Ok,
1: sono
0: ok.
1: Tutte le profumazioni come le vuole, quelle che vuole, quelle ci sono.
0: Cioè, c'è anche che profumo c'è? Coca-Cola?
1: Sì, anche quella, volendo, come no.
0: Ah, che la minchia sia di Coca-Cola, bellissimo. Va bene, allora vengo a prenderlo, insomma, dai.
1: Quando vuole, siamo aperti.
0: Perfetto, allora cosa faccio? Entro, gli dico, sono quello della vacanza alla menta?
1: Detergente intimo, sì, certo.
0: Ok, vabbè, grazie signorina, salve.
1: Arrivederci, salve.
0: Salve.
2: Non l'ho sentito, stavo morendo.
3: Tamarri.
4: Sì, salve, il negozio che vende i prodotti per la casa, detersivi, shampi, quelle robe là?
5: Sì?
4: Sì, ciao, senti, io volevo un'informazione, avrei bisogno di capire perché la mia fidanzata mi ha detto di cercare un prodotto per, come si chiama, la zona sotto l'ombelico, come si chiama, una roba intima mi ha detto, per lavarsi. Non so com'è. Lei mi ha detto di chiedere se c'era un prodotto alla menta, un qualcosa di fresco per rinfrescare bene la zona, la ciolla, il pacco, no?
5: Sì.
4: Perché lei dice che vuole provare a farsi ficcare tutta mentolata.
5: Ci sono i prodotti rinfrescanti, devo venire in punto vendita e vedere.
4: Sì, però io volevo capire da lei che li vende questi prodotti, ma se io mi faccio l'intimo con la menta, mi sente?
5: Sì.
4: Però poi dopo se per caso facciamo le cose, non è che poi gli brucia la ciornia?
5: No, assolutamente, quello va sciacquato.
4: Ah, no, dico, dopo che lo sciacquo, non è che poi dopo si irrita e gli viene, che cazzo so, come la casa della solitudine di Superman, tutto di ghiaccio?
5: No, assolutamente no.
4: Rimane, perché tu hai già provato, no? Per capire, che magari per esperienza sei provato.
5: No, io non l'ho provato, però so che non succede nulla,
4: perché,
5: tranquillamente.
4: Perché mi è
5: cioè non rimane nulla il prodotto, lo sciacqui.
4: Ok, perché una volta la mia fidanzata si è lavata i denti prima di farmi un pompino, amica, mi ha ghiacciato la cappella. Freddo incredibile. Pronto?
0: Ma anche la gente proprio non sa servire.
4: Non sa servire proprio, perché ha detto cose vere poi.
0: Pronto? Salve, avete prodotti per l'igiene?
6: Sì, sì.
0: Sto cercando uno sciacquazoccole, praticamente quello per lavare la fregna delle donne.
6: Ce l'abbiamo.
0: Ok, ma senti, ce l'hai anche aggressivo, perché sto frequentando una che secondo me chiappa più cazzi di una
6: No, mi dispiace, aggressivi no, ce li ho tutti delicati.
0: Ma se ne uso tanto, perché c'ha questo puzzo di ventre di balena, che è una roba che non si può capire. È una bella figa, però puzza come una canaglia. Se mi spalmo sulla cappella, tipo il sapone quello per i cazzi, quello alla menta, ci do una stranfata in fregna, no? Si dà una bella spuzzata via.
6: Può darsi pure che faccio.
0: Tipo spazzacabile.
6: Bisogna provare.
0: Ma tu hai mai ficcato i cazzi con l'affare alla menta? Brucia?
6: No, io...
0: Allora, prendi in culo. Senti, allora vengo là, magari mi prende se c'è quello mendolato per sciacquare i cazzi e poi se c'è qualcosa per la fregna.
6: Va bene, ti aspettiamo, vieni qua.
0: Va bene, mi riconosci, sono tutto tutto depilato.
6: Ah, no, vabbè, questo a me non interessa come sei.
0: No, ma io non mangio i cazzi, io butto proprio come i pazzi. Ah, sono tutto depilato perché quando vado a fare le orge mi lancio in mezzo alla gente e scivolo come sul sapone, mica sono una,
6: fai bene, una cosa.
0: Madonna, prendo proprio la con la fica, faccio così con le mani. Sono troppo arrapato. Arrivo.
6: Ciao.
7: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Paura. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua. Sono passati tanti giorni dal nostro rientro nella civiltà. Confesso che è stato difficile reintegrarsi, soprattutto i primi tempi, quando Cosa Fica ha dovuto soffocare l'istinto predatorio nato in lei in quei tremendi giorni. A parte la prima settimana dove, ahimè, ci siamo mangiati il postino, ora andiamo regolarmente al supermercato. Solo che... ecco com'è andata.
1: Cebion, dove sei?
0: Sono qui che dormo, amo.
1: Tony Gallura, capisco il trauma che abbiamo vissuto, ma ora siamo di nuovo a casa, abbiamo un letto. Non è più necessario ricavarsi un riparo diverso ogni notte.
0: A parte che non mi chiamo Tony Gallura. Comunque è più forte di me trovare un giaciglio sicuro dove dormire. La notte ora mi fa tremendamente paura.
1: Sì, capisco, ma un conto è dormire per terra dietro un angolo, un altro rannicchiarsi nella tazza del cesso, ma soprattutto, come cazzo hai fatto a starci?
0: È pratica, amo, è pratica. E comunque, a parte il gelo della ceramica iniziale, arrotolarsi come un serpente dentro la tazza dona una certa sensazione di protezione.
1: Sì, ma ti puzza la schiena di merda.
0: Danni collaterali gestibili.
1: Beh, dai, vieni a fare colazione, che oggi sì, abbiamo l'intervista alla TV.
0: Che c'è di buono?
1: Erba del parco, un piccione schiacciato, un po' di carta.
0: Ma scusa, non avevamo detto di fare la spesa?
1: Sì, ma cazzo vuoi, mi piacciono carta, piccione ed erba.
0: Eh beh, giusto, in fondo cucini tu. Mi sa che io opto per la carta.
1: Senti, Rockford, sono un po' preoccupata per ciò che potresti farti scappare alle interviste. In fondo ci siamo nutriti di quasi 23 superstiti e credo che se si venisse a sapere potremmo passare dei guai.
0: No, amo, che dici? Abbiamo solo cacciato e macellato 23 vite umane scampate ad un naufragio. Che vuoi che ci dicano?
1: Ah, meno male, allora siamo sereni.
0: Ma sei fuori? Amo, noi siamo dei mostri. Dobbiamo nascondere in ogni modo le atrocità che hai commesso in quei tre mesi.
1: Che ho commesso? Scusa, ma chi è che mi chiedeva sempre il bis della donna di servizio? Chi è che si è divorato tutti i cazzi delle prede maschio?
0: Eh beh, amo, è mica colpa mia se sballo per la Luganega.
1: Sì, ma quelli erano cazzi, non salsicce.
0: Questo dettaglio ti scazza se ce lo scordiamo per primo?
1: Senti, Brotomox, qui siamo nella stessa barca. Se ci beccano, ci ficchiamo nella merda tutti e due. Quindi taci e fai come me. Se ti fanno domande alle quali non sai rispondere, fischi e bestemmia.
0: Ma dici che fischiare e bestemmiare possa eludere la domanda?
1: Certo, non ascolti lo Zoo di 105?
0: No, non mi piace lo Zoo. Aia!
1: A tutti piace lo Zoo.
0: Certo.
1: Allora, siamo d'accordo. Voglio un uomo di polso al mio fianco, lo stesso del quale mi sono innamorata.
0: Ah, ecco, ci risiamo. Adesso parte con la confusione mentale.
1: Dov'è finito l'uomo di polso del quale mi sono innamorata? Il medesimo vichingo assetato di sangue che mi portava ai concerti e mi faceva prostituire solo per non pagare i panini. La bestia assassina che ha colto la mia verginità anale sul treno del Far West di Gardaland. L'improbabile sosia di Charlie Chaplin che mi ha obbligato a mangiare una bicicletta per scommessa.
0: Ma, amo, ma è per trenino di Gardaland, intendi quello dei bambini?
1: Sì!
0: Wow.
1: Comunque oggi bisogna stare all'occhio e gestire le interviste con intelligenza, ok?
0: Ok, stai tranquilla, ci penso io.
2: Ehi, fatti!
0: Beh, caro diario, hai capito? Spero di sì, perché qui nel manicomio criminale non ho molta carta per scriverti e le matite sono piccole e con la punta arrotondata. Eh sì, purtroppo credo di aver gestito un pelo male l'intervista ed in 6 minuti me la sono cantata tutta, compresi i dettagli. E il fatto che... anche... sì, Cosa Fica ha spifferato che mi mangiavo tutti i cazzi. Ho provato a spiegare che non era una perversione, ma solo la passione per la Luganega. Ma niente. PS, wow, ho un soprannome come serial killer. Per tutti ora sono... Mangia Cazzi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. In questa puntata dei Tamarri, Massimino e Giovannino cercheranno un poligono dove portare a sparare la nonna, che ha ben 80 anni.
2: Tamarri.
3: You are connected with the Tiro a Segno Nazionale Milano.
4: Pronto? Salve, sono Massimo di Quart. Scusi la disturbo. Voi che orari di apertura avete in questi giorni?
5: Non ho capito chi è lei, scusi.
4: Massimo di Quart. Devo portare mia nonna a sparare.
5: Oggi è aperto, ma sua nonna è iscritta, sì.
4: No, allora le spiego, mia nonna non è iscritta, però siccome non so quanto camperà ancora, cioè aveva questo desiderio di venire a sparare col mitragliatore, con le pistole.
5: No, mitragliatore assolutamente no, qui abbiamo solo l'aria compressa e armi a fuoco, pistole in grosso calibro, in calibro 22, ma bisogna fare un corso di maneggio.
4: No, ma lei sa sparare, era moglie di pregiudicato, figurati, negli anni 70 bucava lamiere come i pazzi proprio. È una signora un po' particolare.
5: Deve fare un corso di maneggio armi lo stesso, perché non è che possiamo far iscrivere così le persone e venire qui a sparare.
4: Ma lei la sa maneggiare l'arma, eh?
5: Sì, ma a me non mi interessa. Quando uno viene qui a fare, che vuole sparare, deve fare il corso di maneggio armi.
4: Ok, ma poi posso portare il mio ferro o devo usare i vostri?
5: Per il corso deve usare le nostre armi, poi se sono armi classificate sportive posso un po' cederle.
4: Ah, ho capito, e questo è un dubbio amletico, nel senso che lei ha una collezione sua personale, c'ha Magnum, c'ha anche sti mitragliette, c'ha tutte le sue...
5: No, mitragliette non si possono usare.
4: E dove posso andare a sparare con i mitragliatori?
5: Allora, per sparare appunto con le armi arafiche devono essere comunque a colpo singolo.
4: Quindi deve fare pez, non può fare pez.
5: Deve fare, scusi?
4: Pez, non può fare pez.
6: Mi dica.
4: Da capo o è stato a mezzo riferito?
6: No, io non capisco lei cosa vuole fare.
4: Nel senso, io ho mia nonna che deve sparare. Ho chiesto gentilmente se può venire a sparare con la sua pistola e mitragliato.
6: Assolutamente.
4: Cioè, può o non può?
6: Prima, no, non si può per legge, non si può perché bisogna avere un'idoneità al tiro, quindi bisogna fare un corso di maneggio.
4: Allora, magari vado a sparare a qualche macchina in uno sfasciacarrozzo, sto parlando. Allora la porto in uno sfasciacarrozzo e la faccio sfogare su una macchina. Dai.
1: A questo punto tocca a Giovannino chiamare uno sfasciacarrozze di Torino.
7: Buongiorno, siete in linea con l'autodemolizione.
8: Pronto?
6: Dimmi tutto.
8: Senti un attimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai qualche macchina messa malissimo proprio che stai per distruggere, che devi tritare?
6: Cosa ti serve, scusa?
8: Mi serve perché ti spiego, io c'ho mia nonna qua che diciamo che è l'ultimo periodo della sua vita e voleva realizzare questo sogno che ha sempre voluto fare, cioè che vuole sparare a delle macchine. Allora, se tu hai delle macchine che tu devi buttare, te le pago, veniamo là. Mia nonna si sfoga a 10 minuti che fa due trivellate e ce ne andiamo. Se è fattibile, sta cosa.
6: So che sembra.
8: Che sembra una roba scherzosa, ma non lo è. Vai, parla con chi devi parlare.
6: No, ma non è possibile fare quella roba lì.
8: Non capisco qual è questo problema. Che vedo che sei tutto, tutto in perpetuo.
6: No, ma non si può, non è fattibile, cioè non è.
8: Ma spiegami il motivo, perché se mi dici solamente non è fattibile, io non capisco. A parte che c'è mia nonna, già la vedo che si sta prendendo male, che già era tutta presa. Perché c'ha una Magnum bellissima che la deve proprio sfogare sta pistola. Pronto? Pronto? Oh! Va bene, state!
4: Ma guarda,
8: non puoi portare!
4: Ma non puoi sparare!
8: Ma mia nonna, poverina, è lì che vuole trivellare!
1: Visto che nessuno vuol far sparare la nonna, l'altra opzione è portare la nonna in un maneggio a cavallo con le frecce e cercare di attaccare gli indiani.
9: Quando sperone?
8: Ciao, sei Jimmy Cafone tu? I cavalli?
9: Io non sono quello. Questo è ristorante la.
8: No, perché io cercavo quello che presta i cavalli, come si chiama? Il cavallista.
9: Deve chiamare dopo più tardi, dopo le 4:30.
8: Minchia, fino alle 4:30 devo aspettare. Ma
9: no, perché
8: sta
9: praticamente
8: cosa?
9: Io sono un dipendente che ho il telefono del ristorante.
8: Ma che cazzo? Ma non mi frega un cazzo me che sei dipendente. Cioè, se c'è il numero che cazzo ci mette? 6 ore per darmelo, coglione, che cazzo fa? Ma pensate, che gente di merda che c'è in giro. Dai, Jimmy Cafone, dammi sto cazzo di numero del maneggio perché ti do uno schiaffo, zio cane, che ti stacco i denti. Ma pensate, guarda che gente cafona che ti butta giù il telefono, pezzo di me.
1: Ora Giovannino lo fa gamba di legno.
10: Pronto?
8: Cafone di me. Cazzo fai? Mi butti giù il telefono? Ho capito, stavo parlando, mi butti giù il telefono. Cazzo fai? Jimmy Cafone, senti un attimo, ce l'hai sto numero del maneggio o no?
10: Ti ho detto che non ce l'ho il numero.
8: Oh, ma devi stare calmo, non è che devi essere aggressivo.
4: Hai detto che vedere, puttana.
8: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, scemo.
10: Io non ho detto.
8: No, ti ho sentito che
4: hai detto che tua madre è puttana.
8: Oh, coglione, ma pensa te, l'avevano detto che Jimmy Cafone era una merda. Ma ti sembra che insulti la gente così? Oh, Cafone. Che cazzo fai, adesso non parli, coglione. C'hai paura, scemo. Ma pensate, oh.
4: Sto Cafone!
8: Ma pensate che offende la gente!
1: Vai Massimino, pensaci tu a far sfogare la nonna vecchia bastarda.
10: Pronto?
4: Pronto, maneggio? C'avete i cavalli?
10: Sì.
4: Sì, salve, senti, sono Massimino di quarto, la chiamo per una richiesta particolare. Voi insegnate anche a cavalcare le vecchie?
10: Sì.
4: C'avete cavalli un po' dogili?
10: Quanti anni c'ha?
4: Mio nonno c'ha 80 anni. Però abbastanza.
10: Però in forma, il problema è per salire a cavallo. Il problema è quello.
4: Vabbè, al limite tanto vengo con mio cugino. Ma non è sciangata, eh. Abbastanza ancora operativa la vecchia. Il discorso è che sei imbizzata tutta, proprio sei ingrifata con questi cazzi di film degli indiani, no?
10: Ah sì?
4: Sì, allora c'ha sta libidine, vorrei fargli sta sorpresa, la veste un po' da indiana e volevo farla cavalcare con l'arco e le frecce e fargli fare una mezza cavalcata. Bu, bu, bu, bu, bu, bu, così che spara le frecce.
10: Dovremmo fare un'ora, mezz'ora, così, 10 minuti quando non c'è confusione di cavalli in campo, capito?
4: A me l'importante è che sì. Tu mi dici che io posso vestire da indiana mia nonna e farla cavalcare con l'arco e le frecce.
10: Possiamo fare qualche mattina, ma cavalcare a livello di, non sa andare a cavallo, quindi a livello di 2 minuti la mettiamo sopra, la accontentiamo.
4: Sì, si mette là con l'arco e le frecce.
10: È giusto.
4: Noi faremo una mezza pagliacciata, ci vestiamo tutti da indiani. Gli facciamo fare sta minchia. Tu non c'hai uno che si veste da texano che si piglia una frecciata?
10: No.
4: Ah, allora mi organizzo io con qualche babbo di minchia, lo faccio infrecciare tutto da mia nonna e siamo a posto.
10: Ho capito. Va bene.
4: Sì, dai, per la nonna si fa, dai, sta cosa. Poi. Senti, mia nonna è molto alta, è 1,90 m.
10: Sì.
4: Cioè, ci sono cavalli che la reggono?
10: A voglia.
4: Ma fino a quanto reggono i cavalli? Perché è 1,90 m per 230 kg, eh?
10: 230 kg?
4: Sì.
10: E come facciamo a metterla sopra?
4: E che cazzo ne so? Sei tu il cavallerizzo, mica sono io, ne so.
10: Infatti te l'ho detto io, non è semplice, eh? Non è 230 kg, non è semplice mettere su un cavallo.
4: Praticamente è un gorilla mia nonna, capito? 1,90 m e 230 kg è una bestia impressionante. Certo. È un capo di bestiame, non è una cristiana. San Silvestro! Figli di puttana! Oh! Ah!

0: Zoo di 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Dai. Oh cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
7: Shampoo in barrette per capelli grassi, 19 euro! Sicurezza! Indispensabile dispositivo anti-vichingo, 450 euro! Tetrachini! Doppio bikini per gemelli siamesi, 96 euro! Porta taglia coca, 298 euro. Bianco di seppia per spaghettata nazista, 39 euro al chilo.
6: Casa, giardino, fai da te e animali.
7: Pratico Vespasiano da skateboard, 119 euro. Deliziosi sacchettini di eroina antitarme, 45 euro al grammo. Scarpa da troia per piede di porco, 98 euro al paio. Guanti da muto, 14,99 euro. Moka a mammut, caffettiera per figli di puttana, 17,80 euro.
6: Arredamento interni.
7: Bilancia pesa bilance, 64 euro. Sofisticato produttore di ossigeno da casa, composto da contenitore tronco conico in ceramica, terriccio e dispositivo biologico verde alimentato ad acqua, 2.999 euro. Sì, lo sappiamo che è una pianta del cazzo! Tovagliolo telecomandato, fino a 400 metri, 32 euro. Carta igienica professionale, 80 euro a rotolo. Full water, tazza del cesso a forma di fichetta in berbe, 219 euro.
6: Offerte.
7: Home decor, cacca in reggicalze, 29 euro. Iperrealistico, divano in pelle con nei, tatuaggi ed herpes, 1258 euro. Ortensia da combattimento, 13 euro. Coordinati! Guanti da forno più stivali da lavastoviglie più sciarpa da tostapane, 97 euro! Imperdibile! Chi stereo! Kimono per persone obese, 29 euro!
6: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
11: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
10: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
11: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
12: Tu no invece.
11: Io no.
10: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
11: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
12: Sì.
11: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
12: Sì. Quando l'anima dove va?
11: Vai in cielo.
12: Dove?
11: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
13: Col coniglio.
11: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
12: Cioè?
11: Non è che puoi entrare,
12: No.
11: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
12: Sì.
11: La vedono bene. Dice,
12: analizzano,
11: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
12: Sì.
11: Ti mettono all'inverno.
12: Ah.
11: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
12: sì.
11: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo, sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi.
12: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
11: è
12: che lo sai?
11: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
12: Ci sono belle. Le macchine?
11: No.
12: No?
11: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
12: Bianche.
11: Che bianche.
12: Ci sono le strade anche?
11: Sì, ci sono le strade, però a
12: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
11: No, le case non sono fatte di nuvole.
12: No.
11: Sono fatte di cazzi.
12: No,
11: sono
12: no.
11: Fatte
12: no.
11: Di cazzi. Lì in paradiso
12: rimuori ancora,
11: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
12: Quindi,
11: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
12: no.
11: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
12: mica la sponda.
11: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quale la sponda, dai,
12: cazzo, dici un bambino di 10 anni,
11: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
12: Com'è?
11: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
12: è
11: diciamo.
12: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
11: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
12: Le grotte di Toirano, maestro.
11: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
12: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
11: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
12: Sì.
11: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
12: Scusami, com'è l'inferno invece?
11: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
13: Addirittura.
11: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
12: No.
11: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
13: No.
11: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
13: Contemporaneamente, quindi è difficile.
11: Contemporaneamente.
12: Se non ti scappi.
11: E guai se una goccia vai per terra.
12: Cosa
11: te la fanno leccare.
12: No.
11: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
12: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
11: Ci sono due donne.
12: Che
11: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
12: Due controllori.
11: Due controllori sono donne.
12: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
11: Niente.
12: Niente.
11: Con una velocità, non so, di 60.
12: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
11: No, non è né sopra e né sotto.
12: Si va in metro?
11: È, come si dice, è nell'aria proprio.
13: Nell'aria,
11: capito?
12: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
11: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
12: 12 lingue?
11: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice, guarda,
12: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
11: Nessuno, tu sai quanto capisci.
12: E fisicamente come sei all'inferno?
11: Cazzo. Tutto sei, sei una soava donna.
12: Una soava donna?
11: Non so, una donna, donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
2: È una visione
11: celtica. Non una suora soava.
2: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
11: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
2: Non trimonologia, detto etimologia.
11: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
12: Ma noi dove andiamo, secondo te?
11: A fare in culo, super super adesso.
12: Grazie.
10: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
8: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
18: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
18: Prendi la candeggina, Rosario.
19: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
18: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
20: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
20: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
20: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
4: sì,
20: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
20: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
20: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
2: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
20: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
4: Guardi,
20: forse
4: vabbè.
20: C'è il sangue. Allora,
4: sì,
20: signora...
4: Questo
20: mi ascolti, sì. Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
20: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
20: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
20: Gaetano?
4: Don Gaetano,
20: aspetta
4: sì.
20: Un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
20: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo,
20: mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
20: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
20: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che
20: ha
2: c'è.
20: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
20: C'era prosciutto, mozzarella.
2: L'uranio.
20: Un poverito. Cotechino.
2: Inghia, brasiliano.
20: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
20: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porcacciami se.
20: Arca
2: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
4: No, guardi.
14: La linea da Rai Sport. Per Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: che ho capito,
14: lo
4: ma per
14: sport
4: telefono
14: alla priorità.
4: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto quanto.
4: Va bene.
14: Lo sport.
4: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
14: Ecco.
15: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
15: Dai,
14: ma tu,
15: che ti ho
14: ma
15: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
15: Dai che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
15: Dai che si raffredda l'insalata,
14: di cani! C'è il colpo di Bakalov.
4: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
4: Ecco.
14: Uno.
4: Sì. Due.
15: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Bakalov, porco.
4: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
4: sì,
14: sono
4: ecco.
14: Quello della cacca,
4: sì.
14: Dell'esame delle feci.
4: Sì.
14: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
14: Beh.
4: Non è Don Gaetano.
14: No.
4: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca.
14: Ma
16: non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
4: bene,
14: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo.
4: Sì.
14: Decisivo?
4: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek.
4: Sì.
15: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
15: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
15: Hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
15: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Radio Taxi 666666.
23: Pronto?
24: Pronto,
23: sei Alfio?
24: No, Radio Taxi, signora. C'è il taxi sotto casa che la sta aspettando. Se può scendere, grazie.
23: No, ma io non ho da andare a nessuna parte adesso con la radio.
24: Signora...
23: Devo andare, scusi, c'è mica Alfio.
24: No, signora, Radio Taxi di Marcellise. Dovrebbe scendere, che c'è il taxi che la sta aspettando. La sta aspettando sotto casa.
23: No, ma guarda, io non ho... Scusa, ma io non ho chiamato il taxi.
24: Signora...
23: Sono qua a casa che appena adesso ho messo su. Mi è arrivata la lavatrice.
24: Frega un cazzo.
23: Io non ho tempo.
24: Signora, a me non frega un cazzo.
23: Pronto? Adesso guardo.
24: No,
23: guardo fuori.
24: Signora, ho sotto Goloide 34 che la sta aspettando.
23: Sì, adesso guardo io.
24: Le posso passare il taxista, signora? Un attimo solo.
23: Sì, mi passa il taxi?
24: Un attimo.
23: Vediamo dov'è questo taxi che non c'è.
25: Pronto?
23: Pronto?
25: Pronto, signora, salve. Sono qua fuori col taxi.
23: Ma qua guardi, macchine col taxi. Non ce ne sono neanche una.
25: Taxi?
23: Ma come fuori col tassi, Osta, se non mi dai tassi qua fuori?
25: Sì.
23: E dopo io non ho chiamato, nessuno dei tassi.
25: Siamo già a 30 euro, se può uscire signora che andiamo, deve andare mica all'aeroporto di Verona.
23: L'aeroporto di Verona? A che fa?
25: Non lo so signora, se non lo sa ti.
23: cosa devo fare all'aeroporto?
25: Non lo so, signora. Io la porto all'aeroporto, poi fa quel che vuole, insomma, lei.
23: Sì.
25: Marcellise.
23: Porco sì, porco sì. Dai.
25: Non bestemmi, signora.
23: Scusi, io non ho chiamato nessuno. Pensavo che fosse Poldino oppure Alfio.
25: No, e guardi, signore, io non so se i suoi parenti hanno chiamato per lei, ma io sono qua fuori.
23: No.
25: Se può uscire.
23: No, ma guardi, sono i miei amici.
25: La chiamata ho Santina e vedo anche sulla chiamata che lei è un animale domestico, un orso.
23: No, normale domestico io non ce ne ho, guarda.
25: Ho un trasporto di una donna anziana e un orso.
23: Un orso?
25: Lei ha un orso?
23: No.
25: Ah, allora ci deve essere un errore. Un attimo che chiamo, le passo la centrale.
23: Passo la centrale, che vediamo qui.
24: Signora, qua è Radio Taxi. Allora, qui c'è stato qualcuno che ha chiamato a nome suo, ha prenotato un taxi per lei e un orso. Allora, signora,
23: A me non mi serve la taxi.
24: Ho capito, signora, però ma scusi un attimo, allora lei fa gli scherzi telefonici, ordina il taxi apposta, tra l'altro abbiamo dovuto...
23: Io non ho chiamato nessuno, l'ho chiamato stamattina. Vabbè. Perché dovevo andare a prendermi la carne e sono andata via con un volontario.
24: Allora, signora, capito? Adesso ci sono 67 euro da pagare perché noi abbiamo dovuto chiamare un taxi speciale per caricare l'orso, porco.
23: No, io soldi non ce n'ho. Mi dispiace, ma io soldi non ce n'ho. Io non ho chiamato nessuno, per favore. E sono qua a casa sola.
24: Signora, ecco. Cosa facciamo adesso? L'orso dove lo mettiamo? Mi scusi.
23: E adesso lo spegno.
24: Pronto?
22: Radio Taxi 666 666.
0: Sì, pronto? Sì.
24: È il taxi che è sotto il taxi che la sta aspettando. Giampaolo?
0: Il taxi?
24: Sì. Via Merdoni di Lobbie, nome de Fra, a San Martino Buonalbergo, Verona.
0: Sì, e per cosa lo aspetta il taxi? Mi scusi che noi non l'abbiamo ordinato.
24: Assomigliami, qui è Radio Taxi, ho sotto il taxi che la sta aspettando.
0: Guardi, è dura che abbiamo ordinato un taxi.
24: Ho sotto Candio 34 che sta aspettando. Glielo passo un secondo così capite un attimino cos'è successo. Un attimo solo, signora, un attimo.
0: Sì, sì. Giampi, vieni qua, per favore. C'è un taxi che ti sta aspettando qui sotto.
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ah sì, buongiorno signora. Sto aspettando con la macchina per portare la Villa Franca all'aeroporto.
0: Per portarci all'aeroporto? Ma guardi, sì, che qualcuno vi ha fatto uno scherzo.
1: Ah, ho capito, mi dispiace tanto, però amico, ho il tassametro che va.
0: Guardi, è un problema suo, perché noi non abbiamo ordinato niente. Mi dispiace tanto, buona giornata, però, la saluto.
1: No, però almeno la chiamata va regolata.
0: Guardi, non ha capito, non me ne frega niente. La saluto, buona giornata.
1: Sì, no, manca, a me non me ne frega un cazzo, però con la chiamata fuori, boia. Pronto?
3: Round 2. Fight.
5: Pronto?
1: Allora, non c'è questo il modo di trattare la gente.
5: Allora, intanto non bestemmi.
1: Intanto non bestemmi. La signora mi ha ragganciato il telefono in faccia. Stavo parlando educatamente, boy.
5: Mi sembra che sta proprio parlando educatamente. Come sembra possibile che noi abbiamo ordinato un taxi?
1: Ma questi sono casi suoi, però mi prendo la chiamata.
5: Ma
0: sto stronzo, sto a chiamare la polizia. A merdaccia, lei la fare... dalle palle.
1: Ma fai il caso,
0: hai capito?
1: Stronzo. Fai il caso che te vuoi.
0: Hai capito, stronzo.
1: Sei stronzo.
0: Merda, palla finita.
1: Pezza d'una roia. Il megadito stronzo. A me, stronzo mi, che sono venuto fino a Ippolito San Martino Buonalbergo, che c'è un posto di merda, cagato dal porco. E il megadito stronzo.
3: Final round. Fight.
5: Pronto?
24: Sì, mi scusi, salve, Radio Taxi. Credo che ci sia stato un piccolo fraintendimento. Mi ha telefonato adesso il taxista dicendo che è stato preso a parolacce dalla...
5: Certo, è vero. Perché noi siamo in una situazione un po' difficile. Capito. E ci viene a chiamare uno che ci dice che si vuole portare all'aeroporto di Villa Franca. Può ben capire cosa è successo come reazione. Ha fatto saltare i nervi a mia moglie.
24: Signor Trevi, Mi spiace moltissimo, sa, noi abbiamo una pregiatissima flotta, è strano che il nostro...
5: Ah, ma io non so cosa vi sia, cosa sia successo, io... però questo si è messo anche a bestemmiare.
24: Addirittura.
5: Che non bastasse altro.
24: Addirittura, guarda, veramente strano. Io tra l'altro ce l'ho sotto in collegamento, che credo che voglia chiederle scusa, perché c'è stato... Lei cerchi di capire, ha dovuto fare parecchia strada da quello che ho capito, perché...
5: Ma io non so da dove sia partita questa telefonata.
24: Guardi, a noi è arrivata una chiamata dal... San Martino Buonalbergo,
5: non so chi è che abbia fatto uno scherzo del genere, ripeto,
24: glielo posso purtroppo... passare così si scusa, almeno vi chiarite, perché poveretto comunque ha...
25: Allora centrale, devo parlare con con l'onto de merda. No, che domando scusa, non mi domando scusa perché sei un luamaro de merda. Va bene, dai, che domando scusa, dai, va bene. Dai, passo la telefonata. Sì, pronto.
5: Pronto, guardi che io ho sentito cosa ha appena detto.
25: Mamma mia, non ho detto
5: allora,
25: niente.
5: Lei deve capire che stiamo in una situazione particolare. Il suo intervento ha fatto saltare i nervi mia moglie, parenti non sta neanche bene.
25: Sì, ma ho capito.
5: Quindi non è colpa nostra.
25: No, ma ho capito, è una situazione particolare. Anzi, mi scuso perché ho perso le staffe in camisa e domani chiude tutto, è l'ultima corsa, ho capito. Come funziona in queste case. Poi era si è messa a gridare così, mi ha detto stronzo, e mi a camicia, in un momento che quando arriva quella roia che ti dice stronzo de merda, cante gira i coglioni, anche a lei sei una onta luamara.
5: Di cosa sta parlando, scusi?
25: No, dei suoi moglie.
6: Stronzo,
25: sei stronzo,
6: merda, ti... palla finita.
25: Ad una roia partito bene.
7: Radio Taxi 666 666 Radio 105

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: nascono
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zodi 105.
1: Oh, sì.

Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi.
1: Mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Rusta, non capisci mai niente di quello che dico. Questa è una parte più importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: Sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: No, ho capito, quello è ha spoilerato.
0: Ah no, l'ha capito tutti, cioè viaggia su
1: una... Ma chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, sempre il cazzo di fuori.
1: Ma cosa c'entra? Guardi che rosa è il colore d'estate adesso. Ma, no, se lei vede, se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono...
1: Se lei vede Cecchi Pavone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Ma chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non l'ho sentito.
0: No, sono tutti, anche George Michael.
1: Morto?
0: Sì, ma prima era ricchione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandante di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A, io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B, io sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio, Rooster?
3: Che eroe.
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi.
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia beveri mi lascia perlomeno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa, mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo. Sì. Io oggi non posso venire, c'ho judo.
4: Ma sei qui?
0: Eh?
4: Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io, cioè, ho avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho judo, posso... non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito, adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora salite tutti sui vostri aerei, abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore, ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor per Nigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte è l'aria per accendere?
2: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
4: La riceviamo, comandante. Fatte chiaro, ci dica pure.
2: Dov'è finito, comparsa?
0: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo. Scusate, datemi un po' di assistenza.
4: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
0: Sì, ok, le ho viste. Sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
4: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
0: E non c'è l'orologio.
4: Giro a destra, stronzo.
0: Ok, ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
2: Cosa dicono le spie, comparsa?
6: Non lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
4: Non quelle del KGB, quelle del cruscotto.
7: Questo è Mavericchia.

0: metri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, come promesso, questa settimana doppio appuntamento con La Zecca, non tanto perché io sia interessato a voi, anzi vi repello, vi ripugno e vi ripudio, ma quanto perché registrando la puntata di ieri siamo incappati in un personaggio curioso che chiameremo l'Illuminato di Baviera, che ha delle teorie molto eccentriche sulla realtà. E quindi ho deciso di dedicare a lui una puntata speciale per farvi ascoltare la sua testimonianza e in modo particolare la sua lettura dell'attuale crisi politica internazionale con al centro Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo per la prima volta nella Zecca l'Illuminato di Baviera.
3: Beh, hanno sempre fatto così dalla prima, seconda guerra mondiale, lo stanno facendo anche adesso.
2: Chi ha sempre fatto così?
3: Sì, hanno sempre fatto così, sia gli ebrei. Lui è sionista ebreo, Putin è sionista ebreo, sono tutti d'accordo e il mondo va avanti così.
2: Non ho capito.
3: Come hanno fatto con Hitler.
2: Non ho capito, allora, Trump è un sionista ebreo.
3: Sì, è sempre stato sionista ebreo lui.
2: Ecco, Putin è un sionista ebreo, Putin, pure lui.
3: Sì, anche lui è un kazaro.
2: Ecco, e poi anche Hitler era un sionista ebreo.
3: No, Hitler non era un sionista ebreo.
2: Ecco, chi era?
3: È stato fregato dai sionisti ebrei, dei Rothschild.
2: E ci hanno messo un po' a fregarlo però.
3: Diciamo, è stato fregato da Benjamin.
2: Da Benjamin chi?
3: Quello che ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale. Benjamin
2: Friedman ha architettato la prima e la seconda guerra mondiale, una persona di una longevità.
3: Sì, perché ha fatto andare in guerra gli Stati Uniti assieme con l'Inghilterra, che stavano perdendo la guerra contro la Germania, che era forte, e però era hanno voluto in cambio, tramite il patto del Wulfur? 1918-19, che volevano la parte di Palestina che era in possesso dell'Inghilterra. E così dopo di 20 anni, quando hanno vinto la guerra, gli americani, gli inglesi contro la Germania, che la rasa al suolo, la prima guerra mondiale parlo, e dopo 20 anni gli hanno dato un pezzo di Palestina, dove hanno iniziato a ingrandirsi con Israele. Così è andata la storia. La seconda guerra mondiale invece è partita perché sempre questo Benjamin Friedman, che è intelligentissimo, ha detto: siccome adesso la Germania è distrutta, cosa facciamo noi?
2: Gli diamo
3: i soldi, li riarmiamo di nuovo, però rifargli guerra da nuovo. E così hanno fatto per fargli partire la guerra.
2: Chi è che gliela ridati i soldi alla Germania?
3: Hanno bombardato il Giappone tramite la guerra di Pearl Harbor. E così dopo i tedeschi, siccome erano amici dei giapponesi, sono andati in loro aiuto e dopo gli hanno dato un'altra massacrata, gli hanno raso il suolo tutta la Germania.
2: Tutto. E dopo,
3: sulla prima guerra mondiale.
2: Sì, ma che due coglioni! Stiamo parlando di Trump! Stiamo parlando di mainstream, sì, arriviamo a Trump, che qua sennò cazzo ci butta dentro anche Napoleone e Giulio Cesare. Arriviamo a Trump.
3: Beh, anche Napoleone c'entra, però anni indietro, dal 1800.
2: Ecco, sì,
3: sono sempre i goti, i visigoti, i kazari, askenaziti che arrivano dall'Armenia, mongolo, turchi.
2: Mongolo
3: che arrivano
2: lei.
3: Dai sono un continente nero, e sono cannibali. Sono cattoidi, vedi che fanno ridi satanici, mangiano le persone, mangiano i bambini, tutte queste robe qua.
2: Benissimo.
3: Perché loro non sono di questo mondo, sono del pianeta quello appena fuori di noi.
2: Del pianeta?
3: Ci sono altri sette grossi continenti.
2: Sì.
3: Dopo c'è un altro mura di ghiaccio, e dopo parte un altro ancora continente.
2: Sì.
3: C'è altri vari continenti,
2: e
3: dopo c'è un altro muro di ghiaccio. Dopo partono i vari pianeti: Marte, Giove, Orione, Nibiru,
2: i goti, i visigoti.
3: Sono 50 pianeti madri oltre la nostra Terra.
2: Madri, sì.
3: Solo che loro non vogliono dircelo.
2: Non ce lo dico.
3: E quindi per non farci vedere che appena fuori le mura di ghiaccio ci sono i nostri conquistatori, perché noi viviamo
2: col cazzo piccolissimo, però, perché vivendo sui muri di ghiaccio
3: in gabbia dentro
2: questa cupola,
3: in un pianeta piano. E siamo ingabbiati, non riusciamo mai a andare fuori. Ogni volta che moriamo ci rimettono dentro ancora avanti. 800 chi mille vite, mille.
2: sempre così.
3: Finché la nostra coscienza non riuscirà a uscire, a capire chi siamo nel momento della morte, ne andiamo tutti a fare in culo, perché abbiamo capito che siamo evoluti anche noi, tanto quasi come loro, perché loro hanno solo l'intelligenza artificiale e vengono schiavi in questo pianeta perfettamente per loro, perché loro non hanno la parte animica. Infatti Trump, sono tutti quanti ermafroditi, hanno il culo e la figa.
2: Aspetti, si fermi. Lei mi sta dicendo che Trump ha il culo e la figa?
3: Sì, ma, sì, ma anche la moglie, tutti, saputo, anche, tutti, anche Macron, tutti,
2: anche tutti, Macron, no, tutti il culo alla figa.
3: Sono di quella razza là, ah, certo, sangue, una volta avevano sangue RH negativo, poi, e adesso... e poi hanno inseminato anche le altre donne con, certo, le varie guerre, siccome loro sono forti predatori, erano forti predatori,
2: predatori, certo,
3: e conquistavano chiunque, e dopo avevano la conoscenza, dopo, delle malattie, buttavano le, sì, coperte piene,
2: le coperte,
3: di malaria,
2: le coperte piene di malaria,
3: i paesi come hanno conquistato, certo, tutti la popolazione di India, che hanno fatto 90 milioni di morti,
2: certo, certo,
3: e poi Stalin, anche Stalin, era,
2: aveva la figa il culo, anche Stalin, anche tutto Stalin aveva, scusi sono curioso, anche Stalin adesso, aveva il culo la figa.
3: Adesso stanno facendo, siccome anche la, sì, siccome anche la tipa, la von der Leyen è una di loro,
2: aspetti scusi
3: la guerra, sì, stanno ripetendo
2: una domanda
3: la von der Leyen è un'ibrida
2: nel senso che va sia a benzina che a corrente elettrica, no?
3: No, loro hanno un sistema di intelligenza artificiale, ecco, e
2: loro
3: hanno,
2: chi?
3: Solo spirito, ma non hanno anima.
2: Non hanno l'anima?
3: Sì, non hanno anima. Se tu non sai come siamo fatti noi, allora
2: chiedevo.
3: Dovresti capire come siamo fatti, certo, noi umani con anima, perché è l'anima che possiede il nostro corpo, il nostro involucro,
2: sì,
3: e è l'anima che sta facendo l'esperienza in questo piano,
2: sì,
3: piano.
2: Guardi, la mia anima in questo momento sta facendo un'esperienza orribile nel tentativo di seguire le puttanate che lei sta continuando a sciorinare, cioè la mia anima
3: è ignorante, che ci devo fare io?
2: Certo, invece...
3: non è colpa mia se lei è ignorante, non conosce i mondi dell'oltre, invece loro, giusto, li conoscono benissimo, i mondi dell'oltre,
2: i mondi dell'oltre,
3: i mondi dell'oltre,
2: per questo.
3: Noi ci fregano sempre,
2: ci fregano sempre. Ma cosa possiamo fare noi?
3: La coscienza si sta alzando, ecco, si sta evolvendo, e anche loro ce l'avranno in culo
2: prima o poi,
3: questo hanno fretta, perché vogliono metterci tutti quanti quel microchip, col microchip, sì, rimaniamo tutti quanti di robot, non abbiamo più l'accesso al mondi dell'oltre con le nostre antenne che abbiamo, e quindi
2: dove ce l'ha l'antenna? Scusi,
3: né pensare né creare,
2: dove ce l'ha l'antenna? Dove ce l'ha l'antenna? Mi ascolti, dove c'è l'antenna?
3: Nella testa. Noi abbiamo 7 chakra, la parte più alta è dall'occhio, il terzo occhio, l'ipotalamo, quello come si chiama.
2: Quindi mi faccia capire, scusi, mi permetto di riassumere perché abbiamo comunque dei tempi radiofonici, mi ascolti bene. Allora, i nostri nemici sono ebrei sionisti che hanno sia il culo che la fica, mentre noi, che siamo i poveracci, abbiamo un terzo occhio e 7 antenne. Quindi, scusi, lei al mattino se guarda lo specchio e ha 3 occhi e 7 antenne.
3: Certo, che lo so.
2: Sono i chakra, certo.
3: Noi abbiamo i chakra, servono, c'è il primo chakra che serve per la sopravvivenza in questo mondo terreno,
2: ecco.
3: Il secondo chakra, cioè, è il sesso, il terzo chakra, cioè, è la forza, la paura, e siccome siamo in un mondo duale, c'è la paura,
2: il panico,
3: c'è
2: anche paura, sì.
3: Sarebbe il lupo nero, quello che,
2: nero,
3: che serve a noi,
2: certo,
3: serve a noi per alimentare, per difenderci, sì, da chi abbiamo attorno,
2: certo,
3: da qualsiasi cosa ci succede. Poi c'è il quarto chakra, quello del cuore, poi c'è quello della gola, della parola, poi c'è, sì, quello della mente, e poi quello della mente superiore.
2: Certo, senta, io guardi, mi permetto di suggerirle un ottavo chakra, che è quello per andarsene a fanculo. Arrivederci. Al netto del fatto che questa persona sia indubitabilmente un matto col botto, direi che la cosa più allarmante è che c'è un'assoluta coerenza nelle sue parole, e che questa persona ha costruito un universo perfettamente funzionante basato su delle totali troiate che ha letto da qualche parte, in qualche libro, in qualche sito. Però è allarmante che questa persona ci creda così tanto, cioè questa persona che dubita di tutta la realtà, in realtà se ne è costruita un'altra perfettamente funzionante a parte, nella quale crede solo lui e forse qualche altra decina di migliaia di decerebrati. Ma sono tra noi, crescono ogni giorno, sono sempre di più, e quando diventeranno la maggioranza saremo fottuti. Alla prossima, ciao.
4: Radio 105.
5: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
6: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
5: Minchia come ci piace!
6: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mangiare delle rotaie per farvi passare un trenino elettrico nel buco. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che cerco di insegnare a leccarmelo ai miei spermatozoi per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice, ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. Ed è dedicata al suo amato Cazzo con gli airbag. Caro Cazzo con gli airbag, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di stabilire il record mondiale come prima donna ad aver ingerito tutti gli 8800 metri del Monte Everest fra le sue grandi labbra. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo con gli airbag, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io me ne andavo in giro per la città con una vivace coda di balena che mi spuntava tra le gambe, quando all'improvviso ti notai in lontananza mentre ti incuavi un manichino dei crash test. E in quel preciso istante capii che eri il cazzo a norma di sicurezza che avevo sempre sognato. Ah, che momenti indimenticabili ho trascorso con te da quel giorno. Ma ce n'è uno che vorrei ricordare in modo particolare. Quella volta che mi organizzasti una festa sorpresa per il mio compleanno e tu, tutti i miei amici, i miei genitori, i miei 12 cugini, vi nascondeste dentro la mia vagina. Vi nascondeste dentro la mia gnagna e saltaste fuori gridando sorpresa! Come fa a nascondersi nella figa di una? Proprio mentre stavo per scoparmi la nazionale nigeriana di tiro alla fune senza mani. Eh già, mio dolcissimo cazzo con gli airbag, tu mi hai resa la donna più felice del mondo. Purtroppo recentemente ti sono esplosi gli airbag mentre facevi skydiving e sei volato via, fuori dall'orbita terrestre, e ora sei chissà dove alla deriva dell'universo. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con la Scandinavia tra le gambe. Sono certa che capirai, con affetto tua ce l'ho così sfondata che potrei partorire l'Africa. PS, lo sai che se ti infili una sedia a dondolo nel culo ti vanno via le zampe di gallina? Non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo meraviglioso disco retto, ma oggi voglio farvi un regalo speciale. Vi lascio con la rubrica di alcune mie mail personali alle quali potete rivolgervi per inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. Eccole, tutte per voi.

faccio che dico la e se penso che volevo darti tutta l'anaconda da quando ti ho sposata, è il postino che ti sfonda, ci vorrebbe la ficoma.

Donne, la mia capocchia si inizia a gonfiar, ma appena ci provo, arrivano in coro, e poi tutti insieme tu li fai un po' A forza di essere molto arrapato, mi seguo su tutto e dimentico di guardarti la bocca, toccarti la gnocca, levare il goldone e pensare

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Che bello essere disoccupati, persone nulla tenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella seca. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, ma...
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
2: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, chi cazzo ha fatto l'account?
4: Accedi per selezionare un film.
2: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
4: Il codice è errato.
2: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
3: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
4: Un amore di maggiordomo.
2: Va bene questo, dai dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ultimamente mi sento più viva.
2: Tu cucchiona ancora questa che parla.
4: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
2: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
4: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
2: Dai, vai di là e ciucciaglielo, dai!
4: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare.
2: Va bene, dai, vai, vai, succhiaglielo.
6: Il mio nome è Alfrodio, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al culo, na na na na, profondo e bello duro, na na na na.
2: Ma che è, colatone qui? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce, lo fa diventare fica piaciuto.
4: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfrodio mostra un evidente interesse nei miei confronti.
2: Mi piace il cazzo.
4: Una donna certe cose le capisce al volo.
2: Non sai niente della vita tu.
4: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
6: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
2: Pronto.
4: Grazie Alfrodio, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
2: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
6: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
2: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
4: Eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfrodio, che marpione che sei.
2: Ma che marpione, quello è culatone.
4: Sono davvero a tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
2: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarmi. Ma che cazzo c'è, le unghie dipinte di rosso?
7: Ah. Alfrodio.
2: No!
7: Ah, succhiamelo bene.
2: Mamma mia, che schifo!
7: Così, dai.
2: No!
7: Baciamelo piano.
2: Ma che film è?
7: Ah, come sei puttano.
2: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
6: Ah! Ah, padrone! Ah! Spingi, spingi! Ah, spingi! Ah!
2: Vado a prendere la canneggina, devo versare la canneggina negli occhi!
6: Ah, prendi le acque!
2: Stoppa, stoppa!
4: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai.
2: Stoppa! Stoppa!
4: Ma non saprai mai.
2: Stoppa!
4: Se ci saranno un bel paio di tette.
2: Non me ne frega un cazzo, stoppa! Voglio vomitare!
4: Hai deciso di proseguire.
2: No! No, ti prego, no! No!
4: Senti come lo prende a male parole, ma Alfrodio non si merita un trattamento del genere.
2: Se lo stai inculando!
4: Basta! Ho sentito troppo. Ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
2: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
7: Ah, Frodio.
2: No, che cazzo!
7: Frodio, ti spacco tutto.
2: Mamma, che schifo!
7: Quanto sei donna!
2: Ma c'è anche il Maserati, come ti stai comportando?
8: facendo?
6: Salve signora.
8: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
9: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
8: E che cazzo ci devi spiegare? Sei ricchione pure tu.
4: D'accordo, ve lo concedo. Avevo frainteso. Alfrodio e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre pur di non perdermi.
8: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopateli, dai.
4: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
8: No, si stanno ciappalando i culi.
4: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
8: Guarda, veramente.
4: Ah, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
8: No!
4: Le vostre prove.
8: No!
4: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
8: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
4: A dopo.
8: No!
6: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
8: Anch'io. Stoppa. No.
9: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
8: Sì. Lo penso anch'io. Stoppa. No. Che schifo. Oddio, stoppa.
4: Amore, ma cosa stai guardando?
8: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
4: Ma mi potevi chiamare?
8: Ma che sei malata pure tu?
3: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo. Alla prossima.
8: Ma vaffanculo!

0: Lo Zodi 105.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

0: instructions for takeoff. Biden è un coglione. You're gonna be flying heading 090. These are the takeoff instructions. Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mamoricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Bene, benissimo, miei giovani succulenti cadetti. Chi di voi sa dirmi qual è la differenza fra un pilota normale e un Top Gun come il sottoscritto?
1: Che un pilota Top Gun è molto, molto più etero?
0: Ecco, brava. Ora che hai detto la tua cazzata, perché non ti levi dal cazzo e vai a farti inchiodare il culo da un pesce spada, bellezza?
1: Mi ha chiamato bellezza, non ci sono dubbi, è innamorato di me.
2: Guarda, io so, cioè, se lui non... io un giro di pennello te lo do, se vuoi, un attimo,
3: E che sei cinghiale, tu? Sei cinghiale?
2: No, oh, pensavo di...
1: Pittore?
2: No, pensavo di fare quello che nel film si mette così a litigare...
3: Uè, Monè! Posa la tavolozza, non rompere i coglioni.
2: Ma scusi, lei non era romano?
3: Porca troia, è vero! Cazzo, e come mai ho parlato milanese?
0: Cadetto Rooster, tu dovresti saperlo, visto che sei figlio d'arte. Qual è la differenza fra un Top Gun e un pilota normale?
4: Lo so io, signore, che il pilota Top Gun può provocare la morte del suo copilota e farla franca!
5: Ancora con sta storia che ho ammazzato tuo padre, una volta sola! Fossero 3, 4, 5, capisco, ma l'ho ucciso una volta sola, che sarà mai?
0: Ti propongo un patto, se tu mi perdoni una volta per tutte, stasera ti permetterò di leccarmi i coglioni, eh? Che ne dici? Affare fatto?
4: Certo che no, negativo, signore! Che proposta è? Leccarle i coglioni è l'ultima cosa al mondo che vorrei fare in questo momento e in generale in qualsiasi momento della mia esistenza!
1: Mi offro volontaria, scelga me! Vorrei tanto leccarle i coglioni, signore!
0: Zitta, monca di cazzo! Rooster, tu mi sottovaluti. Entro il tramonto mi leccherai i coglioni. È una promessa. O giuro su tuo padre che non prenderò più un salame nel buco del c***o fino alla settimana prossima.
1: Quanto è etero?
2: No, scusa un attimo se intervengo, però, cioè, si ficca il salami in culo, non è etero.
3: È salumiere.
4: Signore, chiedo perdono, ma dove ci stiamo recando così rapidamente?
0: Devi mettere le mani davanti alla faccia, se no non si capisce che siamo su un aereo, coglioni.
4: Ah, mi scusi, pensavo di dover fare la lettera Y. Tutte le volte me ne chiede una diversa di questo cazzo di YMCA. Ecco la M.
6: Signore, dove stiamo andando che così veloci?
0: Te l'ho detto, chiappette baffute. Stiamo facendo un giro di ricognizione.
4: Ricognizione un cazzo? Siamo praticamente in Alaska.
7: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, torre di controllo ad Aquila Slabbrata. Attenzione, state per invadere lo spazio aereo giapponese. Ripeto, state per invadere lo spazio aereo giapponese.
0: Aquila Slabbrata, torre di controllo. Non ricevi male. Ti dare il culo. Pesce spada in culo. Pazzo.
4: Signore, ci sono due caccia giapponesi dietro di noi.
0: Me ne sono accorto, Rooster. Me ne sono accorto.
8: E male tu, per male.
0: Stop.
4: Fermare voi.
0: Stop.
2: Scusa. No, ci hanno detto di fare.
3: Ma vi siete tirati l'occhio con lo scotch? No, l'occhio con lo scotch no, ma la povertà di questa roba.
9: Ascolto, sono italiano, buco di culo ti faccio adesso, sparo missile in culo a te, pilota americano di merda.
7: Torre di controllo ad Aquila Slabbrata, la marina giapponese richiede che usciate immediatamente dal loro spazio aereo, altrimenti saranno costretti ad abbattervi.
0: Hai sentito, Rooster? Se non usciamo dallo spazio aereo giapponese, ci prenderanno a missilate nel culo.
4: Sì che ho sentito, mica sono sordo, ma è lei che sta pilotando, non io.
9: Kotsuka, dai che fico cazzo in culo. Togliono i giapponesi, cazzo piccolo, ma molto duro. Dai, sposta buoni da cazzo.
2: È bravo sto attore che fa il giapponese.
10: Si può chiedere l'autografo, visto che è la prima volta che sto su un set?
2: Li fai i poster?
10: Dopo la scena chiedete il cazzo che volete, va bene? Vi mettete in fila con l'arte e fate pure il selfo, va bene? Dai, vai, dai corbucio di culo, vai!
0: Li senti? Si stanno avvicinando! Vuoi che ci prendano a missilate nel culo? Vuoi morire, Rooster?
4: No, negativo! Non voglio morire, voglio vivere! La prego, signore, torniamo indietro!
0: Va bene, torneremo indietro dopo che tu mi avrai leccato le palle, Rooster.
4: Ma avanti per il cazzo, non ci penso nemmeno!
11: E va bene, allora di le due ultime preghiere, perché io non torno indietro se non mi lecchi le palline.
9: Oh, suca casi, dai, adesso noi sparare e voi non tornare indietro, io fico casi culo. Fuoco!
4: Signore, non so per quale motivo, ma improvvisamente comincio a capire il giapponese senza averlo studiato. Ah, merda, merda, merda, merda! Mi sparano! Mi stanno sparando!
11: Un vero peccato che debba finire tutto così, vero Rooster? Invece basterebbe soltanto una leccatina di palle e...
4: Va bene, signore! Le leccherò i coglioni, va bene?
11: Oh, molto bene, forza! Dacci sotto! Oh, oh! Sei anche più bravo di tuo padre! Oh, oh.
1: Troppo etero!
9: Uè, soci, all you can eat! Qui, soci, all you can eat! Vedo aereo americano con uomo che succhia c***o a altro uomo! Come chiamare noi il nostro paese?
12: Tasio! Tasio Seiko! Itachi!
10: Oh, Itachi tu! State zitto! Ma hai rotto il cazzo!
9: Uè, torre di controllo! Loro essere ricchioni, ricchioni, non conoscere noi ricchioni il nostro paese!
10: Sì, comunque sto fatto che in Giappone non ci stanno i ricchioni che hanno pure la bandiera a forma di bucio del culo infiammato, scusa, non regge proprio,
2: Ma no, quella è la capitale delle emorroidi.
10: Pure geografo adesso.

0: Questo è Madericchia. Radio 105. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
4: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
3: Sei venuto.
5: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no,
5: il culo?
3: No, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sir, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
2: Paolo Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni, bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti piloti. La missione di oggi sarà molto impegnativa. A guidare la missione, il comandante, maschio alfa, tutto testosterone, muscoli e fissato con la figa. La parola a lei, comandante, Mavericchia. Buona fortuna.
1: Allora, piloti, mi sentite? Siete tutti in formazione?
2: Ascoltiamo, signore, la riceviamo perfettamente.
1: Comparsa, è partito?
2: Sì, sto passando dal collocamento, ma vi raggiungo.
1: Non avevi acceso l'aereo, scusa, comparsa?
2: Sì, ne approfitto giusto per fare un paio di commissioni.
3: Ma noi stiamo già volando in formazione, Airone! Stiamo per raggiungere l'obiettivo! Sei in un ritardo fatale!
2: 20 minuti, arrivo. Cioè, tanto un caccia da guerra ci mette un attimo.
3: Signore, mi perdoni, possiamo fermarci a prendere un caffè e magari un burrito?
1: Negativo, negativo, Rooster, negativo. Dobbiamo fare due carpiati, raggiungere Mach 45, invertire e atterrare di nuovo sulla porta aerei. Ricevuto?
2: Se passate anche da McDonald's, mi prendete un hamburger?
3: Ah, ha detto Mac, non Mac!
2: Ah, ho capito male, scusate, non conosco i termini.
4: Madonna mia, quanto ignorante.
0: Bene, piloti, l'esercitazione termina. Quando riuscirete a atterrare in verticale con i vostri due F-35B, avvisate il tenente comparsa che il suo bieliche non può atterrare in verticale. Passo.
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
1: Torre di controllo qui Mavericchia, torre di controllo qui Mavericchia, richiedo permesso per atterrare su porta aerei.
5: A terra pure buce del culo, buona fortuna.
1: Mavericchia atterrato, tocca a te, Rooster.
2: Ma scusate, state atterrando in verticale.
3: Comparsa, attenzione, mi si è rotta la radio. Comparsa, tu non puoi atterrare in verticale perché tu non hai un F-35B. Comparsa, comparsa, dannazione, si è rotta la radio. Come faccio a farglielo capire?
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
3: Provo magari a fare dei gesti del vetro. Ehi, comparsa.
2: Ok, allora mi sta facendo cenno, quindi posso atterrare, perfetto. Allora, mi fermo qua a questa...
3: Cazzo, lo sapevo che avrei dovuto frequentare con la scuola di Bima!

0: Questo è Madericchia.
1: Rooster, quello è tuo.
2: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Un'ospite straordinaria con noi questa sera, cacciata a pedate da Mediaset e resuscitata grazie ai vertici della Rai e infilata in ogni buco di palinsesto come lo stucco negli smaroni dei muri in ristrutturazione. Diamo il benvenuto a Barbara D'Urso.
1: Col cuore, ciao a tutti col cuore.
0: Col cuore, ancora sta stronzata, de saluto. Ciao Barbara, ma non ti sei stancata di fare sto gesto gordito anni 90?
1: Ma certo che no, è il mio marchio, ho messo il mio tormentone. Alla gente piace, me lo chiedono tutti.
0: Ma tutti chi? Se so 9 mesi che sei stata pisciata dalla TV, come un litro de Ceres all'Oktoberfest. Per ovvi motivi legali non entreremo nei dettagli della sfracellata de carriera che hai avuto. Anzi, sfrutteremo questo tempo assieme per capire meglio cosa accade ora nella tua carriera. Se non sbaglio, hai esordito a Ballando sotto le stelle e ti sei presa subito a sputi in faccia con la Serpeverde della Lucarelli.
1: Sono tutte gelose del fatto che sono una figa atomica.
0: Ma che cazzo è sto rumore? Lo senti?
1: No, non sento nulla.
0: Vabbè, andiamo avanti. Beh, insomma, Barbare, diciamo che le fighe atomiche so altre. Magari una trentina d'anni fa te davo pure ragione, ma oggi se non te sparano 300.000 watt in faccia e ti caricano il trucco de Madame Tussaud, non te riconosce manco tu genero. E a proposito di Lucida Stadio, è vero che fra le clausole del contratto con la Rai c'è anche una fornitura straordinaria di energia dalla diga di Castel Giubileo per illuminarti sui primi piani? Non trovi sia eccessivo per le spese di una TV statale?
1: Ma non è vero. Bisogna sfatare questa cosa che io abbia un'illuminazione diversa dalla normalità quando appaio in TV.
0: Aspetta un attimo. Scusate regia, ma che cazzo è sto rumore di alta tensione che si sente nei cambi di inquadratura? Non lo senti anche tu, Barbara?
1: No, non lo sento.
0: Eccolo ancora. Io lo sento fortissimo nell'auricolare e nelle casse monitor di studio. L'ho sentito anche adesso quando ti hanno inquadrata.
1: Ma io non sento niente.
0: Eccolo ancora, scusate, facciamo un attimo un esperimento regia. Quando dico io inquadrate me e quando dico Vetusta inquadrate Barbara. Ok, proviamo. Vetusta! Io, inquadratemi. Vetusta!
1: Ma che significa sta cosa, scusa?
0: Cazzo ne so, Barbara, quando ti inquadrano è come se generassi un campo elettromagnetico, come se il tuo volto interagisse con i macchinari e producesse un curioso effetto elettrico. Porca troia, Barbare, porca troia, a furia di farti sparare milioni di watt in faccia mi sei diventata una cazzo de Duracell.
1: Ma mi state facendo uno scherzo?
0: Ti giuro, Barbara, scusami, facciamo un altro esperimento. Puoi tenermi il telefono in mano un secondo? Ecco, era scarico che mi stavo messaggiando da 2 ore con la Lucarelli per piarti per il culo. Tiè, pialò. Ecco, tieni.
1: Oddio, è esploso.
0: No, ma questa è pazzesca. Aspetta che voglio provare a metterti in bocca una lampadina. Apri, ecco. No vabbè, ma non ci credo, stupefacente. E chi cazzo sei, Elettro di Spider-Man con le tettone? Alzati un attimo e trattieni il respiro. Me devo da levare l'ultima curiosità scientifica.
1: Ma che fai con l'aspirapolvere?
0: Te caccio al culo la spina. Pazzesco! Alla prossima puntata di Bestie. State buona, Barbarella, che visto che ci sono aspiro i cocci delle lampadine finché il culo me regge il vattaggio.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dissapori.
2: Dissapori.
1: Dissapori.

0: 118esima puntata. Delle forze aliene stanno per invadere l'Arcanada. Per questa ragione il governo ha riunito una task force presieduta dal dottor Shawabonga.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti nella task force che dovrà occuparsi di questa minaccia aliena. Prima di tutto permettetevi di presentarvi il dottor Millimerd. Parleremo solo io e lui, così risparmiamo sugli attori che tira un ariaccio. Dottor Millimerd.
2: Buongiorno a tutti.
1: Il dottor Millimerd è laureato in fisica quantistica con una specializzazione in alienologia comparata allo studio del sistemone Gol no Gol per vincere le scommesse su Napoli-Cagliari. Nel corso degli ultimi anni ha condotto degli studi sulle possibilità che esistano specie extraterrestri. Quali sono le sue conclusioni, dottor Millimerd?
2: Dopo che hanno raso al suolo mezzo Arcanada con un raggio spaziale nucleare al sapore di cipolla, possiamo affermare con un buon grado di certezza che gli extraterrestri esistono.
1: E quello che mi chiede, dottor Millimerd, perché non vanno a rompere il cazzo negli Stati Uniti o in Giappone come fanno di solito? Perché proprio qui, in Arcanada, dottor Millimerd?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda.
1: Prego, si figuri, dottor Millimerd.
2: Non faccio il modesto, è una bellissima domanda.
1: Beh, sa, come se nel mio curriculum ci sono studi di domandologia applicata al convincimento di suore a denudarsi, quindi sono molto bravo a fare le domande.
2: Si vede proprio che domanda benissimo.
1: La stiamo facendo un po' lunga, dottor Millimerd. La prego di rispondere.
2: No, vabbè, ora rispondo. Secondo i nostri studi, gli extraterrestri hanno scelto l'Arcanada perché dopo aver guardato molti...
1: Come dice?
2: Scusi, sono un po'...
1: Prego, non si preoccupi.
2: Emozionato.
1: No, prego.
2: Perché dopo aver guardato molti nostri film, si sono resi conto...
1: Molti?
2: Scusi, sono un po'...
1: Quanti film? Molti?
2: Tanti.
1: Molti?
2: Si sono resi conto di quanto è stupido invadere la Terra attaccando gli Stati Uniti, che hanno 6.000 bombe atomiche e l'esercito più potente della Terra, capisce? Allora vengono da noi.
1: E il Giappone?
2: Lo hanno scartato perché non hanno capito che Mazinga Z non esiste. Loro sono comunque... Non sono i professori.
1: Quindi se adesso producessimo dei film in cui l'Arcanada sconfigge alieni lanciando 6.000 bombe atomiche, forse potremmo scoraggiarli.
2: Ci sono i tempi tecnici, hanno già invaso.
1: Quindi allora dobbiamo affrontarli, è l'unica soluzione.
2: Sì, comunque abbiamo raccolto informazioni sugli extraterrestri.
1: Quante?
2: Molti.
1: E che cosa abbiamo scoperto, dottor Millimerd?
2: Che vengono dal pianeta Ennio, che fa parte della galassia di Rodolfo. Per arrivare fin qui hanno viaggiato per circa 12 anni al triplo della velocità della luce.
1: Ma come hanno fatto?
2: Con delle astronavi a forma di lampadina.
1: È tutto molto più chiaro adesso.
2: Possiedono armamenti a energia protospaziale, fotonica, termonucleare, alogena, contro i quali possiamo solo pregare a Padre Pino.
1: Ma perché vogliono invaderci, dottor Millimerd?
2: Pare che nella galassia di Rodolfo la carne umana produca lo stesso effetto dell'eroina.
1: Accidente! Ma sta dicendo che per loro noi siamo come una droga, tipo una droga, come se fossimo una droga?
2: Esatti.
1: Quindi siamo spacciati!
2: Bellissima, quei complimenti.
1: Non me ne ho neanche reso conto di questo doppio segno. Comunque, tornando seri, dottor Millimerd, questi alieni sembrano indistruttibili.
2: Non del tutto, abbiamo potuto analizzare la fisiologia, i valori della pressione sanguigna e le capacità sessuali agevolate da un organo riproduttivo simile a una zampa del tavolino.
1: E che cosa avete scoperto?
2: Hanno un olfatto sensibilissimo che non è in grado di sopportare il puzzo dell'ascella.
1: Ma dice sul serio, sì. Dottor Millimerd?
2: Quindi non dovremmo far altro che lanciare loro.
1: Loro?
2: Sì, loro contro dei ciccioni sudati.
1: Dice sul serio? Ciccioni sudatissimi?
3: Riuscirà l'Arcanada a scongiurare l'invasione aliena? Davvero gli extraterrestri si possono sconfiggere lanciando loro contro dei ciccioni sudatissimi? Lo scoprirete nella prossima galattica puntata di Dissapori, che si intitolerà Guerre ascellari. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È per l'Italia. Vai, dai!

0: Buonasera, salve a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con l'intervista più inutile della televisione, bentornati a Bestie. Direi che oggi si tocca il fondo del barile televisivo. Infatti, dopo essersi resi conto che ormai i programmi di interviste televisive non hanno alcun senso con il proliferare dei podcast, la RAI sta sparando gli ultimi colpi mandandomi figure grottesche e ignobili, pur di fare ascolti con un programma che aveva la muffa prima ancora di iniziare. Potevo avere Jack Nicholson, Obama, il presidente uscente Biden. Invece pensate che oggi intervisterò la figura più autorevole della televisione italiana. Signori e signore, sua rossitudine, il Gabibbo.
1: Mea, bella signora, ciao ciao, mea. Sono contento di essere qui negli studi della TV della Rai, mea. Quando mi hanno tirato fuori dal magazzino non ci credevo. Fammi un po' le domande che ci voglio rispondere subito, né?
0: Allora, Gabibbo, tutti ti conoscono per la tua carriera di presentatore televisivo e inviato in uno dei format più longevi della TV generalista. Ma nessuno conosce veramente la tua vita privata. Parlaci un po' di chi è il Gabibbo fuori dal personaggio di Striscia.
1: Io sono rosso fatto di pezza e dentro c'ho uno che si muove come se fosse in crisi epilettica. Poi la sera mi sgonfio e mi mettono dentro il magazzino. Poi dopo qualche settimana che pusso di sudore mi fanno fare tanti giri dentro la lavatrice industriale e torno sprofumatissimo.
0: Ma sicuramente il pubblico che ormai ha imparato ad amarti come performer sarà curioso di sapere, c'è una donna nella tua vita?
1: Negli anni 90 ci avevo una Gabibba, ma solo per due puntate di Paperissima. Poi, siccome creava confusione alla sessualità infantile, ci hanno fatto delle pezze di ricambio.
0: Immagino ti abbia spezzato il cuore questa decisione.
1: Ma cosa dici, Mea? Io non c'ho il cuore, sono di pezza, né? No.
0: Ammazza come sei scaltro a non rispondere in maniera diretta. Non ti facevo così sagace. Creare una sorta di parallelismo con il mondo della fantasia per raccontare la tristezza dell'abbandono di un amore del passato, come se dal dramma dell'amore finito vi fosse in eredità la forza e la consapevolezza come parti di ricambio delle cicatrici che ha lasciato. Molto, molto profondo. Complimenti.
1: Ma che cazzo hai detto, Mea?
0: Senti, Gabibbo, ti devo fare la domanda top della trasmissione. Ovvero, ma tu che bestia sei?
1: Io sono il Gabibbo, posso essere tutto perché mi taccano le cose con il velcro, mi mettono i capelli, le orecchione da topo, mi fanno i baffoni da gatto, insomma, ci posso fare tutto quello che ci vogliono fare.
0: Ma sai che non ti facevo così poliedrico e camaleontico?
1: Sì, c'ho anche il costume del camaleonte, bello, né?
0: Bene, abbiamo scoperto un lato nascosto di un grande della TV italiana che forse nessuno si sarebbe immaginato. Allora passiamo all'ultima domanda. C'è qualcuno o qualcosa che ti ha dato fastidio nella tua lunga carriera?
1: Ma quale carriera? Io sono un pupazzo di pezza!
0: Sei certo che non ti vuoi levare un sassolino dalla scarpa?
1: Vabbè, se proprio insisti, un solo momento, ricordo che mi ha fatto incassare tanto, Mea. Quando quei tre figli di gran puttana dello Sodi 105 mi hanno preso a pedate mentre ero sgonfio ai telegatti. Vacca mi sale la carogna ogni volta che ci penso.
0: Calmo, calmati, Gabibbo.
1: Infilerei il microfono nel culo adesso se li avessi a portata di manone.

0: diario di Leon Jones.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Adamo, dai, quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
3: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
4: Masca m***a.
5: Ti ucciderò, Trash Goldon. Goldon, sei mio.
0: Trash Goldon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Goldon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
7: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows
6: Media Player.
5: Attimo,
6: cos'è?
5: Ma vaffanculo, vatti.
0: Il codice di Lernia.

0: Dragon D131 USB Winder.
1: No, Windows.
0: Windows
1: Media Player.
0: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
1: Windows Media Player.
0: Windows Media Player. Windows.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
0: Ma vaffanculo, avanti.
3: Il codice di Lernia.
0: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
4: Sei un po' pepepepe
0: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro.
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
0: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
5: Agente riconosciuto.
0: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
2: Vai.
6: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
2: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi. Ma
2: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
2: Passeranno Marmorito.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi.
7: La seghe sui sughi.
6: No, sughi mi suga.
0: Sono un Spider-Merd.
2: No,
4: sono Spider-Merd. No.
0: Sono Spider-Merd.
7: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
0: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
8: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito così, mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
7: Mi chiamo Crash Puss.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
8: Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo me.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
8: Sto. No. Non formare, come dite voi, fermare. Il dottor Crachapus.
0: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
8: Che è supermercato Crachapus.
6: Ti ucciderò.
0: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi.
8: Non è un mago.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
8: Leo.
0: Ma vaffanculo.
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
8: No. Obi-Wan Kenobi.
0: Che? Obi-Wan Kenobi.
2: Bravo.
8: Bravo, adesso di farlo.
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
9: Leon San! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
10: Ce l'hai la mutata?
9: Faccia la signorina, figlio di p***a!
10: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
9: Odi mio, ascoltami!
11: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
0: Voldemort, figlio di p***a!

0: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
1: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
0: Tu prima di Voldemort.
2: Prima di Voldemort. Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
3: Aiuto, Tartar Skywall! Aiuto, Tartar Skywall! Aiuto, Tartar Skywall! Aiuto, Tartar Skywall!
4: Sky Villaur, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la corrida, insomma.
5: Ma porca.
6: Skywalker.
4: Skywalker.
7: Skywalker. Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musugai.

0: blen, parapendio cazzarola cugino friggitrice Catania, che sono persone poi capisco. Bentornati a una nuova puntata di Squarto Grado, il programma delle morte ammazzamento squalidi che poi si crespia. Salutiamo la mia co-conduttrice, la bella fica faccia fantasma, Lucia Lieno, la nostra Alessandra. Ciao Alessandra.
1: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, è vero. Adesso ci fichiamo la clavate, che poi Bergeggi con il sedile rosso bello comodo, l'optalizzato, quello che dice le cose che poi ci rompe i cazzi. Carmelo Abbate, ciao Carmelo!
2: No, no, non sono d'accordo, mai, niente, non me ne frega un cazzo!
0: E lo so anche io, vaffanculo. Ma adesso esprimiamo la pimpa che tengo la sete, diciamo che è meglio che lo faccio che lo dico, che adesso salutiamo l'addetta ai social, la bambina gigante, tutto fiato e occhioni della pazza, Sebastiana, Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi e ciao a tutti i telespettatori. Oggi c'è una calma totale nel web, infatti nessuno scrive.
4: Logati Sebastiana, sei sconnessa, lo vediamo dalla regia.
3: Metto la password, mi ero dimenticata. Allora, 1, 2, 3, 4.
4: Sebastiana, l'hai data in onda? Sebastiana, ci hanno hackerato tutti i social. Stanno postando i cazzi. Ok? Ok, non avrò più social.
3: Ops.
4: Sì, ops.
0: Bene, proseguiamo con la pruntatazione della cosa che ci sono i morti a rotelle, che sono io, che sono Necchio, che sono Brembato. Unifichiamo la cannazza con la fischiona, che ci prestiamo i pezzi. Servizio!
5: Don Billy Bamba è un sacerdote della tranquilla diocesi di San Palmiro e nella tranquillità della sua chiesetta sta come ogni pomeriggio leccando tutte le candele per pulirle dalla polvere.
2: Allora, questa candelina è pulita e adesso lecco anche quest'aucia, lecco anche quest'aucia in nome del Signore. Quando sono sporca di polvere queste candele.
5: Ad un tratto il sacerdote Don Billy Bamba ode un rumore come di pericolo provenire dal lato oscuro della sacrestia.
2: Sento come un rumore di pericolo!
5: È in questo momento che il Don Billy Bamba lascia cadere le candele leccate di fresco per precipitarsi a vedere da cosa possa dipendere questo rumore come di pericolo, pur sapendo in cuor suo che sta andando verso un probabile come di pericolo.
2: Oh, mannaggia, me ne sono caduto tutte le candele, me le devo rileccare da capo! Però nonostante sia cosciente che mi sto dirigendo verso un come di pericolo, non posso non andare a vedere cosa dipende questo rumore come di pericolo. Mi proteggerà il Signore dalle cose di come di pericolo.
5: E invece il Signore non lo proteggerà, perché nemmeno il tempo di chiedere chi sia a produrre tale rumore come di pericolo, che il povero Don Billy Bamba viene investito ripetutamente da una moto da cross pilotata da una scimmia col casco, che lo finisce a impennate mortali sulla testa propria del Don.
2: Che sei? Sei Satano! Sei Satano scimmio! Come fai a guidare la moto da cross? A me non me l'hanno data la patente! Che chiacante è affrassato in tua faccia! Se fai il bevare però! Che cilindrata è!
5: È troppo tardi per Don Billy Bamba. Le tremende crossate scimmia pennate lo ammazzano in poco poco. Il cadavere verrà ritrovato dalla puerpera, tremendamente sfigurato e con la motoretta da cross parcheggiata verticalmente nella riga del culo. Gli inquirenti protendono sulla pista dei cantanti neomelodici sosia di Gesù.
0: Bene, bene, avete sentito la polpettina, che sono Gargano, sì, cinciampo. Diciamo che sono Garelli, che ci piace che adesso sentiamo la nostra Sebastiana. Cosa dice, che sbandibolo? Sebastiana?
3: Sì, Gianluigi, ho aperto un nuovo account, perché l'altro è andato perso per motivi ancora da chiarire.
4: Hai dato la password in diretta, ignorante.
3: Ecco, un telespettatore di Avellino ci manda la foto di un sospettato che si aggirava dalle parti della diocesi. Ecco, la vediamo in diretta. Come vedete, è una persona sovrappeso, con il pizzetto, che sta urlando a qualcuno. Porta degli occhiali.
4: No, Sebastiana, è la foto di una persona pecorina, con la fica pelosa, o culo svasato dall'anal. Deve aver preso un cazzo enorme. Gli occhiali sono attaccati con lo scotch, si vede.
0: bene, allora che si pensa? Che se basterà, dai, che sono Bisolvon, uguale Pizzo Calabro. Salutiamo che siamo precisi a essere vintage, che la selva si opprime. Allora diciamolo, che sono un carnivoro che ci piace la fama. Saluto Pini, che arriva Cagliari sunnita.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kittemur.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, scione da mamma te!
3: Affamocca Kittemur!
4: Tu sei Rick?
3: Scusa, chi sei? Guarda!
4: Tu sei ricchione?
3: Chi sei? Scusami.
4: Altamura!
3: Sì, tu chi sei? Dimmi, scusami.
4: Qua fai la caccadura!
3: Udu puccionazzo di sord, capi?
4: Cite!
3: Guarda, per femmo cavarazza un passetto da mamet.
4: Cite morte, stramorte, vive! Volo.
2: Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
5: Pronto?
4: Upa!
5: Pronto?
4: Un puccione da mamata!
5: Le muerte di sierda! Cucchione, faccia di merda!
4: Lala!
5: Ci cazzo sinse!
4: Lala!
5: Alle muerte di mamata!
4: La la trin...
5: Ma perché cazzo c'è che mi sto chiamando?
4: La la trindosoro, tu sa?
5: Coglione?
4: Un paccione da mamma da ste.
5: Di mamma da di nonna da quella puttana di merda. Mi va che mi sta a facitare, sa tu sta dico?
4: Lefe?
5: Chi sei?
4: Lefe c'è il becchino a lungo mare.
5: Cuddu cornuto di sierda rotto un culo. Cuddu faccio le bucchine, si mette sopra... Con l'aspirapolvere face
4: Gaetano, come lo tieni non... l'ano?
5: Come a quella puttana di mamma da quella squagliata tutta rotta in culo e da mamma da sorda tutte le muerte che tiene l'anima di che destra male di sierda.
4: Solda.
5: Frauda.
4: Canetta.
5: Cucinata.
4: Chi dice essere cagata la volta?
5: Mannaggia, tutte le s***e dopo lo calendario, mannaggia, ma faccio da questo qua prima mattina.
4: A tanto.
5: E frauda, sorda, sierda, e mamma, e nonna, il tuo cognato, tuo cugino, l'amico di tuo cognato, di tuo cugino, di tuo fratello, tutti, pezzo di merda. Oh. Culo a chi destra, mani mi la muerto, con tu culo spanato di sierda. Mannaggia, ma faccio da questi.
4: Solda.
5: Sangue di c***o, di chiappo, di scanno.
4: Tu hai tutta la rasa, tu morte a vivere.

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa.
0: Pronto?
1: Sì, un piccione da mamma.
0: Ma tu arretta l'umpa l'umpa della fabbrica di cioccolata della squasciata anch'io da mamma. Ma che ingola chi te molto vecchia.
1: È viva.
2: È sordo, è facile.
0: È sordo, mamma, tu c'è sti affio che era bagascia manicolda a gamma aperta. La troia da mamma, che sti appiglia la cazzo a destra e a manca sti appiglia.
2: La pu?
0: La puttana di mamma, tu sai, la puttana di mamma.
2: La
0: che era bastarda figlia di troia, mannaggia, era molto cate. Ma che in gola chi te morto mi si chiamata feo. Io sono stato due mai, sono brazzo a Cristo, che non mi si chiama molto.
2: Le fra.
0: Non che era mamma, te caro fresh pulp. Che era mamma, che mo' cuscio per idea, che si mette sopra la barca, tra una botta e l'altra, a quando si mette a fresh pulp, come una bella troia di Kirnevi, come tra l'altro lo è, attenzione, Cioè, non è che mo' deve improvvisare. Tua madre c'ha la sua carriera, c'ha le sue skills, tra l'altro, Ancora te crinzi che mamma, te è una troia di Kirnevi, fresh camoin, ecco, vedi.
2: Patate di sei cozzo, ti sei picchiato in tuo culo.
0: C'è io te l'am. Madonna, c'è io, c'è altro problema. Madonna, c'è io te l'am.
2: Lama, giù, che sta cavedrate.
0: C'era mamma che mangia la cazzo da cavad. E cioè per caso si va bagnato, se ne mette in ghiolo, anzi ti dirò, io so sapevo sta cosa, a prove se ne mette in ghiolo, poi se ne mette in doppio ciao, perché ovviamente la doppia penetrazione è una delle specialità della casa, e poi ci avanza, se ne mangia. Why not you, stia sbagliato tutto nella vita, why not you, mi va a fottere la vita. Da mettere in zimmer che mamma ti dà intrattenimento da ultramon e poi dopo c'è qualche giorno se vuole sbattere a mamma, te se sbatte pure a mamma. Vedi, ti ho creato un business, manca ti sto a domandare la parcella nel nulla. Però tu dici che ti nato, basta che tu da nanzare che ghiom, perché non ti sopporto che ti. La fa mocca che era bastarda la lorda da mamma, che era bastarda. Ramurta cate in mannaggia.
2: Un baciona.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Tamarri!
3: Quanto baristeria?
4: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
3: Ok.
4: Cosa posso usare?
3: Nella mia borseria glielo posso dire. Adesso devo andare, c'è una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
4: Ma sei tedesca? Che. Oh, giusteraia.
5: Buongiorno.
4: Oh.
5: Sì?
4: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci è spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa. Tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum. Che poi dopo, minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
5: Comunque se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso stare al telefono.
4: Sei sicura?
5: Vuole passare, poi le possiamo dare qualche consiglio.
4: Sai che c'è l'accento minchia da attrice porno, proprio una roba incredibile.
5: No, guardi, buongiorno.
4: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
6: Erboristeria Mediano, il numero no.
7: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropnol? Senti, sei erbaglio tu?
6: Sei?
7: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta? Erboristeria? Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia, vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia?
6: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
7: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Sono l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
6: Sì, sì.
7: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca sei diventata. Madonna, quanto mi sei
6: sul cazzo. A me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
7: Pensa a te.
6: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
7: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
6: Ah, Dio.
7: Madonna, sai che adesso.
4: Questo è già cadavere, eh?
7: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
8: Pronto, erboristeria?
7: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
8: No, Geppetto è lei.
7: No, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
8: Geppetto, te lo metti nel culo.
7: Gia, puttana di merda! Gia! Sei ingazzata la bastarda.
4: La moglie è pantera, eh?
6: Buongiorno, buongiorno.
7: Conosci Massimino di Quarto?
6: Massimino di Quarto non lo conosco.
7: Cazzarole, e questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque? Tutto sommato.
4: Sì.
7: Prima ha risposto, ma non so se.
4: Pantera.
7: Una pantera nera mi ha risposto prima, mi ha detto che mi devo infilare in culo.
6: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti, ecco, così.
7: È brava, gli è scattato
6: dall'ala. Stai andando oltre il limite tu stamattina.
7: Ascolta, ma di merda.
6: Fatti vedere, che così ne possiamo parlare.
4: La minaccia, qua.
7: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le procurate o no?
6: Dai, forza,
7: scemo di merda!
6: Di tua sorella procuro io.
7: Sai che non le sai il rumore che fa il sibilo di un proiettile?
6: Sì.
7: Proprio così,
6: dai,
7: senti.
6: Mi stai proprio scocciando.
7: Quando si infila nel corpo
6: fa. Ti vuoi dire il nome?
7: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
6: Il quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
7: E basta la sorella.
4: Ma ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
6: Ma pure faccio pure tu.
4: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
7: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
4: Maleducata proprio.
7: Ma cosa gli ho chiesto?
4: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i Tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano, non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
1: Tamarri.
3: Sì.
4: Salve, è il bar? Ristorante lì, panini, paninoteca?
3: Sì, chi parla?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi siamo... Non so se conosci i Tamarri, te. Hai presente?
3: No, veramente no.
4: Ah, fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
3: Ma sì, facciamo così.
4: Non riesco a capire quando
5: parli. Hai detto che sei deficiente.
4: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
5: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un cazzo.
4: Va bene, dai.
6: Pronto?
5: Sei stronzo? Cosa hai detto?
6: Pronto?
5: Sì, sì, anch'io. Senti, sono Massimin di Quarto, Pidocchio.
6: Cosa?
5: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se ma per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa sottomettere?
6: Pacifico.
5: Sei pacifico, ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo venire? Qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
6: A mezzanotte.
5: A mezzanotte c'hai almeno tre persone oltre te?
6: Ci sono noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
5: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito? Scemo. Comunque, senti, ma voi... Tabaio! Senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo?
6: Tutto,
5: oppure
6: tutto.
5: Fate gli hamburger di merda surgelati? Cosa fate? Oh, sto parlando! Cosa fate da mangiare lì?
6: No, abbiamo...
5: Siete dei pezzetti, capito? Spalla di prosciutto.
6: Copertoni, pane copertone facciamo.
5: Sai che ho una voglia. È incredibile. Metto la tua allora facciamo così, dai, arrivo lì, metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda. Minchia, mi stai sul cazzo.
6: Ti aspetto, Giorgio.
5: No, no, mi chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così. Tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso, sei allergico al piombo? Pronto? Oh, mi stavo informando, era anche carino.
4: Mi sa che è allergico al piombo, ha buttato giù subito.
5: Lo so, ma secondo me... Non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
4: Io mi accanirei su un altro.
5: Va bene, allora ti ho perdonato.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Ciao, saccagnata, come stai? T'ha posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
3: No.
4: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali. Veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. Hai presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti? Devi parlare però, carogna.
3: Ma tu ti rendi conto questo?
6: Che?
4: Passami i proprietari,
3: ma
4: dai.
3: Ma carogna a chi?
4: Passami i proprietari, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
3: non
4: il capo.
3: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
4: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
3: Giovannino.
4: Me la cotogna.
5: Carogna.
3: Tu passa il proprietario, aspetta.
4: Dai, ciao carogna.
3: Ciao cucciolo. Ciao cucciolo. Ciao cucciolo.
4: Ciao, minchia, hai capito che è la toba, tutto succhiamento di punch.
6: Cioè, da dove chiami?
4: Solo sto chiamando da sto cazzo, che cazzo te ne frega, voglio.
6: Se
4: il numero di... Che cazzo c'hai in bocca? Le cipolle, scemo, che cazzo fai?
6: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
4: Passami la carogna. Pronto? Ma pensate, ignorante, gli avevo fatto la proposta.
5: Non capisci la possibilità che ti abbiamo dato.
1: Tamarri.
5: Senti, orco del cazzo, sono Massimin di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannino a fare il food influencer. Vengo a mangiare la cacca che fai tu e poi vengo a fare il video. Hai capito?
6: Perché chiami col numero privato, scusa?
5: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
6: Perché chiami col numero privato?
5: Sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi?
6: Certo.
5: Perché sono problemi tuoi? Cosa vuoi, scemo? Non ho capito. Ti ho detto che sto venendo là?
6: Bene.
5: Senti, vedi di far trovare la roba da mangiare che sia fresca, il tavolo pulito, perché non vogliamo prendere le malattie, capito?
6: Sì, va bene, a meno che già non ce l'hai.
5: Sporco del cazzo, che a te ti chiamano mani di palle, perché ti tocchi sempre i coglioni mentre cucini.
6: Beh, sei contento. Però
5: che di merda!
6: Chiamami con il numero normale.
5: Ma quando le di merda, ti sto dicendo che sto venendo là, come stai io?
6: Dai, dai, vieni.
5: E per forza, oh, ma mi devi far da mangiare bene, che sennò te lo sputo in faccia, coglione.
6: Sì, sì.
5: Sì, sì, cosa? Che mi baci il cazzo, mi baci. Madonna, che voglio. Che te voglio da accarezzare con i pugni, ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche, come i gatti?
6: Mamma mia, senti poi che voce di merda.
5: Lavati le mani, lavati le mani. Lavati le mani, eh.
6: Senti che voce.
5: Mani di palle!
6: Tu sei calabrotto, te lo sei, del sud.
5: Coglione di merda! Mica parli romano, mi dici che sono io terrore.
6: Che voce di merda, che spazio.
5: Come sei simpatico. Senti, allora, ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
6: No, mi ci sono pulito prima il culo, poi da un filo tutta in bocca. Si viene qua.
5: È la normalità di quando cucini, comunque. Lo sanno tutti.
6: Sei ritardato mentale.
5: Senti, cimice. Pronto! Ma guarda questo che carattere di merda.
4: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
5: Sto coglione, andiamo subito, che non mangio neanche, gli dino subito uno schiaffo.
7: Puta paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come? Paura.
8: Zodi 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
5: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Dove vai?
5: Dove vai?
11: Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
11: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
12: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
11: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
11: No,
10: scusa,
11: no.
10: Vista.
11: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la vomita.
10: Oddio, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
11: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Remo gira bella. Il filmetto girerà e sarà hard.
15: Pronto?
16: Salve, senta, sono un regista di film. Voi fate noleggio imbarcazioni?
15: Sì.
16: Che metratura avete?
15: Dai 44 piedi in su.
16: Ah, che bella notizia. Senta, le spiego perché, visto che siamo anche in bassa stagione, noi siamo in preparazione per le riprese di un hard movie. Io mi presento, sono Remo Giramella, non so se hai sentito parlare di me. E dovrei affittare questa imbarcazione, ma non devo fare questa grossa crociera. Devo cercare un'area isolata del lago per poter fare delle riprese di questa pellicola che si chiama Trojanic. È una pellicola hard. Per voi ci sono delle problematiche? Si potrebbe trovare un accordo? Perché diciamo questa barca dovrebbe ormeggiare in un punto del lago. Perché dovrebbe... Scusi un secondo, perché sono sul set, c'è un macello incredibile. Stop, ragazzi. Capisco. Per piacere. Fammi un favore, Gundam, non glielo infilare in culo adesso, perché ti ho detto di fare l'anal. Non ti ho detto di fare l'anal, perfetto. Allora fatti succhiare l'uccello, tienilo in canna bello dritto, che dopo facciamo una fica culo, ok? Sta buono che sono al telefono. Pronto? Allora,
15: sì, pronto, ci sono.
16: Mi perdoni perché sto sono sul set.
15: No,
16: sto
15: no,
16: lavorando.
15: Prego.
16: E poi questo è un periodo un po' di produzione importante, perché siamo vicini anche agli Oscar del porno e quindi stiamo preparando un po' tutto. Quanto sarebbe il costo di esercizio, diciamo, per una giornata? Perché noi vorremmo girare in notturna. Si può ormeggiare la barca in notturna? Sì, perché comprende che essendo un'enorme orgia, perché sono un'orgia con 8 partecipanti,
15: certo. Capito,
16: più
15: un
16: ragazzo di colore, insomma, di giorno non vorrei mai che si vedesse anche col binocolo, quelle robe lì, insomma. Perché la storia di Pana sul fatto che questa barca, che in realtà non affondiamo veramente, lo faremo poi in CGI, nel momento in cui sta per affondare questa piccola imbarcazione, gli occupanti di questa gita che doveva esserci si rendono conto che sono sulla soglia della fine della loro vita e decidono di fare questa enorme scopata di gruppo. C'ho anche un ragazzo di colore albino.
15: Albino
16: è rarissimo, che ha un enorme
15: cazzo,
16: ha un cazzo che sembra un bazooka, che col goldone sembra una stallattite, infatti lo chiamano iceberg, una roba stupenda, è una roba pazzesca. Senta, di budget non abbiamo problemi, se lei mi dice che c'è della disponibilità per girare questa pellicola Trojanic, possiamo in qualche modo, scusi un secondo, mi perdoni un attimo, stop, che cazzo, Cinzia, l'hai fatto sbagliare, adesso mi ci vuole mezz'ora di fluff per fargli tornare il cazzo duro. Fammi un favore, Gonda, vatti a prendere un chalice, dai. Fammi pulisciti quel cazzo, che è una roba imbarazzante. Pronto? Mi scusi,
15: sì, pronto,
16: mi perdoni.
15: No, ci mancherebbe.
16: Senta,
15: mancherebbe.
16: Allora cosa facciamo? Possiamo procedere?
15: Ecco, inizia a inoltrarmi una mail con, diciamo, il giorno, la sì. notte in cui vorreste girare questa
16: pellicola.
15: Questa pellicola.
16: Sì.
15: Poi le do la disponibilità delle 2-3 imbarcazioni di
16: sì.
15: cui sono proprietario,
16: sì.
15: e poi troveremo sicuramente un accordo. Ma si può,
16: sì, dica,
15: cioè, si può partecipare, nel senso, si può vedere tranquillamente la,
16: cioè, vuole assistere,
15: sì.
16: Sì, no,
15: non lascio di solito,
16: no certo,
15: barche...
16: no anche perché io ho bisogno comunque del suo personale, perché cioè, non è che io posso governare la barca, non c'è nessuno, io sono un regista,
15: non dispongo di persone, diciamo, super dotata.
16: No, allora le spiego come avviene. Cioè, allora, ci sono io che sono il regista, poi ci sono i 2 operatori, il fotografo e l'operatore,
15: sì.
16: poi ci sono i 7 attori, di cui sono 4 attrici e 3 attori maschi, di cui il ragazzo che le dicevo, Iceberg,
15: e
16: Lino,
15: sì,
16: quel cazzo
15: sì.
16: a bazooka, e poi mi servirà, giustamente, chi governa l'imbarcazione, perché non è che,
15: noi siamo
16: assolutamente
15: di solito siamo in 2 o 3 persone.
16: Perfetto, ovviamente, cioè, non vi posso far partecipare fisicamente alle
15: riprese,
16: siamo una produzione seria. Se le vuoi guardare mentre gli sbaglia il culo, gli fa un paio di pecorine. Se vuole andare anche da vicino a guardare la fica, non c'è problema.
15: Dopo aver attraccato, chiaramente.
16: Sì, dopo che abbiamo attraccato, cioè, comunque la produzione è molto seria. Noi facciamo produzione,
15: certo.
16: produciamo per gli Stati Uniti. Siamo gente, insomma. Pensi che in questa produzione abbiamo anche Leonardo Di Cazzo, che è un sosia di Leonardo DiCaprio, che fa l'hard, e Gay Weasley, che è un ragazzo omosessuale che ha le fattezze dell'attrice del Titanic, è una roba, è un trans molto meraviglioso, quindi saranno anche penetrazioni anali maschili, è una cosa un po' particolare come pellicola, perché in questo delirio
15: potrebbe girare tipo la scena del Titanic sulla prua dell'imbarcazione
16: mentre lo prende nel culo. Lei è un genio cinematografico, non lo sapeva, cioè, pensi che la scena madre, io ho questa pecorina in cui c'è questo trans che assomiglia all'attrice principale di Titanic, che viene penetrata nel culo da Iceberg, il nero, nella stessa posizione, con la musichetta del simile a quella del Titanic, è una roba anche poetica.
15: Ho immaginato questa scena sulla prua della barca.
16: È geniale. Mi perdoni un secondo.
15: Ragazzi,
16: stop. Ma ti ho detto di fargli il culo. Ma guarda che tutta mattina che mi fa incazzare, Gundam, però.
17: Ma lei me l'ha chiesto.
16: Ma gli ho chiesto di farti il culo. Ma scusa, ma gli operatori, ma io se non do io il chuck su sta roba qua, ma non è che siamo qua a divertirci, non è che sei qua in vacanza, amica mia. Cioè, io ti pago per fare delle riprese, non ti pago mica per prenderlo nel culo gratis, capisci? Il concetto, no? Va bene, fammi finire la chiamata e poi riprendiamo. Adesso tieniglielo, leccagli un po' i coglioni, fai qualcosa. Va bene, allora senta, io ho il suo recapito telefonico, se
15: sì,
16: mi dà una
15: sì.
16: mail, le mando la mail, così poi ci sentiamo, perché devo tornare sul set, perché ho l'attrice infogliata nera, è una roba folle stamattina, non riesco a gestire.
15: Le do l'indirizzo.
16: Sì, mi dia l'indirizzo, esatto, sì.
15: .com.
16: Stupendo. Ho parlato col signor...
15: Il titolare,
16: perfetto, grazie. La ringrazio infinitamente, è stato molto gentile. Se segni pure il mio nome, io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella. Il mio nome d'arte.
15: Perfetto.
16: Va bene, grazie, gentilissimo. A presto.
15: ci mancherebbe.
16: Grazie.
15: Di nuovo, arrivederci.
16: Allora, ho trovato un professionista che possiamo fare queste riprese. Madonna, ragazzi, ma stamattina che cazzo c'hai, Cinzia? Sei arrapatissima, figa. Ma hai preso 4 fucili nel cuore ieri, figa. Ma sei un idrovala di cazzi.
7: Remo Ginamella, il filmetto girerà e sarà hard.
17: Radio 105. Lo Zoo di 105.
18: California, California.
19: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
20: Ciao Ryan, come stai?
21: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
22: Per la mia psiche?
21: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
22: Arcipelago.
21: Nell'arcipelago.
22: Arcipelago.
21: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
22: Pelago.
21: Nell'arcipelago.
22: Nell'arcipelago.
21: Nell'arcipelago.
22: Dell'Oceano Indiano.
21: Dell'Oceano Indiano.
23: I was crying. Oh.
19: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
20: Piacere, Lindsay.
21: Ciao, io sono Rachel Conner.
24: Ma chi è Rachel Conner?
21: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
24: La cioccolatas.
22: Ciao, io sono Ryan Cohen.
21: Ciao, io sono Ryan Conner.
24: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
20: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
21: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
24: Stile, anno il 96. Una business relationship.
21: Una business relationship.
24: Una business relationship. Tutta la station way, le Seychelles di nuovo.
21: Le Seychelles. Una business relationship.
24: Relationship, quello che fuma.
21: Una business relationship fra di noi.
24: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
21: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
22: Ancora
24: Lindsay, no.
21: Lindsay.
24: Lindsay.
21: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
22: Non è l'insane. Lindsay.
21: Lindsay.
22: Lindsay.
21: Lindsay.
22: Prova a dire Lindsay.
21: Lindsay.
22: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
21: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
22: Ancora.
24: Perché Lindsay?
21: Oh, Lindsay.
24: Lindsay! Come Sanpei!
21: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
24: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
21: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
22: Cervellarmi.
21: Ma devo cervellarmi per...
24: Sì.
21: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
22: No.
21: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
20: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
22: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
20: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
22: Ma no, non pensare che
20: ma
22: sei...
20: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
21: No, perché?
20: Ancora?
21: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
20: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
21: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
20: Parla, idiota, dai che devo studiare.
21: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
24: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
21: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
24: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
21: No, col PSD.
24: No, PSP.
22: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
21: Che ne dice?
22: Che dici?
21: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
24: Ci pisciamo addosso.
21: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
24: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
21: Grand Theft Auto?
24: Che non è Theft.
21: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
24: Libertiamoci.
21: Libertiamoci.
22: Liberty Island.
24: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
21: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
0: Bitonto? Ma in Puglia?
21: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
24: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
21: Vove.
24: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
21: Lo sapevo, adesso
24: fa bene l'uovo.
21: Coglioni a me,
0: scusa, una macchina famosa.
24: Una Range Rover Vogue.
21: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
24: Cos'è
21: quello? Una Range
24: Rover?
21: Rover
24: Vogue.
21: Vogue.
24: Una Range Rover Vogue.
21: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
24: Borger,
0: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
24: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao, io sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista di fama mondiale, e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance fatte in giro per il mondo ai ragazzi, ma soprattutto alle belle ragazze. Così magari ci scappa anche una scopata, anche se ultimamente trovo solo lesbiche. Oggi siamo a Milano, città famosa per la cocaina e i piccioni che cagano sui turisti. Ci troviamo in Piazza Duomo perché oggi lo farò sparire, come ha fatto quella zingarella col portafoglio di quel poliziotto. Ciao, posso disturbarti un minuto?
2: Ciao, dimmi.
1: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
2: Ah sì, sei quello che paga le persone per annusargli i piedi su OnlyFans.
1: Non più, ora faccio le magie.
2: Ah, ok. Peccato.
1: Se ti dicessi che riuscirò a far scomparire il Duomo di Milano davanti ai tuoi occhi, tu cosa penseresti?
2: Che sei strafatto, non è possibile.
1: Tranquilla, nulla è impossibile per Ernesto Dinamite. Ecco, mettiti qui al centro e fissa il portone principale del Duomo.
2: Va bene qui?
1: Sì, perfetto. Ora tirerò fuori dalla borsa questa magica ampolla elfica.
2: Ma che cazzo dici? C'è scritto candeggina.
1: Brava, sei maga anche tu? Ora il mio 3, il Duomo scomparirà. E 1, 2, 3!
2: Ah, brucia! Bastardo, mi ha lanciato la candeggina negli occhi!
1: Magia! Visto? L'esperimento è riuscito! Non vedi più il Duomo!
2: È riuscito un cazzo, figlio di puttana! Non vedo niente, ma sei stupido! Brucia, aiuto! Qualcuno chiami un'ambulanza!
1: Avete visto, amici? Bastano pochi euro per far scomparire un monumento storico senza nemmeno bloccare il traffico! Rieccoci qui, ci siamo spostati al Parco Sempione, di fronte all'imponente Castello Sforzesco, un luogo famoso per i pedofili e i rompicoglioni che suonano tutto il giorno quei tamburi del cazzo. Ora fermo uno spacciatore e gli farò un esperimento di ipnotismo. Ciao, sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
3: Ah sì, ti conosco. Sei quello che lancia il fuoco d'artificio quando arriva la bamba in barone.
1: No, però grazie per la dritta. Senti, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
3: Ma cosa vuoi? Esce sfumo? Cosa vuoi? Palline da coca? Vuoi che ti cucino per fare la base per fumarla?
1: Quanta Maria hai addosso?
3: 100 grammi, credo.
1: Scommetti che con un semplice conto alla rovescia ti addormento e te li sfilo tutti?
3: Ma sei deficiente, ma che cazzo sta dicendo? Ma che me ne frega mai? Poi ci lasci vedere, non c'è la polizia.
1: Tranquillo, mettiti qui sull'orlo di questo fossato e guarda intensamente verso est.
3: Ma sei simpatico, adesso voglio fare... Così mi metto?
1: Esatto, io appoggerò le mie mani sulla tua testa e al 3 cadrai.
3: Forse ho capito cosa vuoi fare, tu fai un gioco che si fa da noi in Africa, cosa della mente...
1: No! 3!
4: Ti ho visto! Hai spezzato il collo al neo! Lo stai buttando nel fossato! Razzista di merda!
1: Tranquillo, sono Ernesto Dinamite e lui è un mio aiutante. Adesso scenderò nella buca e con un massaggio cardiaco lo risveglierò. Guarda, eh!
4: Ah, ok, ok! Voglio proprio vedere perché non ci credo!
1: Ecco, lo massaggio sotto la giacca. No. Forse nelle tasche dietro dei pantaloni. Lo massaggio nelle scarpe. Ecco qua.
4: Ma guarda che il cuore è al centro del petto, eh. E poi che cazzo di trucco è? Guarda che è ancora stecchito.
1: Perché ci vuole mezz'ora prima che la magia faccia effetto. Ti do metà della ganja se aspetti qui che funzioni.
4: Va bene, affare fatto. Appoggiala là di fianco.
1: Pazzesco! Doppio esperimento di controllo mentale riuscito. Spacciatore più testimone oculare fuori dai coglioni. Sono meglio di Gandalf e ora giù di erbapipa. Da Ernesto Dinamite è tutto, alla prossima! Se ti è piaciuto il video mettici un like e iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella. Ah, David Copperfield, non vali un cazzo!
2: Aiuto, non ci vedo, aiutatemi, una testa di cazzo mi ha accecato con la candeggina, aiuto!
4: Ehi, attenta a quella Vabbè, dai, me ne rollo un'altra.
0: Radio 105. Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
7: Pronto? Pronto? Pronto?
8: Siete.
7: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
8: Sì.
7: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
8: Pronto?
7: Pronto, signora?
8: Chi parla?
7: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
8: Sì.
7: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
8: sì,
7: sesso.
8: No.
7: Lei si diverta con me, perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
8: sì,
7: come da Lema.
8: Vale.
7: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
8: Vabbè, io devo andare a lavorare.
7: No, senti, sì, usciamo insieme.
8: Siamo qui per te.
7: Trombiamo insieme, amore.
8: Sì.
7: Spariamoci una rivoltata,
8: ciao,
7: in faccia.
8: Ciao,
7: amore.
8: Ciao.
7: Baciami, amore. Ciao, baci. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
8: Porco.
7: Pronto?
8: Sì.
7: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
8: Guardi, io scendo con te, mi ho ammazzato.
7: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
8: Pronto,
7: signora, una lettera d'amore.
8: Ci tengo vent'io, nero schifo.
7: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
9: Pronto?
7: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
9: Sì, no, se la ficchi in culo.
7: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
10: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
7: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
10: E come chiudiamo stavolta?
7: Questo cazzo.
6: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
5: Lo Zoo di 105.
11: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
12: Mio pollo, filetti di gallina con gli occhiali, 6,30 euro al chilo. Potente dentifricio al magma, 7,30 euro. Contorno Pride, Contorno Pride, finocchio al finocchietto, praticamente un'orgia pederasta, 3,20 euro. Pesca noce, più albicocca anguria, più ciliegia tacchino, tris di frutta pesantemente transgenica, 5,99 euro al chilo. Babbo T, tè freddo, per teste di minchia, 5 euro.
11: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
12: Olio Bertolli stronzo, versione maleducata. Olio Bertolli stronzo, versione maleducata del Bertolli gentile, 7,90 euro al litro. Caciotta digitale, 47 euro. Bottarga di cammello, 19 euro al letto. Caciotta digitale, 47 euro. Bottarga di cammello, 19 euro.

0: Depressione per chef prossimi al suicidio, 19 euro. Prosciutto crudo. Prosciutto crudo, San Pino Daniele, che quando l'affetti si lamenta in falsetto, 45 euro al chilo. Fagioli dall'occhio, bionico, 5,60 euro. Mezza pasta del capitano, dentifricio al sapore di cazzo Barzotto, 5,50 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Tamarri. In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.
4: Punto.
5: Pronto?
4: Sì?
5: Sì, salve. Scusa, ho fatto una mezza ricerca in rete per vedere se c'era qualcuno che aveva selvaggine.
4: Cose. No, alla se lei cerca cinghiali non ce l'ho, l'ho terminati.
5: Madonna, questo è aggressivo, mi sei saltata la gola come un ghepardo. Senti, non è...
4: No, lei che no, te lo dico perché ora i cinghiali sono finiti. Non ce l'ho io, ma ce l'ha nessuno. Tra peste suina, una cosa e un'altra, quasi tutti si sono smessi. Poi, per l'amor del cielo, tu puoi cercare, ma sai, io ti auguro di trovarli, però sarà dura.
5: Sai che sei la persona proprio più spettacolare che potevo beccare stamattina. Bello, mi piace che sei così proprio.
4: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica. Probabilmente
5: ti devi calmare, che mi stai ansiando.
4: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Tempo di comprarli,
5: ma
4: di buttarli dentro.
5: Non ci fermi mai. Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io non mica
4: lo... Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
5: Praticamente noi il cinghiale stiamo cercando vivo. Perché
4: sì,
5: ti...
4: lo so. Perché... lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
5: Certificato di che? Che a testa che è vivo, lo vedo, si muove.
4: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
5: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare... Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
4: Ma io non ci sto a capinare sega nulla. Comunque,
5: allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai imbalsamati?
4: No, non ce l'ho imbalsamati.
5: Ma oh, mi devi dare un cinghiale. Oh,
4: guarda, dai, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da... Io sto da lavorare, tu c'hai da lavorare.
5: Ma che cazzo di lavoro
4: fai? Ti saluto, buona giornata.
5: Cosa fai? Fatti degli uccelli. Pronto?
3: Tamarri.
6: Pronto? Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
7: Ma non da vendere.
6: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
7: No, sono liberi.
6: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio... Vorrei pestarmi con un cinghiale perché...
5: Ma tutto protetto con i cuscini.
6: Sì, tutto protetto con i cuscini. Una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio: oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
7: No, così no. Perché poi se succede qualcosa, ma detta.
6: Ma no, ma io mi sono già abituato. Mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
7: Così no. Se poi vedi a fare foto da fuori, va bene. Ma entrare dentro il cinghiale,
6: ma
7: no.
6: Se per dire, io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
7: Sì, certo.
6: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo e mi dico: che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? La mano aperta, però.
7: Ma lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
6: Vabbè, lo scavalco un attimo.
7: No,
6: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
7: Mi piace, ma questa cosa qui no.
6: Ma se
7: io... Non rischio, perché se succede qualcosa ci arresta tutti.
6: Ma
7: no.
6: se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
7: Ma che dici? No.
6: C'ho vestito di...
7: Comunque c'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
6: E che
7: le
6: cazzo?
7: Le femmine sono in calore, no.
6: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
7: Sono già un po' agitati.
6: Ma fammi parlare a me, minchia! Minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. che mi fa incazzare.
7: Io ti ho risposto.

0: Ma ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale, mi fai venire, dai, che cazzo.
1: No, non ti faccio venire.
0: Ti do 70 euro.
1: È una cosa troppo rischiosa.
0: Ho capito, senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li, cioè, li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te sto cafone di merda, cafone maleducato del cazzo.
2: Proprio volgare, volgare anche, volgare, sto cretino.
3: Pronto?
2: Pronto, Mammut? Mi senti? Sono Massimi dei Quarto, cioè si cinghialaio.
3: Ma chi è che parla?
2: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio, Massimino di Quarto, dovresti conoscere.
3: No, no, non ho capito, scusami.
2: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
3: Sì, ma io Massimino di Quarto non conosco.
2: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
3: Senti, mi sembra che sei...
2: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce l'hai cinghiali vivi?
3: No.
2: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
3: No, non c'è nemmeno quelli.
2: Mi hai detto che sei cinghialaio.
3: Io vado a caccia ai cinghiali.
2: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, no. L'abbiamo trovato. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca sta cosa. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
3: Sì, ma ora chiude la stagione.
2: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
3: No, chiude venerdì.
2: Oggi è mercoledì.
3: Domani è giovedì e non facciamo voi
2: dopo c'è sabato e poi vaffanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi, prima di fare le cose tue che devi fare da sporco assassino, si può fare una pestata a mio cugino?
3: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
2: Milano. Mi hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te sta notizia.
3: Si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
2: Vabbè, il 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo il 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici quant'è.
3: Si spara soltanto la sera.
2: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma no, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
3: Guarda,
2: vuole pestarsi. Oh, sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
3: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
2: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
3: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dove tornare in termini.
2: Beh, ma a me dei cazzi tuoi non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
3: Ne mette suoi, ciao.
2: Appunto, allora mi dici. Oh, oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Pronto!
0: A posto, Massimino!
2: Ho trovato tutto quello che serve.
0: Alla grande, vai che ci spacca. Lo spacco, cinghia.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tomasi.
2: No, no, no, mannaggia quando mi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
3: Cos'hai detto? Non ho capito. Eh?
4: Pronto?
3: Sì. Cos'hai detto? Questo silenzio. Oh. Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
4: Sì.
3: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
4: Lecchi cerca.
3: Lecchi cerca chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo. Ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa, la nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
5: Pronto?
3: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
5: Pronto?
3: E so due. Sono Massimini di Quarto.
5: Sì, salve, per cosa ci chiama?
3: La chiamavo per avere un giubbotto? Per andare in montagna.
5: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
3: Perché?
5: Perché noi siamo un cinturificio.
3: Cioè, fate solo le cinghie?
5: Cinture, sì.
3: Sì, la cinghia.
5: Sì.
6: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
3: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese? Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
5: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
3: No, vabbè, un poco mi dispiace per i commercianti, hai capito? In questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
5: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
3: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come fate a mangiare?
5: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata sì. Che sta arrivando.
3: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le
5: vetrate. Arrivederci.
3: Madonna, come sei incazzata proprio.
6: A che ora è il decollo, signora?
3: Mi ha proprio nervosita.
6: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
3: Sei sempre conclusivo.
4: Pronto?
6: Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
4: Che taglia?
6: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
4: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
6: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in aria. Per fare le valanghe.
4: Gli uccelli.
6: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
4: Tasche interne.
6: Ci impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
4: Non hai tempo da perdere.
6: No, non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacca. Che vengo lì col Bob a noleggio e ti spacco di schiaffi.
4: Stiamo registrando.
6: Sì, e registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Chia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Eh? Adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Oh, guarda che ti spacco. Ti sei cacato, eh? Scemo! Inga, e c'hai paura, rispondi! Cacato di merda! Rispondi!
2: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: grullacci malvagi! Fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte. Poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora. Chiamo da Nelramo.
1: Sì.
2: Sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
1: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da 7 mesi che aspetto queste finestre.
2: Accidente, mi spiace. Innanzitutto
1: sono contenta che mi chiama perché proprio il servizio clienti, cioè, si conferma ancora il numero uno in Italia. Non vi parlate, quindi immagino.
2: No, allora guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
1: Bene,
2: io
1: sono contenta. A me mi hanno chiamato, dicembre dovrebbero mettere il 14 di marzo.
2: Ecco, allora io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
1: Io non ho fatto niente.
2: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila
1: dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere.
2: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
1: Immaginavo, c'è sempre problemi.
2: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda il ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda, diciamo, la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
1: Allora, mi sono spostata.
2: Ecco.
1: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno, a detta loro, regalato degli infissi che costavano di più, regalato, io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
2: scusi,
1: vi denuncio.
2: Pazienza, però.
1: Io tutte le registrazioni ho delle chiamate,
2: ho capito.
1: Vado per vie legali, io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente, sono stanca.
2: Sì, scusi se la interrompo, allora, due cose. Uno.
1: No, guardi, gliela fanno passare l'educazione, lei non ha idea, io sono molto educata.
2: Sì, a me non sembra, a me sembra.
1: Stufa marcia,
2: sì, va bene, lei può essere,
1: mi scusi,
2: lei può essere stufa marcia, ma uno, le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie, quindi non capisco perché me la sta menando a me.
1: Ma perché non vi
2: parlate? Cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
1: Ma
2: questa è la sua opinione. Ma sarà lei...
1: Voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove ordinavo io, è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
2: Ma ce la fa lei? Scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che il cazzo c'entro io? L'ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare è?
1: Mi rompe i coglioni, ma lei pensa di parlare, ma con chi? Con Topolino?
2: Ma non lo so.
1: Veramente tratta così un cliente?
2: No, allora, ma perché, scusi, lei
1: complimentoni.
2: Complimentoni anche lei,
1: io
2: tratta così una persona.
1: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina, ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
2: Scusi.
1: Ma voi non state bene.
2: Allora,
1: voi non state bene.
2: Mettiamo in chiaro una cosa. Allora, io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema. Se vuole questi cazzo di infissi, risolviamo il problema. Se no, io schiaccio il pulsantino, annulla, e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto.
1: Ma messo l'annullamento?
2: Ma che cazzo ne so io? Ma cosa vuole che le sappia io? Ma che cazzo ne so? Non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei, dove siamo lei? Minority Report qua, che io leggo nel futuro. Ma porco di. Allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
1: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore. Guardate, io veramente cioè al limite dell'umano, ma non siete normali.
2: Ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo. Guarda che io ci do da mangiare ai miei figli questo lavoro qua. Fa schifo l'azienda.
1: Lei l'ha detto. Forse non sa l'italiano. Io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
2: Adesso perché i fiorentini l'ha inventato.
1: Merda, sì, vabbè.
2: L'ha inventato lei l'italiano. Lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
1: ma
2: cosa
1: io ce l'ho la puzza sotto. Oh, porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
2: Dai, boccaccio.
1: Dai. C'ha l'anima sua.
2: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai. Le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
1: Ma scusi, lei come si chiama?
2: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello Zoo di 105.
1: Chi è quel cretino di mio fratello?
2: Sì.
1: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, io, ma è uno scherzo o no?
2: Sì, è uno scherzo, Romina. Sei
1: ma
2: nello
1: me le portano le finestre o no?
2: Ma
1: io
2: sì.
1: Vi giuro, gli metto una bomba e a campi, ve lo dico.
2: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
1: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole. Io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, che mi ha rovinato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque.
2: Ti mando un abbraccio grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, come all'inizio di ogni governo, si torna puntualmente a parlare di ponte sullo stretto. Oggi lo fa Salvini, che però nel 2016 aveva un'idea completamente diversa di questa infrastruttura. Sentiamo questa intervista da Mirta Merlino.
4: Ah, ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l'ingegnere, vorrei avere quelle rassicurazioni. E ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani fra ieri sera e stamattina, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare quando poi sia in Sicilia che in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico.
3: Ecco, quindi fino a 6 anni fa Salvini era convinto che il ponte sullo stretto fosse una colossale merdata. Oggi improvvisamente, siccome i soldi deve spendere lui, è convinto che invece sarà una grande infrastruttura. E aspetta, la faremo anche ecosostenibile. Di che cosa cazzo lo fai, Matteo? Di bambù lo fai? Di carta? Ma voglio sentire voi, perché magari sono io che penso sbagliato sul ponte sullo stretto. Vai, apriamo con il Lota. Lota, vai, ponte sullo stretto, Lota, vai, ruota libera.
5: Basta prendere il traghetto da Villa San Giovanni, arrivi a Messina.
3: E allora perché vogliono fare il ponte sullo stretto?
5: Perché che l'usciamo di Sabine ha qualche voglia. Deve far avanzare. Ma poi hai sentito che no, ma poi non si può fare perché ci sono gli uccelli che poi vanno a sbattere sul pilone.
3: Sì, gli uccelli vanno a sbattere nel culo, secondo
5: grandissima
3: me.
5: Grandissima luta, mamma mia, quante ti schifo.
3: Tu e quella merda
5: della
3: merda, mamma della tua famiglia.
5: Io sono venuto col mio reddito di cittadinanza.
3: Sì, esatto.
5: Che fra 8 mesi quella bucca. Morto di fame,
3: pezzente, dovrai andare a lavorare. Sai dove andrai a lavorare? Andrai a fare i piloni.
5: Ma io voglio lavorare, ma Cruciani.
3: Tu non vuoi lavorare.
5: Io vendo i reddito di cittadinanza da 4 anni. Sono stato a disposizione 4 anni per dei colloqui, robe, non mi hanno mai chiamato. Io, mo, sai cosa pretendo? Il TFR.
3: Sì, TFR, tu
5: quanto ti schifo, quindi
3: ma io ti repello. Però sai, l'unica cosa per cui sarei felice che facessero il ponte sullo stretto è che quando ti manda a fanculo puoi andarci fino a Trapani. Ciao. Andiamo con Palmino dalla Calabria, vai Palmino. Ponte sullo stretto.
6: È una cosa buona.
3: Perché è una cosa buona? Spieghi.
6: È una cosa buona.
3: Sì, non, se lei ripete una cosa 3 volte non diventa migliore, con questo effetto.
6: È sciopero.
3: Non ho capito un cazzo di quello che dice, No, ciao, manca un ciao, pronto. Con chi ho parlato? Con un eco. Un altro. Andiamo da Ricky, sempre dalla Calabria, vai Ricky.
7: Ciao, che cos'è sta roba?
3: Come che cos'è? Questo è un programma radio e stiamo parlando del ponte sullo stretto. Lei è favorevole?
7: No, siccome tante persone ti chiamano e pigliano per il culo,
3: pri. Beh, c'è anche una motivazione di base. Lei sembra una persona sprovvista di intelligenza. Ce l'ha il pollice opponibile?
7: Wow.
3: Lei ha il pollice opponibile, sì.
7: Lei no, io ho il cazzo opponibile, le serve?
3: È in grado di accendere, di usare
7: sì,
3: un accendino.
7: Fino al suo culo, sì, fino al suo culo.
3: Perché dice le parolacce?
7: Ma cos'è? Mi
3: lei
7: piace.
3: È una scimmia bonobo, lei lancia le feci per avere ragione.
7: Non lo so, mi sembra che puzza.
3: Al telefono lei riesce a vincere il mio odore da. Lei un X-Men.
7: Dai, veloce, dimmi cosa vuoi che ho da fare.
3: Dalla voce direi che è più un XY-Man.
7: Sì, sì, sì.
3: Un gene ballerino da quelle
7: parti. Dimmi chi sei e che cosa vuoi, là, veloce.
3: Bestia, asino del presepe. Torna nel presepe vivente. Un altro. Andiamo a Spinea, dove c'è il nostro camionista preferito, il mitico Cren. Vai Spinea, vai.
8: Fammi del ponte, non mi interessa un cazzo, Cruciani.
3: Perché tu sei camionista, potresti fare una tratta in più.
8: Ma io non arrivo fino a là, Cruciani, mi interessa de figa, no ponte, mi interessa solo de figa.
3: Ma non l'hai mai vista, l'unica volta che hai visto la fica è quando ci sei uscito, ammesso che tu non sei uscito dal culo. Mia sorella ce l'ha la fica, sì.
8: Se ti vuoi che te porta in mona, Cruciani, bisogna che ti vieni via con me.
3: Tu al massimo ti carichi travestiti in Slovenia.
8: Ti aspetto, sei da un tocco che ti aspetto a Venezia, a Spinea, a bere sprisco mi.
3: Ma non me ne frega un cazzo di frequentare un alcolizzato.
8: Ti porto in mona,
3: tu vai solo con
8: ponte,
3: le prostitute.
8: Te passo mi il ponte qua, blocca che ho.
3: Sì.
8: Passo il ponte di Messina.
3: Ma dai, su, che ci avrai
8: una.
3: Ma va, su, avrai un fonci al posto del cazzo, dai, tu.
8: Ti dica maniame a tega. Sì. Che cosa ho detto? Da un bel tocco, ti dica maniame a tega.
3: Non sono interessato a brucare il tuo pene, non sono interessato. Non mi interessa.
8: Che ti ho messo sotto l'albero all'alce, ti vuoi, ascoltimi, trovi un bel regaletto e ti ho cazzi in culo,
3: ma vai su,
8: ascoltimi,
3: sì, dimmi, dai,
8: mangimi a tega, e sei un tocco che non ti mangi neanche il cappeotto col cren,
3: se
8: mancava il cappeotto col cren, vecchio, madonna, se te becco,
3: cosa?
8: Te rovino,
3: ma cosa vuoi fare,
8: te rovino,
3: sei un ognomo? sei sì, uno mio metto.
8: Ti metti
3: le zeppe per guidare perché non arrivi ai pedali. Nano!
8: Sì. Ciao. Manimi a te ancora!
3: Bene, sì, va bene, dai, la metto nel pranzo di Natale, ciao, va bene. Ciao, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio.
9: Cruciani, stai buono.
3: Cosa c'è?
9: Non voglio litigare.
3: C'hai l'australiana.
9: Allora, tu mi devi chiamare, sì. Quando avrai intenzione di chiedere scusa.
3: Sì, non ti devi arrabbiare, devi accettare il fatto di essere un pazzo antisociale pericoloso per la comunità.
9: Io non sono pericoloso per la solità.
3: Ma è così che si lega.
9: Io non sono pericoloso per la società, sono pericoloso per te.
3: Ma secondo te?
9: Perché sei tu un... Tu non sei coerente.
3: Non riesci a fare una
9: cosa. Non sei coerente.
3: Ma cosa?
9: Non porti rispetto alle donne.
3: Ma che cazzo me ne frega? Non me ne frega un cazzo. Ancora non l'hai capito dopo tanti anni che delle donne non me ne frega un cazzo.
9: Chiamami quando sei in grado.
3: Tu hai un complesso.
9: Tu hai un complesso di inferiorità.
3: Io non ho nessun complesso di inferiorità. Dici sempre le stesse tre cose. Dovresti fare i tuoi baci perugina con dentro le tre frasi. Sei un onto, sei una merda, chiedi scusa a tutte le donne. Tre frasi avresti tu sui tuoi baci.
9: Dedicate a Cruciani però.
3: Esatto, sì, tre frasi, basta. Sei
9: l'unico maledetto onto del terra.
3: Tu non mi sopporti perché hai un complesso di inferiorità. Esatto. E questo, quando parli tu io sento questo.
9: Non ti rispetto.
3: No, perché tu non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Non hai zero, zero, zero.
9: Parli sopra come un coglione. Hai capito?
3: Sì,
9: una maledetta merda.
3: Sì, ecco. Dici solo questo. Disco rotto. Disco rotto.
9: Che cazzo mi chiami? Io voglio stare stai zitto.
3: Disco rotto.
9: Non parlo io, tu devi
3: no, perché tu non parli.
9: Ma l'educazione, ma maledetta merda, sono te lei insegnati dai genitori. Devi farti vedere, vieni giù e parliamo di economia, parliamo quello che
3: ma
9: vuoi.
3: Ma di che cosa
9: vieni
3: vuoi parlare? Analfabeta!
9: Per la morte di Grey School! Impotere a me! Bastardo! Ti farò fare la fine che fece Marcantonio Grigolì! Maledetta merda, ti scorticherò vivo quando ti troverò! Te lo prometto, brutto onto bastardo! Te lo prometto!
3: Che cazzo prometti? Chi? Marcantonio chi? Di cosa sta parlando? Chi è questo Grigolì? Andatevene a far culo, voi il ponte sullo stretto! Ciao, ciao!
10: Radio 105!
11: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
3: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
5: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: Archimede Smerdolarchi, è questo il nome del geniale scienziato sparito nel nulla la sera dello scorso 25 ottobre. Un nome, quello di Archimede Smerdolarchi, che nel mondo scientifico è sinonimo di intelligenza, creatività, innovazione, acciughe, posillipo, prurito, passo carraio, giraffe, clistere e soprattutto imprevedibilità. Chi gli vuole male lo definisce un pazzo demente da ricoverare. I pochi amici fidati dipingono invece il ritratto di un povero coglione disadattato con il feticismo delle giraffe e un'innata incapacità di pulirsi il culo come si deve. Ma chi è in realtà Archimede Smerdolarchi? Nato a Foggia, in provincia di Foggia, ancora giovanissimo si trasferisce a Foggia, dove consegue una laurea in biochimica evolutiva delle cose che puzzano, con una strabiliante tesi sull'instabilità molecolare delle scorregge di giraffa.
7: Buongiorno, fa le vetri?
6: E in che senso?
7: Fa le vetri, oggi giovedì fa le vetri, fa le vetri.
6: Sì, va bene.
7: Vetri?
6: Sì, prego.
7: Solo vetri?
6: Solo i vetri, grazie.
7: Lascia chiave.
6: Sì, grazie mille.
7: Salute.
6: Arrivederci. Questa rivoluzionaria ipotesi, ovvero che le giraffe abbiano sviluppato un collo così lungo proprio per allontanarsi dal pestilenziale odore dei propri peti, gli vale l'ambita cicoria d'onore al Festival della Cicoria e della Scienza di Foggia. Da lì in poi la carriera scientifica di Archimede Smerdolarchi prende il volo. È proprio in questo periodo che il geniale scienziato decide di cambiare vita e di trasferirsi improvvisamente a Foggia, dove prosegue le sue ricerche sulle scorregge di giraffa, che si fa spedire direttamente dall'Africa all'interno di centinaia di ovetti Kinder che spesso si aprono durante il trasporto, causando innumerevoli atterraggi d'emergenza. Pronto?
8: Sì, salve, chiamo per la mia scomparsa.
6: Sì, buongiorno, scusi, ma nel senso che lei è...
8: Mi chiamo Mario e sono scomparso da 2 giorni.
6: Si trova?
8: No, non mi trovo più e sì. Sono tornato a casa ieri e non c'ero.
6: Lei ora dove si trova?
8: Non lo so, perché sono scomparso.
6: Certo, e i suoi familiari non sanno dov'è?
8: I miei familiari siamo molto preoccupati perché
6: sì.
8: non è una cosa normale e sono tornato a casa, non c'ero, ci siamo mossi subito, mi sono cercato ovunque e...
6: Generalmente lasciava sempre una nota, lasciava sempre detto dove andava.
8: Esattamente, sì.
6: E invece è scomparso.
8: Un mio amico ha detto che mi ha visto l'ultima volta 2 giorni fa al bar e da quel momento... Da quel momento si sono perse tutte le mie tracce e io sono molto in pensiero per me stesso.
6: È una storia drammatica. Lei riconosce il luogo in cui si trova?
8: E non lo so perché sono scomparso e quindi non parlo con me stesso da 2 giorni, quindi sono un po' preoccupato. Vi ho inviato una mia foto, ecco, me la faccio adesso.
6: Ma scusi, me l'ha inviata dal suo cellulare, io vedo la geolocalizzazione.
8: Ecco, allora se può fare un annuncio e dire per piacere se qualcuno mi ha visto di contattarvi.
6: Va bene, contatteremo allora i suoi familiari, magari per una...
8: Magari chiami me per sapere dove sono.
6: Sì.
8: Grazie.
6: D'accordo, grazie, aspettiamo aggiornamenti.
8: Salve, salve.
6: Ed è proprio nella sua casa di Foggia, in via Foggia 1 a Foggia, in provincia di Foggia, che notte e giorno Archimede Smerdolarchi esegue i suoi visionari esperimenti sulle flatulenze giraffine, cercando in esse una risposta alle domande fondamentali del genere umano. Chi siamo? Da dove veniamo? Perché non andiamo a Foggia? Ma c'era chi non vede di buon occhio questa sua visionaria ricerca dell'assoluto. Gli altri residenti in via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia, infatti, non hanno mai smesso di lamentarsi per gli atroci odori definiti simili a milioni di scorregge di giraffa che provenivano dall'appartamento dell'illustre scienziato. La cosa si aggravò quando gli stessi residenti si accorsero che i loro colli erano cresciuti in media di 30 cm da quando Smerdolarchi aveva iniziato i suoi esperimenti sui funesti venti che spirano dall'ano delle giraffe. Per vederci più chiaro, noi di Chi l'ha visto siamo andati proprio a intervistare gli abitanti di via Foggia, a Foggia, in provincia di Foggia. Diamo dunque la linea a me, nel passato, a Foggia. Eccoci, siamo nel passato, a Foggia, in provincia di Foggia. E proprio in questa casa, in via Foggia, che si trova il laboratorio di Archimede Smerdolarchi. E questi accanto a me, che sembrano dei personaggi di quadri di Modigliani, sono alcuni dei residenti della via. Buongiorno! Voi che idee vi siete fatti sulla sparizione del geniale scienziato?
9: Ah, quel pezzo di merda lo abbiamo fatto sparire noi! Ci aveva rotto i coglioni!
6: Ma, quindi sapete dove si trova?
9: Eh no, perché allora io ho dato una mano. So dov'è un braccio.
6: Un braccio dello smerdolarchi?
9: Esatto. Però il resto non saprei dirlo.
6: Quindi è ferito?
9: Ah, è ferito. Si può restaurare, si può rincollare, volendo.
6: Rincollare il braccio allo smerdolarchi?
9: Sì, secondo me sì.
6: Ah.
9: Io poi del resto del corpo non ne so nulla. Cioè, ho un braccio, se
6: vuole. A chi potremmo chiedere?
9: Potrebbe chiedere Alpino.
6: Alpino, che era il macellaio, giusto?
9: Esatto.
6: Naia. Va bene, la ringrazio.
9: Gentilissima.
6: Forse non avremo mai una risposta su che fine abbia fatto Archimede Smerdolarchi, l'Einstein delle scorregge di giraffa. Ma una cosa è certa. Pronto?
8: Sì, salve, la chiamavo per la scomparsa di me stesso.
6: Sì.
8: Sì, credo di forse aver avuto un... Credo di avermi visto, ma non ne sono sicuro. Volevo avvisare appunto me stesso che forse c'è stato un avvistamento.
6: Beh, immagino sia di conforto per lei questa notizia.
8: Sì, allora vorrei avvisare gli inquirenti che credo di avermi visto in corridoio. C'è una parete, che riflette e credo
6: specchio.
8: Di... Cosa?
6: Specchio.
8: Specchio?
6: Sì.
8: Sì, credo di... Io passavo, l'ho visto che passava di fianco a me uguale.
6: È uno specchio, sì. Lei si è visto in uno specchio e si è ritrovato improvvisamente.
8: Allora volevo appunto avvisare gli inquirenti. Se correte subito dove sono, forse fate in tempo a trovarmi e a riportarmi a me stesso. Ecco, l'ho visto ancora. È qui che mi sta fissando. Stai lì dove sei. Ti stanno venendo a prendere. Se correte lo trovate.
6: Bene,
8: è dentro il mio telefono.
6: Grazie mille.
8: Salve, grazie.
6: Grazie a lei.
7: Signora?
6: Sì.
7: Nito sacchetto spillapolvere.
6: Sì.
7: E poi c'è un coglione che si fa selfie davanti allo specchio. Dice che si è pelso. Cosa dico?
6: Stiamo venendo a prenderlo.
7: Ah.
8: Cerese, dammi una mano a tenermi fermo prima che arriva la polizia.
7: Sì. Però tu compra il glassatole.

0: Ciao brutti cessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa. E la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah, no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di
1: vendere? Ma chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche
1: scusa
2: delle...
1: io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Ma scusi, mi dispiace, allora c'è un problema perché qua sono state effettuate delle perizie per ad esempio dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta?
1: Uh-huh.
2: Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento
1: Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone. Che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso, non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente è andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa, mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei secondo lei venderebbe una casa in quelli per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né su dottor Lentini, non ci so chi è. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così. Io sì. Adesso mi interesso. No, niente. Adesso io mi interesso chi è questo signore. C'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose?
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore. Aspetti, Salvatore, suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Ma scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? Allora se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un...
1: 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: No, ho capito, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Ma immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede. Perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche... Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho ben 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quante sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, aspetta che mi scrivo, Palmieri Giuseppe.
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma la ma aspetti, ma la pratica è questa, è in sospeso, diciamo, è flaggata, perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli, perché è stato condannato in primo grado per concorso interno e associazione mafiosa. E quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Però sarebbe senso, ma lei proprio voleva fare un regalo. Ci sono 42.000 euro, e dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo. Uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ma scusa, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica, perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente, perché da me non avrà niente.
2: Sì, no, da lei no.
1: Adesso io mi rivolgo esattamente delle persone, perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché se
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto... Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banca.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 42.000 e 50.000 euro. La casa è mia, di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari, guardi, signora, che io...
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Ma da padre le posso dire che, per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa...
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso, perché comunque ho bisogno...
1: Lei non prende niente, lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende? Scusa.
2: Di tutti e tre, signora.
1: Lei non prende niente, perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte, io la caparra comunque la devo incassare. Perché comunque.
1: Allora,
2: io...
1: senta, lei vuole scherzare? Adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma.
1: Ti metto in contatto con degli avvocati subito. E voglio vedere questa situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto e sempre sotto il letto, signora.
1: Non
2: glielo dico per esperienza.
1: No, assolutamente è vero. Senta, adesso vediamo così fa. E io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Ecco, guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: e vedremo quelle cose come fa.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, intanto tirarcelo alle orecchie. Dov'è Gianluca? C'è là vicino?
2: No, ci ha scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto venire un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26 anni.
1: Bravi del mondo. Non si fanno questi scherzi, perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico 4.
2: Anche 6, signora, che se le merita quel fango. Arrivederci.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimone al mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino It, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
3: chiamato.
2: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: lo
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoli vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio del soc, sei
3: un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo,
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu mi avevi. Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora la chiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E ste, voglio. Se niente fai poi non vincerai mai.